0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Il presepe diventerà un precetto di Stato? E questo è il tema che Paolo Moretti da Anghiari ci tratterà tra qualche istante. Buon ascolto.
2: Come avete visto nella copertina e nel titolo, la riflessione che il Signore ha messo in cuore di sviluppare insieme a voi questa sera è una riflessione piuttosto singolare. Qualcuno potrebbe definirla anche una riflessione di polemica politica. In realtà è una riflessione su un evento che è accaduto qualche giorno fa, di cui i media hanno già ampiamente parlato e che, come vedrete, susciterà una riflessione non soltanto come cittadini del paese nel quale viviamo, ma anche e soprattutto come figli di Dio che hanno posto come fondamento del loro cammino, delle loro scelte, del loro pensiero, l'autorità della parola di Dio, della scrittura. Questa sera, come sapete, in tanti si recheranno a celebrare nei templi cattolici la cosiddetta messa di Natale per ricordare l'evento della nascita del Signore Gesù. E di questo evento vi hanno già molto bene parlato giovedì sera e venerdì sera i fratelli Franco Liotti e Pasquale Di Nunzio, per cui non è sull'evento del Natale che voglio attirare la vostra attenzione, la vostra riflessione questa sera, piuttosto su una notizia preoccupante che ho letto sui giornali, una notizia preoccupante sia per le motivazioni sia per le possibili conseguenze che l'iniziativa che questa notizia presenta potrebbe avere sulla vita cosiddetta religiosa del nostro paese. Vi leggo allora la notizia di cronaca così come l'ho letta in uno dei tanti quotidiani che ne hanno parlato. Fratelli d'Italia, che come sapete è il partito di maggioranza relativa in questo momento, il partito che guida la coalizione dei partiti che ha il governo del nostro paese, ecco, questo partito ha presentato un discusso disegno di legge per rendere il presepe obbligatorio nelle scuole e istituire un obbligo per la Repubblica Italiana di valorizzare, preservare e tutelare le festività e le tradizioni religiose cristiane, ritenendole espressione più autentica e profonda dell'identità del popolo italiano. La proposta è sostenuta dal gruppo senatoriale di Fratelli d'Italia, firmata dalla senatrice Lavinia Mennuni, e ha come titolo «Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane», ma parla soltanto di cristianesimo cattolico. All'articolo 1, se ovviamente questa proposta di legge dovesse andare avanti, all'articolo 1 prevede l'obbligo per la Repubblica di considerare le tradizioni e le festività cristiane come autentica e profonda espressione irrinunciabile dell'identità del popolo italiano. Con l'articolo 2 si costringerebbero gli istituti scolastici ad accettare qualunque iniziativa proposta da genitori, studenti e componenti di organi scolastici per perpetuare le tradizioni legate al Natale e alla Pasqua. Chi non vorrà sottostare a questi obblighi, così specifica l'articolo 4, sarà passibile di procedimenti disciplinari. E in base all'articolo 3 di questa proposta di legge, il Ministero dell'Istruzione e del Merito potrà intervenire con provvedimenti per garantire l'attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 2. In sostanza, il ministro dell'istruzione potrebbe intervenire per emanare provvedimenti disciplinari nei confronti di quei dirigenti scolastici che non rispetterebbero l'obbligo previsto da questo disegno di legge, qualora ovviamente venga approvato. Diciamo che subito c'è stata una sorta di sollevazione, di insurrezione da parte dell'Associazione Nazionale dei Presidi, che considera questa proposta come fuori luogo. Altri hanno osservato che la Costituzione della Repubblica Italiana prevede il principio della laicità, quindi il principio della assoluta uguaglianza anche sotto l'aspetto delle diversità religiose di tutti i cittadini. Quindi hanno visto i presidi una menomazione della loro libertà di azione nel compito di dirigere gli istituti scolastici, e gli esperti di Costituzione hanno visto una violazione dell'articolo 8 della Costituzione. Ma dal momento che questo disegno di legge è stato proposto dal partito di maggioranza relativa, è possibile che questo disegno di legge vada avanti? Anzi, la presentatrice ha espresso la ferma volontà di portarlo avanti. Quindi è possibile che dall'anno prossimo l'esposizione del presepe nelle scuole diventi un precetto voluto dal Parlamento, e quindi il presepe diventi, come ho indicato nel titolo del tema di questa sera, il presepe diventi un precetto di Stato. Il titolo ovviamente è sotto forma di domanda perché ancora non lo è, ma dal momento che è sostenuto dall'attuale maggioranza parlamentare è probabile che ci ritroveremo l'anno prossimo il presepe come precetto voluto dal Parlamento. Ora, di precetto parla in modo particolare, in due suoi articoli, il Catechismo della Chiesa Cattolica, e questo ci aiuterà a capire che cosa dobbiamo intendere per precetti, e poi nella riflessione finale che faremo ci aiuterà a capire qual è la relazione che come figli di Dio dobbiamo avere con il concetto di precetto. Scusate la rima involontaria. All'articolo 2180 il Catechismo della Chiesa Cattolica recita così: il precetto della Chiesa definisce precisa la legge del Signore. C'è già qui qualcosa che veramente mi turba. Il precetto della Chiesa, quindi quanto stabilito dagli uomini, definisce precisa la legge del Signore. Il Signore ha bisogno, perché sia definita e precisata la sua legge, la sua parola, del precetto della Chiesa. Veramente assurdo alla luce di quanto insegna la parola del Signore, presentando la sua piena e sufficiente autorità. E qual è questo precetto? La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare alla messa. Nel precedente articolo 2177, sempre questo catechismo precisa che non solo le domeniche sono giorni festivi di precetto, ma anche il Natale, l'Epifania, l'Ascensione, il Corpus Domini, la Immacolata Concezione di Maria, la festa dell'Assunzione di Maria, la festa di San Giuseppe, la festa di San Pietro e Paolo e la festa di tutti i santi, il primo novembre. Ma a questo punto credo che sia importante chiedersi cosa è un precetto. Secondo la religione cattolica, il precetto è ognuna delle norme e delle prescrizioni che il cristiano è tenuto a osservare in quanto applicazione dei comandamenti di Dio secondo le disposizioni dell'autorità ecclesiastica. Vedete che prosegue questo incongruente tentativo di sottoporre all'autorità ecclesiastica i comandamenti di Dio, per cui quello che dice il Signore ha bisogno di essere definito e chiarito dalla Chiesa. Feste di precetto sono quelle in cui ci si astiene dal lavoro e si partecipa alla messa. Vi è poi il precetto festivo, che prescrive di osservare e di celebrare le feste religiose. E poi vi è il precetto, quello che viene chiamato il precetto pasquale, che comanda al cristiano cattolico di confessarsi almeno una volta all'anno e di ricevere la comunione almeno a Pasqua. Ora, se l'emanazione di un precetto, quindi di un ordine e di un comandamento che regola la propria vita religiosa, rimanesse compito esclusivo della comunità religiosa stessa, non dovremmo avere nulla da obiettare. All'interno della propria comunità religiosa, ognuno è libero di stabilire le proprie regole, le proprie norme di comportamento, i propri principi, le proprie dottrine, anche se di tutto questo, come ben sappiamo, dovrà rendere conto a Dio. Ma purtroppo in questo disegno di legge ci troviamo davanti ad uno Stato che, pur dichiarandosi laico, verrebbe trascinato a supportare la Chiesa cattolica nello stabilire dei precetti. In realtà, dei precetti stabiliti dallo Stato e in base a quanto richiesto dalla Chiesa cattolica vi sono già. Abbiamo due precetti che lo Stato ha recepito dalle richieste della Chiesa cattolica e li ha fatti propri, obbligando in fondo tutti i cittadini a subirli. Questi due precetti sono la calendarizzazione nel calendario annuale delle festività religiose e l'esposizione del crocifisso. Le festività religiose. Fino al 1976 lo Stato riconosceva come giorni festivi agli effetti civili tutte le festività religiose riconosciute tali dall'articolo 11 della legge 27 maggio 1929, che era una legge applicativa dei cosiddetti patti lateranensi. Allora, fino al 1976, come chi ha capelli bianchi come me ricorderà, erano festività religiose riconosciute però come festività civili, quindi era vacanza a scuola, erano chiuse le fabbriche, anche il Corpus Domini, l'Ascensione, San Giuseppe, San Pietro e Paolo, che festività che sono poi state eliminate almeno dal calendario civile dello Stato italiano. Oggi il precetto relativo alle festività religiose è stato aggiornato ed è regolato dall'accordo del 1984 della revisione dei patti lateranensi. E si dice in sostanza che in questo nuovo accordo che la Repubblica Italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e tutte le altre festività religiose determinate d'intesa fra le due parti. Quindi la Repubblica Italiana riconosce come festività religiose quelle desiderate dal precetto della Chiesa Cattolica. Per il crocifisso sappiamo tutti molto bene che vi è un precetto obbligo di appendere i crocifissi non soltanto nelle aule scolastiche delle scuole primarie, delle scuole pubbliche, scusate, ma in tutti gli edifici pubblici. E questa norma dello Stato ha fondamento in una legge che risale a oltre 150 anni fa, al Regio Decreto del Regno di Piemonte e Sardegna 4336 del 15 settembre 1860, quindi oltre 150 anni fa. In base a queste due norme, a questi due decreti dello Stato, tutti siamo costretti a subire la presenza del crocifisso negli edifici pubblici, quando andiamo in ospedale, ad esempio nelle camere in cui ci troviamo ricoverati, vediamo esposto il crocifisso. Allo stesso modo tutti dobbiamo fare festa quando lo ha stabilito lo Stato nei suoi patti con la Chiesa Cattolica, ignorando in entrambe le cose, crocifisso e festività religiose, la sensibilità delle altre realtà religiose ben presenti nel paese. Ora, questo precetto obbligo che ha finora riguardato festività religiose ed esposizione del crocifisso vorrebbe essere estesa in base, si vorrebbe estenderla in base a questo disegno di legge alla esposizione del presepe. Ma domanda: quale crescita di valori e di spiritualità potrà scaturire dall'istituzione del presepe come precetto religioso, culturale, addirittura identitario del popolo italiano? Chi si ricorda, ma potrà su YouTube andare a ricercarla, la trasmissione di un anno fa nella quale ho parlato della presepio mania dilagante nel nostro paese. Ci sono presepi dappertutto, presepi viventi, presepi artistici, mostre presepiali. Ricorderà che come figli di Dio, credenti nell'Evangelo, non possiamo assolutamente ritenere come identitaria per noi, per la nostra fede, l'esposizione del presepe. Tutt'al più potremmo anche considerarne il valore se questa esposizione dovesse aumentare, in qualche modo stimolare la spiritualità del nostro popolo, anche se sappiamo proprio dalle parole di Gesù che è chi ascolta la sua parola che riceve da lui i valori e tutto quello che di cui ha bisogno per avere una spiritualità viva, una spiritualità che nasca soprattutto dalla rimozione della propria condizione di peccato e dalla realtà di una nuova vita in lui. E proprio in questi giorni, prima di passare alla parola del Signore, voglio fare una parentesi simpatica, ma una parentesi che ci farà riflettere a fondo. Proprio in questi giorni sui social circola una poesia di Trilussa, un famoso poeta romano che ha scritto il romanesco, una poesia che è stata in un certo senso riesumata dalla sua raccolta Le migliori poesie e che fa molto riflettere. È una poesia in dialetto romanesco. Le ascoltatrici e gli ascoltatori romani mi scuseranno per il mio pessimo accento romano, ma cercherò di leggere e spero che tutti possano comprendere, anche perché è un romanesco assai comprensibile. La poesia si intitola Er presepio e il poeta immagina che Gesù si rivolga alle persone che fanno il presepio, quindi la prima persona singolare che parla e quindi tutta la poesia è nella forma verbale della prima persona, che fa riferimento alla prima persona singolare del verbo, la persona che parla immagina che sia Gesù stesso. Il poeta immagina che Gesù si rivolga alle persone che fanno il presepe e dice loro questo: «Ve ringrazio de core, brava gente, per sti presepi che me preparate, ma che li fate a fa? Si poi vodiate, si d'estamore non capite niente. Per st'amore so nato e ce so morto, da secoli lo spargo dalla croce, ma la parola mia pare una voce sperduta nel deserto, senza ascolto. La gente fa il presepe e non me sente, cerca de farlo sempre più sfarzoso, però c'ha il core freddo e indifferente e non capisce che senza l'amore è c'han frusaglia che non c'ha valore. Ma la parola mia pare una voce sperduta nel deserto senza ascolto. Si fanno presepi, ma se dovessimo chiedere alle persone che fanno il presepe, che vanno davanti a un presepe, che si inginocchiano, come ho sentito ieri sera in una trasmissione evangelicamente orribile su Radio Maria, che si inginocchia davanti al presepe per adorare il bambino e per attendere, diceva il predicatore in questa trasmissione, liberazione dai mali del mondo dalla Vergine Maria. Se non si ascolta la parola è l'unica che può rinnovare la nostra vita. Il presepe, come ricorda Trilussa in questa poesia, che li fate a fa se poi vodiate e di st'amore non capite niente, e cioè del mio amore che ho spargo dalla croce, che continuo a soffrire dalla croce, non capite niente. Se chiedessimo a tutte queste persone che fanno il presepe o che si inginocchiano davanti a un presepe: tu che dici che sia il Signore Gesù? Chi è il Signore Gesù per te? Chissà quale varietà di discorsi e di risposte sentiremmo. Ma a questo punto, nella parte conclusiva delle nostre riflessioni, nella parte che, come sapete, è solitamente quella che ritengo più importante, dobbiamo chiederci: cosa dice la parola di Dio dei precetti? Cosa ne pensavano i primi cristiani? L'osservanza, ad esempio, delle festività del Natale, della Pasqua, festività che hanno un richiamo alla persona del Signore Gesù, queste festività costituiscono un precetto anche per noi. Ora, l'Apostolo Paolo ha scritto in due delle sue lettere delle frasi che ci colpiscono profondamente e che riguardano la tendenza che i cristiani del primo secolo, soprattutto quelli che venivano dal giudaesimo, avevano di continuare a celebrare le festività ebraiche indicate da Dio nella legge, quindi la Pasqua, la Pentecoste, le capanne, il sabato, tutte le festività che troviamo indicate nel Pentateuco. Addirittura i cristiani provenienti dal giudaesimo desideravano imporre anche ai cristiani provenienti non dal giudaesimo, quindi ai cristiani provenienti dal paganesimo, volevano imporre la pratica delle festività, e questo con un obiettivo: l'obiettivo di ottenere meriti, di ottenere giustizia da parte di Dio. Allora sentite che cosa scrive Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 4, versetti 10 e 11. Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato in vano per voi. Cioè, se voi continuate a legare la vostra vita religiosa all'osservanza di comandamenti e di precetti e non godete la libertà che viene dalla grazia di Cristo, dice, io mi sono affaticato in vano per voi, cioè non avete capito nulla di quello che io vi ho insegnato, non avete capito nulla della bellezza della grazia di Dio, per cui tutto quello che si fa nella nostra relazione con Dio non si fa per precetto e per obbligo, ma si fa con la gioia di farlo, con la libertà di farlo, sia nel servizio pratico, sia nel servizio cultuale, quindi nel servizio di lode, di adorazione, di predicazione e ascolto della parola di Dio. Osservate giorni, mesi, stagioni, anni, osservate il Natale, la Pasqua, tutte le festività religiose, credendo di diventare migliori in questo modo. Allora, scrive Paolo, io mi sono affaticato in vano. E possiamo, dal momento che Paolo ha recepito dal Signore Gesù tutto quello che insegna, possiamo dire che è inutile quello che il Signore Gesù ha fatto per noi se continuiamo a legare la nostra vita all'osservanza di precetti che ci impongono di osservare delle festività e delle norme. Ma c'è un altro testo in cui Paolo parla ancora in modo più esplicito. Lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetti 16 e 17. Nessuno vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a noviluni, a sabati, che sono l'ombra delle cose che dovevano avvenire. Allora, tutto quello che riguarda i precetti dell'Antico Testamento sono ombra delle cose che dovevano avvenire, e quando è venuto Cristo l'ombra rimane sicuramente come punto di riferimento, ma noi non dobbiamo basare il fondamento della nostra fede sull'ombra. Noi dobbiamo basare il fondamento della nostra fede sulla realtà costituita dall'opera di Cristo. Per questo, sempre nella lettera ai Colossesi, lo stesso capitolo 2, dal versetto 20 al versetto 23, Paolo prosegue: se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre da precetti quali, lo stesso capitolo 2, dal versetto 20 al versetto 23, Paolo prosegue: se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se vi

ma non hanno nessun valore, servono solo a soddisfare la carne. Cosa vuol dire Paolo con queste parole? Quando Paolo parla di elementi del mondo, fa riferimento agli elementi di cui Dio si era servito nella sua legge per condurre il popolo alle verità più elevate. La verità più elevata da cosa e da chi sarebbe stata costituita? Sarebbe stata costituita dalla venuta del Signore Gesù, che è l'adempimento, il termine della legge. Ora, ritornare agli elementi del mondo religioso dopo che il Vangelo ha donato la realtà della grazia di Dio, della persona di Cristo, ritornare all'ombra quando abbiamo il corpo, ritornare quindi all'ombra quando abbiamo il corpo di Cristo che è stato donato e che è un riferimento costante per noi, che cosa costituisce? Costituisce una scelta che non ha alcun valore. L'Apostolo Paolo dice sì, sicuramente l'umiltà, l'austerità, il culto volontario che viene espresso anche attraverso l'osservanza dei precetti, compreso quello se diventerà tale del presepe, hanno, come ricorda Paolo, hanno una reputazione di sapienza, ma non hanno alcun valore. Non hanno alcun valore perché l'Apostolo Paolo ragiona sempre nella prospettiva della salvezza degli uomini, e se gli uomini perdono la prospettiva della grazia di Dio, che è l'unica realtà che produce salvezza, la grazia di Dio nella quale dobbiamo riporre la nostra fede per essere salvati, tutto quello che distoglie gli uomini dalla visione della grazia di Dio e li fa basare il loro culto volontario sull'osservanza dei precetti, pretendendo ed avendo la presunzione di ottenere attraverso questo la giustizia, tutto questo, dice Paolo, non ha nessun valore. Ovunque Cristo è oscurato da altri mezzi di salvezza, ovunque Cristo è oscurato da mediatori diversi da Lui che vengono a frapporsi fra Dio e noi, ovunque c'è questo oscuramento, vi è la perdita della visione dell'Evangelo della grazia, vi è la perdita della visione della realtà che tutti noi siamo peccatori, ma tutti possiamo essere giustificati non in base all'osservanza dei precetti, non in base alla ricerca di una identità culturale e religiosa come popolo. Tutti siamo giustificati per la fede nella grazia di Dio, e la fede è la fiducia piena che è per la grazia di Dio che io posso avere il dono della vita eterna, il dono del perdono dei miei peccati. La vita cristiana, care sorelle, cari fratelli, cari amici, la vita cristiana non è sottoposta a precetti, ma è sottoposta alla gioia che deriva dalla piena libertà che abbiamo di ubbidire e di seguire Cristo. Io non seguo Cristo perché un precetto religioso me lo ordina. Io seguo Cristo perché, avendolo riconosciuto come salvatore della mia vita, come donatore del perdono dei peccati, come donatore della vita eterna, avendo conosciuto Cristo come Signore che ha cura come buon pastore ogni giorno della mia vita, io lo seguo non con obbligo, io lo seguo con la gioia di essere suo discepolo, con la gioia di poter esprimere, seppur nel modo limitato e imperfetto, le

0: alla mia miseria umana di poter esprimere la mia riconoscenza. Seguiamo Cristo non per obbligo, non per precetto, non leghiamo la nostra vita spirituale ai precetti, seguiamo Cristo con la gioia che scaturisce dall'averlo riconosciuto come Salvatore e come Signore della nostra vita. Amen.
1: Da Anghiari, provincia di Arezzo, Paolo Moretti, nel collegamento con Cristiano Online, ha trattato il tema Il presepe diventerà un precetto di Stato? Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, Patrizia ci leggerà i versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?»

Quando Gesù giunse a Betania, Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. La morte, che la Scrittura Santa definisce l'ultimo nemico, aveva inferto il suo colpo definitivo. Aveva ghermito una giovane vita e l'aveva spezzata. Quando riflettiamo seriamente sulla nostra vita, siamo costretti a riconoscere che non è altro che un cammino verso la morte, che ne costituisce il tragico epilogo. Karl Barth si chiese e risponde: quale significato ha la vita umana? Ha il significato di un affrettarsi verso il sepolcro. L'uomo cammina lesto incontro al suo passato. Tale passato, nel quale non esiste più un futuro, sarà per noi l'ultimo. Tutto ciò che siamo passerà e verrà distrutto. Ogni uomo conosce bene questa realtà. Della morte nessuno può parlare per esperienza. Chi parla della morte parla di qualcosa di cui non potrebbe parlare. Certamente la morte incombe all'uomo come qualcosa di sicuro, ma non come una certezza che rende certi, bensì al contrario, come sorgente di incertezza. Dal momento in cui uno inizia ad esistere, tutto lo avvicina alla morte. E in questa corsa che siamo costretti a fare, non è possibile fermarsi e neppure rallentare. L'impronta della morte è su di noi, che giorno dopo giorno ne portiamo i segni, tanto che non è possibile, e non sarebbe neppure intelligente, tentare di non pensarci o cercare di ignorare questa realtà incombente, attuale e minacciosa. Davanti ad essa possiamo solo avvertire un senso di smarrimento, di impotenza, come quando si è al cospetto di qualcosa di grande, di solenne, che ci supera e ci sovrasta con la sua potenza ostile. È il grande no che incombe come una pesante, oscura ombra sulla nostra vita. L'affermazione del Signore Gesù: io sono la resurrezione e la vita, costituisce l'unica risposta, la sola speranza che ci viene offerta dall'incombere del Re degli spaventi. Alla luce di questa sublime affermazione, sappiamo che la morte è una nemica che è stata vinta dal Signore Gesù Cristo risorto, ma non è stata ancora distrutta, è ancora presente e ancora colpisce le persone. Le parole di Gesù ci infondono coraggio, ci infondono speranza, fornendoci la visione di una realtà che oltrepassa l'orizzonte di questa vita. Siamo chiamati a riflettere sopra questa realtà.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Di recente ho trovato su una rivista una tabella molto interessante intitolata Ingredienti di una coppia unita, e quindi ci sono 7 punti che in qualche maniera darebbero un'idea di come una coppia, marito e moglie, o fidanzato, fidanzata, ragazzo e ragazza, insomma, possano manifestare e quindi godere una vera unione tra di loro. Te ne voglio parlare, così anche per conoscere la tua opinione al riguardo. Primo ingrediente, l'autonomia, in cui ogni partner ha i suoi spazi di libertà. Secondo ingrediente, la reciprocità, in cui esiste uno scambio, ci si aiuta vicendevolmente, non c'è nessuno che domina. Terzo ingrediente, la libertà, in cui ognuno è libero di essere veramente se stesso. Quarto ingrediente, la solidarietà, in cui ogni partner aiuta l'altro a dare il meglio di sé. Quinto ingrediente, l'impegno, in cui entrambi non danno nulla per scontato. Sesto ingrediente, la flessibilità, cioè la capacità di accettare i cambiamenti e gli alti e bassi della vita. Settimo, la spiritualità, cioè condividere una ricerca di valori non solo immediati, ma accettare l'esistenza di una realtà più elevata da esplorare e sperimentare insieme. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il nostro Dio è un Dio infinitamente generoso. Egli dà e perdona e ha rinunciato alla sua vita per noi. Sulla croce Gesù ha dichiarato: è compiuto. Che dichiarazione! Tutto ciò che Gesù doveva realizzare sulla terra l'ha fatto. Ha portato i tuoi fardelli, il tuo dolore, i tuoi peccati, le tue sofferenze, la tua malattia. Ti ha restituito il privilegio di essere in relazione con Lui e con suo Padre. Ha riacceso le tue speranze. Ecco cosa ha dichiarato il re Davide: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Il padrone del nostro riposo è Dio. Egli sa come condurci là dove le nostre anime e i nostri corpi possono trovare riposo. Sì, il riposo, la nostra vera felicità è essere vicino a Gesù, il buon pastore. Il vero riposo è lasciare a Dio il fare. Se vuoi, puoi pregare con me in questo momento per consegnare nelle mani di Dio tutto ciò che ti pesa. Signore Gesù, grazie di essere sempre con me e di prenderti cura di me. Grazie per la tua gentile presenza ogni giorno. Ecco la situazione che sto attraversando. Ti rendo partecipe. Da solo non posso fare nulla per risolverla. Signore, conto su di te, lasciando tutto a te per fede. Ti ringrazio per il tuo aiuto e il tuo incoraggiamento e per esserti mosso nella mia vita oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.
2: Please select a song.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Cari amici, banana è il titolo di oggi, non è un'offesa per nessuno, non è un'esclamazione, è proprio il titolo della nostra trasmissione di oggi, partendo da un fatto, da una notizia da terza pagina. Ecco, benvenuti a bordo, amici cari, ovunque voi siate diretti, ci faremo compagnia, 800 098 650 oppure 348 222 72 94, quest'ultimo serie di numeri per i messaggi. Allora, se stamattina avete fatto colazione con una banana da 50 centesimi, sappiate che avete appena ingerito un patrimonio potenziale. Parliamo di cronaca, ma di quella che fa sorridere per certi versi, perché Jean-Pierre Dupont, sulle pagine del quotidiano francese Le Figaro, ha firmato un articolo formidabile intitolato Il furto dell'opera di Cattelan. È già avvenuto, ma è venuto di nuovo, la notizia è fresca fresca, proprio come la frutta. Dal museo Pompidou Metz è sparita Comedian, la celeberrima opera dell'italiano Maurizio Cattelan. Per chi non la conoscesse, non parliamo di una scultura in marmo, sarebbe troppo difficile da sgranocchiare, ma di una banana vera appesa al muro con un pezzo di nastro adesivo grigio valutata a $120,000. Qualcuno è entrato, l'ha staccata e se l'è portata via, o forse se l'è mangiata. Il bello è che il museo è stato costretto a sostituire quel frutto ogni 3 giorni per evitare la marcescenza. E il che significa che il ladro ha rubato un oggetto che sarebbe scaduto prima del latte fresco. Beh, c'è qualcosa di meravigliosamente folle in tutto ciò, almeno io la vedo così. Un cortocircuito che ci costringe a chiederci dove finisca la realtà e dove inizi invece la provocazione artistica. Restate sintonizzati, perché dopo questo brano musicale che ci accingiamo a lanciare, Forest Frank, Your Way's Better, cercheremo di capire se il vero ladro sia chi ha preso la banana o chi ha deciso che un frutto al nastro isolante valga quanto un monolocale. Il valore di un'opera, infatti, non risiede nella sua materia, ma nell'invisibile potere di farci discutere davanti a un muro vuoto. Oh, neanche il nastro adesivo ha lasciato. Quanto costa il nulla, amici cari? Stiamo parlando di quella banana rubata al museo Pompidou Metz, Comedian si chiamava, no? E un signore se l'è presa e se l'è mangiata, fine dell'opera. Beh, quanto costa il nulla? Beh, se comprate un chilo di platino, resta platino per sempre. Se comprate un'opera d'arte concettuale, state acquistando un'idea. E le idee, si sa, non si possono mettere in cassaforte, ma si possono rubare con un morso. Questo è il tema. Quindi bentornati in onda, amici cari. Se vi sintonizzate solo ora, stiamo navigando nei paradossi sollevati dall'articolo Il furto dell'opera di Cattelan su Le Figaro, che racconta la sparizione della famosa banana da $120,000 a opera artistica di Maurizio Cattelan. Ma riflettiamoci sopra. Che cosa ha rubato davvero quel ladro? Io me lo immagino vestito in calzamaglia nera, con un passamontagna nero, guanti neri che toglie la pelle alla banana gialla tigrata. Non ha rubato l'oro, non ha rubato una tela di Monet, ha rubato un concetto. Marcel Duchamp, un secolo fa, ha firmato un comune orinatoio capovolgendo il mondo dell'arte. Cattelan fa lo stesso, prende il quotidiano, il banale, e gli assegna un prezzo astronomico proprio per provocarci. È una divagazione brillante sulla nostra stessa vita. Quanto spendiamo ogni giorno per acquistare status, apparenze, simboli che non hanno un valore reale se non quello che noi decidiamo di dargli? Compriamo vestiti firmati, che valgono in sé pochi euro, di stoffa, solo perché c'è un'etichetta esattamente come quella banana vale una fortuna solo perché c'è la firma del genio Catalani in questo caso. La musica ci dà il tempo di pensarci su, ma la domanda resta aperta. L'oro luccica per gli occhi di tutti, ma l'arte vera brilla solo nella mente di chi accetta il gioco della provocazione. Continuiamo con cose un pochettino meno importanti. Stiamo parlando del furto della banana di Catalan dal Museo Pompidou Metz, no? Comedian, un ladro si è portato via la banana. Niente dura nemmeno l'arte, perché esiste una sottile e raffinata bellezza nelle cose che non durano. Le cose effimere hanno valore, non è vero che siccome sono effimere allora non valgono niente. No. Pensate per esempio ai castelli di sabbia, ai fuochi d'artificio, alla determinazione di cominciare la dieta lunedì mattina. Sì, certo, svanisce tutto, in un soffio, lasciando solo il ricordo. Ed eccoci ancora a riflettere su questo, perché chi è entrato magari in auto adesso e ha acceso l'autoradio non sa che stiamo chiacchierando del bizzarro furto al museo di Metz dove è sparita la banana di Catalan, che è una vicenda approfondita da Jean-Pierre Dupont nell'articolo Il furto dell'opera di Catalan sulle Figaro. La particolarità di questa scultura, chiamiamola scultura, di questa opera d'arte, è che per sua stessa natura marcisce, quindi deve essere cambiata continuamente, ogni 3 giorni, leggo. Questo ci porta quindi dritti a un concetto, vogliamo dire filosofico, letterario, immenso, l'effimero. Seneca, il grande pensatore latino, scriveva che il tempo vola e che la vita stessa è un soffio passeggero. L'artista Catalan ha semplicemente messo un timer biologico alla sua arte. Spesso ci affanniamo ad accumulare oggetti materiali, case, contratti, pensando di renderci immortali, quando persino un'opera d'arte da $120,000 ha bisogno di essere rimpiazzata prima che si copra di macchie marroni. Questa è una splendida metafora della nostra esistenza, perché siamo tutti meravigliosamente temporanei, fragili, di passaggio. Quindi godiamoci la prossima canzone ricordandoci che la bellezza sta proprio nel fatto che non durerà per sempre. La vera grandezza sta nel resistere al tempo come il marmo, ma nel saper brillare nell'istante esatto in cui stiamo scomparendo via via. Banana è il titolo della nostra trasmissione di oggi di Parole al Vento. Riprendiamo perché è stata rubata, lo sappiamo da tempo. Pompidou Metz, sparita Comedian, la banana di Maurizio Catalan, che doveva essere cambiata ogni 3 giorni, eccetera, eccetera. È arrivato un ladro in calzamaglia e se l'è portata via o se l'è mangiata. Una volta si diceva non si gioca con il cibo, mi raccomando, lo si diceva anche a casa mia, non si gioca con il cibo e mai il pane capovolto, perché è una sorta di blasfemia. Oggi a quanto pare con il cibo si fanno le mostre nei musei e si firmano le denunce alla polizia anche, ma se un frutto può diventare una sorta di idolo, allora dove si è nascosto il sacro? Dove è andato? Nuovamente in diretta, amici cari, per parlare di fame d'arte, o forse di fame e basta, perché il pretesto è sempre il pezzo di Le Figaro, il furto dell'opera di Catalan. C'è un aspetto di decomposizione per capire il distacco dalle cose terrene. Catalan ci fa la stessa cosa, ci fa fare la stessa cosa, ma facendoci pagare il biglietto del museo. Quindi eleva una banana a oggetto di contemplazione estetica e la fa diventare quasi mistica. È il profano che diventa sacro. Quindi ci spinge a guardare le cose semplici di tutti i giorni, però con uno sguardo differente. Se una banana appesa a un muro con del nastro adesivo può scuotere il mondo e finire sui giornali addirittura, e sulle trasmissioni radio come la nostra, forse significa che c'è della meraviglia nascosta in ogni singolo angolo della nostra cucina, sotto la buccia di qualcosa, se solo impariamo a guardarla, magari con intelligenza e ironia insieme. Quindi vi lascio alla musica di Lauren Daigle, This Girl, e andate a controllare cosa avete nel cestino della frutta. Quando l'ordinario viene toccato dal pensiero, anche l'oggetto più semplice, umile, banale, si spoglia della sua materia per diventare magari un pezzo di cielo. Ed eccoci amici cari, ancora con la nostra trasmissione in diretta. La domanda: chi ha truffato chi? Si può derubare un ladro? Pensateci bene, si può ingannare un provocatore? È come cercare di fare un gioco di prestigio a un mago che ha già il mazzo di carte truccato nella manica, come è possibile? Ben ritrovati, cari amici, sulla nostra frequenza, perché se vi doveste collegare in questo istante, vi basti sapere che stiamo commentando il colpo del secolo, il furto della banana di Catalan al Museo Francese, raccontata da Jean-Pierre Dupont nel suo articolo Il furto dell'opera di Catalan. Qui, ecco, scatta il paradosso più divertente. Chi ha rubato la banana? E chi ha rubato la banana? Che cosa si è portato a casa? La buccia? Perché il frutto sarà già mangiato? Un frutto che domani sarà da buttare? Che senso ha? E il certificato di autenticità dell'opera? L'etichetta del frutto, quella blu? L'unica cosa che conta davvero, credo sia rimasta al museo. Che cos'è? Il ladro astuto, dicevo, prima che partisse la connessione, è sempre stato un personaggio affascinante, ma in questo caso il ladro è diventato, a sua insaputa, una comparsa involontaria della performance dell'artista. Perché la musica che segue è per tutti i visionari che sanno che a volte, ecco, la reazione del pubblico è la vera opera d'arte. Il colpo perfetto non è quello che svuota la cassaforte, infatti, ma quello che riesce a rubare l'attenzione dell'intero pianeta senza lasciare traccia. Scivolati su una buccia di banana, siamo partiti da un cesto della frutta e siamo arrivati all'anima, cari amici, partendo dal museo dal quale è stata rubata la banana. Chi l'avrebbe mai detto che una buccia di banana potesse diventare lo specchio dentro cui guardare l'immensità del nostro destino? Quindi eccoci all'ultimo appuntamento di questo nostro viaggio radiofonico. Se siete saliti a bordo solo ora, mi dispiace, ma non avete perso tutto, cioè è tutto possibile scaricare il podcast all'indirizzo di Hope Media. Abbiamo fatto un percorso straordinario fino a qui, credo io, partendo da un articolo di Jean-Pierre Dupont sul Figaro intitolato Il frutto dell'opera di Catalan, che narra il furto di una banana da $120,000. Un appartamento. Oggi abbiamo esplorato il valore astratto delle cose, abbiamo sorriso anche della fragilità dell'arte effimera che marcisce. Abbiamo riflettuto su come il sacro possa nascondersi nel profano e su come i paradossi del mondo moderno ci vedano tutti un po' complici. Qual è dunque la conclusione di tutto ciò? Beh, che siamo tutti come quella banana sul muro, senza offesa, appesi a un filo di nastro adesivo, esposti agli occhi del mondo, fragili, transitori, destinati a mutare, se non a marcire. Ma il nostro valore non dipende dalla buccia, ma dal significato che diamo al nostro tempo, alle nostre connessioni. La vita è un'opera d'arte concettuale, non importa quanto duri, conta solo quanta meraviglia e quante domande siamo stati capaci di generare mentre eravamo qua giù, nel cammin di lunga vita. Grazie per aver viaggiato con me fino alla selva oscura. Non siamo materia destinata a marcire, Siamo l'idea immortale che rimane impressa nel cuore del mondo molto tempo dopo che la buccia è stata caduta, oppure sbucciata e lasciata lì.
2: E per il nostro consueto appuntamento settimanale con il mondo degli animali, con le persone, le associazioni che si battono per difendere i loro diritti, quest'oggi abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana della LIPU Bird Life Italia. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato. Allora, oggi prendiamo in considerazione un tema che non è sulle prime pagine dei giornali, ma che forse in tanti hanno avvertito semplicemente guardandosi intorno. Mi riferisco al fatto che degli animali molto considerati molto comuni come i passeri sono in realtà da qualche anno meno presenti nei nostri territori, nelle nostre città e anche nelle nostre campagne. Almeno questa è la percezione che in diversi hanno avvertito. Può darsi che sia una percezione errata. Io chiedo direttamente a un esperto, appunto come Marco Dinetti, per farci capire, insomma, anche gli animali che consideriamo tra i più comuni sono in difficoltà nel nostro paese?
3: E questo è esattamente quello che sta accadendo nelle nostre zone, parlo per la Toscana, ma anche per l'Italia in generale. Ci sono due specie principali di passero, la passerotto vero e proprio, che tecnicamente si chiama passera d'Italia, e poi la passera martugia, che ha praticamente la macchia nera nella guancia ed è più legata agli ambienti periferici ed agricoli. Allora, noi abbiamo un sistema di monitoraggio nazionale che viene finanziato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, si chiama SBI, Farmland Bird Index, e praticamente è iniziato nel 2000 e abbiamo i dati adesso fino al 2025. Allora, la passera d'Italia, prendendo come appunto 2000 l'anno di riferimento, l'anno zero, è diminuita del 60%.
2: Caspita.
3: E la passera martugia del 61%. Si parla tecnicamente di un declino moderato che comunque è molto allarmante. Questo per quanto riguarda il territorio, sono dati nazionali. E vi posso portare dei dati invece locali riferiti alle città, perché in ambito urbano abbiamo dei sistemi di monitoraggio che sono gli atlanti ornitologici urbani. A Firenze abbiamo pubblicato 4 edizioni, l'ultima nel 2024, e la passera d'Italia risultava in diminuzione del 20% nell'ultimo decennio. Per Livorno abbiamo un atlante in corso, e quindi abbiamo dei dati parziali e che ci dicono che la passera d'Italia risulta del 38% in riduzione rispetto al censimento precedente, e la passera martugia addirittura del 90% in calo.
2: Quindi le percezioni che a volte abbiamo di una popolazione dei passeri che diminuisce è corretta, cioè in realtà persino a occhio nudo ci rendiamo conto di una situazione che sta ma perché? Ecco, ci faccia capire, perché insomma banalmente noi siamo sempre a contatto con altri uccelli, lo vediamo i piccioni e poi persino uccelli che decenni fa non erano nelle nostre città, penso ai gabbiani per esempio a Firenze, no? Uno dice, boh, cosa sta succedendo? E invece appunto uccelli che erano molto comuni sono meno frequenti. Qual è il problema?
3: Beh, allora, il problema è complesso e tra l'altro è un fenomeno, quello del declino dei passeri, è un fenomeno globale che interessa tutto il mondo ed è completamente inatteso, perché i passeri, allora passera europea e passera Italia, sono diciamo endemiche, tipiche dell'Eurasia, poi sono state introdotte spesso anche volontariamente in altri continenti, tipo il Nord America, dove poi è diventata addirittura una specie problematica, cioè è aumentata talmente tanto, però negli ultimi tempi sono in declino. E quindi c'è diciamo, tutti i ricercatori si sono organizzati con diverse indagini, c'è un gruppo di studio anche a livello europeo, e sono state messe a fuoco parecchie motivazioni che spesso si caratterizzano in maniere diverse tra città e campagna, tra centro e periferia. Allora, sicuramente ci sono delle costanti che poi incidono anche su altre specie. Una tra esse è il consumo di suolo, da dire le città che si espandono ogni anno, e questo è monitorato da ISPRA anche in Italia, lo scorso anno è stato anno record di cementificazione. Chiaramente se un terreno incolto diventa un parcheggio o una multisala, un centro commerciale, la maggior parte delle specie non trova più il suo habitat. Ora, i passeri hanno, diciamo, bisogno di due componenti ecosistemiche in particolare: gli edifici dove nidificano, perché ormai la maggior parte, soprattutto della passera italiana, nidifica sotto i nostri tetti, nei buchi dei muri, però anche lì l'edilizia moderna non è friendly, vuol dire non è adatta, perché è molto lineare e quindi i tetti vengono ristrutturati, per cui si perdono anche dei siti di nidificazione. L'altra componente è, diciamo, lo spazio aperto, perché i passeri poi vanno a mangiare nei prati, nei campi, per cui è chiaro, se poi un prato diventa un piazzale asfaltato, è chiaro che manca il ristorante, diciamo, di turno, e questo appunto riguarda anche tantissime altre specie. Poi c'è il discorso della gestione del verde urbano. I passeri, diciamo, soprattutto la passera Italia, non nidifica sugli alberi, però comunque li utilizza magari per rifugiarsi o anche per procacciare una parte del cibo. Quindi, se gli alberi vengono abbattuti, vengono potati drasticamente, vengono fatte le cosiddette decapitazzature, quindi potature invasive e distruttive per le stesse piante, queste specie hanno dei problemi. Poi ci sono altri aspetti che sono stati evidenziati, quindi negli ambienti agricoli l'uso dei pesticidi, degli insetticidi, quindi comunque la banalizzazione dell'ambiente agricolo, la distruzione delle siepi, per poi passare ad esempio l'inquinamento elettromagnetico. Alcuni studi hanno mostrato come le antenne della nostra telefonia incidono negativamente.
2: Ci fermiamo un attimo qui, perché aver parlato delle cause significa auspicabilmente parlare poi della possibilità di rimediare, almeno parzialmente, ai pasticci che combiniamo come specie umana, insomma, no? Rispetto all'esistenza di altre specie animali, ma ne parliamo fra poco. Dopo un brano torniamo a parlare con Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana della LIPU BirdLife Italia. Ricordo che siamo in compagnia di Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana per la LIPU BirdLife Italia. Stiamo parlando del declino numerico di animali, ma ne parliamo fra poco. Dopo un brano torniamo a parlare con Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana della LIPU BirdLife Italia. Ricordo che siamo in compagnia di Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana per la LIPU.

0: Cosa?
1: Sì, in realtà si può fare qualcosa per invertire questo processo negativo che sta coinvolgendo tantissime specie di uccelli e altri animali. E quindi, diciamo, sia l'ente pubblico, per cui ad esempio adesso vediamo con piacere che si sta diffondendo anche in alcune città della Toscana, ma anche in altre regioni, la tecnica dello sfalcio differenziato dei prati. Questo vuol dire che senza ovviamente penalizzare la fruizione dei prati, si possono lasciare delle zone più, diciamo, selvatiche, con le fioriture, e questo avvantaggia tantissimi animali, a partire dagli insetti impollinatori fino anche ai passeri, perché i passeri chiaramente vanno a mangiare e a cercare il materiale per il nido nei terreni incolti, nei prati. Quindi questa è una misura, ad esempio, abbastanza semplice, tra l'altro anche prevista da norme, quali i criteri ambientali minimi del verde pubblico, che è un decreto cogente del Ministero dell'Ambiente, tra l'altro adesso in fase di aggiornamento, come per quanto riguarda il verde pubblico, una gestione più ecologica, quindi evitare abbattimenti seriali, evitare potature drastiche, come purtroppo sono avvenute e stanno avvenendo anche in questi giorni, anche in alcune città della Toscana. Invece poi passiamo al privato, cioè noi diciamo cosa possiamo fare nel personale? Tante cose, ad esempio installare degli appositi nidi artificiali, perché come dicevamo uno dei fattori limitanti è proprio la mancanza di siti adatti di nidificazione dovuti anche alle ristrutturazioni o all'edilizia moderna. Quindi in inverno si può mettere un nido artificiale e sperando che poi venga occupato la primavera successiva. E in questo periodo, diciamo la stagione fredda, si può anche predisporre una mangiatoia con opportune cautele, stando attenti anche agli aspetti igienici, perché la mangiatoia va tenuta pulita, offrendo cibo adatto, non troppo, quello diciamo giusto. Noi abbiamo come Lipu delle schede, dei materiali di documentazione che possono essere richiesti, il nostro sito è www.lipu.it, quindi aiutarli anche sotto il profilo alimentare.
0: Senta, banalmente, non c'è il rischio che io preparo qualcosa per i pastori e poi vengono i piccioni a mangiare? Cioè,
1: Beh, allora sì, magari a qualcuno giustamente può fare anche piacere. Chi invece magari vuole selezionare un attimo le specie, ci sono delle tecniche opportune, quindi mangiatoie appese, diciamo sistemi per magari favorire
0: va bene,
1: soltanto gli
0: quindi rimandiamo
1: spermatozoi.
0: di nuovo al
1: Sì.
0: sito www.lipu.it.
1: Diciamo poi tecnicamente possiamo approfondire o in altre occasioni, oppure se gli ascoltatori ci contattano e ci richiedono i materiali di documentazione. Poi ovviamente se uno ha un po' di spazio, ma basta anche già il balcone, uno può mettere delle piante che magari fioriscono, che fanno semi, se uno ha un giardino ancora di più, piantare delle siepi di specie autoctone, specie che fanno bacche, che fanno semi, lasciare un pezzetto del giardino alle erbe spontanee, quindi non chiamiamole erbacce, a noi non ci piace erbacce, sterpaglie sono dei termini dispregiativi per degli esseri comunque viventi che sono le piante, quindi uno spazio, magari un angolo del nostro giardino, lasciamolo alle erbe spontanee, ai fiori, e quindi poi arriveranno le farfalle, arriveranno appunto gli insetti impollinatori, arriverà il cardellino, il
0: Arriva, e
1: riccio,
0: arriva anche il
1: tanti altri
0: passerotto.
1: animaletti.
0: Bene, bene. Senta, forse un'ultimissima domanda, purtroppo possiamo dedicare solo un minutino. I cambiamenti climatici che mettono in allarme potranno incidere anche sulla presenza degli uccelli che conosciamo tra i più diffusi, come i passeri, oppure per fortuna questo è un aspetto, perché diciamo tra le varie cause, lei non ha elencato anche questo, significa che tutto sommato è un uccello che sa difendere anche rispetto a questi cambiamenti.
1: Ma il discorso è complesso, sicuramente le trasformazioni ambientali incidono soprattutto su alcune specie, ad esempio si sta vedendo che c'è un arrivo sempre più precoce dei migratori, quindi questo ha due duplici motivi, uno sono i cambiamenti globali e l'altro il fatto che le città si surriscaldano ancora di più, perché il materiale, diciamo, il cemento, l'asfalto, provoca quelle che poi sono le ondate di calore che poi ci fanno male anche alla nostra salute. E quindi gli uccelli, tra l'altro, in città iniziano proprio a nidificare.

0: prima, perché la primavera arriva prima proprio per la, diciamo, la cupola, l'effetto,
1: certo,
0: diciamo, di surriscaldamento tipico delle aree urbane.
1: E quindi staremo a vedere anche come se la caveranno i nostri compagni di viaggio, mettiamola così. Intanto cerchiamo di fare il meglio possibile per prevenire situazioni estreme. Questo riguarda la salute umana, ma direi la salute del pianeta innanzitutto. Grazie allora davvero a Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana della LIPU BirdLife Italia. Risentirci prossimamente qui su RWS. Ricordo ancora il sito di riferimento www.lipu.it. A risentirci.
0: Grazie a voi, buone cose.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La Bibbia dice: l'amore non verrà mai meno. Puoi acquistare punti con la tua moralità irriprensibile e conoscere la tua teologia a puntino. Ma se non ami le persone in tutte le circostanze della vita, allora hai fallito nell'area che più conta. Paolo scrive: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Ci voleva molto impegno per essere un fariseo, vivere secondo la legge di Mosè richiedeva un'incredibile disciplina ed dedizione. Perché Gesù condannò i farisei così spesso? Perché avevano la luce in mano, ma non amore nel cuore.

0: Oameni, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Le riflessioni curate da Giancarlo di Gaetano sull'amore cristiano, descritto in Prima Corinzi 13, si concludono oggi con la lettura del versetto 13, dove l'apostolo Paolo scrive: queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Per Paolo l'amore non verrà mai meno. Ora dice che è la più grande delle virtù. Le virtù mostrano il meglio dell'uomo. Fede, speranza e amore però non sono frutto dell'impegno umano, ma dell'intervento di Dio. Hanno a che fare con Dio. La fede è virtuosa se si appoggia a Gesù risorto. La speranza, legata alla fede, è speranza in Gesù vivente, è viva. L'amore, che motiva le altre due, merita un approfondimento. Fede e speranza vanno dall'uomo verso Dio. L'amore va nella direzione opposta. Amiamo perché Egli ci ha amato per primo, è scritto. Ecco perché l'amore è più grande, perché esprime la natura di Dio. Non c'è continuità tra amore divino e amore umano. Il secondo è una pallida versione del primo. All'inizio della settimana abbiamo detto che Gesù ha rivelato all'uomo e al cosmo la vera radice dell'amore, Dio stesso. Se desideriamo essere virtuosi, dobbiamo allora cercare Dio per mezzo di Gesù nel Vangelo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 53 e capitolo 8, versetto 1. E ognuno se ne andò a casa sua. Gesù andò al Monte degli Ulivi. E ancora Zaccaria, capitolo 14, versetto 4. L'Eterno si farà avanti e combatterà. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente. Il Monte degli Ulivi. Ognuno va a casa sua, ma Gesù si reca al Monte degli Ulivi. Lo seguirà qualcuno? Sì, alcuni discepoli, respinti come lui. Ma sono anche quelli che in seguito porteranno il messaggio dell'Evangelo in tutto il mondo. Gli altri hanno una casa in questo mondo. Gesù, invece, non ha casa. Sulla terra non ha dove posare il capo, è scritto in Matteo capitolo 8, versetto 20. Così lo vediamo andare al Monte degli Ulivi. Lì c'è un orto in cui Gesù, prostrato col viso a terra, supplica il Padre. Se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma questo desiderio non può essere esaudito, perché Dio vuole salvare gli uomini e quel calice è il suo giudizio sui nostri peccati che Gesù subirà alla croce. Perciò con perfetta ubbidienza Gesù aggiunge: non come voglio io, ma come tu vuoi. Matteo capitolo 26, versetto 39. È da quello stesso Monte degli Ulivi che dopo la sua morte e la sua risurrezione Gesù è salito al cielo per sedersi alla destra di Dio. Ora è lassù, uomo glorificato, precursore dei credenti nella gloria. Presto su quello stesso monte ritornerà da vincitore e apparirà glorioso, come scritto in Zaccaria capitolo 14 versetto 4, accompagnato da tutti i suoi glorificati. I suoi piedi si poseranno nuovamente nel luogo in cui ha sofferto e da dove è salito al cielo. Questo monte sarà la testimonianza della sua gloria, come lo fu un giorno delle sue sofferenze. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno, è il 21 giugno e dalla lettera ai Romani nel capitolo 8 leggeremo il verso 21 che dice così: nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Questo verso ci fa pensare a una realtà che non tutti accettiamo di buon grado, ovvero che tutto invecchia, o si rompe, o muore. È la legge dell'universo e Paolo ci spiega che se tutta la creazione è schiava di questo ciclo, è colpa dell'uomo, che con la caduta di Adamo ha trascinato nella corruzione non solo se stesso, ma tutto il creato. Ma poteva Dio lasciarci così? Ovvio che no. Ed è per questo che Paolo apre gli occhi ai credenti romani di allora quanto a noi oggi. È vero, tutto il creato geme, a cominciare dall'uomo, perché siamo in mezzo al caos climatico, colpiti da malattie, immersi nel degrado sociale. Ma non è la fine, perché c'è una liberazione che ci aspetta, perché niente della creazione andrà distrutto. E questa è la parte entusiasmante, del futuro dei credenti. Infatti, quando riceveremo la resurrezione finale, ci manifesteremo indiscutibilmente al mondo come figli di Dio e anche il creato sarà riscattato dalla distruzione. Che gloriosa prospettiva! L'amore di Dio ha programmato un futuro che riscatterà tutto il creato dalla schiavitù del peccato, per cui saremo definitivamente liberi di gustare il cielo e le sue benedizioni alla presenza di Dio. Anche se il nostro cammino di fede a volte si fa pesante, anche se a volte abbiamo ferite che bruciano e abbiamo subito dolori profondi, la strada della liberazione e del riscatto è percorribile fin da ora, orgoglio permettendo.
2: Il titolo della riflessione è Oro dentro. Durante la ristrutturazione di un tempio buddista, un gruppo di monaci voleva trasferire la grande statua d'argilla di Buddha dalla sala del culto ai giardini. Con l'aiuto di una gru sollevarono la statua gigante, ma prima di arrivare a destinazione, il peso era tale che la statua si incrinò. Si era già fatto buio, così i monaci decisero di rimandare il tutto al giorno seguente. Durante la notte, uno di essi, preoccupato per i possibili danni, decise di andare in giardino per coprire la statua. Quando si avvicinò, notò una crepa dalla quale usciva una luce. Incuriosito, prese martello e scalpello e con cura cominciò a rimuovere l'argilla. Una notte intera di lavoro rivelò che all'interno della statua ce n'era un'altra tutta d'oro. Probabilmente i vecchi monaci avevano cercato di proteggerla durante qualche attacco coprendola con strati di fango. Caro amico e cara amica, non posso fare a meno di pensare che, sebbene il nostro creatore ci abbia fatti a sua immagine e somiglianza, attualmente molti siano coperti dal fango che il peccato, la cultura e la società hanno gettato su di loro, sul loro aspetto, sessualità ed economia. La realtà è che siamo oro puro, creati per manifestare la gloria di Dio che è in noi. Oggi rinunciamo al peccato che come il fango ci copre di vergogna e non fa risplendere la nostra luce. Solo così riscopriremo la nostra vera natura, quella dei figli del Dio vivente.
3: C'è una luce che risplende sul volto di un credente che non può passare inosservata. Non ha lo scopo di farsi notare, non mette in evidenza né esalta l'aspetto. Tuttavia è una luce che si nota pur non comprendendo cosa sia. Si nota negli occhi che prima di incontrare Gesù sembravano spenti, ma adesso brillano. Si può vedere nei volti che un tempo erano segnati dalle difficoltà e dalle paure e che ora invece hanno un'espressione perennemente felice, indipendentemente da ciò che capita intorno. È una luce che non si consuma mai, perché sa come ricaricarsi, tenendo lo sguardo fisso su Gesù. È la luce di Cristo che è venuta a dimorare in noi, Lui stesso lo ha detto. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Quindi è la luce della sua presenza che dimora in noi e ci rende luce per gli altri. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, e concludo, dice: voi siete luce del mondo. E poi al verso 16: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Per quale scopo questa luce deve splendere davanti agli uomini? Perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza di Gesù, autore della salvezza, della fede e della grazia. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: La vita è un miracolo e sì, è vero, per questo bisogna proteggerla, bisogna fare in modo di tutelare la vita e questo è quello che cerco di fare ai ragazzi di Ma Basta, movimento antibullismo animato da studenti e adolescenti. Con noi oggi Diego Celamare, che è il responsabile, il team leader del movimento. Benvenuto Diego.
2: Buongiorno.
1: L'impegno vostro è quello appunto di mantenere la vita, quindi aiutando i ragazzi a superare e affrontare quando sono loro vittima di bullismo e riuscire anche a circoscrivere i bulli educandoli, perché spesso si tratta proprio di ragazzini, a volte ci ha raccontato anche di episodi nelle scuole elementari, quindi andiamo molto molto ad abbassarci con l'età. Allora Diego, parlaci un po' di cosa avete fatto. So che avete fatto anche in questi giorni un po' un consuntivo di ciò che è stato fatto durante l'anno e avete progetti anche per il periodo estivo, quindi a te la parola.
2: Sì, allora diciamo che abbiamo, e come facciamo anche tutti gli anni, abbiamo quest'anno fatto una sorta di resoconto di tutte magari le classi che noi abbiamo raggiunto con il nostro progetto, nella quale abbiamo portato il modello Ma Basta, e siamo molto contenti proprio per come è andata anche quest'anno, perché ci ha permesso di incontrare più di 15.500 ragazzi, tutti ovviamente all'interno delle loro scuole, delle loro classi, e inoltre siamo andati in 800 classi, di cui 600 siamo andati proprio noi fisicamente a portare il modello Ma Basta, quindi proprio andando classe per classe, quindi un'ora per classe dedicata completamente a quei ragazzi, e l'abbiamo fatto per 600 volte quest'anno.
1: Quindi avete raggiunto un bel traguardo, perché è un bel lavoro. Quindi siete
2: sì.
1: I frutti ecco ci sono.
2: Infatti noi siamo contentissimi di questa cosa, anche perché quest'anno è stata anche la dimostrazione proprio del fatto che siamo un movimento che ormai si è affermato sempre di più proprio nella nostra nazione, in Italia. E infatti da Movimento Nazionale noi abbiamo queste 600 classi e questi 15.500 ragazzi, li abbiamo incontrati in tutta Italia, a partire dalla Sicilia fino al Piemonte, ad esempio il Piemonte, la Lombardia. E come sappiamo, anche noi quest'anno abbiamo introdotto anche nuovi team proprio per diciamo migliorare anche l'efficienza e cercare di arrivare prima anche nelle classi dove magari c'è bullismo. Sappiamo che c'è un caso di bullismo, magari sono delle classi del nord, quindi noi abbiamo fatto dei team, uno a Torino e uno a Treviso, come dicevo anche l'ultima volta che ci siamo che abbiamo parlato, e diciamo che questo è sicuramente una grandissima soddisfazione per noi. E inoltre c'è stato anche quest'anno il progetto, ad esempio, del Flash Mob, che è stato un progetto che è stato fatto per i nostri 10 anni, e che anche qui ci ha dato tantissime soddisfazioni. Questo ci ha permesso di ricevere un appoggio da tantissime classi in Italia e da 270.000 studenti addirittura, che hanno partecipato a questo flash mob dando un messaggio chiaro.
1: Avete fatto poi qualche video, qualcosa? È rimasto qualcosa per poter vedere? Magari così...
2: Sì, certo.
1: No, poi magari mi dai il link, così lo mettiamo, diciamo, all'interno del podcast, perché chi ascolta potrà anche vedere un po' quello che avete fatto, quindi questa partecipazione che c'è stata.
2: Sì, assolutamente, si può fare tranquillamente, anche perché diciamo noi poi abbiamo messo tutte un sacco di storie anche su Instagram, Facebook, giustamente abbiamo repostato queste foto perché...
1: Ed è giusto, così.
2: Sì, cioè è la cosa migliore che forse potevamo fare per ringraziare tutte queste persone, e quindi noi le abbiamo repostate tutte praticamente. Quindi poi un'altra cosa importante, abbiamo partecipato anche a tantissimi eventi all'interno magari di, non lo so, all'interno magari di teatri, o comunque a delle manifestazioni, a degli incontri con delle magari platee. Questo anche ci ha diciamo, aiutato sempre di più a diffondere effettivamente la nostra identità e chi siamo e cosa facciamo. E ovviamente noi diciamo che non ci fermiamo qui perché è chiaro che stiamo già preparando la nuova stagione che sarà 27 per settembre, perché ovviamente
1: Quindi
2: noi
1: d'estate
2: andiamo avanti.
1: lavorerete anche per pianificare, non solo perché so che c'è anche un progetto estivo, però per pianificare quello che farete da settembre in poi, quindi all'apertura delle scuole.
2: Sì, ovviamente, noi abbiamo l'intenzione di allargarci sempre di più, dobbiamo anche, diciamo, costruire, creare dei nuovi team, nuove scuole in nuove città d'Italia, nella quale appunto non ci sono ancora team di prima base, sempre questo per il discorso che facevo prima, che era quello di cercare di rendere, di dare oltre a come dire, oltre a un fattore magari che può essere ideale, no? Di mappasta, dare anche un qualcosa di fisico a diverse regioni d'Italia, quindi dare proprio un team di mappasta all'interno appunto di ogni regione d'Italia, quello diciamo è l'obiettivo, partendo dal nord andando fino al sud. E poi per quanto riguarda anche quest'estate, ovviamente noi non programmeremo solo per l'anno prossimo, l'anno che dovrà avvenire, l'anno scolastico, ma settimana prossima inizierà un progetto che effettivamente è il progetto estivo di Mabasta per raggiungere i ragazzi anche d'estate, perché l'anno scorso, questo è un progetto appunto che dicevo iniziava proprio l'anno scorso è iniziato con una domanda, ovvero noi d'inverno, autunno, primavera andiamo a parlare con i ragazzi nelle scuole. Dove possiamo trovare i ragazzi se non sono nelle scuole? Perché giustamente in estate diciamo è un mese dove i ragazzi non vanno a scuola.
1: Certo,
2: E quindi
1: anche loro hanno diritto, no, di avere la pausa e di
2: no, ma è
1: rilassarsi un po'.
2: giustissimo, su questo sono assolutamente d'accordo. E quindi noi ci siamo appunto posti questa domanda e siamo arrivati alla conclusione che i ragazzi effettivamente vanno nei centri estivi. Quindi dall'anno scorso è partito questo progetto all'interno di vari centri estivi, ovviamente per quest'anno sarà nel Salento, quindi provincia di Lecce, provincia di Brindisi, ma anche provincia di Taranto, per raggiungere appunto quanti più ragazzi possibili anche l'estate.
1: Questo è
2: Quindi
1: molto interessante, diciamo, da apprezzare perché voi vi state impegnando anche per il periodo estivo, perché anche per voi comunque l'estate diciamo, diventa anche un momento di pausa. Invece immagino che farete dei turni, insomma, cercherete di essere presenti un po' sul territorio anche in estate. Quindi veramente complimenti per questa iniziativa, proprio per non lasciare i ragazzi e forse quando sono anche più distesi in un ambiente diverso rispetto a quello scolastico, forse riescono anche ad aprirsi di più. Non so, poi ci farai sapere. Ci ascoltiamo un brano di Francesco Gabbani, Viva la vita, e poi torniamo. Riprendiamo il nostro dialogo con Diego Cellammare. Quindi Diego, ci stavi raccontando di questo progetto in cui voi volete incontrare i ragazzi non solo durante l'anno a scuola, ma quando sono nei centri estivi. E voi avete già fatto un'esperienza, mi dicevi fuori onda l'anno scorso, quindi come l'esperienza di Mabasta portata fuori dalla scuola, ma all'interno di centri estivi, quindi che hanno sicuramente altre attività e altre motivazioni.
2: certo, allora, beh, sicuramente direi che comunque trattiamo ovviamente gli stessi temi, noi raccontiamo ai ragazzi le stesse storie che magari abbiamo vissuto, visto con i nostri occhi, però diciamo che il tutto è più leggero, nel senso noi quando andiamo a parlare normalmente all'interno di una classe raccontiamo magari storie personali o comunque storie che noi abbiamo visto, come dicevo anche prima, con i nostri occhi. E poi lasciamo ai ragazzi questo modello che si chiama appunto modello Mabasta, che sono 6 azioni che i ragazzi possono appunto mettere in atto all'interno della propria classe con lo scopo poi di dichiararsi una classe debullizzata. Invece nei centri estivi è un qualcosa di diverso, è anche un qualcosa di più leggero. I ragazzi vanno al centro estivo perché si vogliono divertire, perché vogliono giocare, perché vogliono stare con i loro amici, vogliono comunque, diciamo, diciamo, riposarsi, no? Dopo tutto l'anno scolastico. E quindi noi abbiamo deciso di cambiare formula, ovvero noi raccontiamo ovviamente sempre delle storie, ci mettiamo lì a disposizione di questi ragazzi, ma al posto poi alla fine di fargli fare il modello ma basta, facciamo un cartellone che noi in realtà definiamo muro, e questo sarebbe il muro del rispetto, ovvero un cartellone bianco con scritto che cosa ne pensi, e lasciamo a ogni ragazzo un fogliettino. Su questo fogliettino il ragazzo può scrivere, ovviamente si può firmare, può non firmarsi, può scrivere una frase che vada magari contro il bullismo, un suo pensiero sul bullismo, un pensiero sull'esclusione, può scrivere, può sentirsi libero di esprimere la propria idea per quanto riguarda il bullismo, per quanto riguarda le persone prepotenti, per quanto riguarda tutto ciò che c'è attorno anche magari all'esclusione. Una volta che il ragazzo poi avrà scritto questo fogliettino, potrà incollarlo proprio con le sue mani all'interno di sopra questo cartellone, e quello, diciamo, che sarà appunto il muro del rispetto. Cartellone che poi ovviamente rimarrà al centro estivo, e che appunto il centro estivo potrà, insomma, appendere per ricordare sempre a tutti i ragazzi queste diciamo come regole non scritte, queste cose che hanno scritto i ragazzi stessi, in maniera tale che se poi in futuro dovesse magari anche succedere un qualcosa all'interno magari del centro estivo, magari un qualcosa che possa riguardare un'esclusione di un ragazzo perché magari non è bravo a giocare a calcio come gli altri, ecco, e si possa prendere proprio questo cartellone e far vedere a tutti che effettivamente sono stati loro stessi a condannare il bullismo e l'esclusione.
1: Quindi c'è un patto, è come se fosse un patto non, esatto, firmato, però è un patto.
2: Esatto, sì, è esattamente, sì, è come se fosse una, ripeto, come delle leggi non scritte. I ragazzi hanno scritto un qualcosa di magari di negativo appunto nei confronti del bullismo o nei confronti dell'esclusione, allora ecco, va rispettato. Quindi diciamo che è sicuramente anche un bel messaggio, e poi la cosa più importante in assoluto è quella che anche d'estate i ragazzi sono sempre attenzionati sul bullismo, sul cyberbullismo o comunque in generale sull'esclusione, quindi che non è una cosa che succede solo ed esclusivamente a scuola, ma purtroppo succede anche fuori, e come può succedere nel centro estivo, può succedere anche nel centro sportivo, come può succedere all'oratorio, come può succedere al catechismo, quindi certo, una cosa comunque che purtroppo riguarda, diciamo, tanti luoghi che sono parte magari proprio dell'età, dell'infanzia avanzata o comunque dell'adolescenza o preadolescenza. Sono luoghi molto frequentati da ragazzi, e quindi purtroppo è normale che ci possano essere anche, comunque, che purtroppo riguarda, diciamo, tanti luoghi che sono parte magari proprio dell'età, dell'infanzia avanzata o comunque dell'adolescenza o preadolescenza. Sono luoghi molto frequentati.

0: minacce gravi, ma anche quando si scherza in maniera offensiva e quindi si mette al centro un ragazzo, una ragazza, ed altri poi iniziano anche a ridere o a prendere in giro. Quindi certo. Bene questo lavoro che fate, perché fa capire che c'è bisogna attenzionare fin dalle battute, anche le battute bisogna pensa a quello che dici e cosa proveresti se quella stessa battuta che tu stai rivolgendo quel ragazzo o quella ragazza fosse rivolta a te. Saresti così contento, rideresti, oppure magari ti ferirebbe. Allora, grazie Diego per averci detto un po', raccontato questo. Ci sentiamo magari successivamente per quando siete già in opera, quindi quando avete fatto qualche altra esperienza, per capire come vanno questi progetti nei centri estivi.
1: Certo. Grazie, ciao a tutti.
0: Ci dai magari un sito, un contatto, chi volesse vedere un po' il vostro lavoro? Avete già un sito,
1: sì.
0: Voi, no?
1: Sì, noi abbiamo il nostro sito, che è www.mabasta.org. In realtà, se una persona va su Google e cerca Mabasta movimento antibullismo, insomma, qualsiasi cosa, ci trova.
0: Trova tutte le indicazioni. Va bene, sì. Allora io aspetto il link per far vedere poi a chi ci segue quelli che sono i flash mob e tutto quello che avete fatto, avete organizzato. Grazie, va a bene. Presto, buona giornata.
1: Ciao.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: should show up in our strength again, Lord.
1: A Radio Logos sono le ore 5 e 5 minuti.
2: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Saverio Scuccimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Bentrovato Saverio, grazie per essere con noi, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
2: Allora, nel corso di questa mattinata e poi nella replica pomeridiana abbiamo accennato spesso all'8 per 1000 come una forma di finanziamento da parte dello Stato delle chiese in rapporto alla loro dimensione diaconale, ma non solo, ci sono delle organizzazioni, delle chiese che ricevono l'8 per 1000 e lo utilizzano per motivi di culto.
3: La ratio dell'8 per 1000 è che lo Stato riconosce che, indipendentemente dalla funzione diaconale o di culto, comunque la religione ha una sua funzione positiva all'interno della vita collettiva
4: e sociale. Sì,
2: e questo non avviene solo in Italia, per esempio in Germania, anche lì credo che sia una sorta di tassa, ecco, se tu ti dichiari un credente cattolico, evangelico, allora paghi una sorta di raccolta delle offerte fatte dallo Stato per le chiese, e quindi ci sono il fenomeno dello sbattezzamento, come si dice?
3: Lo sbattezzo, chissà.
2: È una cosa,
3: lo sbattesimo.
2: Sì, qualcosa del genere.
3: Allora, Paolo Ricca ha scritto un libro dove parla di battesimo e sbattezzo.
2: Ok, perfetto. Allora, quello è il termine giusto e viene utilizzata questa cosa da diversi tedeschi per evitare di pagare. Allora, io ho trovato sul Foglio Quotidiano, ormai di qualche giorno fa, del 2 giugno, la chiesa tedesca: se AfD vince l'Alternative für Deutschland, la libertà religiosa sarà un ricordo. Chi lo dice? Il vescovo cattolico di Magdeburgo. Perché? Perché Alternative für Deutschland cerca di appropriarsi dei valori cristiani e di strumentalizzarli, minacciando di abolire i finanziamenti statali. In pratica, se ci comportiamo bene, riceviamo denaro. Se invece assumiamo posizioni diverse da quelle dell'AfD, non riceviamo nulla o riceviamo meno. Questo è il problema che i cristiani tedeschi avvertono in rapporto alle prossime elezioni, in cui sembra che l'AfD, insomma, sia un partito che magari non vincerà, ma sta continuando a aumentare nei consensi popolari.
3: Sì, è
2: tra l'altro, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, l'AfD ha una diretta, esplicito parentela, come siamo, diciamo così, con il partito nazista. Cioè, non è che lo nascondono tanto, ecco, forse.
3: Esatto.
4: Lo sai, proprio pensando al Vangelo, proprio su questo ricatto, perché questo è un ricatto, no? La forza dello spirito deve proprio invece far emergere il fatto di distaccarsi da questo ricatto, perché le volte è successo nel passato che il ricatto è stato accolto, che la paura ha preso, che abbiamo strizzato l'occhio come cristiani, le cose non sono andate molto bene.
2: Anzi, uno cercava di tutelarsi, i famosi concordati, no? Che devono servire a tutelare la Chiesa, poi in realtà neppure quello sono riusciti a fare, ammesso che siano corretti anche come mentalità. Insomma, questa storia del denaro, del potere della Chiesa, è una vecchia storia, mi pare, vero?
3: Sì, nel senso che a un certo punto la Chiesa e lo Stato, ma è sempre stato così,
2: appunto.
3: La religione e lo Stato hanno sempre vissuto in un'ottica di sodalizio, diciamo così. Il cristianesimo, almeno nella sua fase iniziale, aveva portato, diciamo, un elemento invece di separazione dei due poteri, dare a Cesare ciò che è di Cesare e Dio ciò che è di Dio. Però poi dopo, nella pratica, quando anche il cristianesimo è diventato una religione comunque di massa, eccetera, c'è stato l'interesse da parte dello Stato, ecco, a una collaborazione più stretta. Ora qui non vogliamo fare questo,
2: sì.
3: Veniamo direttamente ai nostri giorni a dire che ecco, quel rischio lì, che rispetto all'AfD, o comunque, diciamo, è il rischio che si corre tutte le volte che ci sono finanziamenti pubblici. Cioè, il rischio, il beneficio dei finanziamenti pubblici sta nel fatto che una chiesa che non dipende direttamente dalle decime e dalle offerte dei propri fedeli è anche libera di poter insegnare cose che non sono necessariamente, non corrisponde necessariamente alla pancia dei propri membri. Va bene? Per cui attenzione, anche quando una chiesa è totalmente sganciata e dipende esclusivamente dalle risorse dei propri membri, lì c'è il problema che il pastore o comunque i leader della chiesa devono sempre soddisfare quelle che sono le richieste dei propri membri, e quindi si perde un po' il ruolo, diciamo, educativo.
2: Certo.
3: Allora, però i finanziamenti alle chiese pubblici aiutano a svincolarsi da questo. Va bene, però ti pongono invece un altro problema, cioè funzionano finché lo Stato è democratico, rispettoso delle istituzioni, rispettoso, diciamo, di quelli che sono i principi della pluralità e della democrazia. Ma nel momento in cui invece lo Stato assume uno stile più autoritario, e allora lì ovviamente la Chiesa si trova a dover scegliere tra il finanziamento e quindi la possibilità comunque di sopravvivere, di fare le sue attività, oppure la propria libertà, e quindi vengono meno poi i finanziamenti.
2: Senti, ma la famosa parola di Gesù, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, no? Mostrando la moneta, mm-hmm. Alla fine che cosa vuol dire? Cioè, ha una indicazione qualcosa?
3: Alla fine vuol dire che lo Stato e la Chiesa o la religione devono comunque rimanere due realtà separate, cioè scusate, distinte. Devono rimanere due realtà distinte, ognuno con degli obiettivi diversi. Questa distinzione non vuol dire necessariamente separazione, avversità, cioè il fatto che non devono avere nessun contatto l'uno con l'altro. Si può collaborare in quelli che sono gli obiettivi comuni, ma è bene che rimangano distinte, perché altrimenti insomma diventa un trust, diciamo, una struttura di potere che genera oppressione nei confronti delle minoranze.
2: Questo è il senso generale. Nello specifico, cos'è quello che appartiene a Cesare, cos'è che appartiene a Dio?
3: Quello che appartiene a Cesare, qui diciamo, secondo poi la riflessione che già è partita nella Bibbia e poi è stata fatta nel corso dei secoli, quello che appartiene a Dio è il cuore, la coscienza, no? Cioè la libertà di culto, quindi il diritto di credere in Dio, non credere in Dio e in quale versione di Dio credere, è un diritto fondamentale dell'essere umano, in cui né lo Stato né nessun'altra entità dovrebbe avere giurisdizione. E questo però vale anche al contrario, cioè anche lo Stato però deve essere libero da troppi condizionamenti di una chiesa o di una religione, perché lo Stato dovrebbe avere l'alto compito di garantire i diritti di tutti quanti e non soltanto i privilegi di una visione particolare.
2: Va bene, allora ci fermiamo qui un attimo per ascoltare una canzone, però intanto ricordo il nostro numero di WhatsApp per gli ascoltatori che volessero intervenire anche in questa riflessione che mi sembra interessante, che comunque ha coinvolto i cristiani sin dalle origini, perché subito, appena Costantino ha strizzato l'occhio ai cristiani, sono cominciate ad arrivare le donazioni per le chiese, quindi subito un problema di condizionamento fortissimo. Vabbè,
3: sì.
2: Chiudiamo la parentesi storica. Zach Williams con Rescue Story, e il nostro WhatsApp è il 348 222 72 94. Torniamo in diretta con il pastore avventista Saverio Scucimarri. Cambiamo decisamente argomento, perché è uscito l'Happy City Index 2026. Io vedo un articolo del 1 giugno dal sito Green Me, e appunto, che cos'è questo Happy Index? Vediamo se riusciamo a trovare subito una definizione. Qual è la città più felice del pianeta? A rispondere è appunto l'Happy City Index, la classifica elaborata dall'Institute for Quality of Life, che ogni anno analizza centinaia di realtà urbane per capire dove si viva meglio. L'obiettivo non è eleggere la città perfetta, ma individuare quei luoghi che riescono a combinare sviluppo, servizi e qualità della vita in modo equilibrato. Ha preso in esame l'edizione 2026 251 città, valutandole attraverso un sistema complesso basato su 64 indicatori raggruppati in 6 grandi categorie: cittadini, governance, ambiente, economia, mobilità e sanità. Da quest'anno hanno assunto un peso ancora maggiore gli aspetti legati alla salute fisica e mentale. Allora, ovviamente vi chiederete subito chi è che ha vinto. Allora, ha vinto, si è confermata Copenaghen con 6.954 punti. Dietro c'è Chi c'è? Vediamo un po', Saverio, chi c'è?
3: Dietro Copenaghen?
2: Sì.
3: Non lo so, non ne ho la più pallida idea, davvero.
2: Allora, c'è Helsinki, Finlandia.
3: Alicandro di Bari. Ah, no.
2: No, Helsinki. Poi arriva al terzo posto, finalmente una città più vicina a noi, che è Ginevra, quindi Svizzera.
3: Ma quindi, poi, se vogliamo avere un momento di felicità, da Firenze, tre ore
2: esatto.
3: Siamo felici.
2: Invece, dal meridione, dalla Sicilia,
3: ci vuole
2: c'è un po' di più. No. Poi c'è al quarto posto Uppsala, Svezia. Al quinto posto Tokyo. Tokyo è una grandissima città, questo mi ha colpito, perché sai, con le metropoli è sempre complicato.
4: Però questo è l'aspetto proprio giapponese del loro...
2: E poi di nuovo si torna a Norvegia, Trondheim, settimo posto Berna, Malmo, Svezia, ottavo posto, insomma, Svezia e tutti i paesi nordici.
4: Se si volesse un pizzico di felicità... Da Firenze si può arrivare a Bologna, basta un 100
2: km. Ecco, Bologna, infatti, è la città più felice d'Italia. Però attenzione, resta fuori dalla top 50. E si classifica al 73esimo posto, Parma 77esimo, Milano 80esimo. Però attenzione, Milano era stata 25esima, diciamo qualche anno fa, non tanti anni fa, quindi è crollato proprio.
3: E Firenze, dov'è Firenze?
2: Non lo
3: non
2: so,
3: c'è,
2: però
3: non
2: c'è Bari. Se vuoi, sapere Bari?
4: Bari c'è anche stato, sapevo.
2: Esatto.
4: Allora, ha contribuito anche lui alla felicità dei barini.
2: Comunque, dai, Roma 144esimo, Verona 146esimo posto, Messina 158esimo,
4: Firenze non classificato,
2: Bari 164esimo, Napoli e Salerno 202 e 208. Firenze non c'è,
4: non classificato.
3: Bene.
4: Si era scordata di partecipare.
2: Hanno visto noi 13, no, questi no, non possiamo. Allora, comunque, il tema noi lo prendiamo un po' così, un po', ma è un po' un tema importante, perché ora parlare di felicità in senso stretto è un termine forse improprio, ma un certo benessere rappresentato da tanti aspetti. Io vedo che, per esempio, i problemi nelle città italiane sono soprattutto criticità strutturali, quali qualità dei trasporti urbani, lentezza burocratica, difficoltà nella pianificazione di lungo periodo, disparità territoriali. Sono questi i fattori che rendono complicata la vita nelle nostre città.
3: Sapete? Allora io, diciamo,
2: dai,
3: inizio, inizio con un'osservazione forse critica, va bene, che è la seguente. Negli 64 indicatori tu hai letto i vari gruppi, va bene, tra i gruppi che hai letto manca, diciamo, un settore importantissimo, che è quello delle relazioni. Quindi è chiaro che qui ci si focalizza sui servizi sostanzialmente, quindi si dà una definizione di felicità che non è proprio la definizione completa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Okay.
3: Cioè qui ci si riferisce alla felicità nel senso dove si vive meglio dal punto di vista di ciò che offre la città, però ovviamente poi la felicità dei singoli dipende anche dalla famiglia, dalle relazioni, e questo spiega anche perché tra le prime ci sono anche città dove prima dicevamo, ma com'è possibile che in queste stesse città, quando fanno, diciamo, le indagini sulla solitudine, l'ansia, depressione, suicidi sono al top, e poi allo stesso tempo, ecco perché forse questa indagine ha guardato, diciamo, solo un aspetto della felicità, e cioè quello che le città e i servizi possono offrire. Quindi, chiusa però questa parentesi, io direi che è interessante notare che se la prima città italiana è Bologna ed è solo al 72esimo posto, secondo me cadono due stereotipi. Il primo è che l'italiano, nella percezione comune, è percepito come solare, felice, eccetera, quindi evidentemente
2: non mi pare.
3: Dai dati non corrisponde.
2: No.
3: Ecco, e secondo, io immagino, non lo so, non l'ho letta, però immagino che tra diciamo le città che invece precedono Bologna, magari ce ne sono anche di paesi che non sono necessariamente paesi ricchi. D'accordo. E quindi il dato in qualche modo conferma il fatto che, diciamo, l'equazione PIL o ricchezza uguale felicità, come dire, non è proprio verificata.
2: Vedo Taiwan, ma mi sembra che non sia un paese tanto povero. Quello.
3: Sì.
2: Vabbè. Poi naturalmente ogni indice presenta certe caratteristiche, naturalmente. Senti, un domandone però: quando gli americani hanno messo nella Costituzione il diritto alla ricerca della felicità come un elemento essenziale nella vita dell'uomo, cioè ti convince?
3: Quello è bello, sì. Tutti devono avere diritto a perseguire la propria felicità. Poi certo, dobbiamo avere sempre un'idea molto inclusiva di cos'è felicità, restare aperti a tutte le possibilità, non essere, perché altrimenti appunto rischiamo poi di falsare il concetto. Però è una cosa bella. Io non so se diciamo è legato anche un po' comunque alla cultura cristiana con cui nascono gli Stati Uniti, però io ricordo, voglio ricordare ai cristiani all'ascolto, alle cristiane, che la felicità è un tema importante nella Bibbia, cioè uno, come dire, un augurio comune non è solo quello della benedizione, ma anche quello della beatitudine, che è un concetto molto vicino alla felicità.
2: Solo che è una beatitudine paradossale, perché va contro quelli che normalmente l'index della felicità quello l'avrebbe
3: esatto.
2: accettato.
3: Ecco perché dicevo prima, non lo so, quella è, diciamo, una prospettiva specifica sulla felicità. La felicità sicuramente ha, non riguarda solo come si vive nella città dal punto di vista dei servizi, ecco, ma ha tante altre sfaccettature. E beh, quella che ci intanto la Bibbia, per quanto riguarda la felicità, ci dà una visione, no? Ci dà la visione della nuova Gerusalemme. La nuova Gerusalemme, in quella città non c'è più lacrima, non c'è dolore, c'è vita piena, c'è vita eterna, e c'è un perfetto equilibrio, no? Tra elemento antropico ed elemento naturale, no? Quindi c'è una simbiosi, una sinergia che si è trovato non solo con l'ambiente ma anche con il prossimo. Quindi ci dà un'idea molto olistica e completa di felicità. Però la cosa interessante che citavi tu prima è che l'elemento, come dire, questo è un elemento di speranza che riguarda il futuro e ci deve spingere ad essere sempre costruttivi in quello che facciamo, cioè l'obiettivo deve essere arrivare a quello, anche se più che un obiettivo forse è un'utopia dal punto di vista umano. Invece la prospettiva che ci dà il Vangelo, tu prima ricordavi probabilmente le beatitudini di Gesù, no? Quando Gesù dice beati i poveri, beati i perseguitati, cioè lì qual è l'idea? L'idea è di dire innanzitutto richiamare al centro queste persone che normalmente sono ai margini, e quindi l'attenzione della Chiesa deve essere rivolta in particolare su queste persone. Però il fatto che Gesù li dichiari beati vuol dire che in qualche modo, nonostante si vivano delle situazioni difficili, va bene, cioè la speranza in Dio, in Gesù Cristo, può essere già una ricchezza adesso. Cioè una persona si può sentire ricca per la presenza di Dio nella propria vita, anche quando dal punto di vista economico magari ha delle difficoltà. Che, ripeto, questo non vuol dire assolutamente oppio dei popoli, cioè vabbè, diamo sta cosa così i poveri sono contenti e rimangono così per sempre, no? Perché, ripeto, la Bibbia poi ci dà la prospettiva di dove bisogna arrivare. Bisogna comunque arrivare a un mondo giusto, equo, dove la ricchezza è condivisa, ecosostenibile, eccetera. Però ecco, tutta la felicità non sarà solo in quel momento. Possiamo già essere felici in questa vita se sappiamo, come dire, stabilire anche le nostre priorità.
2: Allora, siamo in conclusione, proprio una battuta.
4: Sul discorso forse anche legato alla Costituzione americana, tratto dal De Vita Beata di Seneca, forse è via ragione Saverio in questo aspetto più della beatitudine. Nessuno lontano dalla verità può dirsi felice. Forse in quell'articolo c'è anche la ricerca della verità.
2: Mm-hmm. Simone Cristicchi, 7 miliardi di felicità. Questo è il titolo della canzone che ci ascoltiamo. Come dire, sì, però la felicità o è condivisa o non è vera felicità.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi, la cancellazione di tutti i debiti. Beh, quando si parla di debiti si pensa subito alle difficoltà economiche che ne derivano. Beh, certo, è sempre meglio non avere debiti, è chiaro. A volte purtroppo è necessario per le situazioni della vita che si vengono a creare, ma ci sono sempre le giuste raccomandazioni di non sovraindebitarsi, perché si rischia comunque di finire anche sotto usura. E allora la situazione diventa veramente pesante, tanto da arrivare anche alla insostenibilità. E comunque il focus dell'appuntamento con Dio di oggi non è esattamente su questo, anche se in qualche modo c'entra, l'esempio è abbastanza pertinente. Ma andiamo con ordine. Stiamo continuando a riflettere sul Vangelo di Giovanni, siamo giunti al capitolo 20 e oggi vedremo un piccolo gruppo di versetti che va dal 19 al 23. Precedentemente nelle riflessioni che abbiamo fatto nei giorni scorsi abbiamo parlato della morte di Gesù, della sofferenza prima della passione, prima di questo, e poi della tomba in cui Gesù fu messo e delle prime avvisaglie, dei primi annunci che Gesù era risorto, particolarmente l'annuncio fatto da Maria Maddalena, incaricata specificamente proprio da Gesù di andare ad avvertire gli altri discepoli insieme agli apostoli di dire che aveva visto Gesù risorto. E nonostante l'annuncio che passa poi un po' di bocca in bocca, tanti non credevano. Non credevano ancora che Gesù fosse risorto. E per cui adesso Gesù cambia un po' strategia, possiamo dire così, perché questi versetti dal 19 al 23 del capitolo 20 di Giovanni parlano di una situazione che ormai perdurava da alcuni giorni e i discepoli avevano paura. Sì, si chiudevano in casa. Addirittura Giovanni racconta che i discepoli erano riuniti in casa dopo aver sbarrato ben bene le porte. E sapete cosa significa sbarrare le porte? Non significa chiuderle semplicemente con il chiavistello, con la chiusura normale, no. Significa mettere proprio una sbarra dietro la porta a bloccarla. Io ricordo nelle case antiche che vedevo quando ero bambino andando in giro, magari mi capitava di visitare una persona anziana, eccetera. Ecco, queste case antiche avevano proprio dietro la porta, ai muri, ai lati della porta, due buchi grandi, squadrati, grandi abbastanza per far entrare proprio la sbarra, una sbarra più larga della porta che in parte entrava sia da un lato che dall'altro, entro questi due buchi. Entrava proprio all'interno dei due buchi e bloccava la porta, tanto che chiunque avesse voluto aprirla dall'esterno, pur avendo le chiavi, non avrebbe potuto farlo e bisognava abbatterla quasi con un ariete, insomma, questa porta. E la porta degli apostoli era sbarrata, proprio c'erano queste sbarre, addirittura a volte non bastava una, erano anche due, messe un po' a distanza l'una dall'altra, una verso su, la parte superiore della porta, e una verso giù. Ed ecco, la porta sbarrata indica qualcosa, indica non semplicemente una paura, ma una grande paura. Avevano paura dei capi giudei, perché Gesù, il loro maestro, era stato ucciso in questa maniera così truce, così dolorosa. Aveva provato una sofferenza enorme e loro, diciamolo chiaro, dai, non volevano fare la stessa fine di Gesù. E per questo Si erano chiusi, si erano sbarrati in casa, avevano ancora paura che venissero a cercarli per far fare loro la stessa fine del maestro. E dicevamo, Gesù risorto cambia strategia con i suoi apostoli, con i suoi discepoli in generale, che non credevano che lui invece avesse ripreso la sua vita. E Gesù così appare in mezzo a loro, porta sbarrata, finestre chiuse, muri sicuramente molto larghi, eppure Gesù è lì, riesce ad entrare, e lo vedremo anche altre volte nei Vangeli comportarsi in questo modo. Non si tratta di un ectoplasma, non si tratta di un fantasma, è Gesù con il suo corpo. Nessun asma di qualunque tipo, un corpo vero, un corpo tangibile. E per evitare dubbi, Gesù mostra i segni della crocifissione, mostra loro le mani, mostra loro il fianco che era stato squarciato dalla lancia di uno dei soldati romani, per vedere se Gesù era effettivamente morto. E allora i discepoli finalmente si convincono: sì, allora sei tu, maestro. E poi accade qualcosa ancora di più profondo, ancora di più particolare, ancora di più bello. E riprendiamo appuntamento con Dio. La cancellazione di tutti i debiti, questo il titolo. Gesù è risorto, Gesù è apparso dentro la casa dove erano riuniti i discepoli, che avevano una grande paura, tanto che avevano sbarrato ben bene le porte, ci dice Giovanni al capitolo 20 del suo Vangelo, i versetti da 19 a 23, perché avevano paura proprio dei capi giudei, avevano paura che potessero finire così come il loro maestro. E Gesù invece appare in mezzo a loro e dice: pace a voi. Li saluta in maniera affabile e poi mostra le mani e il fianco, le mani e la parte del fianco dove sono le costole, dove la lancia del soldato romano si era conficcata, per sincerarsi che fosse effettivamente morto. E allora finalmente i discepoli si lasciano andare. Che gioia, che pace veramente, non soltanto augurata ma anche realizzata. Le paure si sciolgono, la tensione che attanagliava non soltanto il loro spirito ma anche il loro corpo, insomma la psicosomatica è esistita sempre, no? Quello che c'è all'interno del nostro cuore, dei nostri sentimenti, si ripercuote purtroppo anche all'esterno, spesso anche con malattie. E la gioia, la pace, pace che Gesù ripete: pace a voi, dice Gesù. Sa bene quello che hanno passato, quello che hanno pensato, le paure, i dubbi grandi, pesanti. E dice: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Poi continua Giovanni, soffiò su di loro dicendo: ricevete lo Spirito Santo. E infine: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete non saranno perdonati. Ecco, qui Gesù compie tre azioni molto importanti, tre azioni che implicano tutto il futuro della vita di quelle persone. Ma se vogliamo, queste tre azioni potrebbero anche far parte della vita di ciascuno di noi. Gesù dice: pace a voi, è preparatorio per quello che dirà subito dopo. E infatti la prima cosa che dice subito dopo questa frase è: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E questo significa molto, significa tanto, perché Gesù è stato mandato dal Padre per annunciare la verità del regno di Dio, la realtà del regno di Dio, l'essenzialità del regno di Dio. Senza regno di Dio, senza vivere il regno di Dio, senza vivere nel regno di Dio, Non si può andare avanti, non c'è alternativa, non c'è un'altra via. Gesù dice: l'unica via sono io. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Basta, non c'è altro, non c'è nessun altro, non c'è alcun'altra persona, alcun altro potere, alcun altro essere che possa rappresentare queste cose nella verità. E quindi Gesù indica ai discepoli, ma se vogliamo lo indica anche a noi, un nuovo modo di vivere, quello di approcciarsi agli altri per mostrare il regno di Dio. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi a fare la stessa cosa. E non tanto a parlare bla bla bla, oggi in questo periodo è una frase che ricorre spesso. No, niente bla bla bla, ma realtà, realtà della vita, realtà del comportamento, realtà dei propri obiettivi, diversi da obiettivi umani, è un livello superiore quello che Dio ci propone attraverso il suo figliolo Gesù. E quindi, prima cosa, il mandato, anche all'uomo, anche a noi. Seconda cosa, poi soffiò su di loro dicendo: ricevete lo Spirito Santo. Qui sembra di ricordare qualcosa accaduta nella notte dei tempi, eh? Sì. Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, dal fango, da quelle che sono i minerali, le cose materiali, il corpo dell'uomo, dell'essere umano, formato in questa maniera, direttamente dalle mani di Dio. Ma era inerte, non viveva. E allora dice lo scrittore del libro della Genesi: Dio soffiò, Dio insufflò il suo soffio, perdonate questo termine, nelle narici dell'uomo, e l'uomo prese vita con il soffio di Dio. In altre parole, dicono altre traduzioni, l'uomo divenne un'anima vivente. Sì, prese vita, si alzò in piedi, cominciò a muoversi con lo spirito che Dio mise, soffiò dentro le sue narici, l'uomo prese vita. Ed ecco qualcosa di simile, sembra quasi che debba accadere nella vita di ciascuno di noi, perché tutti noi abbiamo bisogno che Dio soffi su di noi stessi lo Spirito Santo, il suo Spirito, che Gesù soffi su di noi il suo Spirito. E noi solo in questo modo possiamo riprendere vita, possiamo avere una vita nuova, non come quella che abbiamo vissuto fino a un certo momento, ma una vita esuberante, dirà Gesù stesso in altri contesti, cioè una vita che va al di là, in esubero. In tedesco la parola Über significa al di sopra, ad altissimo livello. Gesù ci propone con il suo Santo Spirito una vita esuberante. Esuberante, sta dentro la parola, questa radice. E poi ultima cosa, ma non ultima in realtà, come dicono gli americani, il perdono dei peccati. Noi siamo chiamati a perdonare gli altri, siamo chiamati a perdonare gli altri, lo ripeto. E viene in mente quella parabola che Gesù ha raccontato in altre situazioni, la troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, dove, parlando proprio del regno dei cieli, Gesù paragona il regno dei cieli a un re che decide di aggiornare i suoi conti, tira le somme e vede che ha diversi debitori, e c'è uno di questi debitori che gli deve circa 10.000 monete d'oro. Per farla breve, l'uomo non può pagare, il re ordina che sia venduto come schiavo sia lui, la moglie, i figli, e che sia venduto anche tutto quello che possedeva, in modo che lui possa almeno recuperare una parte di questo debito. Ma l'uomo si getta a terra, implora: abbi pazienza, pagherò tutto. Allora il re ha compassione di lui, e non soltanto ha pazienza per aspettare che eventualmente, ma quando mai, l'uomo possa pagare tutto il suo debito, ripeto, 10.000 monete d'oro, ma il re condona totalmente il debito, lo lascia andare, Ma quest'uomo, con il debito condonato, incontra un suo debitore a sua volta, che gli deve poche monete, pochi spiccioli, ma non li ha e non vuole aspettare affinché l'altro possa restituirgli queste poche monete. Abbi pazienza, ti pagherò, lo implorava anche lui, ma lui invece lo fa mettere in prigione, lo fa arrestare. Allora gli amici di quest'uomo imprigionato vedono queste cose, ne sono molto dispiaciuti, allora vanno dal re, gli raccontano tutto quello che era accaduto. Il re chiama l'uomo che aveva perdonato e gli dice: ma io ti ho perdonato, allora sei malvagio veramente. Io ti ho perdonato, ti ho condonato l'enorme debito, 10.000 monete d'oro che tu avevi con me, soltanto perché me lo hai chiesto. Allora non avresti potuto avere anche tu pietà di quell'uomo che ti doveva pochi spiccioli. Non dico la stessa pietà che io avevo avuto per te, ma avere pietà. E allora il re, fuori di sé per la collera, lo consegna agli aguzzini finché non pagò fino all'ultimo centesimo. E Gesù paragona queste cose, questa storiella, mica tanto, a quello che succede nella nostra vita, nella vita di tutti noi. Dio ci ha perdonati tutti per i nostri peccati, un debito impagabile, un debito impagabile. E allora vuole indicare Gesù: ma allora voi non perdonerete gli altri per i peccati, per un errore, per una situazione che non va nei vostri confronti? Perché mai non dovreste perdonarli se il Padre vostro vi ha già perdonati? E noi l'unico modo che avevamo per pagare questo debito era quello di finire sotto usura, e poi dall'usura non si esce più, non si esce proprio. 10.000 monete d'oro. E allora il titolo di questo appuntamento con Dio di oggi, la cancellazione di tutti i debiti, deve indicare una cancellazione universale, una cancellazione totale. Dio ha cancellato il nostro debito, il mio debito, il tuo debito, il vostro debito. E allora noi, voi, tutti dobbiamo cancellare il debito che eventualmente qualcun altro ha nei nostri confronti. Non parliamo di denaro, parliamo di qualcosa di molto più importante. Si tratta di errori, si tratta di peccati, si tratta di tutte quelle sfaccettature della vita che ci portano alla separazione gli uni dagli altri. E in realtà questo è quello che viene indicato nel Padre nostro. Padre, rimetti a noi i nostri debiti. Padre, cancella i nostri debiti come anche noi li abbiamo cancellati ai nostri debitori. Beh, chiudiamo con questo pensiero. È qualcosa di difficile, qualcosa di complicato, qualcosa di impossibile perdonare colui o colei che mi ha fatto un torto? Beh, con Gesù nulla è impossibile.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

0: Mamma, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale

0: Sono le ore 7:01.
1: Una parola per oggi.
2: Le riflessioni curate da Giancarlo di Gaetano sull'amore cristiano descritto in 1 Corinzi 13 si concludono oggi con la lettura del versetto 13, dove l'Apostolo Paolo scrive: queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Per Paolo l'amore non verrà mai meno. Ora dice che è la più grande delle virtù. Le virtù mostrano il meglio dell'uomo. Fede, speranza e amore però non sono frutto dell'impegno umano, ma dell'intervento di Dio. Hanno a che fare con Dio. La fede è virtuosa se si appoggia a Gesù risorto. La speranza, legata alla fede, è speranza in Gesù vivente, è viva. L'amore, che motiva le altre due, merita un approfondimento. Fede e speranza vanno dall'uomo verso Dio. L'amore va nella direzione opposta. Amiamo perché Egli ci ha amato per primo, è scritto. Ecco perché l'amore è più grande, perché esprime la natura di Dio. Non c'è continuità tra amore divino e amore umano. Il secondo è una pallida versione del primo. All'inizio della settimana abbiamo detto che Gesù ha rivelato all'uomo e al cosmo la vera radice dell'amore, Dio stesso. Se desideriamo essere virtuosi, dobbiamo allora cercare Dio per mezzo di Gesù nel Vangelo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 53 e capitolo 8, versetto 1. E ognuno se ne andò a casa sua. Gesù andò al Monte degli Ulivi. E ancora Zaccaria, capitolo 14, versetto 4. L'Eterno si farà avanti e combatterà. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente. Il Monte degli Ulivi. Ognuno va a casa sua, ma Gesù si reca al Monte degli Ulivi. Lo seguirà qualcuno? Sì, alcuni discepoli, respinti come lui. Ma sono anche quelli che in seguito porteranno il messaggio dell'Evangelo in tutto il mondo. Gli altri hanno una casa in questo mondo. Gesù, invece, non ha casa. Sulla terra non ha dove posare il capo, è scritto in Matteo capitolo 8, versetto 20. Così lo vediamo andare al Monte degli Ulivi. Lì c'è un orto in cui Gesù, prostrato col viso a terra, supplica il Padre. Se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma questo desiderio non può essere esaudito, perché Dio vuole salvare gli uomini e quel calice è il suo giudizio sui nostri peccati che Gesù subirà alla croce. Perciò con perfetta ubbidienza Gesù aggiunge: non come voglio io, ma come tu vuoi. Matteo capitolo 26, versetto 39. È da quello stesso Monte degli Ulivi che dopo la sua morte e la sua risurrezione Gesù è salito al cielo per sedersi alla destra di Dio. Ora è lassù, uomo glorificato, precursore dei credenti nella gloria. Presto su quello stesso monte ritornerà da vincitore e apparirà glorioso, come scritto in Zaccaria capitolo 14 versetto 4, accompagnato da tutti i suoi glorificati. I suoi piedi si poseranno nuovamente nel luogo in cui ha sofferto e da dove è salito al cielo. Questo monte sarà la testimonianza della sua gloria, come lo fu un giorno delle sue sofferenze. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno, è il 21 giugno e dalla lettera ai Romani nel capitolo 8 leggeremo il verso 21 che dice così: nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Questo verso ci fa pensare a una realtà che non tutti accettiamo di buon grado, ovvero che tutto invecchia, o si rompe, o muore. È la legge dell'universo e Paolo ci spiega che se tutta la creazione è schiava di questo ciclo, è colpa dell'uomo, che con la caduta di Adamo ha trascinato nella corruzione non solo se stesso, ma tutto il creato. Ma poteva Dio lasciarci così? Ovvio che no. Ed è per questo che Paolo apre gli occhi ai credenti romani di allora quanto a noi oggi. È vero, tutto il creato geme, a cominciare dall'uomo, perché siamo in mezzo al caos climatico, colpiti da malattie, immersi nel degrado sociale, ma non è la fine, perché c'è una liberazione che ci aspetta, perché niente della creazione andrà distrutto. E questa è la parte entusiasmante, del futuro dei credenti. Infatti, quando riceveremo la resurrezione finale, ci manifesteremo indiscutibilmente al mondo come figli di Dio e anche il creato sarà riscattato dalla distruzione. Che gloriosa prospettiva! L'amore di Dio ha programmato un futuro che riscatterà tutto il creato dalla schiavitù del peccato, per cui saremo definitivamente liberi di gustare il cielo e le sue benedizioni alla presenza di Dio. Anche se il nostro cammino di fede a volte si fa pesante, anche se a volte abbiamo ferite che bruciano e abbiamo subito dolori profondi, la strada della liberazione e del riscatto è percorribile fin da ora, orgoglio permettendo.
2: Il titolo della riflessione è Oro dentro. Durante la ristrutturazione di un tempio buddista, un gruppo di monaci voleva trasferire la grande statua d'argilla di Buddha dalla sala del culto ai giardini. Con l'aiuto di una gru sollevarono la statua gigante, ma prima di arrivare a destinazione, il peso era tale che la statua si incrinò. Si era già fatto buio, così i monaci decisero di rimandare il tutto al giorno seguente. Durante la notte, uno di essi, preoccupato per i possibili danni, decise di andare in giardino per coprire la statua. Quando si avvicinò, notò una crepa dalla quale usciva una luce. Incuriosito, prese martello e scalpello e con cura cominciò a rimuovere l'argilla. Una notte intera di lavoro rivelò che all'interno della statua ce n'era un'altra tutta d'oro. Probabilmente i vecchi monaci avevano cercato di proteggerla durante qualche attacco coprendola con strati di fango. Caro amico e cara amica, non posso fare a meno di pensare che, sebbene il nostro creatore ci abbia fatti a sua immagine e somiglianza, attualmente molti siano coperti dal fango che il peccato, la cultura e la società hanno gettato su di loro, sul loro aspetto, sessualità ed economia. La realtà è che siamo oro puro, creati per manifestare la gloria di Dio che è in noi. Oggi rinunciamo al peccato che come il fango ci copre di vergogna e non fa risplendere la nostra luce. Solo così riscopriremo la nostra vera natura, quella dei figli del Dio vivente.
3: C'è una luce che risplende sul volto di un credente che non può passare inosservata. Non ha lo scopo di farsi notare, non mette in evidenza né esalta l'aspetto. Tuttavia è una luce che si nota pur non comprendendo cosa sia. Si nota negli occhi che prima di incontrare Gesù sembravano spenti, ma adesso brillano. Si può vedere nei volti che un tempo erano segnati dalle difficoltà e dalle paure e che ora invece hanno un'espressione perennemente felice, indipendentemente da ciò che capita intorno. È una luce che non si consuma mai, perché sa come ricaricarsi, tenendo lo sguardo fisso su Gesù. È la luce di Cristo che è venuta a dimorare in noi, Lui stesso lo ha detto. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Quindi è la luce della sua presenza che dimora in noi e ci rende luce per gli altri. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 14 e concludo dice: voi siete luce del mondo. E poi al verso 16: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Per quale scopo questa luce deve splendere davanti agli uomini? Perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza di Gesù, autore della salvezza, della fede e della grazia. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Bentrovati amici ed amiche. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Entriamo subito nel vivo della meditazione di oggi. Il titolo è Con che spirito il credente affronta la malattia? Numero 2. Leggiamo dalla lettera dell'Apostolo Giacomo al capitolo 1 i versi 2, 3 e 4. Dice così l'Apostolo: «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti, completi, di nulla mancanti». Bene, rispondiamo alla seconda domanda che un nostro ascoltatore via mail ci ha fatto. La domanda è la seguente: Gesù disse: voi farete cose ben più grandi. E questo è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, il verso 12. E la domanda continua e dice: come mai allora nessuno, anche tra coloro che hanno scelto Gesù, riesce ad autoguarirsi? Questa domanda si riferisce alla guarigione fisica, proprio perché, dicevamo ieri, questo nostro ascoltatore è vittima di una malattia che sta durando da diversi anni. Caro amico, so per esperienza personale cosa vuol dire soffrire a causa di una malattia. Ma una cosa ho imparato nel corso della stessa, cioè la sottomissione alla volontà di Dio, la quale non sempre la capiamo e non sempre la accettiamo. L'opera del Signore Gesù, pur essendo completa, riserva un lavoro vasto, pressoché inesauribile, anche ai suoi discepoli. Ai suoi discepoli il Signore Gesù fa una consolante promessa, quella di poter compiere opere più grandi delle sue. Ma cosa vuol dire compiere opere più grandi delle sue? Questa espressione è paradossale perché da una parte il discepolo sa che non può nulla senza il suo maestro e dall'altra gli è consegnato un compito molto grande, quello di continuare la trasformazione del mondo nella direzione data da Gesù e attraverso Gesù, e cioè la conversione a Lui, quindi predicare il Vangelo. Analizzando il passo evangelico in questione, cioè appunto il capitolo 14 verso 12 del Vangelo secondo Giovanni, e visto proprio nel suo contesto logico, si può dedurre che il Signore Gesù incoraggiò i suoi discepoli che erano rimasti turbati nel sapere che li avrebbe lasciato, e disse: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre». Quindi, cari amici, non dobbiamo credere che le opere dei discepoli dovessero superare quelle del Maestro Gesù in quanto a numero oppure a grandezza, perché ciò sarebbe stato impossibile.
Infatti, quale miracolo operato dall'uomo potrebbe superare quello che consistette nel dare la vita ad un morto, oppure nel cibare con pochi pani e pochi pesci parecchie migliaia di persone? L'aggettivo che abbiamo letto nel verso 12, l'aggettivo maggiori, indica la natura più elevata delle opere che ai discepoli verrebbe dato di compiere, e gli effetti ancora più duraturi di quelli sopra gli uomini, appunto. Di questa promessa l'adempimento si ebbe nei miracoli morali, nei miracoli spirituali che seguirono la predicazione degli apostoli dopo la Pentecoste, a partire proprio dal discorso che fece l'apostolo Pietro, nel quale poi di conseguenza si convertirono 3.000 persone. Quindi è indubitabile, infatti, che dopo aver ricevuto lo Spirito Santo a Pentecoste, gli apostoli convertirono molte più anime che il Signore stesso non avesse mai fatto. Ma la promessa non è limitata soltanto agli apostoli, è fatta, come dice, a chiunque crede. Certo, come uomini vorremmo che neanche un mal di testa durasse più di un minuto, ma dobbiamo capire che la volontà di Dio, la volontà primaria del Signore, è salvare le anime perdute dalla conseguenza del peccato e salvarle per la vita eterna. I miracoli fisici, certo, noi uomini ci teniamo molto perché, come dicevo, la carne è debole e si soffre molto, ma i miracoli fisici solo e se rientrano nella sua suprema e insindacabile volontà, cioè quella di Dio. Bene, il programma termina qui e ringrazio dal profondo del mio cuore il nostro amico che ha voluto scriverci testimoniando della sua vita e quindi ringrazio molto questo amico e incoraggio anche tutti voi amici a farlo, a scrivere le vostre testimonianze, le vostre esperienze oppure le vostre domande. Quello che volete, sappiate che io sono a vostra completa disposizione. Bene, allora, grazie a tutti voi per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ascoltando il brano odierno al Disco Highlight, mi riecheggia nella mente la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, dove Paolo riflette sull'amore di Dio. È scritto: l'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Stiamo per ascoltare Amare senza avere. Nico Battaglia considera che attraverso la grazia di Gesù sulla croce abbiamo accesso a una vita nuova, meravigliosa, dove possiamo sperimentare nel quotidiano l'amore di cui ci parla la scrittura. Buon ascolto e buona riflessione. Amare senza avere. Nico Battaglia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il nostro Dio è un Dio infinitamente generoso. Egli dà e perdona e ha rinunciato alla

0: tua vita per noi. Sulla croce Gesù ha dichiarato: è compiuto. Che dichiarazione! Tutto ciò che Gesù doveva realizzare sulla terra l'ha fatto. Ha portato i tuoi fardelli, il tuo dolore, i tuoi peccati, le tue sofferenze, la tua malattia. Ti ha restituito il privilegio di essere in relazione con Lui e con suo Padre. Ha riacceso le tue speranze. Ecco cosa ha dichiarato il re Davide: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Il padrone del nostro riposo è Dio. Egli sa come condurci là dove le nostre anime e i nostri corpi possono trovare riposo. Sì, il riposo, la nostra vera felicità è essere vicino a Gesù, il buon pastore. Il vero riposo è lasciare a Dio il fare. Se vuoi, puoi pregare con me in questo momento per consegnare nelle mani di Dio tutto ciò che ti pesa. Signore Gesù, grazie di essere sempre con me e di prenderti cura di me. Grazie per la tua gentile presenza ogni giorno. Ecco la situazione che sto attraversando. Ti rendo partecipe. Da solo non posso fare nulla per risolverla. Signore, conto su di te, lasciando tutto a te per fede. Ti ringrazio per il tuo aiuto e il tuo incoraggiamento e per esserti mosso nella mia vita oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
1: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 8:01.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 9. Ma voi siete un real sacerdozio. Con quale diritto possiamo diventare un reale sacerdozio? Solo per il tramite dell'espiazione di Gesù. Siamo pronti ad essere messi da parte per poterci lanciare nel lavoro sacerdotale della preghiera? Il continuo lavorio interiore per scrutare e controllare se siamo come dovremmo essere genera un tipo di cristianesimo morboso ed egocentrico che non ha niente a che fare con la vita semplice e robusta del figliuolo di Dio. Finché non saremo entrati in una giusta relazione con Dio, andremo sempre avanti alla meno peggio, anche se qualcosa ci fa esclamare: «Che bella vittoria ho ottenuto!» Non vi sarà nulla in questo che riflette il miracolo della redenzione. E dunque credi con tutta l'anima e con fiducia assoluta che la redenzione di Cristo è completa. Smetti di crucciarti per te stesso e comincia a fare quello che Gesù ti dice. Prega per tutti gli amici importuni che vengono a mezzanotte. Prega per i credenti, prega per tutti gli uomini. Prega facendo assegnamento sul fatto che sei perfetto solo in Gesù Cristo e non su una richiesta che suoni «Signore, ho fatto del mio meglio, ascoltami». Quanto tempo ancora occorrerà a Dio per liberarci dalla malsana abitudine di preoccuparci per noi stessi? Dobbiamo arrivare ad avere un concetto di noi stessi così realistico da non doverci stupire più per qualsiasi aspetto della nostra natura che Dio possa rivelarci. Da soli non potremo mai arrivare a toccare il fondo della nostra malizia. Soltanto in Cristo Gesù siamo giusti. In Lui possiamo mettere a frutto tutte le nostre capacità nel ministero dell'intercessione.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Il brano di oggi al Disco Highlight è pieno di emozione e commozione, senso di vergogna e allo stesso tempo di riconoscenza, quindi di lode. Rimanda probabilmente ad un'esperienza fatta in Africa intorno al 2005, quando Nico intraprese con Ivan Shumbi il progetto Completo, in cui tenne anche un concerto in Sudafrica. Probabilmente in quel periodo, dicevo, Nico Battaglia ha visto un gruppetto di persone che cantando stavano lodando il Signore pieni di fede. Abitanti di un posto dimenticato dal mondo, queste persone avevano la forza di ringraziare il Signore. Da qui il titolo del brano, Amezenge Nalu, grazie, ascoltiamola.

Le dolci note della sigla introducono per questo 21 giugno un nuovo incontro personale tra me, Roberto, e te, gentile amico all'ascolto, quello del buongiorno, di un buon inizio di giornata.

Come ogni giorno a quest'ora il nostro palinsesto, la nostra programmazione prevede 10 minuti nei quali io ti tengo compagnia con uno spunto di riflessione intervallato da musica classica.

Oggi il calendario ci dice che è l'inizio dell'estate, il primo giorno dell'estate. Mi auguro che sarà un'estate non troppo calda e neanche troppo piovosa. Insomma, un'estate dove tutti possono prendersi il loro periodo di riposo in montagna o al mare, naturalmente il tutto accompagnato da del bel tempo, e poi Dio guiderà quelli che sono gli eventi. E come a partire da oggi l'estate evolverà, quest'oggi tratteremo come tematica un qualcosa di analogo. Parleremo infatti dell'evoluzionismo.

Dobbiamo in un certo senso riconoscere che quando gli uomini cercano di spacciare delle ipotesi per teorie, delle possibilità per certezze, delle menzogne per verità, il loro obiettivo è sempre e solamente quello di disfarsi della presenza e della stessa idea dell'esistenza di Dio come creatore. L'esempio che in questi ultimi decenni è sotto gli occhi di tutti è certamente rappresentato dall'evoluzionismo, ovvero quella dottrina umana che insegna come ogni essere vivente sia il risultato di un'evoluzione all'interno della stessa specie e inizialmente da specie a specie. Una dottrina questa che, come riconoscono ormai anche diversi scienziati obiettivi, zoppica da tutte le parti, ma ciò nonostante viene presentata sui libri scolastici, nei documenti scientifici trasmessi in televisione, venduti in videocassette o nei DVD, come l'unica verità possibile, come la dottrina che non ha alternative. Ma è veramente la realtà la verità?

La parola di Dio, come ci viene riportata dal libro del profeta Isaia, uno dei maggiori profeti, il cui libro è contenuto nella prima parte della Bibbia, l'Antico Testamento, La parola di Dio, come ci viene riportata dal libro del profeta Isaia, uno dei maggiori profeti,

Tramite queste parole vediamo dunque che la Bibbia ci insegna che l'uomo è capace di meditare e di sparare, tra virgolette, cose vane, come quando ad esempio si parla del passato dell'universo in termini di miliardi di anni, senza che nessuno abbia la possibilità di avere una documentazione storica. Un atteggiamento davvero da stolti. La verità, gentile amico all'ascolto, è che si vuole togliere di mezzo l'idea di Dio creatore, insegnando degli errori in relazione alla sua persona e alla sua opera e disconoscendo chi lui è e che cosa lui ha fatto. Guardiamoci dunque da atteggiamenti e da persone stolte e impegniamoci invece a cercare e a conoscere la verità riguardo a Dio e alla creazione.

Le dottrine dell'evoluzionismo nate con Darwin sono sempre state una fonte di scontro tra scienziati e teologi, ma nel proseguimento di quella che è stata la trattazione di queste teorie, vediamo come la parola di Dio ha sempre avuto l'ultima parola. Lo stesso Darwin, prima di morire, riconobbe che la parola di Dio ha sempre e comunque ragione. Quindi non stiamo a riconoscere delle dottrine come cose vane, ma concentriamoci sulla realtà dei fatti, sulla testimonianza che la creazione ci pone ogni giorno davanti. I nostri occhi possono vedere il mare, i monti, possono vedere l'aria, anche se in realtà non possiamo vederla, però la possiamo captare perché ci permette di respirare. Insomma, la perfezione del creato di Dio. Come possiamo rinnegare e mettere da parte questa idea?

È arrivato il momento consueto nel quale ci raccogliamo brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie per come hai voluto ricordarci che tu sei un Dio creatore e qualunque dottrina o ipotesi umana è destinata ad essere fallace. Ti preghiamo che la tua parola possa sempre di più ogni giorno guidare con la sua saggezza la nostra vita, sia nelle cose che ci sono vicine come nelle grandi scelte, e che veramente possiamo dare parola a te attraverso la tua parola nel nostro cuore, per poter avere una vita soddisfacente e guidata nella tua saggezza. Grazie, Padre, nel nome del tuo unigenito che è salito sulla croce per ognuno di noi. Amen.

così siamo giunti anche oggi al termine della nostra puntata. Nel salutarti ti rinnovo come sempre l'invito di contattarci per qualunque motivazione, domande, curiosità, anche per dirci le tue impressioni, anche per salutarci. Noi siamo qui. Noi ti ringraziamo nel frattempo di essere rimasto sulle nostre frequenze e rinnoviamo a domani alla stessa ora un nuovo incontro con il buongiorno di Roberto. Ciao dunque e non mancare!

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Sono le ore 9. Buon ascolto.

Notiziario del 21 giugno 2026, una buona domenica a tutti voi. Mentre l'inviato di Trump, Steve Witkoff, e il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi dell'IDF avrebbero ucciso almeno 7 persone. I colloqui in Svizzera avrebbero dovuto iniziare venerdì, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, vola in Svizzera. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piani però possono ancora cambiare. Secondo l'emittente Channel 12, dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Netanyahu e del ministro della difesa Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. Niente sport all'aperto e stop alla vendita di alcolici in pubblico sono due delle misure d'emergenza che la Francia ha adottato per far fronte all'ondata di caldo africano che in questi giorni sta investendo ampie parti dell'Europa e che nel paese d'Oltralpe ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nella giornata di ieri. Per oggi in 35 dipartimenti, poco più di un terzo di quelli totali, è stata dichiarata allerta rossa. Il premier britannico Keir Starmer dovrebbe annunciare domani le sue dimissioni e definire un calendario per un percorso d'uscita ordinato da Downing Street, lo scrive il quotidiano The Observer. Secondo il settimanale edito dallo stesso gruppo del Guardian, Starmer sarebbe giunto alla conclusione che la sua posizione non è più sostenibile dopo i colloqui avvenuti negli ultimi giorni con i ministri del governo, alcuni consiglieri, leader sindacali e finanziatori del partito. Fiori, ospiti, musica, scelta della location, mesi per organizzare un matrimonio che non si farà. Perché il sogno d'amore di Sara Ceccantini e Luca, lei non ci potrà essere. La 37enne aretina ha perso la vita in un incidente stradale a Mykonos durante un soggiorno trascorso insieme alle amiche proprio per l'addio annubilato. Fidanzato, familiari e amici che aspettavano questo giorno per vederla nel suo bellissimo abito da sposa, adesso aspettano l'arrivo della sua salma, previsto per mercoledì, mentre si stringono insieme a tutta la sua Arezzo, dove è stato proclamato il lutto cittadino, in un profondo dolore. Proprio lì, nella cattedrale, venerdì si svolgeranno i funerali della giovane mamma. Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre Adele Cobelli, morta poco prima delle 13 di ieri a Pressano in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre due persone mentre si allenava in sella la sua bicicletta. Il ciclismo era una delle sue grandi passioni. Adele, specializzata nell'off-road, militava nella Bike Movement Trentino e lo scorso maggio si era classificata terza tra le allieve del primo anno alla gara nazionale del circuito Tutta l'Italia, disputata a Torreano in provincia di Udine. Lo scorso anno era diventata campionessa provinciale nella categoria esordienti. Adele stava scendendo verso valle lungo la strada provinciale 131 in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Secondo quanto ricostruito, l'auto avrebbe invaso l'altra corsia investendo la 14enne e sbalzandola poi oltre il guardrail al lato della carreggiata. La procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e al vaglio degli inquirenti ci sono anche la velocità del veicolo e la sua traiettoria.
È un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nelle prime ore di ieri mattina. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili, le ferite riportate erano troppo gravi. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, il conducente dell'auto, un giovane di 27 anni, avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce per poi consegnarsi a una volante della polizia nel pomeriggio di ieri. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. E chiudiamo questo notiziario leggendovi le previsioni del tempo di oggi. Solstizio d'estate, la giornata contrassegnata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno poco nuvoloso e clima molto caldo e afoso. Da segnalare i temporali di calore che da primo pomeriggio scoppieranno sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure. Rovesci possibili anche sui rilievi e zone vicino del centro. Temperature massime fino a 38-39 gradi al centro nord. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore non gode dell'ingiustizia. Prima Corinzi 13, 6. Al contrario, piange per questo. Dobbiamo intendere la parola ingiustizia in modo molto ampio. La Bibbia latina traduce iniquitas con irregolarità o durezza. Nel suo Faust, Goethe descrive un cittadino che, durante una passeggiata pasquale, dice rassicurato: «In quanto a me, nulla mi è più soave nel dì delle feste che lo andar conversando di guerra e di cose guerresche. Ora che là dentro, in Turchia, lontano da noi, le genti si tagliano a pezzi». Sì, con quanta facilità l'ingiustizia, l'iniquità e la durezza del mondo diventano una piacevole sensazione se non ci riguardano. E quando si avvicinano a noi, tendiamo a chiuderci ad essi. Quando nel 1945 tutti i terribili crimini contro gli ebrei e prigionieri nei campi di concentramento tedeschi divennero noti al mondo, alcuni si scusarono: «Non ne sapevo nulla». Ma il cuore dei figli di Dio sanguina per la durezza del mondo. Quando il Figlio di Dio è venuto nel mondo, ebbe compassione per la miseria dell'umanità decaduta. Il suo cuore si è spezzato su di essa sulla croce. I figli di Dio che appartengono al Signore Gesù sono, come dice la Bibbia, membri del suo corpo. Pertanto non può essere altrimenti che soffrire con Gesù per la miseria del mondo. Non dimenticherò mai come la mia vecchia nonna cieca rimase scioccata quando ci giunse la notizia di una carestia in Cina. Come se fosse la sua stessa pena, portò la lontana miseria in preghiera davanti a Dio. Se siamo membri del corpo di Gesù Cristo, portiamo con Lui i pesi del mondo. Signore, dammi un cuore compassionevole. Amen.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Cominciamo insieme anche questa giornata e come sempre ci facciamo suggerire dal calendario Il Buon Seme la meditazione per oggi 21 giugno. I versetti citati oggi sono il primo nel libro dei Proverbi 13:3, che dice: chi custodisce la sua bocca protegge la propria vita, ma chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. L'altro versetto citato è in Prima Pietro 3:10, che dice: infatti, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno.

Una parola è detta così presto e sembra che abbia così poca importanza. Ma sappiamo bene che una parola pronunciata non può mai essere fermata né ritirata. Una volta uscita dalla nostra bocca, fa la sua strada, lo vogliamo o no. C'è un'espressione frequente nelle opere del poeta greco Omero. Egli si espresse con parole alate. Ecco la parola giusta. Noi gettiamo le nostre parole a tutti i venti, senza riflettere sull'importanza che esse possono avere, sia per il bene, sia per il male. È buona la parola detta a suo tempo. La risposta dolce calma il furore. Leggiamo nel libro dei Proverbi al capitolo 15. Ma una parola malevola, un'insinuazione perfida, un biasimo nei confronti di un assente, ed ecco la parola alata che incomincia il suo volo nefasto, con delle conseguenze a volte incalcolabili. Come trattenere la propria lingua dal male? Come riuscire a governare la nostra lingua? Essa è più difficile da dominare di un cavallo selvaggio, ci ricorda l'Apostolo Giacomo nel capitolo 3, ai versetti 3 ed 8, che vogliamo leggere insieme. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Lo possiamo fare occupandoci del bene, poiché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Se amiamo veramente il Signore Gesù Cristo, le nostre labbra non potranno pronunciare parole che Egli non possa approvare. Avremo allora pensieri benevoli nei confronti di quelli che ci circondano. Cari all'ascolto, l'avvertimento è chiaro. Stiamo attenti a come parliamo. Stiamo attenti a questo piccolo muscolo che si muove nella nostra bocca. Stiamo attenti. Con questo ammonimento Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento come sempre a Dio piacendo. A domani.

0: Una parola per oggi.
1: Le riflessioni curate da Giancarlo di Gaetano sull'amore cristiano, descritto in Prima Corinzi 13, si concludono oggi con la lettura del versetto 13, dove l'apostolo Paolo scrive: queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Per Paolo l'amore non verrà mai meno. Ora dice che è la più grande delle virtù. Le virtù mostrano il meglio dell'uomo. Fede, speranza e amore però non sono frutto dell'impegno umano, ma dell'intervento di Dio. Hanno a che fare con Dio. La fede è virtuosa se si appoggia a Gesù risorto. La speranza, legata alla fede, è speranza in Gesù vivente, è viva. L'amore, che motiva le altre due, merita un approfondimento. Fede e speranza vanno dall'uomo verso Dio. L'amore va nella direzione opposta. Amiamo perché Egli ci ha amato per primo, è scritto. Ecco perché l'amore è più grande, perché esprime la natura di Dio. Non c'è continuità tra amore divino e amore umano. Il secondo è una pallida versione del primo. All'inizio della settimana abbiamo detto che Gesù ha rivelato all'uomo e al cosmo la vera radice dell'amore, Dio stesso. Se desideriamo essere virtuosi, dobbiamo allora cercare Dio per mezzo di Gesù nel Vangelo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 53 e capitolo 8, versetto 1. E ognuno se ne andò a casa sua. Gesù andò al Monte degli Ulivi. E ancora Zaccaria, capitolo 14, versetto 4. L'Eterno si farà avanti e combatterà. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente. Il Monte degli Ulivi. Ognuno va a casa sua, ma Gesù si reca al Monte degli Ulivi. Lo seguirà qualcuno? Sì, alcuni discepoli, respinti come lui. Ma sono anche quelli che in seguito porteranno il messaggio dell'Evangelo in tutto il mondo. Gli altri hanno una casa in questo mondo. Gesù, invece, non ha casa. Sulla terra non ha dove posare il capo, è scritto in Matteo capitolo 8, versetto 20. Così lo vediamo andare al Monte degli Ulivi. Lì c'è un orto in cui Gesù, prostrato col viso a terra, supplica il Padre. Se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma questo desiderio non può essere esaudito, perché Dio vuole salvare gli uomini e quel calice è il suo giudizio sui nostri peccati che Gesù subirà alla croce. Perciò con perfetta ubbidienza Gesù aggiunge: non come voglio io, ma come tu vuoi. Matteo capitolo 26, versetto 39. È da quello stesso Monte degli Ulivi che dopo la sua morte e la sua risurrezione Gesù è salito al cielo per sedersi alla destra di Dio. Ora è lassù, uomo glorificato, precursore dei credenti nella gloria. Presto su quello stesso monte ritornerà da vincitore e apparirà glorioso, come scritto in Zaccaria capitolo 14 versetto 4, accompagnato da tutti i suoi glorificati. I suoi piedi si poseranno nuovamente nel luogo in cui ha sofferto e da dove è salito al cielo. Questo monte sarà la testimonianza della sua gloria, come lo fu un giorno delle sue sofferenze. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno, è il 21 giugno e dalla lettera ai Romani nel capitolo 8 leggeremo il verso 21 che dice così: nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Questo verso ci fa pensare a una realtà che non tutti accettiamo di buon grado, ovvero che tutto invecchia, o si rompe, o muore. È la legge dell'universo e Paolo ci spiega che se tutta la creazione è schiava di questo ciclo, è colpa dell'uomo, che con la caduta di Adamo ha trascinato nella corruzione non solo se stesso, ma tutto il creato. Ma poteva Dio lasciarci così? Ovvio che no. Ed è per questo che Paolo apre gli occhi ai credenti romani di allora quanto a noi oggi. È vero, tutto il creato geme, a cominciare dall'uomo, perché siamo in mezzo al caos climatico, colpiti da malattie, immersi nel degrado sociale. Ma non è la fine, perché c'è una liberazione che ci aspetta, perché niente della creazione andrà distrutto. E questa è la parte entusiasmante, del futuro dei credenti. Infatti, quando riceveremo la resurrezione finale, ci manifesteremo indiscutibilmente al mondo come figli di Dio e anche il creato sarà riscattato dalla distruzione. Che gloriosa prospettiva! L'amore di Dio ha programmato un futuro che riscatterà tutto il creato dalla schiavitù del peccato, per cui saremo definitivamente liberi di gustare il cielo e le sue benedizioni alla presenza di Dio. Anche se il nostro cammino di fede a volte si fa pesante, anche se a volte abbiamo ferite che bruciano e abbiamo subito dolori profondi, la strada della liberazione e del riscatto è percorribile fin da ora, orgoglio permettendo.
2: Il titolo della riflessione è Oro dentro. Durante la ristrutturazione di un tempio buddista, un gruppo di monaci voleva trasferire la grande statua d'argilla di Buddha dalla sala del culto ai giardini. Con l'aiuto di una gru sollevarono la statua gigante, ma prima di arrivare a destinazione, il peso era tale che la statua si incrinò. Si era già fatto buio, così i monaci decisero di rimandare il tutto al giorno seguente. Durante la notte, uno di essi, preoccupato per i possibili danni, decise di andare in giardino per coprire la statua. Quando si avvicinò, notò una crepa dalla quale usciva una luce. Incuriosito, prese martello e scalpello e con cura cominciò a rimuovere l'argilla. Una notte intera di lavoro rivelò che all'interno della statua ce n'era un'altra tutta d'oro. Probabilmente i vecchi monaci avevano cercato di proteggerla durante qualche attacco coprendola con strati di fango. Caro amico e cara amica, non posso fare a meno di pensare che, sebbene il nostro creatore ci abbia fatti a sua immagine e somiglianza, attualmente molti siano coperti dal fango che il peccato, la cultura e la società hanno gettato su di loro, sul loro aspetto, sessualità ed economia. La realtà è che siamo oro puro, creati per manifestare la gloria di Dio che è in noi. Oggi rinunciamo al peccato che come il fango ci copre di vergogna e non fa risplendere la nostra luce. Solo così riscopriremo la nostra vera natura, quella dei figli del Dio vivente.
3: C'è una luce che risplende sul volto di un credente che non può passare inosservata. Non ha lo scopo di farsi notare, non mette in evidenza né esalta l'aspetto, tuttavia è una luce che si nota pur non comprendendo cosa sia. Si nota negli occhi che prima di incontrare Gesù sembravano spenti, ma adesso brillano. Si può vedere nei volti che un tempo erano segnati dalle difficoltà e dalle paure e che ora invece hanno un'espressione perennemente felice, indipendentemente da ciò che capita intorno. È una luce che non si consuma mai, perché sa come ricaricarsi, tenendo lo sguardo fisso su Gesù. È la luce di Cristo che è venuta a dimorare in noi, Lui stesso lo ha detto. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Quindi è la luce della sua presenza che dimora in noi e ci rende luce per gli altri. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, e concludo, dice: voi siete luce del mondo. E poi al verso 16: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Per quale scopo questa luce deve splendere davanti agli uomini? Perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza di Gesù, autore della salvezza, della fede e della grazia. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ha contenuti bucolici il canto di oggi di Nico Battaglia al Signore. Il brano si intitola Dolce Melodia e rimanda alle lodi espresse nei Salmi, dove si dice che il creato è espressione della gloria di Dio. Oggigiorno siamo molto presi dalla routine frettolosa, ma dobbiamo riservarci momenti in cui fermarci e scorgere il bello che la natura ci offre e che dobbiamo anche preservare. I boschi, i tramonti in riva al mare, i paesaggi imbiancati sono esempi di bellezza naturale. Quindi mi chiedo, riescono ancora i nostri occhi a scorgere la loro bellezza e la potenza di colui che li ha dipinti? Ora ascoltiamo Dolce Melodia, Nico Battaglia.
6: Sole e luna, pioggia, nebbia e mare, la conchiglia sulla sabbia profumata, campi estesi, terra, luce e grano accompagnano una

Notiziario del 21 giugno 2026, una buona domenica a tutti voi. Mentre l'inviato di Trump, Steve Witkoff, e il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi dell'IDF avrebbero ucciso almeno 7 persone. I colloqui in Svizzera avrebbero dovuto iniziare venerdì, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, vola in Svizzera. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piani però possono ancora cambiare. Secondo l'emittente Channel 12, dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Netanyahu e del ministro della difesa Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. Niente sport all'aperto e stop alla vendita di alcolici in pubblico sono due delle misure d'emergenza che la Francia ha adottato per far fronte all'ondata di caldo africano che in questi giorni sta investendo ampie parti dell'Europa e che nel paese d'Oltralpe ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nella giornata di ieri. Per oggi in 35 dipartimenti, poco più di un terzo di quelli totali, è stata dichiarata allerta rossa. Il premier britannico Keir Starmer dovrebbe annunciare domani le sue dimissioni e definire un calendario per un percorso di uscita ordinato da Downing Street, lo scrive il quotidiano The Observer. Secondo il settimanale edito dallo stesso gruppo del Guardian, Starmer sarebbe giunto alla conclusione che la sua posizione non è più sostenibile dopo i colloqui avvenuti negli ultimi giorni con i ministri del governo, alcuni consiglieri, leader sindacali e finanziatori del partito. Fiori, ospiti, musica, scelta della location, mesi per organizzare un matrimonio che non si farà. Perché il sogno d'amore di Sara Ceccantini e Luca, lei non ci potrà essere. La 37enne aretina ha perso la vita in un incidente stradale a Mykonos durante un soggiorno trascorso insieme alle amiche proprio per l'addio annubilato. Fidanzato, familiari e amici che aspettavano questo giorno per vederla nel suo bellissimo abito da sposa, adesso aspettano l'arrivo della sua salma, previsto per mercoledì, mentre si stringono insieme a tutta la sua Arezzo, dove è stato proclamato il lutto cittadino, in un profondo dolore. Proprio lì, nella cattedrale, venerdì si svolgeranno i funerali della giovane mamma. Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre Adele Cobelli, morta poco prima delle 13 di ieri a Pressano in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre due persone mentre si allenava in sella la sua bicicletta. Il ciclismo era una delle sue grandi passioni. Adele, specializzata nell'off-road, militava nella Bike Movement Trentino e lo scorso maggio si era classificata terza tra le allieve del primo anno alla gara nazionale del circuito Tutta l'Italia, disputata a Torreano in provincia di Udine. Lo scorso anno era diventata campionessa provinciale nella categoria esordienti. Adele stava scendendo verso valle lungo la strada provinciale 131 in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Secondo quanto ricostruito, l'auto avrebbe invaso l'altra corsia investendo la 14enne e sbalzandola poi oltre il guardrail al lato della carreggiata. La Procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e al vaglio degli inquirenti ci sono anche la velocità del veicolo e la sua traiettoria.
È un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nelle prime ore di ieri mattina. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili, le ferite riportate erano troppo gravi. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, il conducente dell'auto, un giovane di 27 anni, avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce per poi consegnarsi a una volante della polizia nel pomeriggio di ieri. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. E chiudiamo questo notiziario leggendovi le previsioni del tempo di oggi. Solstizio d'estate, la giornata contrassegnata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno poco nuvoloso e clima molto caldo e afoso. Da segnalare i temporali di calore che da primo pomeriggio scoppieranno sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure. Rovesci possibili anche sui rilievi e zone vicino del centro. Temperature massime fino a 38-39 gradi al centro nord. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Oggi domenica 21 giugno 2026. Inizia l'estate con questa giornata. Infatti fuori, almeno a Foggia, fa caldissimo. E quindi si prevede naturalmente per tutta la giornata caldo, caldo. Ma noi siamo nella chiesa evangelica di Foggia per trasmettere il culto evangelico, siamo al fresco perché grazie a Dio abbiamo l'aria condizionata. E per trasmettere il culto evangelico anche oggi, come facciamo ormai da tanti anni, la domenica mattina,

0: Come sapete, all'interno del culto c'è anche un messaggio biblico, oltre alla distribuzione dei simboli della cena del Signore. Oggi il messaggio sarà a cura di Davide Menelao, che tratterà il tema Salmo 118, un canto di gioia e di vittoria. Quindi all'interno del culto ascolteremo anche uno studio biblico questa domenica da parte di Davide Menelao, prendendo spunto dal Salmo 118. Il messaggio al titolo Un canto di gioia e di vittoria. Come faccio ogni domenica, vi ricordo i nostri recapiti, diciamo tra virgolette, cioè noi siamo in internet, prima di tutto ci potete ascoltare ovunque voi siate in internet, laddove ci sia una postazione internet. Se andate sul nostro sito radiologos.it potete attivare il link che si trova in alto per i vostri telefonini, proprio in alto, per i computer in alto a destra. E vi consigliamo Radio Italia, quindi l'app Radio Italia, e troverete il link radio-italiane e nel cerca, se lo fate per la prima volta, mettete Radio Logos e quindi ascolterete dopo il play, ascolterete subito la radio. Quindi ripeto, link in alto sul sito radiologos.it, radio-italiane. Per la prima volta scaricherete l'app, se successivamente vi porterà subito all'accensione, vi porterà subito sulla radio, su Radio Logos. Siamo in DAB anche sui canali 5A e 5B su tutta la Puglia. Quindi per l'area nord della Puglia siamo sul canale 5A, per l'area sud da Bari in poi, fino in giù, Salento, canale 5B. Questo è il DAB, il digitale terrestre, quindi la vostra radio deve essere munita di DAB. Naturalmente è la radio di nuova generazione, ormai le macchine, penso anche da una decina d'anni a questa parte, hanno questa funzione, le radio e le autoradio. Per le radio normali invece, quando acquistate una radio, mi raccomando che abbia la funzione DAB. Quindi ricercate canale 5A per quanto riguarda la zona di Foggia, 5B per quanto riguarda l'area sud della Puglia. DAB digitale terrestre.
1: La sera non scende mai, un mondo dove vivere in libertà.
0: Poi naturalmente siamo anche in FM per la zona di Foggia e provincia sui 97-300 MHz. Allora sono le 10:24, ora lascerò il posto a Deborah che curerà la parte tecnica di questa diretta. Vi ricordo che all'interno del culto ci sarà il messaggio. Purtroppo il telefonino mi sparisce sempre l'immagine. Allora sarà da parte di Davide Menelao Salmo 118, e questo è il tema: un canto di gioia e di vittoria. Salmo 118 è il versetto, è il brano da cui Davide prenderà spunto. Invece il tema è un canto di gioia e di vittoria. Allora, una buona domenica a tutti, anche se siete al mare potete ascoltarci col DAB. Giorni fa ero al mare lì verso Siponto, per i nostri ascoltatori di Foggia si sentiva benissimo perché il segnale proviene da Monte Celano, quindi Monte Sant'Angelo. Quindi ci potete ascoltare in DAB, si ascolta benissimo sul mare per quanto riguarda la, diciamo, sud, il golfo di Manfredonia, diciamo, lì si sente benissimo. Oppure in internet, naturalmente anche in internet si sente benissimo con lo streaming audio, come vi ho detto, radio-italiane, la nostra app per ascoltare. Allora faccio silenzio, lascio il posto a Deborah per la parte tecnica. Saluto tutti i nostri ascoltatori sia in FM che in internet.
1: Made in Pakistan.
0: E in DAB anche, spero. E quindi vi do appuntamento intorno alle ore 12 per i saluti finali da parte di Deborah. Vi ricordo la tenda questa sera alle 20.30, non Christian Online alle 20.30, non alle 19.30, perché c'è una campagna evangelistica della tenda a San Severo. Quindi la tenda questa sera alle 20.30. Allora, ora vi auguro un buon ascolto, come ho detto, una buona domenica a tutti voi e ci risentiamo alla fine del culto evangelico.

0: della settimana, in attesa del ritorno del Signore. Siamo qui perché vogliamo lodarlo e ringraziarlo per quanto ha fatto per noi e per annunciare, anche per annunciare la sua morte e la sua resurrezione proprio in attesa del suo ritorno. E vogliamo iniziare l'incontro, vogliamo salutare quanti ci stanno ascoltando attraverso Radio Logos, e prima di iniziare a lodare il Signore con degli inni vogliamo pregare per chiedere la sua guida. Signore, ti siamo riconoscenti in modo profondo, Signore, perché sappiamo che se siamo qui stamattina è solo per la tua grazia. Vogliamo lodarti, ringraziarti per quanto hai fatto nella nostra vita, senza alcun merito, Signore. Tu ci hai trasportati nel tuo regno, donandoci la vita eterna, e tutto questo grazie ai meriti del tuo unico figlio che si è sacrificato al nostro posto sulla croce. Vogliamo chiedere la guida del tuo Santo Spirito su questo incontro, per quanto ascolteremo, per la tua parola, e vogliamo ringraziarti ancora una volta nel nome di Gesù. Amen.
1: Allora, prima di iniziare a elevare le nostre lodi al nostro Redentore, volevo leggere da Colossesi 3, versetto 16, dice: «La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio, Padre, per mezzo di Lui». Vogliamo questa mattina avvicinarci a Dio con il nostro cuore, lodando e cantando a Lui le nostre lodi. Eleviamo col cuore.

chiudiamo col prossimo canto che dice: eterna speranza confesso ora e sempre, in vita e morte io spero in Gesù mio Dio.

0: possiamo trascorrere un tempo di lode attraverso la preghiera.
1: Innanzitutto vogliamo ringraziarti perché questa mattina con la gioia nel cuore ci hai condotti qui per offrirti, come ogni primo giorno della settimana, un culto di lode, di adorazione, di ringraziamento per quanto tu fai nella vita di ciascuno di noi. Ti abbiamo lodato con il canto, adesso ti ringraziamo, Signore, con la preghiera, per quanto hai fatto per me, per tutti noi, Signore. Un giorno ci hai portato a conoscere la verità, e da quel giorno, Signore, giorno dopo giorno, noi impariamo sempre qualcosa in più. A volte cadiamo, è vero, ma se ci rivolgiamo a te, tu sei pronto a perdonarci, Signore. Vogliamo ringraziarti anche per il tuo piano di salvezza, mandando il Signore Gesù a morire sulla croce per i nostri peccati. Ma non è rimasto lì sulla croce, il terzo giorno, come dicono le scritture, è risuscitato. Ed ora è la tua destra che intercede continuamente per noi. Vogliamo pregarti anche per il fratello che avrà il ministero della parola, che possiamo essere attenti al messaggio che tu, attraverso lui, vuoi dare a ciascuno di noi. Ti ringraziamo per il tuo grande amore. Nel nome di Gesù.
2: Amen. Ringraziarti, Padre, perché ogni giorno, Padre Santo, vediamo la tua santa mano come ci guida, ci sostiene, Padre, e ci guida nelle tue vie. Grazie, Padre, è la persona dello Spirito Santo che abita nei nostri cuori, è quella, Padre, che ci spinge, Padre, ad agire ed a fare la tua santa e divina volontà. E noi, Padre, te ne ringraziamo. Tutto ciò, Padre, lo dobbiamo al sacrificio umano che il tuo figliolo Gesù ha dovuto sopportare sulla croce per salvare me, Padre, che non meritavo tanto, per salvare lui, Padre. Il tuo unico figlio si è sacrificato sino a versare la sua ultima goccia di sangue per purificarci dai suoi peccati. Perciò, Padre, i nostri cuori questa mattina non possono fare altro che ringraziarti, lodarti ed adorarti, nel nome santo di Gesù. Amen.
3: Amen. Amen.
4: Vogliamo ringraziarti dal profondo del cuore per quanto tu hai fatto per ciascuno di noi. Grazie perché ci hai condotti a te, ci hai regalato la vita eterna in Cristo Gesù e ti hai dato l'opportunità di onorarti, di amarti, di benedirti ed esserti immensamente riconoscenti per ogni ricchezza spirituale che ci hai regalato. Grazie perché ogni giorno hai cura di noi e non ci lasci mai, ci conduci giorno per giorno con la tua santa mano, ci abbracci teneramente e abbondantemente. Grazie nel nome di Gesù. Amen.
3: Amen.

sia un trono di grazia e di potenza per poter offrire a te, Signore, la lode, l'adorazione, la preghiera e il culto, ma anche per offrire a te, Santo Padre, i desideri del nostro cuore. Nel nome di Gesù Cristo e attraverso di Lui, tu ci provvedi, Padre, con le tue sante benedizioni a esaudire le nostre richieste, le nostre necessità fisiche, materiali, morali e spirituali. Eterno Padre, ti ringraziamo, Santo Padre, per averci donato delle vesti nuove, splendenti, di vino purissimo, redente dal sacrificio di salvezza di Gesù Cristo nostro Signore, per averci donato una corona regale in cambio di una corona di spine e per averci ammessi a tuo regno come coeredi in Cristo Signore, per poter vivere e celebrare dinanzi al tuo trono di grazia e di potenza il tuo santo nome. Ti rendiamo grazie, Padre Santo, per averci riuniti qui con i nostri fratelli e sorelle in Cristo Signore, con la gioia e la pace nel cuore da poter offrire a te, Signore, attraverso questo canto di lode e di preghiera. Perché, Signore, tu non gradisci sacrifici, olocausti, né ore d'argento, ma un canto di lode e di adorazione è uno spirito umile e contrito e a te gradito. Eterno Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo che tutto può alla tua destra di provvedere per la nostra vita con le tue sante benedizioni, di benedire questo giorno, questa settimana, di benedire tutti i nostri anni della nostra vita con le tue divine provvidenze nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo, e di riempirci della forza, della potenza, della luce, della grazia e del tuo Santo Spirito che agisca su ciascuno di noi affinché ognuno di noi possa essere considerato e chiamato figlio degno dell'Altissimo. Ve lo chiediamo nel nome santo e prezioso di Gesù Cristo. Amen.

ma attraverso Gesù sei venuto a dimorare nei nostri cuori. Grazie perché in questo luogo tutti insieme sappiamo che tu sei presente e ti vogliamo adorare, ringraziare per quanto Gesù ha fatto per noi alla croce. Grazie perché non è rimasto lì, ma è risuscitato e ci ha dato una nuova vita. Amen. Amen.

0: prima
1: per lo Davide Galano introduca i simboli della cena del Signore, vogliamo cantare l'inno dai peccati nostri appieno ci lavò.

Leggo da capitolo 5 di Romani, i primi 11 versetti, dove si parla degli effetti della giustificazione ottenuta per fede. Romani 5, dal verso 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ottenuto la riconciliazione. Sono dei versetti veramente profondi e che questa mattina ci portano a riflettere perché noi siamo qui, perché siamo stati giustificati. Siamo stati giustificati per mezzo della fede in Lui. Questa fede che ci porta la pace. Attraverso questa fede, dice, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E per questa fede abbiamo anche l'accesso alla sua grazia. E poi ci sono i versetti 3 e 4 che dice che non ci gloriamo, non solo, ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, è proprio quello che ci manca. È quella che manca a tutti, la pazienza. E più si va avanti e peggio andiamo. La pazienza che cosa fa? Anche esperienza, dipende da come l'affrontiamo la pazienza. Può produrci esperienza se comprendiamo che la pazienza è qualcosa che deve farci riflettere per arrivare non alla soluzione ma all'attraversare quel periodo. Che è diverso. Di solito diciamo ci vuole pazienza per attraversare una situazione brutta, ma molte volte il Signore ci mette in quella situazione non perché non è pronto a farcela attraversare, ma perché ci vuole un po' di tempo. E in questo tempo che cosa c'è? C'è la fede, c'è la preghiera che deve condurci nella sua volontà ad uscirne fuori. Poi parla, ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, ci gloriamo anche nelle afflizioni. E poi dice anche che l'esperienza porta alla speranza. La speranza non è quella che leggiamo nel vocabolario, la speranza è certezza per quanto riguarda la parola del Signore. E la speranza non delude, dice questo versetto, perché l'amore di Dio è stato gettato nei nostri cuori. No, è stato sparso, ma com'è bella. Sottolineo sempre questa parola. Quando vogliamo fare qualcosa di buono, le sorelle soprattutto, quando dobbiamo preparare un dolce, non possiamo gettare un ingrediente così sopra per guarnirlo, ma dobbiamo spanderlo bene. Attento, attento, qui ci manca un po'. Lui ha sparso nei nostri cuori, significa arrivata dappertutto. Non dobbiamo avere un cuore frazionato, un cuore separato,
ma un cuore pronto, perché lui ha sparso l'amore di Dio, è stato sparso nei nostri cuori. Come? Mediante la presenza, lo Spirito Santo che ci è stato dato. Tutto ci è stato dato, non ci manca niente, abbiamo ricevuto tutto. E poi dice, anche questo è bello, questo passaggio: difficilmente uno morirebbe per uno giusto, ma forse per una persona buona qualcuno morirebbe. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi, per me, questa mattina che ricordo, in quello che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. Per un peccatore, ma chi lo pensa al peccatore? Per uno giusto sì, facciamo una bella figura. Per un peccatore lui l'ha fatto per noi, perché eravamo peccatori. E adesso noi ci gloriamo in lui, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Se siamo qui questa mattina è per ricordare tutto questo che lui ha fatto per noi. Vogliamo in un modo rinnovato questa mattina, in un modo rinnovato avvicinarci a questi simboli. Se c'è qualcosa che non va nella nostra vita, abbiamo pochi secondi per dire: Signore, perdonami, perché ho sbagliato, perché potevo fare di meglio in questa settimana trascorsa, ma voglio avvicinarmi a questi simboli per essere in comunione con te. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché siamo qui questa mattina, e in modo particolare questo momento particolare, che non ha niente di trascendentale, ma che è profondo, perché tu ci hai amati per primo, tu ci hai amati, Signore, hai sparso nei nostri cuori il tuo amore. Ti ringraziamo per questo, Signore, guidaci nell'avvicinarci a questi simboli, togli da noi tutto ciò, Signore, che non serve, tutto ciò che ha abbruttito forse questo momento particolare, Signore. Chiediamo perdono per ogni cosa, Signore, tu conosci i nostri cuori e guidaci in questo tempo che siamo ancora insieme, nel nome di Gesù. Amen.

Caro Padre, grazie perché abbiamo la certezza che Gesù Cristo è il nostro Signore. E grazie, caro Padre, perché hai guidato questa nostra prima parte per ciò che riguarda la ricordanza del tuo amore nei nostri confronti. E grazie perché l'abbiamo potuto fare con dei semplici simboli che sono passati tra di noi, il pane e il vino, che ci ricordano quel corpo straziato e quel sangue che il tuo figliolo Gesù ha versato. E noi non meritavamo nulla. Grazie, caro Padre, perché il tuo amore è immenso, è grande, e ce lo dimostri giorno dopo giorno attraverso la tua grazia. E adesso, Signore, siamo giunti nella nostra seconda parte, nel quale apriremo la tua parola. Abbiamo la certezza che tu, caro Padre, hai parole di vita eterna per la nostra vita e per qualcuno che ancora non ha fatto di Gesù il suo personale Salvatore. Signore, che la tua parola possa parlare ai nostri cuori attraverso l'azione potente del tuo Santo Spirito e che noi possiamo recepire la tua parola, oh Signore, per metterla in pratica nella nostra vita di ogni giorno, in ogni cosa che svolgiamo durante la nostra giornata. Grazie, caro Padre, perché siamo certi che saremo riempiti dalle tue parole, oh Signore, perché crediamo nell'unica verità che è la parola del Signore. Grazie. Guida colui che sarà lo strumento nelle tue mani, il caro Davide, affinché veramente tu lo possa potenziare con il tuo Santo Spirito e attraverso l'azione potente del tuo Santo Spirito possiamo ascoltare la tua voce per ogni nostra esigenza, oh Signore. Grazie, fin da adesso, nel nome prezioso e meraviglioso di Cristo Gesù. Amen.

Vogliamo aprire la parola di Dio nel Salmo 118. Questo Salmo è un'alta espressione o esaltazione spirituale. Il Salmo veniva cantato durante le festività ebraiche ed è una preghiera che viene usata per lodare e ringraziare Dio. Nella raccolta dei salmi che va dal Salmo 113 al Salmo 118 viene chiamato il grande Aller, che significa lode, mentre viene chiamato piccolo Aller i salmi che vanno dal 146 al Salmo 150. La parola Alleluia è un nome composto. Alleluia, Alle significa lode. Yab, Ia, sta per in ebraico. Fa parte del tetragramma, del nome impronunciabile di Dio. Quindi quando diciamo Alleluia, diciamo lode a Dio. Questi salmi vengono chiamati Aller egiziani. Il nome Aller egiziano fa riferimento all'uscita del popolo di Dio dall'Egitto. Questi salmi furono scelti e chiamati così perché contengono 5 temi fondamentali della fede giudaica. Prima di tutto contengono l'esodo dall'Egitto, poi contengono la divisione del Mar Rosso, poi contengono il dono della Torah, della legge, i 10 comandamenti, poi contengono la risurrezione dei morti, la sofferenza che precede la venuta del Messia. Il tutto converge verso la Pasqua, verso la redenzione messianica. Il nostro Salmo, nella sua interezza, esalta l'opera di Dio e la definisce, come dice al versetto 23, cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo Salmo esprime un canto di gioia e di vittoria, naturalmente per coloro che hanno sperimentato la salvezza nella propria vita. Il popolo di Israele cantava questo canto di lode mentre si recava alla casa del Signore, cioè al Tempio, come una precisione trionfale che culminava poi, come si legge nel versetto 27, con l'offerta sull'altare. È da notare che la lode segue poi il sacrificio. Alcune fonti giudaiche associano il Salmo alla festa dei tabernacoli e delle capanne, festa che li portava a dare uno sguardo al passato, al presente e al futuro. A questa festa dovevano assistere ogni israeliti, compreso i bambini. E da notare, era specifica la parola compreso i bambini, quanto è importante che portiamo con noi i nostri figli, che possiamo trasmettere loro quello che abbiamo ricevuto dal Signore. Portare i nostri bambini nel luogo stabilito da Dio. Questa festa ha preso il nome dal fatto che il popolo doveva soggiornare in capanne fatte di foglie. Si celebrava il 7° mese dell'anno, quando terminavano le raccolte dei campi e le vendemmie. Questa festa venne chiamata Festa della Raccolta. Inoltre portava l'israelita a ricordare anche il soggiorno e la vita nomada nel deserto, sotto le tende. E la festa durava 7 giorni. L'ottavo giorno aveva luogo una solenne assemblea che segnava la fine della festività annuale che il popolo festeggiava. Il popolo esprimeva gioia, cantava salmi al Signore per il suo intervento verso di loro e per la salvezza che egli era per il popolo. I Leviti, accompagnati con i loro strumenti musicali, cantavano salmi, tra cui il Salmo 18. Alcuni notabili sacerdoti eseguivano danze rituali che esprimevano la gioia che essi godevano. Il tema che il Salmo esprime è un canto di gioia e vittoria. Leggiamo il Salmo. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Sì, dica Israele, la sua benignità dura in eterno. Sì, dica la casa d'Aronne, la sua benignità dura in eterno. Sì, dicano quelli che temono l'Eterno, la sua benignità dura in eterno. Dal fondo della mia distretta invocai l'Eterno.
L'Eterno mi rispose e mi mise al largo. L'Eterno è per me, io non temerò che cosa mi può fare l'uomo. L'Eterno è per me fra quelli che mi soccorrono e io vedrò quelli che desidero su quelli che m'odiano. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nei principi. Tutte le nazioni mi hanno circondato, nel nome dell'Eterno eccole da me sconfitte. Mi hanno circondato, sì, mi hanno accerchiato nel nome dell'Eterno, eccole da me sconfitte. Mi hanno circondato come api, ma sono state spente come fuoco di spine nel nome dell'Eterno, e io le ho sconfitte. Tu mi hai spinto con violenza per farmi cadere, ma l'Eterno mi ha soccorso. L'Eterno è la mia forza, è il mio cantico, ed è stato la mia salvezza. Un grido di esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. La destra dell'Eterno fa prodezze. La destra dell'Eterno è elevata in alto. La destra dell'Eterno fa prodezze. Io non morrò. Anzi, vivrò e racconterò le opere dell'Eterno. Certo, l'Eterno mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Apritemi le porte della giustizia, io entrerò per esse e celebrerò l'Eterno. Questa è la porta dell'Eterno. I giusti entreranno per essa. Io ti celebrerò, perché tu mi hai risposto e sei stato la mia salvezza. La pietra che gli edificatori avevano rigettata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera dell'Eterno, e cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. Deo Eterno, salva. Deo Eterno, facci prosperare. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno. Noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. L'Eterno è Dio e ha fatto risplendere su noi la sua luce. Legate con fune la vittima della solennità e menatela ai corni dell'altare. Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono e perché la sua benignità dura in eterno. Un salmo un po' lungo, cercherò di, per quanto mi riguarda, di dire ben poco da parte mia, in modo che da lasciar parlare la parola del Signore. Come abbiamo potuto notare dalla lettura, il Salmo si apre e si chiude nello stesso modo, versetto 1 e versetto 29. Questi due versi fanno da introduzione e conclusione. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono e la sua benignità dura in eterno. Inizia con un invito e termina con un invito. Invito a celebrarlo per la sua benignità e per la sua bontà che durano in eterno. La bontà e la benignità di Dio sono eterne, cioè durano per sempre, proprio come Dio è eterno. Essi fanno parte della sua personalità, della personalità di Dio. Come Dio è amore, così Egli è buono. Nei primi quattro versi viene ripetuta per ben quattro volte l'espressione dura in eterno, una volta per ogni verso. Questa verità riguardante Dio non è soltanto qualcosa o una verità che il salmista vuole comunicarci, ma è qualcosa che l'uomo può sperimentare oggi nella sua vita. Egli desidera che noi possiamo constatare e toccare con mano quanto Egli è stato ed è buono ancora oggi verso l'uomo. Il salmista, nell'affermare la bontà di Dio, non fa riferimento solo alla sua esperienza personale, che poi vedremo più avanti, ma fa quattro inviti, di cui il primo è a livello generale. Questo invito è esteso a tutte le persone, a coloro che hanno posto la loro fede in Lui, e anche a coloro che sono ancora titubanti, a coloro che non credono in Dio, a coloro che credono ancora in loro stessi. La parola di Dio afferma, a prescindere il nostro pensiero, il pensiero di Dio, che Egli è colui che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, ed è colui dal quale viene ogni donazione buona. E tutto ciò non è iniziato ieri, non è iniziato da poco tempo, ma Dio ha manifestato la sua bontà fin dalla creazione, fin dalla genesi di ogni cosa. In Genesi capitolo 1, versetto 25, dice alla fine della creazione di ogni cosa che questa era buona.
Poi, riguardante la creazione dell'uomo e della donna, dice al versetto 31: e Dio vide che tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. La bontà di Dio e la sua benignità sono realtà che ci toccano da vicino, tutti i giorni. Il salmista, oltre a fare questo invito generale, va oltre facendo altri tre inviti. Invito a livello nazionale, come popolo, a Israele. Versetto 2. Sì, dica Israele, la sua benignità dura in eterno. Il popolo di Israele aveva sperimentato, toccato con mano la bontà e la benignità di Dio. Una benedizione che Dio promise ad Abramo dicendo: e io farò di te una grande nazione, e ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizioni, e benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Genesi capitolo 12, versetto 2. L'Eterno scelse Israele per benedire tutte le nazioni e per farsi conoscere da coloro che vivevano nella idolatria. Infatti, erano ben consapevoli i popoli vicini ad Israele che l'Eterno combatteva per loro e di come l'Eterno li aveva liberati dalla mano, dalla schiavitù di Faraone. In Giosuè capitolo 2 abbiamo una meravigliosa confessione da parte dei nemici di Israele. E leggo alcuni versi nel capitolo 2, versetto 9 e 11. Dice: io so che l'Eterno vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi da tutte, e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio dinanzi a voi, poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso dinanzi a voi quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorrei al di là del Giordano, Sichem e Og, che votasti allo sterminio. E non appena lo abbiamo udito, il nostro cuore si è strutto e non è rimasto coraggio in alcuno per via di voi, poiché l'Eterno il vostro Dio è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Che meravigliosa testimonianza. Dio è colui che manifesta la sua bontà e la sua benignità verso il suo popolo in un modo tangibile, reale. Ed il popolo di Israele non può negare questa realtà che ha sperimentato e non può fare altro che affermare che la benignità dell'Eterno dura in eterno. Un altro invito lo troviamo al versetto 3. Ed è rivolto un invito come famiglia, invito alla casa d'Aronne. Versetto 3. Si dica la casa d'Aronne, la sua benignità dura in eterno. Il cerchio si fa più piccolo. La casa d'Aronne ha sperimentato la bontà dell'Eterno in tante occasioni, fin dalla nascita di Mosè, come Dio ha guidato il tutto e come ha protetto il bambino, salvandolo e facendolo diventare un uomo forte e potente. Un uomo che poi Dio ha usato come strumento nelle sue mani per liberare il suo popolo. Anche Aronne, fratello di Mosè, ha visto e toccato con mano la benignità di Dio verso di lui in tante occasioni. E vorrei ricordarne soltanto due, dove Dio manifesta la sua benignità. In Numeri, al capitolo 12, troviamo l'episodio dove Aronne e Maria, la sorella, parlarono contro Mosè. Versetto 2 del capitolo 12, e dissero: l'Eterno ha egli parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha egli parlato anche per mezzo nostro? E l'Eterno l'udì. E l'ira dell'Eterno si accese contro di loro ed egli se ne andò. Aronne guardò Maria ed ecco era lebbroso. Aronne disse a Mosè: deh, Signor mio, non ci far portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. Dio manifesta la sua benignità perdonando e liberando Maria dalla lebbra. Questo avvenimento negativo portò il popolo a restare fermi per 7 giorni, finché Maria non fu riammessa nel campo. Sapete, ci sono passaggi nella nostra vita che si allungano a causa dei nostri peccati e delle nostre infedeltà. Il peccato porta sempre delle conseguenze negative. E Dio non ci passa sopra, non li fa cooperare nel nostro bene, anche se manifesta la sua benignità perdonando il peccato. Un altro avvenimento che vorrei ricordare è quando Aronne diede ascolto al popolo facendogli un vitello d'oro, facendo cadere il popolo nell'idolatria.
episodio che troviamo scritto nel capitolo 33 di Esodo. Anche in questa occasione Dio manifesta la sua bontà, la sua misericordia, risparmiando Aaron dalla morte. Nel versetto 21 leggo le parole di Mosè verso di Aaron, verso suo fratello. E Mosè disse ad Aaron: che ti ha fatto questo popolo che gli hai tirato addosso un così gran peccato? Dio è buono e la sua benignità dura in eterno, e la casa d'Aaron lo aveva sperimentato sulla propria pelle. Il salmista Davide nel versetto 4 continua enfatizzando ancora un altro invito, un invito a livello personale. Versetto 4: sì, dicano quelli che temono l'Eterno, la sua benignità dura in eterno. Egli sa benissimo che ci sono persone che non temono l'Eterno e non possono. Nel versetto 4 continua enfatizzando ancora un altro invito, un invito a livello personale. Versetto 4: sì, dicano quelli che temono l'Eterno, la sua benignità dura in eterno.

può fare a meno di riconoscere e di proclamare sia con la vita che con le labbra che Dio è buono. Sono pienamente convinto che qui fra di noi tutti abbiamo motivo di esaltare e celebrare la bontà di Dio, altrimenti non staremmo qui, non staremmo nei suoi cortili alla sua presenza. L'opera di Dio attraverso Cristo, cari nella grazia, ci porta ad unirci all'invito del salmista, affermando che l'Eterno è buono e che la sua benignità dura in eterno. Abbiamo considerato quattro inviti che il salmista Davide ci ha riportato alla nostra mente. Il primo invito è a livello generale per tutti gli uomini. Poi abbiamo visto l'invito al popolo di Israele come nazioni. Poi abbiamo visto l'invito alla casa di Aaron come famiglia. Poi abbiamo visto l'invito personale, quelli che lo temono. Dopo questi quattro inviti il salmista nei versi seguenti comincia a parlare della sua esperienza personale, mentre si reca verso la casa del Signore, verso il Tempio, dove poi verrà offerto il sacrificio. Versetti 5 e 21, vediamo, viene riportato in questo Salmo l'esperienza personale di Davide. Versetto 5 a 7 notiamo la benignità di Dio verso l'uomo. Versetto 5 leggo cosa dice Davide. Dal fondo della mia distretta invocai l'Eterno. Se pensiamo per un attimo alla vita di Davide, a tutte quelle esperienze che l'hanno portato ad essere nella distretta, ci sarebbe veramente tanto da dire. Davide che fuggiva davanti al re Saul che lo voleva morto. Molte volte è stato sul punto di non sapere cosa fare, ha cercato dagli uomini di Saul e l'Eterno lo ha liberato in un modo potente. L'Eterno mi rispose e mi mise al largo. Versetto 6. L'Eterno è per me, io non temerò, che cosa mi può fare l'uomo? Egli non ebbe paura di fronte al gigante Goliath che affrontò nel nome dell'Eterno. E in 1 Samuele capitolo 17 ci viene descritta tutte le esperienze che Davide fece riportando la vittoria sul popolo dei Filistei. Versetto 7. L'Eterno è per me, fra quelli che mi soccorrono, e io vedrò quello che desidero su quelli che mi odiano. Se Dio è per noi e con noi, chi sarà contro di noi? Salmo 23, versetto 5. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Il salmista Davide aveva una vita ricca di esperienza della bontà di Dio verso di lui e tutto ciò lo portava sempre di più a confidare nel Signore. Nei versi 8 e 9 afferma: è meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nell'uomo, è meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nei principi. Nonostante la sua posizione di re, Davide confidava nell'Eterno e quando non lo ha fatto, ha fatto delle brutte esperienze e ha dovuto ammettere il suo peccato, pagandone le conseguenze. Purtroppo quando si è alla guida di un popolo o di una chiesa, le conseguenze ricadono anche sui sudditi, sui credenti. E sto pensando a quando Davide insistette e disse a Joab, il capo dell'esercito di Israele, di fare il censimento del popolo, episodio che si trova in 2 Samuele capitolo 24. Fatto il censimento, è detto al versetto 10, dice: e dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, provò un rimorso nel cuore e disse all'Eterno: io ho gravemente peccato in quello che ho fatto, ma ora, o Eterno, perdona l'iniquità del tuo servo, perché ho agito con grande stoltezza. Anche in questa occasione Davide si rifugiò dall'Eterno perché le sue compassioni sono immense. Nei versi 10 a 13 possiamo notare un altro avvenimento che accade nella vita di Davide. Versetto 10. Mi hanno circondato, versetto 11, mi hanno circondato e mi hanno accerchiato, mi hanno circondato come api. Tu mi hai spinto con violenza per farmi cadere. Questi versi fanno riferimento a un avvenimento dove egli dovette fuggire per salvarsi la vita, perché il figlio Absalom voleva il suo trono. Ma anche in questa situazione l'Eterno

fu con lui. Ed egli sperimentò la bontà dell'Eterno, episodio che si trova scritto nei capitoli 15 a 18 di Secondo Samuele. Versetto 10. Nel nome dell'Eterno, eccole da me sconfitto. Versetto 11. Nel nome dell'Eterno, eccole da me sconfitte. Versetto 12. Ma sono state spento come fuoco di spine nel nome dell'Eterno, e io le ho sconfitte. Nel nome dell'Eterno il salmista ha realizzato la vittoria sui suoi nemici. L'Eterno mi ha soccorso. Davide aveva tanti motivi per giubilare, per esaltare l'Eterno, per elevare a lui questo meraviglioso inno di vittoria. Nel versetto 14 conclude affermando che l'Eterno è stato la mia salvezza. Però prima di giungere a questa affermazione egli ha dovuto confidare pienamente del Signore, in colui che è stato, riporto le sue parole, versetto 14, la mia forza è il mio cantico. Queste non sono solo parole, ma è l'esperienza di vita del re Davide, un'esperienza che desidera coinvolgerci nella nostra esperienza quotidiana. Dio è per noi, in Lui possiamo ogni cosa. Nei versi seguenti, che vanno dal 15 al 21, egli mette in risalto anche ciò che è stato l'esperienza di altri credenti che hanno confidato nel Signore, e fa riferimento ai giusti. Lo abbiamo letto in due versi, versetto 15 e versetto 20. Un grido di esultanza e di vittoria risuonano nelle tende dei giusti. Versetto 20. Questa è la porta dell'Eterno, i giusti entreranno per essa. I giusti sono tutti coloro che, come lui, hanno confidato nel Signore. Cari nel Signore, non siamo soli. Ci sono tanti che, come noi, onorano il Signore con tutte le difficoltà e le insufficienze che affrontiamo ogni giorno, che possono sorgere nel nostro cammino cristiano. La famiglia del Signore è grande, come Lui è grande, e noi non abbiamo nessun motivo di sentirci soli, perché con noi c'è colui che è più grande di tutti. Abbiamo letto versetto 15, l'Eterno fa prodezze, e anche nel versetto 16, la destra dell'Eterno è levata in alto, la destra dell'Eterno fa prodezze. Egli desidera la nostra gioia, la nostra vittoria, ed è solo grazie al suo intervento che l'uomo può sentirsi vittorioso e pieno di gioia. Non ci sono altre vie, non ci sono altri mezzi che l'uomo può usare per sentirsi appagato e sentirsi vittorioso. Dio desidera usarci per manifestare che Egli è Dio, e il Dio della giustizia, della vittoria. Quella vittoria che ha vinto il mondo e che ci porta a considerare che fuori di Lui tutto è inutile, tutto è spazzatura, tutto è vanità. E che il timore del Signore, il dare ascolto alla Sua parola, è la cosa più importante per l'essere umano. Versetto 17. Egli ci tiene in vita per testimoniare, per raccontare ciò che Egli fa. Io non morrò, anzi vivrò e racconterò le opere dell'Eterno. Raccontare le opere dell'Eterno. Cari nella grazia, abbiamo tanto da dire, tanto da manifestare con la nostra vita. Che il Signore ci aiuti a manifestare sempre del positivo. Il salmista poteva ben dire: l'Eterno è per me, io non temerò. La nostra vita è nelle sue mani e nulla può succederci che Dio non l'abbia permesso. Nel versetto 18 il salmista continua a esaltare il Signore, perché Egli è colui che perdona, colui che fascia le ferite, colui che riabilita all'azione nel suo campo. Egli non nasconde le cose negative che ha commesso. Egli non nasconde i suoi peccati come molte volte possiamo fare noi. Versetto 18. Certo, l'Eterno mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Egli non nasconde i suoi peccati, e quando l'ha fatto ha avuto la peggio. Dice nel versetto 32, versetto 3. Mentre io mi sono taciuto, le mie ossa si sono consumate. Egli era un uomo che sapeva ammettere i suoi errori, i suoi peccati, e proprio per questo è stato definito da Dio stesso, l'uomo secondo il mio cuore.
Il salmista, cosciente del perdono di Dio, va avanti nel compito che Dio gli aveva affidato, senza vergognarsi, guidando il popolo verso la casa di Dio, dove si sarebbe sacrificato la vittima per il sacrificio all'Eterno. Versetto 19 e 21. Apritemi le porte della giustizia, io entrerò per essa e celebrerò l'Eterno. Questa è la porta dell'Eterno, i giusti entreranno per essa. Io ti celebrerò perché tu mi hai risposto e sei stato la mia salvezza. Il versetto 22 e 23 costituiscono la parte centrale del Salmo, dove viene evidenziato l'opera di Dio. Viene detta che essa è meravigliosa. Rileggiamo di nuovo questi due versi. Versetto 22 e 23. La pietra che gli edificatori avevano rigettata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera dell'Eterno, è così meravigliosa agli occhi nostri. Il salmista fa qui riferimento alla pietra angolare e noi sappiamo benissimo che alla luce del Nuovo Testamento fa riferimento a Cristo. In Efesi 2, versetto 20 e 21, dice l'Apostolo Paolo: siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Un altro testo in Prima Pietro dice, 2,4, dice: accostandovi a Lui pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. La parola di Dio è sempre molto chiara. Ed il salmista esalta quest'opera definendola nel versetto 23 cosa meravigliosa agli occhi nostri. Nell'esaminare questo salmo abbiamo potuto notare che agli occhi del salmista ciò che è meraviglioso non è ciò che egli ha fatto nei suoi confronti o nei confronti del suo popolo con il quale ha manifestato il suo amore, ma è l'opera di salvezza che nella persona di Cristo egli avrebbe operato. Quale opera di Dio è più meravigliosa di questa? Egli ci ha fatto dono della salvezza. Nulla è più importante del dono di Gesù, per mezzo del quale abbiamo ricevuto il perdono dei peccati, la grazia della salvezza, la vita eterna. Abbiamo letto prima in Prima Pietro che la Chiesa è stata costruita sul fondamento della persona di Gesù, su ciò che Egli ha fatto. Quindi l'Apostolo Paolo dirà più avanti, in 1 Corinzi 3,11, nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Egli è la pietra angolare. Purtroppo nel versetto 22 abbiamo una nota dolente. Abbiamo anche letto che questa pietra è stata rigettata e disprezzata, rifiutata. In Giovanni capitolo 1, versetto 11, leggo queste parole: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Purtroppo dobbiamo constatare che l'opera di Dio, che il salmista giudica meravigliosa, non è sempre accettata da tutti gli uomini, perché in alcuni suscita disprezzo. Infatti la predicazione della croce per tanti è pazzia e non suscita interesse. Io mi chiedo e ti chiedo, quale sentimento suscita nel tuo cuore l'opera di Dio nella persona di Gesù? Disprezzo o meraviglia? Il salmista ha ben affermato nel versetto 23 che è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Egli gioiva per quest'opera che l'Eterno avrebbe fatto e dice nel versetto 24: questo è il giorno che l'Eterno ha fatto, festeggiamo e rallegriamoci in esso. Che gioia meravigliosa, esprimeva il salmista, ed egli desidera coinvolgerci in questa sua gioia. Nei versi che seguono abbiamo ancora altri particolari che ci riconducono a Cristo. Versetto 26: benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno. Queste parole ci conducono a Gesù, al suo ingresso in Gerusalemme. In Matteo 21,9 abbiamo l'entrata trionfale di Gesù montato su un puledro d'asino. Un'entrata che mette in evidenza la sua umiltà, la sua messianicità, la sua opera di salvezza che di lì a pochi giorni avrebbe compiuta per l'umanità.
Inoltre esprime anche, direi, la benedizione rivolta a tutti coloro che venivano alla festa, che venivano alla casa del Signore dove poi si sarebbe sacrificato l'olocausto. E ciò è anche una benedizione per ciascuno di noi in questi momenti, perché il Signore non ci manda mai indietro con le mani vuote, ma ci ricolma sempre delle sue benedizioni. E dove c'è la sua presenza, c'è la sua benedizione. Mi piace rileggere l'affermazione del versetto 27. L'Eterno è Dio e ha fatto risplendere su noi la sua luce. Quella luce che ci ha aperto gli occhi portandoci a considerare la gioia che abbiamo di appartenere al Signore. Nel versetto 27, la seconda parte, leggo: legati con fune la vittima della solennità e menatela ai corni dell'altare. Questa espressione mi ha riportato alla mente alla vittima, mi ha portato il mio cuore a pensare a Gesù, la vittima che si è data alla croce come sacrificio per il mio peccato, per il peccato di tutto il mondo. Nel verso abbiamo letto che la vittima era legata con fune. Il nostro Signore Gesù non è stato legato con fune, è stato crocifisso con dei chiodi che hanno trapassato le parti del suo corpo. È stato crocifisso, non è stato legato, anche se non erano i chiodi a tenerlo lì sospeso sulla croce, ma il suo amore per me, il suo amore per te. Egli aveva a disposizione tutto l'esercito celeste, ma si è dato perché io e te potessimo comprendere e conoscere il vero amore, il grande amore, quello che dona senza aspettarsi il contraccambio. Cari nel Signore, Egli ci ha lasciati liberi, ci ha creati liberi e vuole donarci la vera libertà che si ha in Cristo Gesù. Il peccato lega l'uomo con le sue catene, con i suoi vizi. Egli ha portato su di sé i miei peccati inchiodandoli alla croce perché io sperimentassi la mia liberazione. Egli non ci costringe, ma ci ha legati a sé con il filo dell'amore. L'Apostolo Paolo ebbe a dire: l'amore di Cristo mi costringe. L'amore, cari nel Signore, ci aiuta e ci aiuterà nel vivere il nostro sacrificio vivente. So che molte volte vorremmo scendere da sopra l'altare perché non riusciamo a capire il perché di tante cose. Egli non ci ha legati con delle funi, ma, come dicevo prima, ci tiene legati con il filo dell'amore. Noi siamo la vittima, il sacrificio che viene offerto a Dio ogni giorno. Noi siamo il sacrificio vivente che offriamo a Dio da vivi e non da morti. Eravamo morti, ma Egli ci ha vivificati in Cristo. Romani capitolo 12, versetto 1 dice: io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, cioè per il suo amore, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Mentre scrivevo queste riflessioni, il Signore ha riportato alla mia mente le parole di un canto che dice: è dolce il sacrificio, darti la mente e il cuore. Quando si realizza l'amore di Dio nella propria vita, i suoi comandamenti, dice la sua parola, non sono gravosi. E possiamo darci per colui che si è dato per noi. Il salmista l'aveva ben capito e per questo motivo nel versetto 28 afferma, facendo una meravigliosa confessione: tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Il salmista proclama che Dio è il suo Dio. Egli lo personalizza, facendo una meravigliosa conclusione che ciascun uomo, ciascun credente dovrebbe fare: tu sei il mio Dio. Non dice tu sei Dio, o peggio ancora un Dio, ponendolo in termini di paragone. Tu sei il mio Dio. Egli manifesta un atto di fede e di fedeltà verso Dio, il suo amore. Siamo giunti all'ultimo verso del nostro Salmo, al verso 29.
Questo verso fa da conclusione. Celebrate il Signore perché Egli è buono e la sua benignità dura in eterno. Il salmista conclude così come abbiamo letto nel primo versetto, ripetendo le stesse parole. Celebrando il Signore, e invita tutti coloro a fare la medesima cosa. Celebrate il Signore e fare di Lui il proprio Dio. Cosa farai tu in questi momenti? Quale sarà la risposta del tuo cuore al suo amore? Stiamo celebrando la nostra Pasqua, abbiamo celebrato la nostra Pasqua, la nostra festa. Stiamo celebrando la pietra angolare che è stata rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Preziosa perché ha soddisfatto la giustizia e la santità di Dio per la mia e per la tua salvezza. Per il salmista la pietra angolare è meravigliosa, ma purtroppo essa non lo è per tutti, perché vi sono quelli che l'hanno scartata. Io mi auguro che qui nessuno possa essere animato da questo pensiero negativo, ma piuttosto possa cogliere l'invito del salmista a celebrare il Signore perché Egli è buono e ci ha dato Gesù, e ancora perché la sua benignità dura in eterno. Se ricordiamo, all'inizio del Salmo l'autore invitava il popolo a riconoscere la benignità dell'Eterno, e il popolo rispondeva con un sì, con una chiara risposta precisa. Rileggiamo i versetti 2 a 4. Versetto 2. Sì, dica Israele, la sua benignità dura in eterno. Versetto 3. Sì, dica la casa d'Aronne, la sua benignità dura in eterno. Versetto 4. Sì, dicono quelli che temono l'Eterno, la sua benignità dura in eterno. In aggiunta alla voce del re, si intrecciavano altre voci che si affiancavano rispondendo all'invito del salmista. Quale sarà la tua risposta al suo invito? Oppure, in che misura ti senti di identificarti con il sì del coro? Puoi affermare che la benignità del Signore dura in eterno? Se la tua risposta è un sì, allora puoi unirti al grande coro che esalta e adora colui che ne è degno e dice: tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono e perché la sua benignità dura in eterno. Voglia Dio benedire la sua parola nei nostri cuori per la sua gloria. Amen. Vogliamo pregare. Padre, ti ringraziamo per la freschezza della tua parola che vuole aiutarci nel nostro cammino cristiano a celebrare il tuo nome. Ti ringraziamo, Padre, per quando hai voluto riportare alla mia mente questa mattina. Grazie perché tu sei buono, sei sempre buono, Padre, perché ogni giorno manifesta la tua misericordia nei nostri confronti e nei confronti dell'intera umanità. Ti chiediamo, Padre, di aiutarci come Chiesa, come nella nostra vita individuale, a testimoniare della tua opera nella nostra vita. Che la nostra vita possa veramente raccontare quanto è meravigliosa l'opera preziosa che il tuo Figlio Gesù ha compiuto per la nostra salvezza. Ti benediciamo, Padre, per quello che tu vorrai realizzare nel corso di questa giornata e attraverso le nostre vite. Ti ringraziamo perché tu sei con noi, pronto a sostenerci in questo cammino cristiano, in questa lotta quotidiana contro le forze del nemico che ci ostacolano nella nostra testimonianza. Aiutaci, Padre, e che il tuo nome sia glorificato. Te lo chiedo, te lo chiediamo, adorandoti e benedicendoti nel nome di Gesù. Amen.

Allora, do qualche notizia prima di chiudere l'incontro. Questa mattina abbiamo rivisto fra di noi fratello Mimmo Rollo, che ringrazia tutta l'Assemblea per le preghiere. Poi Rosa Tango è uscita dall'ospedale, è a casa, ma comunque è sotto cura. Poi Fares e Ada saranno fuori per un tempo e salutano l'Assemblea, così come pure il fratello Paolo Menelao. Poi oggi, dopo manderemo un link sul gruppo, ci sarà su YouTube un culto dal Kenya al quale parteciperà il fratello Gabriele Popolo. Poi voglio solo ricordare che da martedì non avremo più l'incontro di preghiera per un periodo e ci sarà un incontro unico il giovedì che comprende studio biblico e preghiera. Poi infine vogliamo salutare credenti di altre assemblee che hanno partecipato al culto con noi, come c'è Erika Ortuso e Michele Vairo da Torino. E poi salutiamo quanti ci hanno ascoltato attraverso Radio Logos. E quindi un arrivederci a tutti a giovedì per l'incontro di studio biblico e preghiere. Il Signore ci benedica.

Abbiamo appena ascoltato il culto dalla comunità evangelica di Foggia. Il messaggio di questa mattina è stato da parte di Davide Menelao, un canto di gioia e vittoria, prendendo spunto dal Salmo 118.

0: contro, la diretta con Cristiano Online è spostata alle ore 20:30 per collegarci con la tenda che si sta svolgendo durante questa settimana a San Severo.
1: Il cuore tuo sincero, nell'anima il suo canto.
0: Quindi tutti collegati alle ore 20:30 per la diretta della tenda a San Severo.
1: Ti riempirà.
0: Vi ricordo che potete ascoltare la diretta di questa sera e comunque tutto il restante della programmazione della radio sui 97.300 MHz, sul sito www.radiologos.it e anche, se possedete una radio DAB, i canali sono 5A e 5B di Space DAB.

Potete seguirci su Facebook alla pagina Radio Logos e Instagram Radio Logos FG. Mi raccomando, a noi piacerebbe tantissimo avere dei riscontri con voi, quindi potete anche scriverci oltre che seguirci. Vi saluto, vi auguro una buona domenica, una buona giornata da parte di Eliseo e da me, da Deborah. Ciao a tutti!

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Sono le ore 12 e 43 minuti.
1: Da Esther Botturi ascoltiamo il motivo Osanna.

0: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.
1: Dalla raccolta Autori vari ascoltiamo il motivo Lasciati andare a Lui.

e vidi un cavallo bianco. Con lui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.

Notiziario del 21 giugno 2026, una buona domenica a tutti voi. Mentre l'inviato di Trump, Steve Witkoff, e il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi dell'IDF avrebbero ucciso almeno 7 persone. I colloqui in Svizzera avrebbero dovuto iniziare venerdì, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, vola in Svizzera. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piani però possono ancora cambiare. Secondo l'emittente Channel 12, dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Netanyahu e del ministro della difesa Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. Niente sport all'aperto e stop alla vendita di alcolici in pubblico sono due delle misure d'emergenza che la Francia ha adottato per far fronte all'ondata di caldo africano che in questi giorni sta investendo ampie parti dell'Europa e che nel paese d'Oltralpe ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nella giornata di ieri. Per oggi in 35 dipartimenti, poco più di un terzo di quelli totali, è stata dichiarata allerta rossa. Il premier britannico Keir Starmer dovrebbe annunciare domani le sue dimissioni e definire un calendario per un percorso di uscita ordinato da Downing Street, lo scrive il quotidiano The Observer. Secondo il settimanale edito dallo stesso gruppo del Guardian, Starmer sarebbe giunto alla conclusione che la sua posizione non è più sostenibile dopo i colloqui avvenuti negli ultimi giorni con i ministri del governo, alcuni consiglieri, leader sindacali e finanziatori del partito. Fiori, ospiti, musica, scelta della location, mesi per organizzare un matrimonio che non si farà. Perché il sogno d'amore di Sara Ceccantini e Luca, lei non ci potrà essere. La 37enne aretina ha perso la vita in un incidente stradale a Mykonos durante un soggiorno trascorso insieme alle amiche proprio per l'addio annubilato. Fidanzato, familiari e amici che aspettavano questo giorno per vederla nel suo bellissimo abito da sposa, adesso aspettano l'arrivo della sua salma, previsto per mercoledì, mentre si stringono insieme a tutta la sua Arezzo, dove è stato proclamato il lutto cittadino, in un profondo dolore. Proprio lì, nella cattedrale, venerdì si svolgeranno i funerali della giovane mamma. Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre Adele Cobelli, morta poco prima delle 13 di ieri a Pressano in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre due persone mentre si allenava in sella la sua bicicletta. Il ciclismo era una delle sue grandi passioni. Adele, specializzata nell'off-road, militava nella Bike Movement Trentino e lo scorso maggio si era classificata terza tra le allieve del primo anno alla gara nazionale del circuito Tutta l'Italia, disputata a Torreano in provincia di Udine. Lo scorso anno era diventata campionessa provinciale nella categoria esordienti. Adele stava scendendo verso valle lungo la strada provinciale 131 in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Secondo quanto ricostruito, l'auto avrebbe invaso l'altra corsia investendo la 14enne e sbalzandola poi oltre il guardrail al lato della carreggiata. La procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e al vaglio degli inquirenti ci sono anche la velocità del veicolo e la sua traiettoria.
È un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nelle prime ore di ieri mattina. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili, le ferite riportate erano troppo gravi. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, il conducente dell'auto, un giovane di 27 anni, avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce per poi consegnarsi a una volante della polizia nel pomeriggio di ieri. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. E chiudiamo questo notiziario leggendovi le previsioni del tempo di oggi. Solstizio d'estate, la giornata contrassegnata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno poco nuvoloso e clima molto caldo e afoso. Da segnalare i temporali di calore che da primo pomeriggio scoppieranno sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure. Rovesci possibili anche sui rilievi e zone vicino del centro. Temperature massime fino a 38-39 gradi al centro nord. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Comincia un'altra puntata di questo almanacco quotidiano che è diventato ormai un appuntamento fisso della nostra radio, dove a tutti voi do il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 21 giugno del 1957 quando in Canada Ellen Lux Fairclough prestava giuramento come primo ministro donna. 1964, Mississippi. Tre attivisti dei diritti civili vengono assassinati da membri del Ku Klux Klan. 1969, Francia, Georges Pompidou vince le elezioni e diventa il presidente della Repubblica Francese. 2001, Stati Uniti, emissione del francobollo commemorativo di Frida Kahlo. 2004, lo Space Ship One compie il primo volo spaziale sviluppato con soli fondi privati. 2005, Gran Bretagna, la Germania esce vincitrice dalla Coppa UEFA femminile per la sesta volta.

0: Pensieri cristiani.
1: Dissetiamoci continuamente alla fonte che è Cristo, perché in Lui noi abbiamo tutto pienamente, avendo il potere anche oggi di darci tutto ciò che ci occorre. E infatti la lettera agli Ebrei lo dice bene: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ma come è possibile ricevere questa pienezza di vita che ci è stata promessa? Gesù dice: se alcuno ha sete, venga a me e beva. Questa pienezza è il desiderio di conoscere meglio Gesù. Se tu hai questa sete, allora vieni a Lui che ti donerà dell'acqua viva. Con un semplice atto di fede e di volontà puoi ricevere il dono che il Signore ti offre. Quindi vieni e bevi. Aver sete rappresenta un bisogno, bere rappresenta un'azione. Quindi dobbiamo compiere questi due passi di fede e noi riceveremo quell'acqua viva e fiumi scorreranno dentro di noi. Al riguardo concludo con una breve lettura tratta dal Vangelo di Giovanni, che dice proprio: Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva.

0: Le citazioni celebri.
1: Seneca una volta affermò: i saggi non hanno bisogno di consigli e gli sciocchi non sanno che farsene.

0: Donne dei nomi.
1: E quello sul quale ci soffermiamo oggi è un nome un po' singolare, ossia Corianna. Nome composto da Cora, dal greco core, cioè fanciulla, e Anna, che viene invece dall'ebraico Anna, cioè grazia o graziosa. Può anche essere una variante del nome Corinna, che a sua volta è un diminutivo del greco core e significa perciò anch'essa fanciulla. Nell'insieme, unendo appunto i due nomi, il significato potrebbe risultare fanciulla graziosa.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi vediamo il significato del termine abluzione, che era richiesta per il recupero della purità cultuale. L'abluzione delle mani prima dei pasti aveva ancora solo la funzione simbolica di attestare l'innocenza. Poiché nell'epoca della Bibbia si andava scalzi, era particolarmente necessaria l'abluzione dei piedi. Era perciò considerata espressione di ospitalità e di gentilezza offrire l'acqua per l'abluzione dei piedi o far lavare da uno schiavo i piedi dell'ospite. Gesù, lo ricordiamo, in un celebre episodio lava i piedi ai suoi discepoli come segno del suo servizio e della sua donazione.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge così al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito anche oggi e nel rinnovarvi l'appuntamento per domani vi lascio con il seguito dei nostri programmi. Ciao!

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: La vita è un miracolo, e sì, è vero, per questo bisogna proteggerla, bisogna fare in modo di tutelare la vita, e questo è quello che cerco di fare i ragazzi di Ma Basta, movimento antibullismo animato da studenti e adolescenti. Con noi oggi Diego Celamare, che è il responsabile, il team leader del movimento. Benvenuto Diego.
2: Buongiorno.
1: L'impegno vostro è quello appunto di mantenere la vita, quindi aiutando i ragazzi a superare e affrontare quando sono loro vittima di bullismo, e riuscire anche a circoscrivere i bulli educandoli, perché spesso si tratta proprio di ragazzini. A volte ci ha raccontato anche di episodi nelle scuole elementari, quindi andiamo molto molto ad abbassarci con l'età. Allora Diego, parlaci un po' di cosa avete fatto. So che avete fatto anche in questi giorni un po' un consuntivo di ciò che è stato fatto durante l'anno, e avete progetti anche per il periodo estivo, quindi a te la parola.
2: Sì, allora diciamo che abbiamo, e come facciamo anche tutti gli anni, abbiamo quest'anno fatto una sorta di resoconto di tutte magari le classi che noi abbiamo raggiunto con il nostro progetto, nella quale abbiamo portato il modello Ma Basta, e siamo molto contenti proprio per come è andata anche quest'anno, perché ci ha permesso di incontrare più di 15.500 ragazzi, tutti ovviamente all'interno delle loro scuole, delle loro classi, e inoltre siamo andati in 800 classi, di cui 600 siamo andati proprio noi fisicamente a portare il modello Ma Basta, quindi proprio andando classe per classe, quindi un'ora per classe dedicata completamente a quei ragazzi, e l'abbiamo fatto per 600 volte quest'anno.
1: Quindi avete raggiunto un bel traguardo, perché è un bel lavoro. Quindi siete
2: sì.
1: I frutti ecco ci sono.
2: Infatti noi siamo contentissimi di questa cosa, anche perché quest'anno è stata anche la dimostrazione proprio del fatto che siamo un movimento che ormai si è affermato sempre di più proprio nella nostra nazione, in Italia. E infatti da Movimento Nazionale noi abbiamo queste 600 classi, questi 15.500 ragazzi li abbiamo incontrati in tutta Italia, a partire dalla Sicilia fino al Piemonte, ad esempio il Piemonte, la Lombardia. E come sappiamo, anche noi quest'anno abbiamo introdotto anche nuovi team proprio per diciamo migliorare anche l'efficienza e cercare di arrivare prima anche nelle classi dove magari c'è bullismo. Sappiamo che c'è un caso di bullismo, magari sono delle classi del nord, quindi noi abbiamo fatto dei team, uno a Torino e uno a Treviso, come dicevo anche l'ultima volta che ci siamo che abbiamo parlato, e diciamo che questa è sicuramente una grandissima soddisfazione per noi. E inoltre c'è stato anche quest'anno il progetto, ad esempio, del Flash Mob, che è stato un progetto che è stato fatto per i nostri 10 anni, e che anche qui ci ha dato tantissime soddisfazioni. Questo ci ha permesso di ricevere un appoggio da tantissime classi in Italia, e da 270.000 studenti addirittura, che hanno partecipato a questo Flash Mob dando un messaggio chiaro.
1: Avete fatto poi qualche video, qualcosa? È rimasto qualcosa per poter vedere, magari così?
2: Sì, certo.
1: No, poi magari mi dai il link, così lo mettiamo, diciamo, all'interno del podcast, perché chi ascolta potrà anche vedere un po' quello che avete fatto, quindi questa partecipazione che c'è stata.
2: Sì, assolutamente, si può fare tranquillamente, anche perché diciamo, noi poi abbiamo messo tutte un sacco di storie anche su Instagram, Facebook, giustamente abbiamo repostato queste foto, perché
1: ed è giusto così
2: molto, sì, cioè è la cosa migliore che forse potevamo fare per ringraziare tutte queste persone, e quindi noi le abbiamo repostate tutte praticamente. Quindi poi un'altra cosa importante, abbiamo partecipato anche a tantissimi eventi all'interno magari di, non lo so, all'interno magari di teatri, o comunque a delle manifestazioni, a degli incontri con con delle magari platee, questo anche ci ha, diciamo, aiutato sempre di più a diffondere effettivamente la nostra identità e chi siamo e chi è, cosa facciamo. E ovviamente noi diciamo che non ci fermiamo qui, perché è chiaro che stiamo già preparando la nuova stagione che sarà 27 per settembre, perché ovviamente
1: quindi in estate lavorerete anche per pianificare, non solo perché so che c'è anche un progetto estivo, però per pianificare quello che farete da settembre in poi, quindi all'apertura delle scuole.
2: Sì, ovviamente noi abbiamo l'intenzione di allargarci sempre di più, dobbiamo anche diciamo costruire, creare dei nuovi team, nuove scuole in nuove città d'Italia, nella quale appunto non ci sono ancora team di ma basta, è sempre questo per il discorso che facevo prima, che era quello di cercare di rendere di dare un oltre a una come dire, oltre a un fattore magari che può essere ideale, no? Di ma basta, dare anche un qualcosa di fisico a diverse regioni in Italia, quindi dare proprio un team di ma basta all'interno appunto di ogni regione d'Italia, quello diciamo è l'obiettivo, partendo dal nord andando fino al sud. E poi per quanto riguarda anche quest'estate, ovviamente noi non programmeremo solo per l'anno prossimo, l'anno che dovrà venire, l'anno scolastico, ma da settimana prossima inizierà un progetto che è effettivamente il progetto estivo di ma basta per raggiungere i ragazzi anche d'estate, perché l'anno scorso, questo è un progetto appunto che dicevo iniziava proprio l'anno scorso è iniziato con una domanda, ovvero noi d'inverno, autunno, primavera andiamo a parlare con i ragazzi nelle scuole, dove possiamo trovare i ragazzi se non sono nelle scuole, perché giustamente in estate diciamo un mese dove i ragazzi non vanno a scuola.
1: Ah, certo, quindi, anche loro hanno diritto, no, di avere la pausa e di rilassarsi un po'.
2: Questo sono completamente d'accordo. E quindi noi ci siamo appunto posti questa domanda e siamo arrivati alla conclusione che i ragazzi effettivamente vanno nei centri estivi. Quindi dall'anno scorso è partito questo progetto all'interno di vari centri estivi, ovviamente per quest'anno sarà nel Salento e quindi provincia di Lecce, provincia di Brindisi, ma anche provincia di Taranto, per raggiungere appunto quanti più ragazzi possibili anche l'estate.
1: Questo quindi è molto interessante, diciamo, da apprezzare, perché voi vi state impegnando anche per il periodo estivo, perché anche per voi comunque l'estate diciamo diventa anche un momento di pausa, invece immagino che farete dei turni, insomma cercherete di essere presenti un po' sul territorio anche in estate, quindi veramente complimenti per questa iniziativa, proprio per non lasciare i ragazzi, e forse quando sono anche più distesi in un ambiente diverso rispetto a quello scolastico, forse riescono anche ad aprirsi di più, non so, poi ci farai sapere. Ci ascoltiamo un brano di Francesco Gabbani, Viva la vita, e poi torniamo. Riprendiamo il nostro dialogo con Diego Celammare. Quindi Diego, ci stavi raccontando di questo progetto in cui voi volete incontrare i ragazzi non solo durante l'anno a scuola, ma quando sono nei centri estivi. E voi avete già fatto un'esperienza, mi dicevi fuori onda, l'anno scorso. Quindi come l'esperienza di ma basta portata fuori dalla scuola, ma all'interno di centri estivi, quindi che hanno sicuramente altre attività e altre motivazioni?
2: Certo, allora, beh, sicuramente direi che comunque trattiamo ovviamente gli stessi temi, noi raccontiamo ai ragazzi le stesse storie che magari abbiamo vissuto, visto con i nostri occhi, però diciamo che è il tutto è più leggero, nel senso, noi quando andiamo a parlare normalmente all'interno di una classe raccontiamo magari storie personali o comunque storie che noi abbiamo visto, come dicevo anche prima, con i nostri occhi, e poi lasciamo ai ragazzi questo modello che si chiama appunto modello ma basta, che sono 6 azioni che i ragazzi possono appunto mettere in atto all'interno della propria classe per, con lo scopo poi di dichiararsi una classe debullizzata. E invece nei centri estivi è un qualcosa di diverso, è anche un qualcosa di più leggero. I ragazzi vanno al centro estivo perché si vogliono divertire, perché vogliono giocare, perché vogliono stare con i loro amici, vogliono comunque diciamo, riposarsi, no? Dopo tutto l'anno scolastico. E quindi noi abbiamo deciso di cambiare formula, ovvero noi raccontiamo ovviamente sempre delle storie, ci mettiamo lì a disposizione di questi ragazzi, ma al posto poi alla fine di farli fare il modello ma basta, facciamo un cartellone che noi in realtà definiamo un muro, e questo sarebbe il muro del rispetto, ovvero un cartellone bianco con scritto che cosa ne pensi, e lasciamo a ogni ragazzo un fogliettino. Su questo fogliettino il ragazzo può scrivere, ovviamente si può firmare, può non firmarsi, può scrivere una frase che vada magari contro il bullismo, un suo pensiero sul bullismo, un pensiero sull'esclusione, può sentirsi libero di esprimere la propria idea per quanto riguarda il bullismo, per quanto riguarda le persone prepotenti, per quanto riguarda tutto ciò che c'è attorno anche magari all'esclusione. Una volta che il ragazzo poi avrà scritto questo fogliettino, potrà incollarlo proprio con le sue mani, può sentirsi libero di esprimere la propria idea per quanto riguarda il bullismo, per quanto riguarda le persone prepotenti, per quanto riguarda tutto ciò che c'è attorno anche magari all'esclusione. Una volta che

0: Se poi in futuro dovesse magari anche succedere un qualcosa all'interno magari del centro estivo, magari un qualcosa che possa riguardare un'esclusione di un ragazzo perché magari non è bravo a giocare a calcio come gli altri, ecco, si possa prendere proprio questo cartellone e far vedere a tutti che effettivamente sono stati loro stessi a condannare il bullismo e
1: Quindi
0: l'esclusione.
1: c'è un patto, è come se fosse un patto non
0: Esatto.
1: firmato, però è un patto.
0: Esatto, sì, è esattamente, sì, è come se fosse una, ripeto, come delle leggi non scritte. I ragazzi hanno scritto un qualcosa di, magari di negativo appunto nei confronti del bullismo o nei confronti dell'esclusione, allora ecco, va rispettato. Quindi diciamo che è sicuramente anche un bel messaggio e poi la cosa più importante in assoluto è quella che anche d'estate i ragazzi sono sempre attenzionati sul bullismo, sul cyberbullismo o comunque in generale sull'esclusione, quindi che non è una cosa che succede solo ed esclusivamente a scuola, ma purtroppo succede anche fuori, e come può succedere nel centro estivo, può succedere anche nel centro sportivo, come può succedere all'oratorio, come può succedere al catechismo, quindi è una
1: Certo.
0: cosa comunque che purtroppo riguarda, diciamo, tanti luoghi che sono parte magari proprio dell'età dell'infanzia avanzata o comunque dell'adolescenza o preadolescenza. Sono luoghi molto frequentati da ragazzi e quindi purtroppo è normale che ci possano essere anche forme del genere. Non ci devono essere, però diciamo l'obiettivo è quello, però ovviamente capiamo benissimo che
1: A volte ci
0: è
1: sono
0: molto
1: dei
0: difficile.
1: giochi o anche degli scherzi che si fanno così con abitudine e non si attenziona che ci possono essere degli scherzi che possono offendere l'altro, che possono non rispettarlo. Potrebbe essere per il fisico, perché è grasso, perché è magro. Tante, tante cose possono uscire dalla bocca come uno scherzo, ma che feriscono. Quindi il bullismo non è solo quando ci sono quelle minacce gravi, ma anche quando si scherza in maniera offensiva e quindi si mette al centro un ragazzo, una ragazza ed altri poi iniziano anche a ridere o a prendere in giro. Quindi bene questo lavoro che fate perché fa capire che c'è bisogna attenzionare fin dalle battute, anche le battute bisogna pensare, pensa a quello che dici e cosa proveresti se quella stessa battuta che tu stai rivolgendo a quel ragazzo o quella ragazza fosse rivolta a te. Saresti così contento, rideresti oppure magari ti ferirebbe. Allora, grazie, grazie Diego per averci detto un po', raccontato questo. Ci sentiamo magari successivamente per quando siete già in opera, quindi quando avete fatto qualche altra esperienza per capire come vanno questi progetti nei centri estivi.
0: Certo. Grazie, ciao a tutti.
1: Ci dai magari un sito, così un contatto, chi volesse vedere un po' il vostro lavoro? Avete già un sito voi,
0: Sì,
1: no?
0: noi abbiamo il nostro sito che è www.mabasta.org. In realtà, se una persona va su Google e cerca Mabasta Movimento Antibullismo, insomma, qualsiasi cosa ci trova, siamo
1: Trova
0: noi.
1: tutte le indicazioni. Va bene,
0: Sì.
1: allora io aspetto il link per far vedere poi a chi ci segue, quelli che sono i flash mob e tutto quello che avete fatto, avete organizzato. Grazie, a
0: Va bene.
1: presto, buona giornata.
0: Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Le riflessioni curate da Giancarlo di Gaetano sull'amore cristiano descritto in Prima Corinzi 13 si concludono oggi con la lettura del versetto 13, dove l'apostolo Paolo scrive: queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Per Paolo l'amore non verrà mai meno. Ora dice che è la più grande delle virtù. Le virtù mostrano il meglio dell'uomo. Fede, speranza e amore però non sono frutto dell'impegno umano, ma dell'intervento di Dio. Hanno a che fare con Dio. La fede è virtuosa se si appoggia a Gesù risorto. La speranza, legata alla fede, è speranza in Gesù vivente, è viva. L'amore, che motiva le altre due, merita un approfondimento. Fede e speranza vanno dall'uomo verso Dio. L'amore va nella direzione opposta. Amiamo perché Egli ci ha amato per primo, è scritto. Ecco perché l'amore è più grande, perché esprime la natura di Dio. Non c'è continuità tra amore divino e amore umano. Il secondo è una pallida versione del primo. All'inizio della settimana abbiamo detto che Gesù ha rivelato all'uomo e al cosmo la vera radice dell'amore, Dio stesso. Se desideriamo essere virtuosi, dobbiamo allora cercare Dio per mezzo di Gesù nel Vangelo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 53 e capitolo 8, versetto 1. E ognuno se ne andò a casa sua. Gesù andò al Monte degli Ulivi. E ancora Zaccaria, capitolo 14, versetto 4. L'Eterno si farà avanti e combatterà. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente. Il Monte degli Ulivi. Ognuno va a casa sua, ma Gesù si reca al Monte degli Ulivi. Lo seguirà qualcuno? Sì, alcuni discepoli, respinti come lui. Ma sono anche quelli che in seguito porteranno il messaggio dell'Evangelo in tutto il mondo. Gli altri hanno una casa in questo mondo. Gesù, invece, non ha casa. Sulla terra non ha dove posare il capo, è scritto in Matteo capitolo 8, versetto 20. Così lo vediamo andare al Monte degli Ulivi. Lì c'è un orto in cui Gesù, prostrato col viso a terra, supplica il Padre. Se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma questo desiderio non può essere esaudito, perché Dio vuole salvare gli uomini e quel calice è il suo giudizio sui nostri peccati che Gesù subirà alla croce. Perciò con perfetta ubbidienza Gesù aggiunge: «Non come voglio io, ma come tu vuoi». Matteo capitolo 26, versetto 39. È da quello stesso Monte degli Ulivi che dopo la sua morte e la sua risurrezione Gesù è salito al cielo per sedersi alla destra di Dio. Ora è lassù, uomo glorificato, precursore dei credenti nella gloria. Presto su quello stesso monte ritornerà da vincitore e apparirà glorioso, come scritto in Zaccaria capitolo 14 versetto 4, accompagnato da tutti i suoi glorificati. I suoi piedi si poseranno nuovamente nel luogo in cui ha sofferto e da dove è salito al cielo. Questo monte sarà la testimonianza della sua gloria, come lo fu un giorno delle sue sofferenze. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno, è il 21 giugno e dalla lettera ai Romani nel capitolo 8 leggeremo il verso 21 che dice così: nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Questo verso ci fa pensare a una realtà che non tutti accettiamo di buon grado, ovvero che tutto invecchia, o si rompe, o muore. È la legge dell'universo e Paolo ci spiega che se tutta la creazione è schiava di questo ciclo, è colpa dell'uomo, che con la caduta di Adamo ha trascinato nella corruzione non solo se stesso, ma tutto il creato. Ma poteva Dio lasciarci così? Ovvio che no. Ed è per questo che Paolo apre gli occhi ai credenti romani di allora quanto a noi oggi. È vero, tutto il creato geme, a cominciare dall'uomo, perché siamo in mezzo al caos climatico, colpiti da malattie, immersi nel degrado sociale. Ma non è la fine, perché c'è una liberazione che ci aspetta, perché niente della creazione andrà distrutto. E questa è la parte entusiasmante, del futuro dei credenti. Infatti, quando riceveremo la resurrezione finale, ci manifesteremo indiscutibilmente al mondo come figli di Dio e anche il creato sarà riscattato dalla distruzione. Che gloriosa prospettiva! L'amore di Dio ha programmato un futuro che riscatterà tutto il creato dalla schiavitù del peccato, per cui saremo definitivamente liberi di gustare il cielo e le sue benedizioni alla presenza di Dio. Anche se il nostro cammino di fede a volte si fa pesante, anche se a volte abbiamo ferite che bruciano e abbiamo subito dolori profondi, la strada della liberazione e del riscatto è percorribile fin da ora, orgoglio permettendo.
2: Il titolo della riflessione è Oro dentro. Durante la ristrutturazione di un tempio buddista, un gruppo di monaci voleva trasferire la grande statua d'argilla di Buddha dalla sala del culto ai giardini. Con l'aiuto di una gru sollevarono la statua gigante, ma prima di arrivare a destinazione, il peso era tale che la statua si incrinò. Si era già fatto buio, così i monaci decisero di rimandare il tutto al giorno seguente. Durante la notte, uno di essi, preoccupato per i possibili danni, decise di andare in giardino per coprire la statua. Quando si avvicinò, notò una crepa dalla quale usciva una luce. Incuriosito, prese martello e scalpello e con cura cominciò a rimuovere l'argilla. Una notte intera di lavoro rivelò che all'interno della statua ce n'era un'altra tutta d'oro. Probabilmente i vecchi monaci avevano cercato di proteggerla durante qualche attacco coprendola con strati di fango. Caro amico e cara amica, non posso fare a meno di pensare che, sebbene il nostro Creatore ci abbia fatti a sua immagine e somiglianza, attualmente molti siano coperti dal fango che il peccato, la cultura e la società hanno gettato su di loro, sul loro aspetto, sessualità ed economia. La realtà è che siamo oro puro, creati per manifestare la gloria di Dio che è in noi. Oggi rinunciamo al peccato che come il fango ci copre di vergogna e non fa risplendere la nostra luce. Solo così riscopriremo la nostra vera natura, quella dei figli del Dio vivente.
3: C'è una luce che risplende sul volto di un credente che non può passare inosservata. Non ha lo scopo di farsi notare, non mette in evidenza né esalta l'aspetto. Tuttavia è una luce che si nota pur non comprendendo cosa sia. Si nota negli occhi che prima di incontrare Gesù sembravano spenti, ma adesso brillano. Si può vedere nei volti che un tempo erano segnati dalle difficoltà e dalle paure e che ora invece hanno un'espressione perennemente felice, indipendentemente da ciò che capita intorno. È una luce che non si consuma mai, perché sa come ricaricarsi, tenendo lo sguardo fisso su Gesù. È la luce di Cristo che è venuta a dimorare in noi, Lui stesso lo ha detto. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Quindi è la luce della sua presenza che dimora in noi e ci rende luce per gli altri. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, e concludo, dice: voi siete luce del mondo. E poi al verso 16: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Per quale scopo questa luce deve splendere davanti agli uomini? Perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza di Gesù, autore della salvezza, della fede e della grazia. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
1: L'utilizzo delle app e dell'intelligenza artificiale sta spopolando anche tra i cristiani. Lo rileva tra i tanti anche il celebre sito Dagospia, che segnala come negli ultimi anni 40 milioni di loro hanno smesso di frequentare le chiese, mentre molti, soprattutto giovani, abbandonati dottrine e riti di comunità, cercano Dio nell'App Store, magari confessandosi con i chatbot offerti dal mondo fetish, portando il business delle applicazioni religiose a numeri da capogiro.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi, la cancellazione di tutti i debiti. Beh, quando si parla di debiti si pensa subito alle difficoltà economiche che ne derivano. Beh, certo, è sempre meglio non avere debiti, è chiaro. A volte purtroppo è necessario per le situazioni della vita che si vengono a creare, ma ci sono sempre le giuste raccomandazioni di non sovraindebitarsi, perché si rischia comunque di finire anche sotto usura. E allora la situazione diventa veramente pesante, tanto da arrivare anche alla insostenibilità. E comunque il focus dell'appuntamento con Dio di oggi non è esattamente su questo, anche se in qualche modo c'entra, l'esempio è abbastanza pertinente. Ma andiamo con ordine. Stiamo continuando a riflettere sul Vangelo di Giovanni, siamo giunti al capitolo 20 e oggi vedremo un piccolo gruppo di versetti che va dal 19 al 23. Precedentemente nelle riflessioni che abbiamo fatto nei giorni scorsi abbiamo parlato della morte di Gesù, della sofferenza prima della passione, prima di questo, e poi della tomba in cui Gesù fu messo e delle prime avvisaglie, dei primi annunci che Gesù era risorto, particolarmente l'annuncio fatto da Maria Maddalena, incaricata specificamente proprio da Gesù di andare ad avvertire gli altri discepoli insieme agli apostoli di dire che aveva visto Gesù risorto. E nonostante l'annuncio che passa poi un po' di bocca in bocca, tanti non credevano. Non credevano ancora che Gesù fosse risorto. E per cui adesso Gesù cambia un po' strategia, possiamo dire così, perché questi versetti dal 19 al 23 del capitolo 20 di Giovanni parlano di una situazione che ormai perdurava da alcuni giorni e i discepoli avevano paura. Sì, si chiudevano in casa. Addirittura Giovanni racconta che i discepoli erano riuniti in casa dopo aver sbarrato ben bene le porte. E sapete cosa significa sbarrare le porte? Non significa chiuderle semplicemente con il chiavistello, con la chiusura normale, no. Significa mettere proprio una sbarra dietro la porta a bloccarla. Io ricordo nelle case antiche che vedevo quando ero bambino andando in giro, magari mi capitava di visitare una persona anziana, eccetera. Ecco, queste case antiche avevano proprio dietro la porta, ai muri, ai lati della porta, due buchi grandi, squadrati, grandi abbastanza per far entrare proprio la sbarra, una sbarra più larga della porta che in parte entrava sia da un lato che dall'altro, entro questi due buchi. Entrava proprio all'interno dei due buchi e bloccava la porta, tanto che chiunque avesse voluto aprirla dall'esterno, pur avendo le chiavi, non avrebbe potuto farlo e bisognava abbatterla quasi con un ariete, insomma, questa porta. E la porta degli apostoli era sbarrata, proprio c'erano queste sbarre, addirittura a volte non bastava una, erano anche due, messe un po' a distanza l'una dall'altra, una verso su, la parte superiore della porta, e una verso giù. Ed ecco, la porta sbarrata indica qualcosa, indica non semplicemente una paura, ma una grande paura. Avevano paura dei capi giudei, perché Gesù, il loro maestro, era stato ucciso in questa maniera così truce, così dolorosa. Aveva provato una sofferenza enorme e loro, diciamolo chiaro, dai, non volevano fare la stessa fine di Gesù. E per questo si erano chiusi, si erano sbarrati in casa, avevano ancora paura che venissero a cercarli per far fare loro la stessa fine del maestro. E dicevamo, Gesù risorto cambia strategia con i suoi apostoli, con i suoi discepoli in generale, che non credevano che lui invece avesse ripreso la sua vita. E Gesù così appare in mezzo a loro, porta sbarrata, finestre chiuse, muri sicuramente molto larghi, eppure Gesù è lì, riesce ad entrare, e lo vedremo anche altre volte nei Vangeli comportarsi in questo modo. Non si tratta di un ectoplasma, non si tratta di un fantasma, è Gesù con il suo corpo. Nessun asma di qualunque tipo, un corpo vero, un corpo tangibile. E per evitare dubbi, Gesù mostra i segni della crocifissione, mostra loro le mani, mostra loro il fianco che era stato squarciato dalla lancia di uno dei soldati romani, per vedere se Gesù era effettivamente morto. E allora i discepoli finalmente si convincono: sì, allora sei tu, maestro. E poi accade qualcosa ancora di più profondo, ancora di più particolare, ancora di più bello. E riprendiamo appuntamento con Dio. La cancellazione di tutti i debiti, questo è il titolo. Gesù è risorto, Gesù è apparso dentro la casa dove erano riuniti i discepoli, che avevano una grande paura, tanto che avevano sbarrato ben bene le porte, ci dice Giovanni al capitolo 20 del suo Vangelo, i versetti da 19 a 23, perché avevano paura proprio dei capi giudei, avevano paura che potessero finire così come il loro maestro. E Gesù invece appare in mezzo a loro e dice: pace a voi. Li saluta in maniera affabile e poi mostra le mani e il fianco, le mani e la parte del fianco dove sono le costole, dove la lancia del soldato romano si era conficcata, per sincerarsi che fosse effettivamente morto. E allora finalmente i discepoli si lasciano andare. Che gioia, che pace veramente, non soltanto augurata ma anche realizzata. Le paure si sciolgono, la tensione che attanagliava non soltanto il loro spirito ma anche il loro corpo, insomma la psicosomatica esistita sempre, no? Quello che c'è all'interno del nostro cuore, dei nostri sentimenti, si ripercuote purtroppo anche all'esterno, spesso anche con malattie. E la gioia, la pace, pace che Gesù ripete: pace a voi, dice Gesù. Sa bene quello che hanno passato, quello che hanno pensato, le paure, i dubbi grandi, pesanti. E dice: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Poi continua Giovanni, soffiò su di loro dicendo: ricevete lo Spirito Santo. E infine: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete non saranno perdonati. Ecco, qui Gesù compie tre azioni molto importanti, tre azioni che implicano tutto il futuro della vita di quelle persone. Ma se vogliamo, queste tre azioni potrebbero anche far parte della vita di ciascuno di noi. Gesù dice: pace a voi, è preparatorio per quello che dirà subito dopo. E infatti la prima cosa che dice subito dopo questa frase è: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E questo significa molto, significa tanto, perché Gesù è stato mandato dal Padre per annunciare la verità del regno di Dio, la realtà del regno di Dio, l'essenzialità del regno di Dio. Senza regno di Dio, senza vivere il regno di Dio, senza vivere nel regno di Dio, Non si può andare avanti, non c'è alternativa, non c'è un'altra via. Gesù dice: l'unica via sono io. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Basta, non c'è altro, non c'è nessun altro, non c'è alcun'altra persona, alcun altro potere, alcun altro essere che possa rappresentare queste cose nella verità. E quindi Gesù indica ai discepoli, ma se vogliamo lo indica anche a noi, un nuovo modo di vivere, quello di approcciarsi agli altri per mostrare il regno di Dio. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi a fare la stessa cosa. E non tanto a parlare bla bla bla, oggi in questo periodo è una frase che ricorre spesso. No, niente bla bla bla, ma realtà, realtà della vita, realtà del comportamento, realtà dei propri obiettivi, diversi da obiettivi umani, è un livello superiore quello che Dio ci propone attraverso il suo figliolo Gesù. E quindi, prima cosa, il mandato, anche all'uomo, anche a noi. Seconda cosa, poi soffiò su di loro dicendo: ricevete lo Spirito Santo. Qui sembra di ricordare qualcosa accaduta nella notte dei tempi, eh? Sì. Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, dal fango, da quelle che sono i minerali, le cose materiali, il corpo dell'uomo, dell'essere umano, formato in questa maniera, direttamente dalle mani di Dio. Ma era inerte, non viveva. E allora dice lo scrittore del libro della Genesi: Dio soffiò, Dio insufflò il suo soffio, perdonate questo termine, nelle narici dell'uomo, e l'uomo prese vita con il soffio di Dio. In altre parole, dicono altre traduzioni, l'uomo divenne un'anima vivente. Sì, prese vita, si alzò in piedi, cominciò a muoversi con lo spirito che Dio mise, soffiò dentro le sue narici, l'uomo prese vita. Ed ecco qualcosa di simile, sembra quasi che debba accadere nella vita di ciascuno di noi, perché tutti noi abbiamo bisogno che Dio soffi su di noi stessi lo Spirito Santo, il suo Spirito, che Gesù soffi su di noi il suo Spirito. E noi solo in questo modo possiamo riprendere vita, possiamo avere una vita nuova, non come quella che abbiamo vissuto fino a un certo momento, ma una vita esuberante, dirà Gesù stesso in altri contesti, cioè una vita che va al di là, in esubero. In tedesco la parola Über significa al di sopra, ad altissimo livello. Gesù ci propone con il suo Santo Spirito una vita esuberante. Esuberante, sta dentro la parola, questa radice. E poi ultima cosa, ma non ultima in realtà, come dicono gli americani, il perdono dei peccati. Noi siamo chiamati a perdonare gli altri. Siamo chiamati a perdonare gli altri, lo ripeto. E viene in mente quella parabola che Gesù ha raccontato in altre situazioni, la troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, dove, parlando proprio del regno dei cieli, Gesù paragona il regno dei cieli a un re che decide di aggiornare i suoi conti, tira le somme e vede che ha diversi debitori, e c'è uno di questi debitori che gli deve circa 10.000 monete d'oro. Per farla breve, l'uomo non può pagare, il re ordina che sia venduto come schiavo sia lui, la moglie, i figli, e che sia venduto anche tutto quello che possedeva, in modo che lui possa almeno recuperare una parte di questo debito. Ma l'uomo si getta a terra, implora: abbi pazienza, pagherò tutto. Allora il re ha compassione di lui e non soltanto ha pazienza per aspettare che eventualmente, ma quando mai, l'uomo possa pagare tutto il suo debito, ripeto, 10.000 monete d'oro, ma il re condona totalmente il debito, lo lascia andare. Ma quest'uomo, con il debito condonato, incontra un suo debitore a sua volta che gli deve poche monete, pochi spiccioli, ma non li ha e non vuole aspettare affinché l'altro possa restituirgli queste poche monete. Abbi pazienza, ti pagherò, lo implorava anche lui, ma lui invece lo fa mettere in prigione, lo fa arrestare. Allora gli amici di quest'uomo imprigionato vedono queste cose, ne sono molto dispiaciuti, allora vanno dal re, gli raccontano tutto quello che era accaduto. Il re chiama l'uomo che aveva perdonato e gli dice: ma io ti ho perdonato, allora sei malvagio veramente. Io ti ho perdonato, ti ho condonato l'enorme debito, 10.000 monete d'oro che tu avevi con me, soltanto perché me lo hai chiesto. Allora non avresti potuto avere anche tu pietà di quell'uomo che ti doveva pochi spiccioli. Non dico la stessa pietà che io avevo avuto per te, ma avere pietà. E allora il re, fuori di sé per la collera, lo consegna agli aguzzini finché non pagò fino all'ultimo centesimo. E Gesù paragona queste cose, questa storiella, mica tanto, a quello che succede nella nostra vita, nella vita di tutti noi. Dio ci ha perdonati tutti per i nostri peccati, un debito impagabile, un debito impagabile. E allora vuole indicare Gesù: ma allora voi non perdonerete gli altri per i peccati, per un errore, per una situazione che non va nei vostri confronti? Perché mai non dovreste perdonarli se il Padre vostro vi ha già perdonati? E noi l'unico modo che avevamo per pagare questo debito era quello di finire sotto usura, e poi dall'usura non si esce più, non si esce proprio. 10.000 monete d'oro. E allora il titolo di questo appuntamento con Dio di oggi, la cancellazione di tutti i debiti, deve indicare una cancellazione universale, una cancellazione totale. Dio ha cancellato il nostro debito, il mio debito, il tuo debito, il vostro debito. E allora noi, voi, tutti dobbiamo cancellare il debito che eventualmente qualcun altro ha nei nostri confronti. Non parliamo di denaro, parliamo di qualcosa di molto più importante. Si tratta di errori, si tratta di peccati, si tratta di tutte quelle sfaccettature della vita che ci portano alla separazione gli uni dagli altri. E in realtà questo è quello che viene indicato nel Padre nostro. Padre, rimetti a noi i nostri debiti. Padre, cancella i nostri debiti come anche noi li abbiamo cancellati ai nostri debitori. Beh, chiudiamo con questo pensiero. È qualcosa di difficile, qualcosa di complicato, qualcosa di impossibile perdonare colui o colei che mi ha fatto un torto? Beh, con Gesù nulla è impossibile.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Il brano di oggi al Disco Highlight è pieno di emozione e commozione, senso di vergogna e allo stesso tempo di riconoscenza, quindi di lode. Rimanda probabilmente ad un'esperienza fatta in Africa intorno al 2005, quando Nico intraprese con Ivan Ciumbi il progetto Completo, in cui tenne anche un concerto in Sudafrica. Probabilmente in quel periodo, dicevo, Nico Battaglia ha visto un gruppetto di persone che cantando stavano lodando il Signore pieni di fede. Abitanti di un posto dimenticato dal mondo, queste persone avevano la forza di ringraziare il Signore. Da qui il titolo del brano, Amezenge Nalu, grazie. Ascoltiamola.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Continuiamo oggi il nostro studio sul Salmo 94, versetti 18-19, soffermandoci sulla gioia che Dio vuole donarti. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Dio ti ha sempre amato. Prima ancora che tu nascessi, Dio ti ha amato e aveva già progetti incredibili per te. Ecco cosa ci dice la sua parola. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, in quanto mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ti ama. Non c'è un punto interrogativo alla fine di questa affermazione, c'è un punto esclamativo. È così, Dio ti ama. Lui ha messo un punto esclamativo per sigillare il suo amore. La croce è il punto esclamativo divino di fronte a tutti i tuoi punti interrogativi. Il suo amore è presente mentre tu sei preoccupato per le tue relazioni. Egli ti ama e ti prende tra le sue braccia. Il suo amore è lì in mezzo alle tue preoccupazioni finanziarie. Ti ama e provvede ai tuoi bisogni. Il suo amore è presente nelle tue preoccupazioni fisiche. Ti ama e ti solleva. Il suo amore è presente nelle tue preoccupazioni familiari. Ti ama e si prende cura dei tuoi cari. Il suo amore ti dà gioia,

0: tra le sue braccia amorevoli. Sappi che egli ti aspetta a braccia aperte. Vuoi ringraziarlo con me per il suo amore infallibile? Signore, come posso non lodarti? Come posso non adorarti, Gesù? Tu sei meraviglioso e anche il tuo amore. Quando mi sento sopraffatto, la tua tenerezza è il mio sostegno. Quando tutto sembra crollare intorno a me, la tua fedeltà è il mio sostegno. Ti ringrazio per il tuo amore, Gesù. Sì, il tuo amore mi dà gioia. Nel tuo nome. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
1: Appuntamento a domani.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano, con il quale prendiamo in considerazione dei testi biblici suggeriti dal lezionario evangelico Un giorno una parola. Vediamo quali sono i testi suggeriti per oggi.
2: Il primo brano è contenuto in Giosuè, versetto 1, capitolo 1, versetto 9, scusate. Non te lo io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Il secondo brano è contenuto in Seconda Corinzi, capitolo 1, versetti 9 e 10, e dice, Paolo scrive, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio, che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte. E abbiamo la speranza che ci libererà ancora.
1: Allora, quindi il tema è quello della speranza, del coraggio. Giosuè aveva a che fare addirittura con un conflitto militare. Al di là della vicenda specifica appunto di Giosuè, l'idea è anche se ti trovi in una situazione complicata, non ti sgomentare. Perché comunque non sei solo. Non c'è il rischio dell'autosuggestione in queste situazioni?
2: Se fosse veramente autosuggestione, staremmo pensando sostanzialmente che Dio l'abbiamo creato noi, è parte della nostra immaginazione. La rivelazione biblica ci dice che Dio è totalmente altro, che c'è e che si rivela. Non si rivela necessariamente in manifestazioni entusiastiche, manifestazioni eccezionali, ma si rivela semplicemente intanto con un atto che viene descritto in realtà in Seconda Corinzi, insomma il brano che abbiamo letto dopo, cioè intanto prendi le distanze da te stesso, cioè non pensare che tutto quello che fai tu, quello che intraprendi tu sia giusto, corretto, sia la cosa migliore, la più giusta, che hai capito tutto di Dio, hai capito tutto di te stesso,
1: che hai la situazione sotto controllo.
2: Ecco, intanto poniti con degli interrogativi. Ecco, la fede ti pone degli interrogativi, poi appunto attorno a te, già con questi interrogativi, troverai qualcuno, intanto la preghiera, che non deve essere appunto autosuggestione, ma comprendere dove stai andando. Secondo, poi hai una chiesa, hai degli amici, persone care, esponi il tuo cammino, confrontati, leggi, documentati, ecco. Chiedi saggezza.
1: Allora, una vicenda biblica.
2: Non so se mi sono.
1: Non credo che ti sei spiegato molto bene, ma adesso ti pongo. Io faccio l'avvocato del diavolo, naturalmente sì. È il mio compito.
2: Certo.
1: Allora, certo. Queste frasi qui di Giosuè. Cioè non ti sgomentare, vai, io sono con te, erano le frasi che gli israeliti, i giudei, probabilmente si scambiavano fra di loro in attesa che arrivasse l'esercito di Nabucodonosor, i babilonesi, e il profeta Geremia era lì a dire no, voi dovete arrendervi, e naturalmente insomma non era gradito perché era considerato comprensibilmente un disfattista, addirittura un traditore. Allora, com'è che le parole rivolte a Giosuè funzionano con Giosuè e invece sono totalmente sbagliate in altre circostanze storiche?
2: Vediamo. Perché cambiano gli eserciti, banalmente.
1: Sì, da una parte.
2: Da una parte, che non è poco, quando tu hai l'impero babilonese che ti viene contro. Vabbè. È come se oggi ti venisse addosso, che ne so,
1: gli americani,
2: okay. La Cina, insomma, quando si parla di superpotenze. Uno, quindi non è banale. Due, perché in Giosuè c'è l'idea, che ovviamente non è che mi piaccia, l'idea di conquistare un territorio, di arrivare a prendere una terra che poi possa essere tua e poterci abitare, e quindi sono i capitoli, i libri in cui appunto Israele ha il coltello fra i denti e vuole raggiungere quella terra appunto promessa. Infatti sono i capitoli delle guerre e sono dei capitoli un po' difficili, vanno studiati, vanno compresi, non possono essere usati con facilità, e quindi lì sii coraggioso, vai a conquistare perché io sarò con te. C'è l'idea proprio della conquista, cioè c'è un movimento verso accada quel che accada, tu ci devi provare.
1: Però non è vero forse che certe parole che sono adatte in certi momenti storici, in certe situazioni, con certi individui, le stesse parole in altri contesti possono essere addirittura pericolose? Adesso mi viene in mente, diciamo, le parole che il diavolo utilizza con Gesù, no, per tentarlo, ecco, perché sta scritto, buttati giù, perché sta scritto che gli angeli ti sosterranno, no? E Gesù invece dice no.
2: Non tentare.
1: Ma è stato tentato con parole tratte dal testo biblico. Allora, come si fa a capire qual è il messaggio di Dio? È bello, insomma, vedere la Bibbia come un testo che si rivolge direttamente a te, ma come si fa a capire quali sono le parole di Dio per me in questo momento?
2: Intanto, quando ci rivolgiamo alla parola di Dio e quindi la leggiamo, va compreso il contesto.
1: Certo.
2: Quello è fondamentale, perché si capisce che nella tentazione di Gesù c'era una provocazione. E già l'idea di strumentalizzare la Bibbia per provocare qualcun altro, ecco, forse non lo dovremmo fare neanche noi. Quindi già questa è una cosa. E quindi l'idea è di comprendere, e quando le applichi a te stesso, avvicinati con umiltà, non con l'idea di aver appunto manipolato il testo a tuo favore, ma di esserti messo in discussione col testo, e addirittura che il testo ti stia leggendo. Forse questo può essere un modo per poter limitare i nostri deliri.
1: Torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano. Siamo partiti da due testi che vogliono in qualche maniera sottolineare il bisogno di aver fiducia in Dio, anche in circostanze complicate, dove c'è da addirittura

0: certi problemi. Allora, ci vuoi rileggere, Nino, i due testi, che sono due testi belli, anche se appunto bisogna capire un po' come interpretarli.
1: Giosuè 1:9 dice: non te l'ho comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Paolo scrive in 2 Corinzi 1:9-10: avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio, che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora.
0: Liberazione e soprattutto non mettere la fiducia in noi stessi, ma in qualche maniera mettere la fiducia in Dio, che ci libererà, perché Dio è quello che ha risuscitato Gesù dai morti. La fiducia del cristiano poggia sul fatto che Gesù è risorto.
1: Qui c'è una lettura teologica da fare importante, perché poi si riflette nel coraggio, quello che dicevamo anche poc'anzi, cioè non temere di vivere la vita, non temere di sbagliare, non dividere il mondo tra puro e impuro, tra sacro, profano, tra quello che i miei precetti mi hanno insegnato a non fare, ma c'è la necessità di varcare anche l'idea della trasgressione addirittura, no? Perché tu hai imparato nella tua famiglia determinate cose e ci sono circostanze della vita in cui devi andare oltre quelle cose che tu hai imparato nella tua famiglia. Per esempio, non è mai bene mettere Gesù in tensione con la Bibbia, per esempio con il Primo Testamento, ma in qualche maniera i Vangeli ci mostrano un Gesù che rischia, che è coraggioso. Per esempio, manda i suoi discepoli a spigolare in giorno di sabato, che era un peccato, e sta vicino agli storpi, gli zoppi, gli infermi, le donne che erano spesso così emarginate, perché avevano magari in una situazione di impurità. Cioè Gesù non limita, diciamo, la sua azione alle regole.
0: E però ci vuole coraggio per fare.
1: Ci vuole coraggio. Mm-hmm. E il coraggio lo trovi in che cosa? Intanto perché Gesù, insomma, ci dà un insegnamento, ma ci dice sostanzialmente: siccome tu sei già graziato da Dio, non temere di vivere la vita con i suoi rischi. Vai, vivi, sii saggio, ma vivi la tua vita insieme a me, perché ti do questa opportunità di non sentirti giudicato alla morte.
2: Diciamo che il coraggio lo trovi nell'amore. Ora mi è piaciuto, perché sono quelle cose strane, no? Sono andato a rivedere una poesia che ho scritto, e il versetto di riferimento è proprio quello che Gesù ci ha portato, quello di Giosuè, Giosuè 1:9, e alla fine l'ultimo versetto di questa mia riflessione poetica, ma non solo poetica, che si rivolge proprio al bisogno di te, a un certo punto dico: Signore, io ho bisogno di te, ho bisogno del tuo amore, quindi tuo, coraggioso, spacciato, perfino oltraggioso, che mi fa morire e tornare a vivere. Vale a dire, quello che diceva Nino, c'è un aspetto comunque rivoluzionario, cioè, ma quella è quell'amore che mi dà il coraggio che non ho, come tante volte Roberto cita
0: Don Abbondio. Se uno non c'ha il coraggio,
2: esatto, ma il coraggio in fondo, quando io una volta mi sono tuffato per salvare uno, ero anche in una crisi di depressione con gli occhiali tutti, manca poco a poco io, perché non c'era il bagnino, ecco, però ho fatto un gesto in cui io non avevo quel coraggio, è stato un atto d'amore vedendo una persona che annaspava, però rischiando la mia vita. Quindi cioè, effettivamente alla base c'è questo amore di Dio che non bisogna ricordare, e che è lo stesso che dicevi te, credo che sia lo stesso coraggio che Gesù trova, non perché è un coraggioso, sennò sarebbe un eroe, no? Proprio perché ha quest'amore che non incontenibile, no?
1: E lo troviamo nella parola stessa. Il termine coraggio significa agire con cuore. Questo è importantissimo.
2: Scusate, segno, anche voi
0: questo,
2: andate.
0: Questo segnato, è importantissimo.
1: Nell'etimologia, no?
0: Tutte le frasi celebri le segna tutte. Sì.
1: Questo okay. È importantissimo. Cioè, l'etimologia della parola ci porta a dire appunto che chi ha il coraggio mette di fronte a sé appunto la persona, l'amore che prova nei suoi confronti, butta il cuore al di là dell'ostacolo, se possiamo dire così. Quindi agisce con questo motore positivo dell'amore.
0: Non te l'ho comandato? Inizia così, l'incoraggiamento di Dio nei confronti di Giosuè. Non te l'ho comandato? Cioè, insomma, non lo sai che io sarò con te?
1: Ma lo facciamo, Roberto, un po' con i nostri figli? No? Adesso, volendo essere un po' più pratico, venire alla vita di ogni giorno. Io mi trovo nella condizione, spesso come papà, di dire ai miei figli: vai, studia, impegnati, intraprendi, sii coraggioso, non ti preoccupare, investi tu su te stesso. Cioè,
0: perché io sarò sempre vicino a te.
1: Esatto, è la dinamica esattamente che abbiamo noi genitori. Dei bravi genitori fanno così con i propri figli, insomma, non è che mi voglio vantare, no? Però appunto li stimolano alla vita, non gli dicono non ce la farai, stai chiuso in casa, sempre, non uscire, non
2: sei sempre il solito, te l'avevo detto.
1: Tappati in casa, vabbè, no? Vai, vivi.
0: Qui si apre un altro capitolo nelle relazioni intergenerazionali, ma noi ringraziamo il pastore avventista Nino Plano per queste riflessioni che partono da un testo biblico e poi entrano nella nostra vita, insomma, veramente di tutti i giorni. Siamo in compagnia del pastore Daniele Benini, per tanti anni responsabile del circuito radiofonico RVS, è stato anche presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste. Buongiorno Daniele Benini, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
3: Buongiorno a te Roberto, e buongiorno anche a chi ascolta RVS.
0: C'è anche Claudio qui insieme a me, quindi siamo insieme a salutarti.
3: Allora, infatti c'era un silenzio di Claudio che diceva: ma Claudio deve andare in ferie.
0: No, qui ben presente. Allora, ecco Daniele, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione alcuni temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali ma anche da internet, perché ci sono certe notizie che fanno riferimento a quello che è successo durante la notte, e io vedo che su Repubblica in particolare in grande evidenza il tema dell'accordo che sarebbe stato raggiunto con l'Iran. Leggo: prima le minacce di escalation, poi l'annuncio dell'accordo, a breve la firma in Europa. Trump dice: abbiamo messo fine alla guerra, l'Iran non avrà il nucleare. Tra l'altro lui ha detto: abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Per la verità c'è molto pessimismo, almeno da parte delle corrispondenze di Repubblica. Claudio,
4: sai che mi fa pensare, Daniele, questa cosa? Mi fa pensare, lui ha detto: però io non ci sarò nel weekend, anche se quasi sicuramente verrà fatto, questa cosa non ci potrò essere, ci sarà Vance. Già questo mi fa pensare che difficilmente ci sarà già l'accordo, se no figurati se mancava.
0: Allora, sentiamo cosa ne pensa Daniele Benini, se è la volta buona, e poi soprattutto: la guerra serve per arrivare a un punto maggiore di sicurezza, di giustizia, mettiamola come vuoi, insomma, che ne pensi?
3: Beh, diciamo che credo che sia la 38esima o 39esima volta che lui annuncia, in rapporto a questo problema con l'Iran, di aver raggiunto un accordo, e questo è emblematico perché, diciamo, Donald Trump e i suoi collaboratori sono messi in una situazione estremamente problematica, e il vincitore di questa guerra particolare sono sicuramente i Pasdaran e il regime iraniano. Questo la dice lunga, perché mostra come Israele, da parte sua, ha sicuramente influenzato l'inizio di questa guerra, e adesso si trova forse a dover subire un accordo, perché finché non si firma io non ci credo. Poi bisogna vedere anche i contenuti, perché
0: certo, per ora siamo agli annunci, giustamente.
3: Israele sicuramente, da quello che leggevo in un attimo, si tira fuori da questo accordo, quindi vuole avere le mani libere per continuare quello che sta facendo, sia in Cisgiordania sia in Libano, a Gaza, chiaro, in particolare nel Libano. Quindi siamo dinanzi forse a un tentativo di ricucire una situazione che comunque non risolve assolutamente il problema in Medio Oriente.
0: Vedremo ancora gli sviluppi, e soprattutto, come diceva Daniele Benini, nero su bianco in che cosa consiste questo accordo. Ecco, un'altra notizia: il viaggio del Papa in Spagna, ha detto delle cose interessanti, ne abbiamo parlato anche con i nostri ospiti nei giorni scorsi a proposito della guerra. Dice: se sei un cristiano non puoi fare la guerra. E questo, nella sua semplicità, sono dichiarazioni molto radicali.
4: Di più, se segui Gesù non puoi fare la guerra.
0: Esatto, quindi al di là della categoria sociologica del cristiano, giusto. E poi oggi invece leggiamo sul Corriere della Sera: Papa Leone ai migranti, mi inchino davanti a voi, la dignità non ha confini. Ecco, io mi viene in mente un ascoltatore che qualche tempo fa ci scrisse una cosa, un messaggio, dice: perché non se li prende tutto il Vaticano allora i migranti? Questo è un po' una cosa un po' becera, però insomma. Allora, noi vediamo però che attualmente l'Unione Europea si sta attrezzando per rafforzare i controlli, e non mancano anche i controlli interni all'interno della stessa Unione Europea. Dunque, insomma, da una parte c'è una chiesa o le chiese che sostengono i migranti, la loro dignità, la loro possibilità, insomma, no? di farsi una vita migliore, dall'altra invece la politica che va in tutt'altro senso. Una tua riflessione, Daniele.
3: Ma siamo dinanzi a una sorta di ipocrisia nel fatto, nell'abito che si professa di vivere in una società cristiana, e questo lo dice la destra italiana, come dicono altre destre in Europa. Poi quando si deve concretizzare e si deve declinare la politica, si tiene conto di quelli che sono i nostri interessi economici, si cerca di rispondere a quelle che sono le nostre paure ataviche dell'altro, dello straniero, dell'invasione, e si manca di un minimo di coerenza. Almeno bisognerebbe trovare alcuni elementi che possono evidenziare come noi dobbiamo comunque prendere atto che l'immigrazione è un fenomeno globale, che bisogna impararlo a gestire, sicuramente un attimino normando meglio tante situazioni, ma questi respingimenti o questa remigrazione di cui si parla spesso sicuramente è un fenomeno pericoloso che ci mette dinanzi a un futuro non sicuramente sereno.
0: Allora ti faccio una domanda cattivissima, Daniele. Allora, a volte abbiamo l'impressione che i vertici siano più attenti e sensibili a certi problemi rispetto a quella che normalmente una volta si chiamava la base, no? Cioè, insomma, i semplici credenti. Tu sei stato presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste, anche tu hai avvertito a volte questa situazione in cui, sì, insomma, voi dicevate qualche cosa, ma poi nelle comunità locali succedeva tutt'altro, insomma, in rapporto a questi, sì, problemi, sì, intendo.
3: Capita. Nel nostro piccolo abbiamo vissuto anche noi. Credo che sia più che un problema di religione, è un problema umano che si confronta con quello che è la paura dell'altro e il bisogno di costruirsi delle situazioni di tranquillità e di benessere, non importa a quali costi per l'altro.
0: È chiaro. Claudio?
4: Tra l'altro, tra queste cose mi viene in mente che la prima remigrazione è quella dei morti affogati, che mi sembra già dall'inizio dell'anno siano 900, di questi non si parla. Ecco, questi sono quelli che sicuramente sono tornati indietro e di cui nessuno parla.
0: Grazie Claudio anche per questa importante osservazione. Io direi a questo punto ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Daniele Benini. Sono diversi argomenti secondo me importanti che vale la pena commentare insieme. Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Daniele Benini e ci stiamo soffermando su alcuni temi dell'attualità. Una notizia che non trovate sui giornali, o perlomeno non in grande evidenza, ma che per noi invece è una notizia importante, risale a ieri, è un comunicato del Centro Studi sulla Libertà di Religione, Crede e Coscienza, si chiama LIREC questa organizzazione, e riporta che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che l'Italia ha discriminato i Testimoni di Geova, impedendo per oltre 40 anni la conclusione dell'intesa prevista dall'articolo 8 della Costituzione. L'importanza di questa decisione sta in quello che la Corte stabilisce a proposito della discriminazione che l'Italia ha messo in atto ai danni dei Testimoni di Geova rispetto ad altre confessioni religiose che hanno ottenuto l'intesa. Tale discriminazione è evidente soprattutto per l'accesso al sistema di finanziamento pubblico dell'8 per mille. Inoltre, finalmente, la Corte solleva il problema della procedura per ottenere le intese in Italia, che deve essere riformata per garantire criteri chiari e non discriminatori. E tra le organizzazioni religiose che maggiormente hanno risentito di questo clima di discriminazione, appunto i Testimoni di Geova, che hanno ottenuto questa importante sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e il mondo islamico, le varie organizzazioni islamiche. Allora, la Chiesa Avventista, pur essendo una piccola comunità evangelica, ha sin praticamente è stata la seconda intesa dopo quella con i Valdesi, quindi molto rapidamente la Chiesa Avventista ha ottenuto questa intesa prevista dalla Costituzione. E insomma, non c'è qualche imbarazzo il fatto che alcuni sì, altri no? Daniele Benini.
3: Sicuramente c'è un imbarazzo. Diciamo che la Chiesa Avventista quest'anno celebra i 40 anni dall'ottobre del 86, quando furono la legge 516 riconobbe con queste intese il nostro status di Chiesa. Esiste sicuramente un imbarazzo, la Chiesa Avventista per questo si è più volte battuta nelle varie sedi anche per una nuova legge quadro sulla libertà religiosa e per poter eventualmente fare in modo che le intese abbiano un corso o un decorso più veloce. Però diciamo che quello che dice la Corte Europea è sicuramente vero. Io credo che anche perché io mi ricordo quando ero presidente, partecipai a una riunione a livello di Ministero degli Interni in cui c'erano anche dei rappresentanti delle Testimoni di Geova e di altre comunità che avevano fatto domanda per accedere alle intese. Credo che ci siano state sicuramente delle difficoltà. A mio avviso, una delle difficoltà che probabilmente ha creato un pregiudizio e anche ha reso difficile andare avanti era che i Testimoni di Geova hanno alcune posizioni pur non condivisibili, rispettabilissime, che hanno probabilmente creato degli inghippi con la Commissione. Per esempio i Testimoni di Geova rifiutavano a loro tempo il servizio militare, la trasfusione del sangue e il ruolo dello Stato, e è probabile che anche questi elementi abbiano creato questo pregiudizio di fondo per poi bloccare questo percorso, ma questo non è...
0: Anche perché le intese, che sappia io, erano state praticamente siglate, salvo che poi non sono state approvate in sede parlamentare.
3: Sì, e tutto questo può darsi, può darsi che abbia creato questo pregiudizio di fondo nei loro confronti. Però tuttavia, ripeto, la Chiesa Avventista si è battuta perché anche altre realtà non cristiane possono avere questo riconoscimento, ma in questi ultimi 15-20 anni il tutto è stato ampiamente disatteso.
0: Ecco, va detto comunque che diverse comunità, anche non cristiane, hanno avuto accesso, penso ai buddisti, si sente spesso la pubblicità dell'8x1000, anche loro, e poi gli induisti, insomma ci sono diversi movimenti e organizzazioni religiose, cristiane e non cristiane, però rimangono fuori alcuni. Ne parleremo meglio con la responsabile del Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza, Raffaella Di Mazio, che avremo nei prossimi giorni, no?
4: La prossima settimana.
0: Però una battuta te la devo chiedere, Daniele Benini, perché essendo stato presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste ti sei occupato anche di questo. L'8x1000 è una possibilità che anche la Chiesa Avventista offre agli italiani. Insomma, è una cosa bella, cioè tu alla fine sei soddisfatto del fatto che le chiese gestiscano del denaro pubblico, oppure insomma sei tra quelli che dicono ma forse dovrebbe essere lo Stato e basta? Non so qual è la tua idea.
3: Ma sicuramente io credo che nella misura in cui il privato, in questo caso le confessioni, possono gestire quello che i cittadini scelgono di destinare, sia sicuramente una bella cosa. E diciamo, la Chiesa Avventista, come diverse altre comunità cristiane e non cristiane, partecipano alla ripartizione delle scelte espresse e anche non espresse per poter appunto a ricevere questi fondi e rendicontarne. e poterle gestire. La Chiesa Adventista ha scelto per esempio di non usarli per fini di culto come fanno altre realtà, e credo che nella misura in cui, ripeto, il privato e anche le varie confessioni religiose danno il loro piccolo contributo in questa realtà sociale in cui i bisogni nonostante tutto crescono, e penso ai bisogni degli ultimi, come penso ai bisogni dei piccoli, come penso ai bisogni che possono essere soddisfatti in minima parte all'estero, credo che secondo me sia un elemento positivo che rende e crea dinamicità nella gestione di queste realtà e di questi fondi.
0: Bene. Allora, per chi fosse interessato su questo aspetto specifico, rimandiamo anche al sito 8x1000adventisti.it, dove troverete insomma come vengono utilizzati questi fondi, come sono stati utilizzati finora, i progetti in corso, contrasto alla povertà alimentare, salute e prevenzione, formazione e inclusione sociale, educazione, contrasto alla dispersione scolastica, benessere psicologico e sociale, cultura e dialogo sociale, insomma tanti argomenti, e lì trovate i progetti piccoli e grandi portati avanti dalla Chiesa Adventista nel corso di questi anni. Daniele Benini, grazie per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci, e insomma ogni bene per te e la tua famiglia, davvero.
3: Grazie, buon lavoro e a risentirci. Grazie.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: «Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?»
2: A Radio Logos sono le ore 16. Buon ascolto!
3: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Ok, vogliamo continuare la nostra meditazione su ciò che riguarda la Chiesa. Vediamo che la Chiesa, abbiamo visto già quattro simboli, che la Chiesa è simboleggiata, Gesù parla del regno, no? Il regno, poi parla del gregge, poi parla, guardate, della pianta che cresce silenziosamente, senza intervento umano, e poi della vite. Gesù è la vera vite. Chiesa anche simboleggiata dalla casa, no? Oppure dal tempio. Abbiamo tanti passi, però ne voglio leggere un paio come introduzione e ritroviamo in Prima Pietro, capitolo 2. L'Apostolo Pietro descrive che cosa siamo noi. Allora, 1 Pietro capitolo 2, possiamo leggere il primo versetto, così capiamo un po' il senso. Dice: gettando dunque lungi da voi ogni malizia, ogni frode, le ipocrisie, le invidie e ogni sorta di maldicenze, come bambini purora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Seppur avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Efesini capitolo 2, versetti da 20 a 22. Paolo che parla ai credenti dice: essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. E di lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha di servire di dimora a Dio per lo Spirito. Quindi vediamo qui che il credente è una pietra vivente e che la Chiesa è il tempio dello Spirito Santo, ma anche il credente, vediamo più avanti, che è anche il tempio dello Spirito Santo. Quindi, però mi voglio soffermare più sul credente, che siamo noi delle pietre viventi. Parlando del Tempio, vediamo che nell'Antico Testamento, come anche nel Nuovo Testamento, qual era la dimora, fra virgolette, terrena dove Dio, diciamo, abitava, dove vi era la sua presenza. Primo è stato il tabernacolo nel deserto, no? Fatta di teli. Poi abbiamo il primo tempio che fu costruito da Salomone, distrutto dai babilonesi. Poi fu ricostruito il secondo tempio al tempo di Neemia o al tempo di Esdra. Questo tempio fu costruito 70 anni dopo la cattività o la schiavitù in Babilonia. Perché Dio aveva parlato tramite il profeta Geremia e disse: dopo 70 anni io riporterò di nuovo gli esuli in terra di Israele. E quindi dopo 70 anni. E questo tempio durò per circa 400-500 anni. E fu distrutto nell'anno 69 dai Romani. Poi ci viene detto che il corpo del Signore Gesù, e qui abbiamo un versetto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 2, versetto 19-21, dove dice: Gesù rispose loro, disfate questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la fabbrica di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quindi il corpo di Gesù anche era il tempio dello Spirito Santo. Anche noi, credenti, Credenti, siamo il Tempio dello Spirito Santo. Guardate che onore, che privilegio. Leggiamo in Seconda Corinzi, capitolo 6, versetto 14 e 18, ciò che dice qui l'Apostolo Paolo. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché quale comunanza v'è egli fra la giustizia e l'iniquità, o quale comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Belial, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, poiché noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente, come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro, e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e figliole, dice il Signore Onnipotente. E poi ancora in Prima Corinzi 3,16 dice qui l'Apostolo Paolo: non sapete voi che siete il Tempio di Dio, 3,16, e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Qui l'Apostolo Paolo mette proprio l'enfasi che ogni credente è il Tempio dello Spirito Santo. Cosa, un privilegio che abbiamo noi credenti nel periodo della grazia, perché nell'Antico Testamento voi sapete che lo Spirito Santo era dato a chi? A chi era dato lo Spirito Santo? Ai profeti, perché devono essere portavoce di Dio, ai re. Fra questi c'era stato Saul, no? Che aveva ricevuto lo Spirito Santo, ma poi questo Spirito Santo si è ritirato al motivo del suo peccato. Anche Davide riceve lo Spirito Santo e lui prega dicendo: Signore, non togliermi lo Spirito tuo Santo a motivo del peccato che aveva commesso. E Dio fu misericordioso verso Davide che non tolse lo Spirito Santo. Infatti tutti i salmi che lui scrisse sono ispirati dallo Spirito Santo, essendo lui anche un profeta. Vediamo il caso di Sansone. Sansone fu un uomo che ricevette lo Spirito Santo, però quando lui peccò lo Spirito Santo si è ritirato. E lo Spirito Santo era dato per un tempo o per una missione speciale che i profeti, oppure anche il re, anche i sacerdoti, dovevano avere. Però oggi lo Spirito Santo è dato al credente e dimora nel credente, dice il Signore, per sempre. Se una persona è nata di nuovo, ha lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo però, attenzione, può essere, abbiamo detto, qui una parentesi, può essere contristato e può essere spento. Quindi qua noi pecchiamo se noi contristiamo lo Spirito Santo con il peccato e lo spegniamo con una vita proprio passiva cristiana, che non facciamo nulla. Lo Spirito Santo lo spegniamo, ci vale a dire che il credente assolutamente non cresce. Ebbene, anche la Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo. Ed è il versetto che abbiamo letto poc'anzi, no? Lo voglio rileggere. Dice qui in Efesini, capitolo 2, versetto 19, voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio è intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Quindi la Chiesa nel suo insieme, la Chiesa possiamo dire universale, e anche il Tempio dello Spirito Santo. Cioè il credente è il Tempio dello Spirito Santo, il corpo di Cristo era il Tempio dello Spirito Santo, la Chiesa nella sua unità è il Tempio dello Spirito Santo. Quindi perché oggi non c'è un Tempio fatto da mano d'uomo? Perché Dio permise che prima i babilonesi distruggessero il primo tempio. Perché? E seconda volta Dio permise che anche i romani distruggessero il secondo tempio, il primo tempio dai babilonesi e il secondo tempio dai romani. Perché non c'è più il tempio? Da 2000 anni non c'è più il tempio. Perché ci siamo noi? Perché Dio aveva un altro piano. Adesso quel tempio che sarebbe stato lì sul monte Moria o sulla spianata del tempio dove c'è la moschea di Omar non serviva a nulla, e Dio permise che fosse distrutto, perché il tempio oggi, lo Spirito Santo, è la Chiesa. Ebbene, la Scrittura ci parla di un settimo tempio. Lo leggiamo nel profeta Ezechiele. Capitolo 40 dice che Ezechiele vide la visione del nuovo tempio. Diciamo il tempio del millennio, perché durante il millennio ci sarà questo tempio dove Gesù siederà anche sul trono di Davide, e i popoli afflueranno da ogni parte del mondo per vedere, per ascoltare, per ammirare la sapienza, la grandezza, la magnificenza di Gesù. Bene, allora abbiamo detto che il credente è una pietra vivente. Abbiamo letto in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 5. Voi siete delle pietre viventi. Ebbene, riflettendo su quello che riguarda la costruzione di una casa, la casa si può costruire anche con mattoni, no? Mattoni. Ma i mattoni sono diversi dalle pietre, no? I mattoni, ho letto, sappiamo bene anche, che sono dell'argilla pressata e poi si mette dove? Nel forno, no? Per essere indurita, prendere la sua forma definitiva. Ebbene, i mattoni sono tutti della stessa forma, no? Per cui la Bibbia dice che noi non siamo mattoni, ma siamo delle pietre. Però se ci sono delle pietre viventi, ci saranno delle pietre anche morte, no? Se sono pietre viventi, ci saranno anche pietre morte. Ma chi sono queste pietre morte? Per pietre intendiamo qui sempre persone, eh? Perché si sa che la pietra è morta. Ma qua si intende, voi siete pietre viventi. Ma chi sono le pietre morte? Vuol dire le persone morte. Sono coloro che magari, pur vivendo in un contesto familiare di persone educate, persone distinte, persone, non so, istruite, persone magari religiose, persone che hanno una cultura, una conoscenza anche religiosa delle cose di Dio, sono persone purtroppo ancora morte. Sono persone morte. E se vogliamo, anche noi lo eravamo, no? Prima di conoscere il Signore, anche noi eravamo pietre morte, pietre che non hanno la vita. Ebbene, quando è successo, quando è accaduto che noi siamo diventati pietre viventi? Con la conversione. Cioè vediamo che lo Spirito Santo ha operato in noi. Pensate un po', noi eravamo delle pietre, fra le migliaia di pietre proprio dalla roccia, no? Che servono per la costruzione. Ebbene, immaginiamo che noi eravamo delle pietre in una cava, abbandonati, lasciati lì, e siamo stati presi, tirati fuori per essere lavorati. Non è un privilegio? Essere stati presi dalla cava di questo mondo per essere lavorati dal buon scultore che è Gesù. Lo Spirito Santo ci ha tirati fuori dalla massa delle persone, dalla cava di pietra di questo mondo, per lavorarci e farci pietre viventi per il suo tempio. E questo io penso che è un grande privilegio, che non facciamo parte della massa. Noi siamo pietre viventi perché lo Spirito di Dio è in noi. Abbiamo detto che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Ebbene, Una volta che lo Spirito Santo ci ha tirati fuori perché ci ha convinto di peccato, di giustizia e di giudizio, perché è sempre opera dello Spirito Santo il fatto che noi siamo stati tirati fuori dalla cava di questo mondo. Come ci lavora lo Spirito Santo? Come ci lavora? Qual è lo scalpello con cui il Signore ci lavora? Quali sono questi mezzi che il Signore usa? Primo la parola di Dio. Ma ci lavora con le prove, con la malattia. Vedete, quando uno passa periodi difficili di malattia, oggi passiamo di persecuzioni, derisioni, incomprensioni, ristrettezze finanziarie, disoccupazione, che ce ne sono tanti, di padri di famiglia, anche credenti che perdono il lavoro. Quindi, perché Lui, essendo noi pietre viventi, ci modella. E voglio fare alcune riflessioni. Primo, vediamo che non tutti noi credenti siamo, sempre come pietre, lavorati allo stesso modo, no? Uno viene lavorato in un modo, un altro viene lavorato in un altro modo. Dipende qual è il disegno che Dio ha per quella persona. Non è così? Ci sono pietre che magari colui che deve costruire una casa dice: questa pietra è buona nella parte esterna, perché è bella, anche ne facciamo una facciata, no? Che è ben lavorata, deve avere un bel aspetto. Ci sono pietre che questa qua invece la mettiamo all'interno per fare una parete. Ci sono pietre che mettiamo proprio all'interno di un muro che non si vedono, vero? Lì ci sono pietre, eppure ci sono pietre che noi non vediamo. Allora, il Signore ha un piano meraviglioso con noi, uno diverso dall'altro. Però dobbiamo essere contenti che il Signore ci lavora come pietre viventi e per togliere gli angoli, gli spigoli che non sono utili e per essere usati da Lui. Pensate un po', una pietra più dura è più deve essere lavorata. Mi viene in mente quanto Michelangelo volle scolpire il Mosè, o la Pietà, o il Davide. Non è andato a prendere, noi diciamo, i blocchetti, è andato a prendere il marmo forse più pregiato, nel suo tempo più duro che c'era lì a Carrara. Però che cosa ne è uscito? Dei capolavori. Ma quante scalpellate avrà dato per fare questo capolavoro? Forse a centinaia, forse a migliaia, no? Dice, per essere tu veramente un capolavoro devi ricevere tante colpi di martello, però ne è uscito un capolavoro. E io credo che il Signore lavora quel credente di cui lui si aspetta di più. Ci sono pietre che devono portare un peso più dell'altro, no? Così anche noi come pietre siamo chiamati a volte a portare il peso del nostro fratello, la nostra sorella. E gli altri portano anche i nostri pesi. Quindi portate i pesi gli uni gli altri, dice l'Apostolo Paolo. Anche tu hai i tuoi impegni. Se vuoi essere lavorato, se vuoi portare frutto, se vuoi stare al posto giusto che Dio ha designato per te, tu hai la tua responsabilità. Il credente che se ne sta la mattina fino alla sera così, dice: io responsabilità non ce n'ho. Ma no che non ce l'hai, non le vuoi. Ognuno di noi nella Chiesa del Signore deve assumersi la sua responsabilità davanti al Signore, perché il Signore un giorno dirà: ma tu cosa hai fatto per me nella Chiesa, nella tua famiglia, nella società, nel mondo? Cosa hai fatto tu? Forse qualcuno di noi, forse anch'io, dobbiamo arrossire perché non abbiamo fatto abbastanza. Perché il Signore sta per tornare, ogni giorno che passa non torna più. I nostri giorni si accorciano, o per il ritorno del Signore, anche perché la nostra vita si accorcia. Cosa io ho fatto per il Signore? Quale posizione io prendo nella Chiesa come responsabilità seria? Perché l'Apostolo Paolo dice quello che si richiede dagli amministratori, che ognuno si è trovato fedele. Non tanto quello che tu fai, ma conta anche la tua fedeltà verso il Signore e verso l'impegno. Quindi In questo dico, Signore, aiutaci. E voglio concludere con un esempio che leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 21. Lo voglio leggere così. Mi è venuto in mente questo episodio di Pietro. Vi ricordate Pietro? Quando Gesù gli disse, Pietro, mi ami tu? Per ben tre volte, no? E allora Pietro disse, Signore, tu lo sai se io ti amo. Prima ha detto, io ti amo, o meglio, precisiamo, ti voglio bene. Perché nella parola greca non è agape, ma credo fileo. La parola fileo significa ti voglio bene. Agape significa ti amo in modo incondizionato, perché lui si è ricreduto quanto lui, purtroppo, per la debolezza della sua carne, ha rinnegato tre volte il Signore. Però leggiamo qui un esempio che non dobbiamo essere come Pietro. Ripeto, Giovanni capitolo 21, versetto 18, dice così. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Or disse questo per significare con quale morte egli glorificherebbe Dio. E dopo aver così parlato gli disse, seguimi. Pietro, voltato, e si vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava. Chi era?
1: Giovanni
0: l'Apostolo. Quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù. Gli aveva detto, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque vedutolo disse a Gesù, Signore, e di lui che sarà? Gesù gli rispose, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Pietro, già il Signore gli aveva preannunziato quale fine avrebbe fatta. Sarebbe morto da martire. Avrebbe testimoniato la sua fede con il martirio. Dice, mamma mia, questa è la mia parte. Signore, è di lui che ne sarà. Se io voglio che rimanga in vita finché io ritorno, a te non ti interessa. Tu pensa per te. Che fai tu fratello, che tu fai sorella? Possiamo anche pregare, e in questo il Signore ci aiuti. Però non siamo invidiosi se il fratello o la sorella, per il dono che il Signore ci ha dato, forse è più evidente del tuo. Perché non conta quello che riguarda quello che fai, ma come lo fai e perché lo fai. Il Signore ci aiuti ad essere pietre viventi. Signore, ci aiuti a lasciarci lavorare da Lui. E come dice l'Apostolo Pietro, che Gesù è la nostra pietra preziosa, eletta. Quindi Lui è prezioso per noi. Lui è meraviglioso per noi. Abbiamo letto, gustate, vedete quanto il Signore è buono. Ma c'è quella canzone che dice, sei più dolce del miele, più caro dell'argento, più prezioso dell'oro. Per il credente Gesù è preziosissimo. E io credo che anche noi siamo preziosi per Lui. E lo siamo perché Lui è morto per noi. E per questo non abbiamo dubbi. E abbiamo il sacro dovere, pur noi dovere non direi neanche dovere, ma abbiamo la gioia di servirlo, la gioia di adorarlo, la gioia di amarlo. E la nostalgia del suo ritorno. La nostra gioia è Lui, Gesù.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta? E se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: Just in the way of introduction for this song, let me say this. I think we'd all agree that we live in a really difficult, sometimes very ugly world. It's expensive emotionally and certainly materially. And in spite of those facts, it surprises me and sometimes disappoints me that people still turn away from something that is

Ben trovati amici ed amiche. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Entriamo subito nel vivo della meditazione di oggi. Il titolo è Con che spirito il credente affronta la malattia? Numero 2. Leggiamo dalla lettera dell'Apostolo Giacomo al capitolo 1 i versi 2, 3 e 4. Dice così l'Apostolo: «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti, completi, di nulla mancanti». Bene, rispondiamo alla seconda domanda che un nostro ascoltatore via mail ci ha fatto. La domanda è la seguente: Gesù disse: voi farete cose ben più grandi. E questo è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, il verso 12. E la domanda continua e dice: come mai allora nessuno, anche tra coloro che hanno scelto Gesù, riesce ad autoguarirsi? Questa domanda si riferisce alla guarigione fisica, proprio perché, dicevamo ieri, questo nostro ascoltatore è vittima di una malattia che sta durando da diversi anni. Caro amico, so per esperienza personale cosa vuol dire soffrire a causa di una malattia. Ma una cosa ho imparato nel corso della stessa, cioè la sottomissione alla volontà di Dio, la quale non sempre la capiamo e non sempre la accettiamo. L'opera del Signore Gesù, pur essendo completa, riserva un lavoro vasto, pressoché inesauribile, anche ai suoi discepoli. Ai suoi discepoli il Signore Gesù fa una consolante promessa, quella di poter compiere opere più grandi delle sue. Ma cosa vuol dire compiere opere più grandi delle sue? Questa espressione è paradossale perché da una parte il discepolo sa che non può nulla senza il suo maestro e dall'altra gli è consegnato un compito molto grande, quello di continuare la trasformazione del mondo nella direzione data da Gesù e attraverso Gesù, e cioè la conversione a Lui, quindi predicare il Vangelo. Analizzando il passo evangelico in questione, cioè appunto il capitolo 14 verso 12 del Vangelo secondo Giovanni, e visto proprio nel suo contesto logico, si può dedurre che il Signore Gesù incoraggiò i suoi discepoli che erano rimasti turbati nel sapere che li avrebbe lasciato, e disse: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre». Quindi, cari amici, non dobbiamo credere che le opere dei discepoli dovessero superare quelle del Maestro Gesù, in quanto a numero oppure a grandezza, perché ciò sarebbe stato impossibile.
Infatti, quale miracolo operato dall'uomo potrebbe superare quello che consistette nel dare la vita ad un morto, oppure nel cibare con pochi pani e pochi pesci parecchie migliaia di persone? L'aggettivo che abbiamo letto nel verso 12, l'aggettivo maggiori, indica la natura più elevata delle opere che ai discepoli verrebbe dato di compiere, e gli effetti ancora più duraturi di quelli sopra gli uomini, appunto. Di questa promessa l'adempimento si ebbe nei miracoli morali, nei miracoli spirituali che seguirono la predicazione degli apostoli dopo la Pentecoste, a partire proprio dal discorso che fece l'apostolo Pietro, nel quale poi di conseguenza si convertirono 3.000 persone. Quindi è indubitabile, infatti, che dopo aver ricevuto lo Spirito Santo a Pentecoste, gli apostoli convertirono molte più anime che il Signore stesso non avesse mai fatto. Ma la promessa non è limitata soltanto agli apostoli, è fatta, in, come dice, a chiunque crede. Certo, come uomini vorremmo che neanche un mal di testa durasse più di un minuto, ma dobbiamo capire che la volontà di Dio, la volontà primaria del Signore, è salvare le anime perdute dalla conseguenza del peccato e salvarle per la vita eterna. I miracoli fisici, certo, noi uomini ci teniamo molto perché, come dicevo, la carne è debole e si soffre molto, ma i miracoli fisici solo e se rientrano nella sua suprema e insindacabile volontà, cioè quella di Dio. Bene, il programma termina qui e ringrazio dal profondo del mio cuore il nostro amico che ha voluto scriverci testimoniando della sua vita e quindi ringrazio molto questo amico e incoraggio anche tutti voi amici a farlo, a scrivere le vostre testimonianze, le vostre esperienze oppure le vostre domande. Quello che volete, sappiate che io sono a vostra completa disposizione. Bene, allora, grazie a tutti voi per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ben ritrovati al Disco Highlight da Elena Rubino. In questi giorni vi sto conducendo all'ascolto dei brani contenuti nel CD Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Un tuffo nel passato perché è del 2006, ora ospite del nostro Disco Highlight dopo Cielo dentro me del 2012 e A casa del 2016. Oggi ascoltiamo Libertà, nel cui testo echeggia l'importanza di scoprire il senso della vita e in particolare di raggiungere proprio la libertà. Ora, dove c'è libertà, non c'è schiavitù. Cosa intende dirci Nico? Ascoltiamola. Libertà, Nico Battaglia.
0: Disco Highlight.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
1: Cari amici, banana è il titolo di oggi, non è un'offesa per nessuno, non è un'esclamazione, è proprio il titolo della nostra trasmissione di oggi, partendo da un fatto, da una notizia da terza pagina. Ecco, benvenuti a bordo, amici cari, ovunque voi siate diretti, ci faremo compagnia, 800 098 650 oppure 348 222 72 94, quest'ultimo serie di numeri per i messaggi. Allora, se stamattina avete fatto colazione con una banana da 50 centesimi, sappiate che avete appena ingerito un patrimonio potenziale. Parliamo di cronaca, ma di quella che fa sorridere per certi versi, perché Jean-Pierre Dupont, sulle pagine del quotidiano francese Le Figaro, ha firmato un articolo formidabile intitolato Il furto dell'opera di Cattelan. È già avvenuto, ma è venuto di nuovo, la notizia è fresca fresca, proprio come la frutta. Dal museo Pompidou Metz è sparita Comedian, la celeberrima opera dell'italiano Maurizio Cattelan. Per chi non la conoscesse, non parliamo di una scultura in marmo, sarebbe troppo difficile da sgranocchiare, ma di una banana vera appesa al muro con un pezzo di nastro adesivo grigio valutata a $120,000. Qualcuno è entrato, l'ha staccata e se l'è portata via, o forse se l'è mangiata. Il bello è che il museo è stato costretto a sostituire quel frutto ogni 3 giorni per evitare la marcescenza. E il che significa che il ladro ha rubato un oggetto che sarebbe scaduto prima del latte fresco. Beh, c'è qualcosa di meravigliosamente folle in tutto ciò, almeno io la vedo così. Un cortocircuito che ci costringe a chiederci dove finisca la realtà e dove inizi invece la provocazione artistica. Restate sintonizzati, perché dopo questo brano musicale che ci accingiamo a lanciare, Forest Frank, Your Way's Better, cercheremo di capire se il vero ladro sia chi ha preso la banana o chi ha deciso che un frutto al nastro isolante valga quanto un monolocale. Il valore di un'opera, infatti, non risiede nella sua materia, ma nell'invisibile potere di farci discutere davanti a un muro vuoto. Oh, neanche il nastro adesivo ha lasciato. Quanto costa il nulla, amici cari? Stiamo parlando di quella banana rubata al museo Pompidou Metz, Comedian si chiamava, no? E un signore se l'è presa e se l'è mangiata, fine dell'opera. Beh, quanto costa il nulla? Beh, se comprate un chilo di platino, resta platino per sempre. Se comprate un'opera d'arte concettuale, state acquistando un'idea. E le idee, si sa, non si possono mettere in cassaforte, ma si possono rubare con un morso. Questo è il tema. Quindi bentornati in onda, amici cari. Se vi sintonizzate solo ora, stiamo navigando nei paradossi sollevati dall'articolo Il furto dell'opera di Cattelan su Le Figaro, che racconta la sparizione della famosa banana da $120,000 a opera artistica di Maurizio Cattelan. Ma riflettiamoci sopra. Che cosa ha rubato davvero quel ladro? Io me lo immagino vestito in calzamaglia nera, con un passamontagna nero, guanti neri che toglie la pelle alla banana gialla tigrata. Non ha rubato l'oro, non ha rubato una tela di Monet, ha rubato un concetto. Marcel Duchamp, un secolo fa, ha firmato un comune orinatoio capovolgendo il mondo dell'arte. Cattelan fa lo stesso, prende il quotidiano, il banale, e gli assegna un prezzo astronomico proprio per provocarci. È una divagazione brillante sulla nostra stessa vita. Quanto spendiamo ogni giorno per acquistare status, apparenze, simboli che non hanno un valore reale se non quello che noi decidiamo di dargli? Compriamo vestiti firmati, che valgono in sé pochi euro, di stoffa, solo perché c'è un'etichetta esattamente come quella banana vale una fortuna solo perché c'è la firma del genio Catalani in questo caso. La musica ci dà il tempo di pensarci su, ma la domanda resta aperta. L'oro luccica per gli occhi di tutti, ma l'arte vera brilla solo nella mente di chi accetta il gioco della provocazione. Continuiamo con cose un pochettino meno importanti. Stiamo parlando del furto della banana di Cattelan dal Museo Pompidou Metz, no? Comedian, un ladro si è portato via la banana. Niente dura nemmeno l'arte, perché esiste una sottile e raffinata bellezza nelle cose che non durano. Le cose effimere hanno valore, non è vero che siccome sono effimere allora non valgono niente. No. Pensate per esempio ai castelli di sabbia, ai fuochi d'artificio, alla determinazione di cominciare la dieta lunedì mattina. Sì, certo, svanisce tutto in un soffio, lasciando solo il ricordo. Ed eccoci ancora a riflettere su questo, perché chi è entrato magari in auto adesso e ha acceso l'autoradio non sa che stiamo chiacchierando del bizzarro furto al museo di Metz dove è sparita la banana di Cattelan, che è una vicenda approfondita da Jean-Pierre Dupont nell'articolo Il furto dell'opera di Cattelan sulle Figaro. La particolarità di questa scultura, chiamiamola scultura, di questa opera d'arte, è che per sua stessa natura marcisce, quindi deve essere cambiata continuamente, ogni 3 giorni, leggo. Questo ci porta quindi dritti a un concetto, vogliamo dire filosofico, letterario, immenso, l'effimero. Seneca, il grande pensatore latino, scriveva che il tempo vola e che la vita stessa è un soffio passeggero. L'artista Cattelan ha semplicemente messo un timer biologico alla sua arte. Spesso ci affanniamo ad accumulare oggetti materiali, case, contratti, pensando di renderci immortali, quando persino un'opera d'arte da $120,000 ha bisogno di essere rimpiazzata prima che si copra di macchie marroni. Questa è una splendida metafora della nostra esistenza, perché siamo tutti meravigliosamente temporanei, fragili, di passaggio. Quindi godiamoci la prossima canzone ricordandoci che la bellezza sta proprio nel fatto che non durerà per sempre. La vera grandezza sta nel resistere al tempo come il marmo, ma nel saper brillare nell'istante esatto in cui stiamo scomparendo via via. Banana è il titolo della nostra trasmissione di oggi di Parole al Vento. Riprendiamo perché è stata rubata, lo sappiamo da tempo. Pompidou Metz, sparita Comedian, la banana di Maurizio Cattelan, che doveva essere cambiata ogni 3 giorni, eccetera, eccetera. È arrivato un ladro in calzamaglia e se l'è portata via o se l'è mangiata. Una volta si diceva non si gioca con il cibo, mi raccomando, lo si diceva anche a casa mia, non si gioca con il cibo e mai il pane capovolto, perché è una sorta di blasfemia. Oggi a quanto pare con il cibo si fanno le mostre nei musei e si firmano le denunce alla polizia anche, ma se un frutto può diventare una sorta di idolo, allora dove si è nascosto il sacro? Dove è andato? Nuovamente in diretta, amici cari, per parlare di fame d'arte, o forse di fame e basta, perché il pretesto è sempre il pezzo di Le Figaro, il furto dell'opera di Cattelan. C'è un aspetto di decomposizione per capire il distacco dalle cose terrene. Cattelan ci fa la stessa cosa, ci fa fare la stessa cosa, ma facendoci pagare il biglietto del museo. Quindi eleva una banana a oggetto di contemplazione estetica e la fa diventare quasi mistica. È il profano che diventa sacro. Quindi ci spinge a guardare le cose semplici di tutti i giorni, però con uno sguardo differente. Se una banana appesa a un muro con del nastro adesivo può scuotere il mondo e finire sui giornali addirittura, e sulle trasmissioni radio come la nostra, forse significa che c'è della meraviglia nascosta in ogni singolo angolo della nostra cucina, sotto la buccia di qualcosa. Se solo impariamo a guardarla, magari con intelligenza e ironia insieme. Quindi vi lascio alla musica di Lauren Daigle, This Girl, e andate a controllare cosa avete nel cestino della frutta. Quando l'ordinario viene toccato dal pensiero, anche l'oggetto più semplice, umile, banale, si spoglia della sua materia per diventare magari un pezzo di cielo. Ed eccoci amici cari, ancora con la nostra trasmissione in diretta. La domanda: chi ha truffato chi? Si può derubare un ladro? Pensateci bene, si può ingannare un provocatore? È come cercare di fare un gioco di prestigio a un mago che ha già il mazzo di carte truccato nella manica, come è possibile? Ben ritrovati cari amici sulla nostra frequenza, perché se vi collegate, se vi doveste collegare in questo istante, vi basti sapere che stiamo commentando il colpo del secolo, il furto della banana di Catalan al Museo Francese, raccontata da Jean-Pierre Dupont nel suo articolo Il furto dell'opera di Catalan. Qui, ecco, scatta il paradosso più divertente: chi ha rubato la banana? E chi ha rubato la banana? Che cosa si è portato a casa? La buccia, perché il frutto sarà già mangiato? Un frutto che domani sarà da buttare? Che senso ha? E il certificato di autenticità dell'opera? L'etichetta del frutto, quella blu? L'unica cosa che conta davvero, credo sia rimasta al museo. Che cos'è? Il ladro astuto, dicevo, prima che partisse la connessione, è sempre stato un personaggio affascinante, ma in questo caso il ladro è diventato, a sua insaputa, una comparsa involontaria della performance dell'artista. Perché la musica che segue è per tutti i visionari che sanno che a volte, ecco, la reazione del pubblico è la vera opera d'arte. Il colpo perfetto non è quello che svuota la cassaforte, infatti, ma quello che riesce a rubare l'attenzione dell'intero pianeta senza lasciare traccia. Scivolati su una buccia di banana, siamo partiti da un cesto della frutta e siamo arrivati all'anima, cari amici, partendo dal museo dal quale è stata rubata la banana. Chi l'avrebbe mai detto che una buccia di banana potesse diventare lo specchio dentro cui guardare l'immensità del nostro destino? Quindi eccoci all'ultimo appuntamento di questo nostro viaggio radiofonico. Se siete saliti a bordo solo ora, mi dispiace, ma non avete perso tutto, cioè è tutto possibile scaricare il podcast all'indirizzo di Hope Media. Abbiamo fatto un percorso straordinario fino a qui, credo io, partendo da un articolo di Jean-Pierre Dupont sul Figaro intitolato Il frutto dell'opera di Catalan, che narra il furto di una banana da $120,000. Un appartamento. Oggi abbiamo esplorato il valore astratto delle cose, abbiamo sorriso anche della fragilità dell'arte effimera che marcisce. Abbiamo riflettuto su come il sacro possa nascondersi nel profano e su come i paradossi del mondo moderno ci vedano tutti un po' complici. Qual è dunque la conclusione di tutto ciò? Beh, che siamo tutti come quella banana sul muro. Senza offesa, appesi a un filo di nastro adesivo, esposti agli occhi del mondo, fragili, transitori, destinati a mutare, se non a marcire. Ma il nostro valore non dipende dalla buccia, ma dal significato che diamo al nostro tempo, alle nostre connessioni. La vita è un'opera d'arte concettuale, non importa quanto duri. Conta solo quanta meraviglia e quante domande siamo stati capaci di generare mentre eravamo qua giù, nel cammin di lunga vita. Grazie per aver viaggiato con me fino alla selva oscura. Non siamo materia destinata a marcire, Siamo l'idea immortale che rimane impressa nel cuore del mondo molto tempo dopo che la buccia è stata caduta. Oppure sbucciata e lasciata lì.
2: E per il nostro consueto appuntamento settimanale con il mondo degli animali, con le persone, le associazioni che si battono per difendere i loro diritti, quest'oggi abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana della LIPU Bird Life Italia. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato. Allora, oggi prendiamo in considerazione un tema che non è sulle prime pagine dei giornali, ma che forse in tanti hanno avvertito semplicemente guardandosi intorno. Mi riferisco al fatto che degli animali molto considerati molto comuni come i passeri sono in realtà da qualche anno meno presenti nei nostri territori, nelle nostre città e anche nelle nostre campagne. Almeno questa è la percezione che in diversi hanno avvertito. Può darsi che sia una percezione errata. Io lo chiedo direttamente a un esperto, appunto come Marco Dinetti, per farci capire, insomma, anche gli animali che consideriamo tra i più comuni sono in difficoltà nel nostro paese?
3: E questo è esattamente quello che sta accadendo nelle nostre zone, parlo per la Toscana, ma anche per l'Italia in generale. Ci sono due specie principali di passero, la passerotto vero e proprio, che tecnicamente si chiama passero d'Italia, e poi la passera martugia, che ha praticamente la macchia nera nella guancia ed è più legata agli ambienti periferici ed agricoli. Allora, noi abbiamo un sistema di monitoraggio nazionale che viene finanziato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, si chiama SBI, Farmland Bird Index, e praticamente è iniziato nel 2000 e abbiamo i dati adesso fino al 2025. Allora, la passera d'Italia, prendendo come appunto 2000 l'anno di riferimento, l'anno zero, è diminuita del 60%.
2: Caspita.
3: E la passera martugia del 61%. Si parla tecnicamente di un declino moderato che comunque è molto allarmante. Questo per quanto riguarda il territorio, sono dati nazionali. E vi posso portare dei dati invece locali riferiti alle città, perché in ambito urbano abbiamo dei sistemi di monitoraggio che sono gli atlanti ornitologici urbani. A Firenze abbiamo pubblicato 4 edizioni, l'ultima nel 2024, e la passera d'Italia risultava in diminuzione del 20% nell'ultimo decennio. Per Livorno abbiamo un atlante in corso, e quindi abbiamo dei dati parziali e che ci dicono che la passera d'Italia risulta del 38% in riduzione rispetto al censimento precedente, e la passera martugia addirittura del 90% in calo.
2: Quindi le percezioni che a volte abbiamo di una popolazione dei passeri che diminuisce è corretta, cioè in realtà persino a occhio nudo ci rendiamo conto di una situazione che sta per... Ma perché? Ecco, ci faccia capire, perché insomma banalmente noi siamo sempre a contatto con altri uccelli, vediamo i piccioni e poi persino uccelli che decenni fa non erano nelle nostre città, penso ai gabbiani per esempio a Firenze, no? Uno dice, boh, cosa sta succedendo? E invece appunto uccelli che erano molto comuni sono meno frequenti. Qual è il problema?
3: Beh, allora, il problema è complesso e tra l'altro è un fenomeno, quello del declino dei passeri, è un fenomeno globale che interessa tutto il mondo ed è completamente inatteso, perché i passeri, allora passera europea e passera Italia, sono diciamo endemiche, tipiche dell'Eurasia, poi sono state introdotte spesso anche volontariamente in altri continenti, tipo il Nord America, dove poi è diventata addirittura una specie problematica, cioè è aumentata talmente tanto, però negli ultimi tempi sono in declino. E quindi c'è diciamo, tutti i ricercatori si sono organizzati con diverse indagini, c'è un gruppo di studio anche a livello europeo, e sono state messe a fuoco parecchie motivazioni che spesso si caratterizzano in maniere diverse tra città e campagna, tra centro e periferia. Allora, sicuramente ci sono delle costanti che poi incidono anche su altre specie. Una tra esse è il consumo di suolo, da dire le città che si espandono ogni anno, questo è monitorato da ISPRA anche in Italia, lo scorso anno è stato anno record di cementificazione, chiaramente se un terreno incolto diventa un parcheggio o una multisala, un centro commerciale, la maggior parte delle specie non trova più il suo habitat. Ora, i passeri hanno, diciamo, bisogno di due componenti ecosistemiche in particolare: gli edifici dove nidificano, perché ormai la maggior parte, soprattutto della passera italiana, nidifica sotto i nostri

0: i tetti vengono ristrutturati, per cui si perdono anche dei siti di nidificazione. L'altra componente è, diciamo, lo spazio aperto, perché i passeri poi vanno a mangiare nei prati, nei campi, per cui è chiaro, se poi un prato diventa un piazzale asfaltato, è chiaro che manca il ristorante, diciamo, di turno, e questo appunto riguarda anche tantissime altre specie. Poi c'è il discorso della gestione del verde urbano. I passeri, diciamo soprattutto la passera Italia, non nidifica sugli alberi, però comunque li utilizza magari per rifugiarsi o anche per procacciare una parte del cibo. Quindi se gli alberi vengono abbattuti, vengono potati drasticamente, vengono fatte le cosiddette capitozzature, quindi potature invasive e distruttive per le stesse piante, queste specie hanno dei problemi. Poi ci sono altri aspetti che sono stati evidenziati, quindi negli ambienti agricoli l'uso dei pesticidi, degli insetticidi, quindi comunque la banalizzazione dell'ambiente agricolo, la distruzione delle siepi, per poi passare ad esempio l'inquinamento elettromagnetico. Alcuni studi hanno mostrato come le antenne della nostra telefonia incidono negativamente.
1: Ci fermiamo un attimo qui, perché aver parlato delle cause significa auspicabilmente parlare poi della possibilità di rimediare almeno parzialmente ai pasticci che combiniamo come specie umana, insomma, no? Rispetto all'esistenza di altre specie animali. Ma ne parliamo fra poco, dopo un brano torniamo a parlare con Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana della LIPU BirdLife Italia. Ricordo che siamo in compagnia di Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana per la LIPU BirdLife Italia. Stiamo parlando del declino numerico di animali, di uccelli che erano considerati prima comunissimi, come per esempio i passeri nell'ambiente urbano, ma anche, direi forse soprattutto, se capisco bene, in ambiente agricolo. Abbiamo fatto una lista delle cause, una lista piuttosto lunga, e ci possiamo domandare se c'è la possibilità di porre rimedio totale o parziale a questi problemi. Marco Dinetti, lei è ottimista da questo punto di vista? Si sta facendo qualcosa? Si può fare qualcosa?
0: Sì, in realtà si può fare qualcosa per invertire questo processo negativo che sta coinvolgendo tantissime specie di uccelli e altri animali. E quindi, diciamo, sia l'ente pubblico, per cui ad esempio adesso vediamo con piacere che si sta diffondendo anche in alcune città della Toscana, ma anche in altre regioni, la tecnica dello sfalcio differenziato dei prati. Questo vuol dire che, senza ovviamente penalizzare la fruizione dei prati, si possono lasciare delle zone più, diciamo, selvatiche, con le fioriture, e questo avvantaggia tantissimi animali, a partire dagli insetti importanti. La tecnica dello sfalcio differenziato dei prati, questo vuol dire che, senza ovviamente penalizzare la fruizione dei prati, si possono lasciare delle zone più, diciamo, selvatiche, con le fioriture.

0: come per quanto riguarda il verde pubblico una gestione più ecologica, quindi evitare abbattimenti seriali, evitare potature drastiche come purtroppo sono avvenute e stanno avvenendo anche in questi giorni anche in alcune città della Toscana. Invece poi passiamo al privato, cioè noi diciamo cosa possiamo fare nel personale? Tante cose, ad esempio installare degli appositi nidi artificiali, perché come dicevamo uno dei fattori limitanti è proprio la mancanza di siti adatti di nidificazione dovuti anche alle ristrutturazioni o all'edilizia moderna. Quindi in inverno si può mettere un nido artificiale e sperando che poi venga occupato la primavera successiva. E in questo periodo, diciamo la stagione fredda, si può anche predisporre una mangiatoia con opportune cautele, stando attenti anche agli aspetti igienici, perché la mangiatoia va tenuta pulita, offrendo cibo adatto, non troppo, quello diciamo giusto. Noi abbiamo come l'IPU delle schede, dei materiali di documentazione che possono essere richiesti, il nostro sito è www.lipu.it, quindi aiutarli anche sotto il profilo alimentare.
1: Senta, banalmente, non c'è il rischio che io preparo qualcosa per i pastori e poi vengono i piccioni a mangiare?
0: Allora sì, magari a qualcuno giustamente può fare anche piacere. Chi invece magari vuole selezionare un attimo le specie, ci sono delle tecniche opportune, quindi mangiatoie appese, diciamo sistemi per magari favorire.
1: Va bene, quindi rimandiamo di nuovo al sito www.lipu.it.
0: Diciamo poi tecnicamente possiamo approfondire o in altre occasioni, oppure se gli ascoltatori ci contattano e ci richiedono i materiali di documentazione. Poi ovviamente se uno ha un po' di spazio, ma basta anche già il balcone, uno può mettere delle piante che magari fioriscono, che fanno semi, se uno ha un giardino ancora di più, piantare delle siepi di specie autoctone, specie che fanno bacche, che fanno semi, lasciare un pezzetto del giardino alle erbe spontanee, quindi non chiamiamo erbacce, a noi non ci piace erbacce, sterpaglie, sono dei termini dispregiativi per degli esseri comunque viventi che sono delle piante, quindi uno spazio, magari un angolo del nostro giardino, lasciamolo alle erbe spontanee, ai fiori, e quindi poi arriveranno le farfalle, arriveranno appunto gli insetti impollinatori, arriverà il cardellino
1: e arriva anche il passerotto. Bene, bene. Senta, forse un'ultimissima domanda, purtroppo possiamo dedicare solo un minutino. I cambiamenti climatici che mettono in allarme potranno incidere anche sulla presenza degli uccelli che conosciamo tra i più diffusi come i passeri, oppure per fortuna questo è un aspetto, perché diciamo tra le varie cause lei non ha elencato anche questo, significa che tutto sommato è un uccello che sa difendere anche rispetto a questi cambiamenti?
0: Ma il discorso è complesso, sicuramente le trasformazioni ambientali incidono soprattutto su alcune specie. Ad esempio si sta vedendo che c'è un arrivo sempre più precoce dei migratori, quindi questo ha due duplici motivi: uno sono i cambiamenti globali e l'altro il fatto che le città si surriscaldano ancora di più, perché il materiale, diciamo il cemento, l'asfalto, provoca quelle che poi sono le ondate di calore che poi ci fanno male anche alla nostra salute, e quindi gli uccelli tra l'altro in città iniziano proprio a nidificare prima, perché la primavera arriva prima, proprio per la cupola, l'effetto, certo, di surriscaldamento tipico delle aree urbane.
1: E quindi staremo a vedere anche come se la caveranno i nostri compagni di viaggio, mettiamola così. Intanto cerchiamo di fare il meglio possibile per prevenire situazioni estreme, questo riguarda la salute umana, ma direi la salute del pianeta innanzitutto. Grazie allora davvero a Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana della LIPU Bird Life Italia. Risentirci prossimamente qui su RWS. Ricordo ancora il sito di riferimento www.lipu.it. A risentirci.
0: Grazie a voi, buone cose.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Comincia un'altra puntata di questo almanacco quotidiano che è diventato ormai un appuntamento fisso della nostra radio, dove a tutti voi do il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il 21 giugno del 1957 quando in Canada Ellen Lux Fairclough prestava giuramento come primo ministro donna. 1964, Mississippi. Tre attivisti dei diritti civili vengono assassinati da membri del Ku Klux Klan. 1969, Francia, Georges Pompidou vince le elezioni e diventa il presidente della Repubblica Francese. 2001, Stati Uniti, emissione del francobollo commemorativo di Frida Kahlo. 2004, lo Space Ship One compie il primo volo spaziale sviluppato con soli fondi privati. 2005, Gran Bretagna, la Germania esce vincitrice dalla Coppa UEFA femminile per la sesta volta.

0: Pensieri cristiani.
1: Dissetiamoci continuamente alla fonte che è Cristo, perché in Lui noi abbiamo tutto pienamente, avendo il potere anche oggi di darci tutto ciò che ci occorre. E infatti la lettera agli Ebrei lo dice bene: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ma come è possibile ricevere questa pienezza di vita che ci è stata promessa? Gesù dice: se alcuno ha sete, venga a me e beva. Questa pienezza è il desiderio di conoscere meglio Gesù. Se tu hai questa sete, allora vieni a Lui che ti donerà dell'acqua viva. Con un semplice atto di fede e di volontà puoi ricevere il dono che il Signore ti offre. Quindi vieni e bevi. Aver sete rappresenta un bisogno, bere rappresenta un'azione. Quindi dobbiamo compiere questi due passi di fede e noi riceveremo quell'acqua viva e fiumi scorreranno dentro di noi. A riguardo concludo con una breve lettura tratta dal Vangelo di Giovanni, che dice proprio: Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva.

0: Le citazioni celebri.
1: Seneca una volta affermò: i saggi non hanno bisogno di consigli e gli sciocchi non sanno che farsene.

0: l'origine dei nomi.
1: E quello sul quale ci soffermiamo oggi è un nome un po' singolare, ossia Corianna. Nome composto da Cora, dal greco core, cioè fanciulla, e Anna, che viene invece dall'ebraico Hanna, cioè grazia o graziosa. Può anche essere una variante del nome Corinna, che a sua volta è un diminutivo del greco core e significa perciò anch'essa fanciulla. Nell'insieme, unendo appunto i due nomi, il significato potrebbe risultare fanciulla graziosa.

0: piccolo dizionario biblico,
1: dove oggi vediamo il significato del termine abluzione, che era richiesta per il recupero della purità cultuale. L'abluzione delle mani prima dei pasti aveva ancora solo la funzione simbolica di attestare l'innocenza. Poiché nell'epoca della Bibbia si andava scalzi, era particolarmente necessaria l'abluzione dei piedi. Era perciò considerata espressione di ospitalità e di gentilezza offrire l'acqua per l'abluzione dei piedi o far lavare da uno schiavo i piedi dell'ospite. Gesù, lo ricordiamo, in un celebre episodio lava i piedi ai suoi discepoli come segno del suo servizio e della sua donazione.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: La trasmissione giunge così al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito anche oggi e nel rinnovarvi l'appuntamento per domani vi lascio con il seguito dei nostri programmi. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Le riflessioni curate da Giancarlo di Gaetano sull'amore cristiano descritto in Prima Corinzi 13 si concludono oggi con la lettura del versetto 13, dove l'apostolo Paolo scrive: queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Per Paolo l'amore non verrà mai meno. Ora dice che è la più grande delle virtù. Le virtù mostrano il meglio dell'uomo. Fede, speranza e amore però non sono frutto dell'impegno umano, ma dell'intervento di Dio. Hanno a che fare con Dio. La fede è virtuosa se si appoggia a Gesù risorto. La speranza, legata alla fede, è speranza in Gesù vivente, è viva. L'amore, che motiva le altre due, merita un approfondimento. Fede e speranza vanno dall'uomo verso Dio. L'amore va nella direzione opposta. Amiamo perché Egli ci ha amato per primo, è scritto. Ecco perché l'amore è più grande, perché esprime la natura di Dio. Non c'è continuità tra amore divino e amore umano. Il secondo è una pallida versione del primo. All'inizio della settimana abbiamo detto che Gesù ha rivelato all'uomo e al cosmo la vera radice dell'amore, Dio stesso. Se desideriamo essere virtuosi, dobbiamo allora cercare Dio per mezzo di Gesù nel Vangelo.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 53 e capitolo 8, versetto 1. E ognuno se ne andò a casa sua. Gesù andò al Monte degli Ulivi. E ancora Zaccaria, capitolo 14, versetto 4. L'Eterno si farà avanti e combatterà. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente. Il Monte degli Ulivi. Ognuno va a casa sua, ma Gesù si reca al Monte degli Ulivi. Lo seguirà qualcuno? Sì, alcuni discepoli, respinti come lui. Ma sono anche quelli che in seguito porteranno il messaggio dell'Evangelo in tutto il mondo. Gli altri hanno una casa in questo mondo. Gesù, invece, non ha casa. Sulla terra non ha dove posare il capo, è scritto in Matteo capitolo 8, versetto 20. Così lo vediamo andare al Monte degli Ulivi. Lì c'è un orto in cui Gesù, prostrato col viso a terra, supplica il Padre. Se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma questo desiderio non può essere esaudito, perché Dio vuole salvare gli uomini e quel calice è il suo giudizio sui nostri peccati che Gesù subirà alla croce. Perciò con perfetta ubbidienza Gesù aggiunge: non come voglio io, ma come tu vuoi. Matteo capitolo 26, versetto 39. È da quello stesso Monte degli Ulivi che dopo la sua morte e la sua risurrezione Gesù è salito al cielo per sedersi alla destra di Dio. Ora è lassù, uomo glorificato, precursore dei credenti nella gloria. Presto su quello stesso monte ritornerà da vincitore e apparirà glorioso, come scritto in Zaccaria capitolo 14 versetto 4, accompagnato da tutti i suoi glorificati. I suoi piedi si poseranno nuovamente nel luogo in cui ha sofferto e da dove è salito al cielo. Questo monte sarà la testimonianza della sua gloria, come lo fu un giorno delle sue sofferenze. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno, è il 21 giugno e dalla lettera ai Romani nel capitolo 8 leggeremo il verso 21 che dice così: nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Questo verso ci fa pensare a una realtà che non tutti accettiamo di buon grado, ovvero che tutto invecchia, o si rompe, o muore. È la legge dell'universo e Paolo ci spiega che se tutta la creazione è schiava di questo ciclo, è colpa dell'uomo, che con la caduta di Adamo ha trascinato nella corruzione non solo se stesso, ma tutto il creato. Ma poteva Dio lasciarci così? Ovvio che no. Ed è per questo che Paolo apre gli occhi ai credenti romani di allora quanto a noi oggi. È vero, tutto il creato geme, a cominciare dall'uomo, perché siamo in mezzo al caos climatico, colpiti da malattie, immersi nel degrado sociale. Ma non è la fine, perché c'è una liberazione che ci aspetta, perché niente della creazione andrà distrutto. E questa è la parte entusiasmante, del futuro dei credenti. Infatti, quando riceveremo la resurrezione finale, ci manifesteremo indiscutibilmente al mondo come figli di Dio e anche il creato sarà riscattato dalla distruzione. Che gloriosa prospettiva! L'amore di Dio ha programmato un futuro che riscatterà tutto il creato dalla schiavitù del peccato, per cui saremo definitivamente liberi di gustare il cielo e le sue benedizioni alla presenza di Dio. Anche se il nostro cammino di fede a volte si fa pesante, anche se a volte abbiamo ferite che bruciano e abbiamo subito dolori profondi, la strada della liberazione e del riscatto è percorribile fin da ora, orgoglio permettendo.
2: Il titolo della riflessione è Oro dentro. Durante la ristrutturazione di un tempio buddista, un gruppo di monaci voleva trasferire la grande statua d'argilla di Buddha dalla sala del culto ai giardini. Con l'aiuto di una gru sollevarono la statua gigante, ma prima di arrivare a destinazione, il peso era tale che la statua si incrinò. Si era già fatto buio, così i monaci decisero di rimandare il tutto al giorno seguente. Durante la notte, uno di essi, preoccupato per i possibili danni, decise di andare in giardino per coprire la statua. Quando si avvicinò, notò una crepa dalla quale usciva una luce. Incuriosito, prese martello e scalpello e con cura cominciò a rimuovere l'argilla. Una notte intera di lavoro rivelò che all'interno della statua ce n'era un'altra tutta d'oro. Probabilmente i vecchi monaci avevano cercato di proteggerla durante qualche attacco coprendola con strati di fango. Caro amico e cara amica, non posso fare a meno di pensare che, sebbene il nostro Creatore ci abbia fatti a sua immagine e somiglianza, attualmente molti siano coperti dal fango che il peccato, la cultura e la società hanno gettato su di loro, sul loro aspetto, sessualità ed economia. La realtà è che siamo oro puro, creati per manifestare la gloria di Dio che è in noi. Oggi rinunciamo al peccato che come il fango ci copre di vergogna e non fa risplendere la nostra luce. Solo così riscopriremo la nostra vera natura, quella dei figli del Dio vivente.
3: C'è una luce che risplende sul volto di un credente che non può passare inosservata. Non ha lo scopo di farsi notare, non mette in evidenza né esalta l'aspetto. Tuttavia è una luce che si nota pur non comprendendo cosa sia. Si nota negli occhi che prima di incontrare Gesù sembravano spenti, ma adesso brillano. Si può vedere nei volti che un tempo erano segnati dalle difficoltà e dalle paure e che ora invece hanno un'espressione perennemente felice, indipendentemente da ciò che capita intorno. È una luce che non si consuma mai, perché sa come ricaricarsi, tenendo lo sguardo fisso su Gesù. È la luce di Cristo che è venuta a dimorare in noi, Lui stesso lo ha detto. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Quindi è la luce della sua presenza che dimora in noi e ci rende luce per gli altri. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 14 e concludo dice: voi siete luce del mondo. E poi al verso 16: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Per quale scopo questa luce deve splendere davanti agli uomini? Perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza di Gesù, autore della salvezza, della fede e della grazia. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Conoscenza di Gesù, autore della salvezza, della fede e della grazia. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: Ritroviamo nel nostro appuntamento con Innamorarsi delle Sacre Scritture, l'appuntamento dedicato alla lettura di questo libro straordinario che è la Bibbia, letto e visto come un libro però veramente vicino a noi. Stiamo leggendo da Primo Pietro capitolo 3 e siamo arrivati ad un discorso scritto da Pietro indirizzato a quelle che sono le relazioni familiari e i ruoli nella famiglia, per cui alcune parole sono state spese verso le mogli, a cui viene proprio chiesto anche un atteggiamento di collaborazione, di condivisione, ma anche appunto non sempre di rimprovero, forse perché tendiamo, no, come donne a volte ad assumere un atteggiamento molto molto critico. Si leggono tanti aneddoti su questo. Ultimamente ne leggevo uno di un uomo che appunto non si era mai sposato, dopo aver sentito appunto una donna imprecare contro di lui quando le aveva calpestato per sbaglio un piede, erano in un tram. E lei appunto ha usato parole molto dure, poi quando si è accorto che lui, questo sconosciuto, le aveva calpestato il piede, gli ha detto: scusi, pensavo fosse mio marito. E da quel punto lui appunto ha deciso di non sposarsi mai. Quello che voglio dire è che a volte nella relazione poi matrimoniale si instaurano delle dinamiche in cui noi donne possiamo tendere ad avere appunto un atteggiamento particolarmente critico. Allora Pietro cosa dice? Dice: no, non fate questo, no? Dice: anche se un marito, magari lui usa l'espressione, non obbedisce alla parola, cioè comunque non si sta comportando in un modo coerente con quello che anche Dio insegna e con i valori che Dio ci ha dato, non per questo un continuo rimprovero verbale può essere giustificato. Anzi, lui dice: fate voi il primo passo, nel senso comportatevi voi sempre con amore, con rispetto, con disponibilità, e vedrete che riuscirete anche a guadagnare il marito, insomma. Quindi è un po' una ricetta che ci dà, ed è bello perché appunto dice che veramente questo è un esempio che si trova in altri personaggi della Bibbia e che può essere veramente imitato. E quindi dice così: veramente il valore interno di una persona, quindi la nostra capacità magari di sviluppare quello che vorremmo vedere nell'altro, forse vogliamo rimproverare per mancanza di attenzione, di amore, di delicatezza o di costanza, Pietro, come per dire, inizia tu a sviluppare queste cose dentro di te e poi vedrai, no, come possono essere contagiose. Pietro però ha anche delle parole rivolte in particolare ai mariti, perché insomma non si può prendere sempre di mira la donna e le sue difficoltà a livello relazionale, ma ovviamente anche i mariti hanno poi i loro ruoli, la loro parte. E Pietro nel capitolo 3 al versetto 7 dice: allo stesso modo. Quindi è molto bello questo similmente, allo stesso modo, dimostra come poi i due ruoli in questa relazione vengono visti, o la responsabilità dei due ruoli, ecco, viene vista alla pari. Non viene richiesto solo ad uno un certo comportamento, ma viene richiesto in effetti ad entrambi. E lui dice: similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano ostacolate. Quindi anche ai mariti viene chiesto comunque di avere una certa delicatezza, un'attenzione per la donna. La donna di cui si parla di una debolezza, ma non si riferisce a una debolezza né fisica né, insomma, ad un'inferiorità, ma credo proprio a quella delicatezza un po' più caratteristica della sfera emotiva della donna, che ha bisogno di particolare attenzione. Poi dice di onorarle, quindi anche al marito viene chiesto di rendere onore e rispetto alla propria moglie. Ed è bello perché, come motivazione, dice: perché siete coeredi della grazia della vita. È bellissimo, vedete, in realtà Dio è un Dio che incoraggia a vivere, a portare avanti i vari ruoli nella società, nella famiglia. Perché? Perché la responsabilità e la consapevolezza del proprio ruolo in realtà fanno proprio funzionare le cose, no? Quando tutti vogliono essere tutto e fare tutto, si crea confusione e poi non si fa nulla. Ma quando ognuno accetta il proprio ruolo, la propria responsabilità con condivisione, amore e rispetto, le cose vanno avanti. Anche nella famiglia è così. Quindi la mamma deve accettare il suo ruolo di mamma o di moglie, il marito quello di marito, i figli quello di figli. Quando i figli vogliono gestire la famiglia, insomma, si creano grandi problemi. E questo è un po' il pensiero che esce fuori da queste parole di Pietro. E Pietro, che poi appunto dice, tanto abbiamo ereditato tutti la grazia della vita, siamo tutti qua su questa terra grazie proprio alla vita che Dio ci ha donato, e quindi nessuno ha il diritto di usurpare o screditare, denigrare il ruolo o la vita dell'altro, e ognuno può vivere il proprio ruolo con gioia e con forza. Mi dirai che nella storia e anche tante volte negli ambienti anche proprio cristiani, non solo di altre religioni che oggi spesso vengono additate, questi ruoli non vengono vissuti in questa armonia. A volte si usa la parola di Dio stesso invece per giustificare un ruolo di sottomissione della donna che non equivale a quello che viene descritto qui da Pietro, ma equivale proprio appunto ad una tirannia, no, dell'uomo sulla donna. Quindi è bello, per questo io dico che possiamo innamorarci delle Sacre Scritture, perché quando le leggiamo cogliamo uno sguardo di Dio sulle cose a volte diverso da quello che forse abbiamo immaginato. Ma sentite come continua. Pietro dice: infine, quindi al di là di mogli, mariti, eccetera, ma infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, no? Occhio per occhio, dente per dente, al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Anche qui sembra quasi una ricetta: se tu dici bene di un'altra persona, se tu auguri il bene oggi al tuo vicino, al tuo parente, al tuo insegnante, al tuo alunno, al tuo datore di lavoro, al tuo operaio, al tuo dipendente, se tu auguri il bene, tu erediterai del bene. E questo è straordinario, perché tendiamo troppo spesso ad augurare o a pensare il male dell'altro. E Pietro continua, dice: infatti, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni deve trattenere la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Deve ritirarsi dal male, deve fare il bene, deve cercare la pace e la deve perseguire. Perché? Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Per ben due volte qui Pietro mette anche l'accento su questo canale che è quello della preghiera e su quello che può impedire a questo canale di essere un canale aperto. Prima dice ai mariti che se non hanno il giusto riguardo e onore per la loro moglie rischiano di avere preghiere ostacolate, ma anche qui dice che se non ci si ritrae dalle strade che sono quelle sbagliate, quelle di odio, di violenza, per cercare invece la giustizia, anche in questo caso avremo dei problemi. Perché? Perché le orecchie di Dio pare che siano attenti alla preghiera di chi fa questo, di chi cerca la pace, di chi si ritrae dal male. Questo quindi è qualcosa che ognuno di noi può vivere e sperimentare, una possibilità di comunicare e di ascoltare Dio quando comunque nel nostro cuore, nelle nostre intenzioni, nelle nostre azioni c'è una ricerca della sua via, del bene dell'altro, del dire bene, del fare del bene, del cercare la pace sopra ogni altra cosa. Pace e anche ovviamente la giustizia intorno a noi.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il nostro Dio è un Dio infinitamente generoso. Egli dà e perdona e ha rinunciato alla sua vita per noi. Sulla croce, Gesù ha dichiarato: è compiuto. Che dichiarazione! Tutto ciò che Gesù doveva realizzare sulla terra, l'ha fatto. Ha portato i tuoi fardelli, il tuo dolore, i tuoi peccati, le tue sofferenze, la tua malattia. Ti ha restituito il privilegio di essere in relazione con Lui e con suo Padre. Ha riacceso le tue speranze. Ecco cosa ha dichiarato il re Davide: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Il padrone del nostro riposo è Dio. Egli sa come condurci là dove le nostre anime e i nostri corpi possono trovare riposo. Sì, il riposo, la nostra vera felicità è essere vicino a Gesù, il buon pastore. Il vero riposo è lasciare a Dio il fare. Se vuoi, puoi pregare con me in questo momento per consegnare nelle mani di Dio tutto ciò che ti pesa. Signore Gesù, grazie di essere sempre con me e di prenderti cura di me. Grazie per la tua gentile presenza ogni giorno. Ecco la situazione che sto attraversando. Ti rendo partecipe. Da solo non posso fare nulla per risolverla. Signore, conto su di te, lasciando tutto a te per fede. Ti ringrazio per il tuo aiuto e il tuo incoraggiamento e per esserti mosso nella mia vita oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Saverio Scuccimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Bentrovato Saverio, grazie per essere con noi, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
2: Allora, nel corso di questa mattinata e poi nella replica pomeridiana abbiamo accennato spesso all'8 per 1000 come una forma di finanziamento da parte dello Stato delle chiese in rapporto alla loro dimensione diaconale, ma non solo, ci sono delle organizzazioni, delle chiese che ricevono l'8 per 1000 e lo utilizzano per motivi di culto.
3: Ratio dell'8 per 1000 è che lo Stato riconosce che, indipendentemente dalla funzione diaconale o di culto, comunque la religione ha una sua funzione positiva all'interno della vita collettiva
4: e sociale. Sì.
2: E questo non avviene solo in Italia, per esempio in Germania, anche lì credo che sia una sorta di tassa, ecco, se tu ti dichiari un credente cattolico, evangelico, allora paghi una sorta di raccolta delle offerte fatte dallo Stato per le chiese, e quindi ci sono il fenomeno dello sbattezzamento, come si dice? Dello
3: sbattezzo. Lo sbattezzo, chissà.
2: È una cosa,
3: lo sbattesimo.
2: Sì, qualcosa del genere.
3: Allora, Paolo Ricca ha scritto un libro dove parla di battesimo e sbattezzo.
2: Ok, perfetto, allora, quello è il termine giusto, e viene utilizzata questa cosa da diversi tedeschi per evitare di pagare. Allora, io ho trovato sul Foglio Quotidiano, ormai di qualche giorno fa, del 2 giugno, la chiesa tedesca: se AfD vince Alternative für Deutschland, la libertà religiosa sarà un ricordo. Chi lo dice? Il vescovo cattolico di Magdeburgo. Perché? Perché Alternative für Deutschland cerca di appropriarsi dei valori cristiani e di strumentalizzarli, minacciando di abolire i finanziamenti statali. In pratica, se ci comportiamo bene, riceviamo denaro. Se invece assumiamo posizioni diverse da quelle dell'AfD, non riceviamo nulla o riceviamo meno. Questo è il problema che i cristiani tedeschi avvertono in rapporto alle prossime elezioni, in cui sembra che l'AfD, insomma, sia un partito che magari non vincerà, ma sta continuando a aumentare nei consensi popolari.
3: Sì,
2: e tra l'altro lo ricordiamo, per chi non lo sapesse, l'AfD ha una diretta, esplicito parentela, come siamo, diciamo così, con il partito nazista. Non è che lo nascondono tanto, ecco, forse.
3: Esatto.
4: E lo sai, proprio pensando al Vangelo, proprio su questo ricatto, perché questo è un ricatto, no? La forza dello Spirito deve proprio invece far emergere il fatto di distaccarsi da questo ricatto, perché le volte è successo nel passato che il ricatto è stato accolto, che la paura ha preso, che abbiamo strizzato l'occhio come cristiani, le cose non sono andate molto bene.
2: Anzi, uno cercava di tutelarsi, i famosi concordati, no? Che devono servire a tutelare la Chiesa, poi in realtà neppure quello sono riusciti a fare, ammesso che siano corretti anche come mentalità. Insomma, questa storia del denaro, del potere della Chiesa, è una vecchia storia, mi pare, vero?
3: Sì, nel senso che a un certo punto la Chiesa e ma è sempre stato così.
2: Appunto.
3: La religione e lo Stato hanno sempre vissuto in un'ottica di sodalizio, diciamo così. Il cristianesimo, almeno nella sua fase iniziale, aveva portato, diciamo, un elemento invece di separazione dei due poteri, dare a Cesare ciò che di Cesare e Dio ciò che di Dio. Però poi dopo, nella pratica, quando anche il cristianesimo è diventato una religione comunque di massa, eccetera, c'è stato l'interesse da parte dello Stato, ecco, a una collaborazione più stretta. Ora qui non vogliamo fare questo, veniamo direttamente ai nostri giorni, a dire che, ecco, quel rischio lì che rispetto all'AfD, o comunque diciamo è il rischio che si corre tutte le volte che ci sono finanziamenti pubblici. Cioè il rischio, il beneficio dei finanziamenti pubblici sta nel fatto che una chiesa che non dipende direttamente dalle decime e dalle offerte dei propri fedeli è anche libera di poter insegnare cose che non sono necessariamente, non corrisponde necessariamente alla pancia dei propri membri. Va bene? Per cui attenzione, anche quando una chiesa è totalmente sganciata e dipende esclusivamente dalle risorse dei propri membri, lì c'è il problema che il pastore o comunque i leader della chiesa devono sempre, esatto, devono sempre soddisfare quelle che sono le richieste dei propri membri, e quindi si perde un po' il ruolo, diciamo, educativo.
2: Certo.
3: Allora, però i finanziamenti alle chiese pubblici aiutano a svincolarsi da questo. Va bene, però ti pongono invece un altro problema, cioè funzionano finché lo Stato è democratico, rispettoso delle istituzioni, rispettoso, diciamo, di quelli che sono i principi della pluralità e della democrazia. Ma nel momento in cui invece lo Stato assume una, come dire, uno stile più autoritario, e allora lì ovviamente la Chiesa si trova a dover scegliere tra il finanziamento e quindi la possibilità comunque di sopravvivere, di fare le sue attività, oppure la propria libertà, e quindi vengono meno poi i finanziamenti.
2: Senti, ma la famosa parola di Gesù, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, no? Mostrando la moneta, alla fine che cosa vuol dire? Cioè, ha una indicazione qualcosa?
3: Beh, alla fine vuol dire che lo Stato e la Chiesa o la religione devono comunque rimanere due realtà separate, cioè scusate, distinte, devono rimanere due realtà distinte, ognuno con degli obiettivi diversi. Questa distinzione non vuol dire necessariamente separazione, avversità, cioè il fatto che non devono avere nessun contatto l'uno con l'altro, si può collaborare in quelli che sono gli obiettivi comuni, ma è bene che rimangano distinte, perché altrimenti altrimenti insomma diventa un trust, diciamo, una struttura di potere che genera oppressione nei confronti delle minoranze.
2: Questo è il senso generale. Nello specifico, cos'è quello che appartiene a Cesare e cos'è che appartiene a Dio?
3: Quello che appartiene a Cesare, qui diciamo, secondo poi la riflessione che già è partita nella Bibbia e poi è stata fatta nel corso dei secoli, beh, quello che appartiene a Dio è il cuore, la coscienza, no? Cioè la libertà di culto, quindi il diritto di credere in Dio, non credere in Dio e in quale versione di Dio credere, è un diritto fondamentale dell'essere umano, in cui né lo Stato né nessun'altra entità dovrebbe avere giurisdizione. E questo però vale anche al contrario, cioè anche lo Stato però deve essere libero da troppi condizionamenti di una chiesa o di una religione, perché lo Stato dovrebbe avere l'alto compito di garantire i diritti di tutti quanti e non soltanto i privilegi di una visione particolare.
2: Va bene, allora ci fermiamo qui un attimo per ascoltare una canzone, però intanto ricordo il nostro numero di WhatsApp per gli ascoltatori che volessero intervenire anche in questa riflessione che mi sembra interessante, che comunque ha coinvolto i cristiani sin dalle origini, perché subito, appena dire, Costantino ha strizzato l'occhio ai cristiani, sono cominciate ad arrivare le donazioni per le chiese, quindi subito un problema di condizionamento fortissimo. Vabbè,
3: sì.
2: Chiudiamo la parentesi storica. Zach Williams con Rescue Story, e il nostro WhatsApp è il 348 222 72 94. Torniamo in diretta con il pastore avventista Saverio Scucimarri. Cambiamo decisamente argomento, perché è uscito l'Happy City Index 2026. Io vedo un articolo del 1 giugno dal sito Green Me, e appunto, che cos'è questo Happy Index? Vediamo se riusciamo a trovare subito una definizione. Qual è la città più felice del pianeta? A rispondere è appunto l'Happy City Index, la classifica elaborata dall'Institute for Quality of Life, che ogni anno analizza centinaia di realtà urbane per capire dove si viva meglio. L'obiettivo non è eleggere la città perfetta, ma individuare quei luoghi che riescono a combinare sviluppo, servizi e qualità della vita in modo equilibrato. Ha preso in esame l'edizione 2026 251 città, valutandole attraverso attraverso un sistema complesso basato su 64 indicatori raggruppati in 6 grandi categorie: cittadini, governance, ambiente, economia, mobilità e sanità. Da quest'anno hanno assunto un peso ancora maggiore gli aspetti legati alla salute fisica e mentale. Allora, ovviamente vi chiederete subito chi è che ha vinto. Allora, ha vinto, si è confermata Copenaghen con 6.954 punti. Dietro c'è... chi c'è? Vediamo un po', Saverio, chi c'è?
3: Dietro Copenaghen?
2: Sì.
3: Non lo so, non ne ho la più pallida idea, davvero.
2: Allora, c'è Helsinki, Finlandia.
3: Alicandro di Bari.
2: Ah, no, Helsinki. Poi arriva al terzo posto, finalmente, una città più vicina a noi, che è Ginevra, quindi Svizzera.
3: Ma quindi, poi, se vogliamo avere un momento di felicità, da Firenze, tre ore
2: esatto,
3: siamo felici.
2: Invece, dal meridione, dalla Sicilia, c'è un po' di più. No. Poi c'è al quarto posto Uppsala, Svezia. Al quinto posto Tokyo. Tokyo è una grandissima città, questo mi ha colpito, perché sai, con le metropoli è sempre complicato.
4: Però questo è l'aspetto proprio giapponese del loro...
2: E poi di nuovo si torna a Norvegia, Trondheim, settimo posto Berna, Malmo, Svezia, ottavo posto, insomma, Svezia e tutti i paesi nordici.
4: Se si volesse un pizzico di felicità, da Firenze si può arrivare a Bologna, basta un 100
2: chilometri. Ecco, Bologna è infatti la città più felice d'Italia, però attenzione, resta fuori dalla top 50, certo. E si classifica al 73esimo posto, Parma 77esimo, Milano 80esimo, però attenzione, Milano era stata 25esima diciamo qualche anno fa, non tanti anni fa, quindi è crollato proprio.
3: E Firenze, dov'è Firenze?
2: Non lo so,
3: non c'è,
2: però
3: non
2: c'è Bari, se vuoi, sapere Bari.
4: Bari c'è anche stato, sapevo,
2: esatto.
4: Allora, ha contribuito anche lui alla felicità dei barisi.
2: Comunque, dai, Roma 144esimo, Verona 146esimo posto, Messina 158esimo,
4: Firenze non classificato,
2: Bari 164esimo, Napoli e Salerno 202-208, Firenze non c'è,
4: non classificate,
3: bene.
4: Era scordata di partecipare.
2: Hanno visto noi 13, no, questi no, non possiamo. Allora, comunque, il tema noi lo prendiamo un po' così, un po', ma è un tema importante, perché ora parlare di felicità in senso stretto è un termine forse improprio, ma un certo benessere rappresentato da tanti aspetti. Io vedo che, per esempio, i problemi nelle città italiane sono soprattutto criticità strutturali, quali qualità dei trasporti urbani, lentezza burocratica, difficoltà nella pianificazione di lungo periodo, disparità territoriali. Sono questi i fattori che rendono complicata la vita nelle nostre città.
3: Sapete? Allora, io diciamo,
2: dai,
3: inizio, inizio con un'osservazione forse critica, va bene, che è la seguente. Negli 64 indicatori, tu hai letto i vari gruppi, va bene, tra i gruppi che hai letto manca, diciamo, un settore importantissimo, che è quello delle relazioni. Quindi è chiaro che qui ci si focalizza sui servizi sostanzialmente, quindi si dà una definizione di felicità che non è proprio la definizione completa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Okay.
3: Cioè, qui ci si riferisce alla felicità nel senso dove si vive meglio dal punto di vista di ciò che offre la città. Però ovviamente poi la felicità dei singoli dipende anche dalla famiglia, dalle relazioni. E questo spiega anche perché tra le prime ci sono anche città dove prima dicevamo, ma com'è possibile che in queste stesse città, quando fanno, diciamo, le indagini sulla solitudine, l'ansia, depressione, suicidi sono al top, e poi allo stesso tempo, ecco perché forse questa indagine ha guardato, diciamo, solo un aspetto della felicità, e cioè quello che le città e i servizi possono offrire. Quindi, chiusa però questa parentesi, io direi che è interessante notare che se la prima città italiana e depressione, suicidi sono al top, e poi allo stesso tempo, ecco perché forse questa indagine ha guardato, diciamo, solo un aspetto della felicità, e cioè quello che le città e i servizi possono offrire. Quindi, chiusa però questa parentesi. Sì.

0: magari ce ne sono anche di paesi che non sono necessariamente paesi ricchi, d'accordo? E quindi il dato in qualche modo conferma il fatto che, diciamo, l'equazione PIL o ricchezza uguale felicità, come dire, non è proprio verificata.
1: Vedo Taiwan, vedo, ma
0: Ecco.
1: mi sembra che non sia un paese tanto povero, è quello.
0: Sì.
1: Vabbè, poi naturalmente ogni indice presenta certe caratteristiche, naturalmente. Senti, un domandone, però, quando gli americani hanno messo nella Costituzione il diritto alla ricerca della felicità come un elemento essenziale nella vita dell'uomo, cioè ti convince?
0: Quello è bello, sì. Tutti devono avere diritto a perseguire la propria felicità. Poi certo,
1: Non è
0: dobbiamo
1: deleterio.
0: avere sempre un'idea molto inclusiva di cos'è felicità, restare aperti a tutte le possibilità, non essere, perché altrimenti appunto rischiamo poi di falsare il concetto. Però è una cosa bella. Io non so se diciamo, è legato anche un po' comunque alla cultura cristiana con cui nascono gli Stati Uniti, però io ricordo, voglio ricordare ai cristiani all'ascolto, alle cristiane, che la felicità è un tema importante nella Bibbia, cioè come dire, un augurio comune non è solo quello della benedizione, ma anche quello della beatitudine, che è un concetto molto vicino alla felicità.
1: Solo che è una beatitudine paradossale perché va contro quelli che normalmente l'index della felicità non l'avrebbe
0: Esatto, ecco perché
1: accettato.
0: dicevo prima, non lo so, quella è, diciamo, una prospettiva specifica sulla felicità. La felicità sicuramente non riguarda solo come si vive nella città dal punto di vista dei servizi, ecco, ha tante altre sfaccettature. E beh, quella che ci... Che ti, intanto la Bibbia, per quanto riguarda la felicità, ci dà una visione, no? Ci dà la visione della Nuova Gerusalemme. La Nuova Gerusalemme... In quella città non c'è più lacrima, non c'è dolore, c'è vita piena, c'è vita eterna e c'è un perfetto equilibrio, no, tra elemento antropico ed elemento naturale, no? Quindi c'è una simbiosi, una sinergia che si è trovato non solo con l'ambiente ma anche con il prossimo. Quindi ci dà un'idea molto olistica e completa di felicità. Però la cosa interessante che citavi tu prima è che l'elemento, come dire, questo è un elemento di speranza che riguarda il futuro e ci deve spingere ad essere sempre costruttivi in quello che facciamo, cioè l'obiettivo deve essere arrivare a quello, anche se più che un obiettivo forse è un'utopia dal punto di vista umano. Invece la prospettiva che ci dà il Vangelo, tu prima ricordavi probabilmente le beatitudini di Gesù, no? Quando Gesù dice beati i poveri, beati i perseguitati, cioè lì qual è l'idea? L'idea è di dire innanzitutto richiamare al centro queste persone che normalmente sono ai margini e quindi l'attenzione della Chiesa deve essere rivolta in particolare su queste persone. Però il fatto che Gesù li dichiari beati vuol dire che in qualche modo, nonostante si vivano delle situazioni difficili, va bene, cioè la speranza in Dio, in Gesù Cristo, può essere già una ricchezza adesso, cioè una persona si può sentire ricca per la presenza di Dio nella propria vita, anche quando dal punto di vista economico magari ha delle difficoltà. Che ripeto, questo non vuol dire assolutamente oppio dei popoli, cioè vabbè, diamo sta cosa così i poveri sono contenti e rimangono così per sempre, no? Perché, ripeto, la Bibbia poi ci dà la prospettiva di dove bisogna arrivare. Bisogna comunque arrivare a un mondo giusto, equo, dove la ricchezza è condivisa, ecosostenibile, eccetera. Però, ecco, tutta la felicità non sarà solo in quel momento. Possiamo già essere felici in questa vita se sappiamo, come dire, stabilire anche le nostre priorità.
1: Allora, siamo in conclusione, proprio una
2: No, c'è un
1: battuta.
2: sul discorso forse anche legato alla Costituzione americana, tratto dal De Vita Beata di Seneca, forse ha ragione Saverio in questo aspetto più della beatitudine. Nessuno lontano dalla verità può dirsi felice. Forse in quell'articolo c'è anche la ricerca della verità.
1: Simone Cristicchi, 7 miliardi di felicità. Questo è il titolo della canzone che ci ascoltiamo. Come dire, sì, però la felicità o è condivisa o non è vera felicità.

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 20 e un minuto.
2: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, Patrizia ci leggerà i versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?»

quando Gesù giunse a Betania, Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. La morte, che la Scrittura Santa definisce l'ultimo nemico, aveva inferto il suo colpo definitivo. Aveva ghermito una giovane vita e l'aveva spezzata. Quando riflettiamo seriamente sulla nostra vita, siamo costretti a riconoscere che non è altro che un cammino verso la morte, che ne costituisce il tragico epilogo. Karl Barth si chiese e risponde: quale significato ha la vita umana? Ha il significato di un affrettarsi verso il sepolcro. L'uomo cammina lesto incontro al suo passato. Tale passato, nel quale non esiste più un futuro, sarà per noi l'ultimo. Tutto ciò che siamo passerà e verrà distrutto. Ogni uomo conosce bene questa realtà. Della morte nessuno può parlare per esperienza. Chi parla della morte parla di qualcosa di cui non potrebbe parlare. Certamente la morte incombe all'uomo come qualcosa di sicuro, ma non come una certezza che rende certi, bensì al contrario, come sorgente di incertezza. Dal momento in cui uno inizia ad esistere, tutto lo avvicina alla morte. E in questa corsa che siamo costretti a fare, non è possibile fermarsi e neppure rallentare. L'impronta della morte è su di noi, che giorno dopo giorno ne portiamo i segni, tanto che non è possibile, e non sarebbe neppure intelligente, tentare di non pensarci o cercare di ignorare questa realtà incombente, attuale e minacciosa. Davanti ad essa possiamo solo avvertire un senso di smarrimento, di impotenza, come quando si è al cospetto di qualcosa di grande, di solenne, che ci supera e ci sovrasta con la sua potenza ostile. È il grande no che incombe come una pesante, oscura ombra sulla nostra vita. L'affermazione del Signore Gesù: «Io sono la resurrezione e la vita», costituisce l'unica risposta, la sola speranza che ci viene offerta dall'incombere del Re degli spaventi. Alla luce di questa sublime affermazione, sappiamo che la morte è una nemica che è stata vinta dal Signore Gesù Cristo risorto, ma non è stata ancora distrutta, è ancora presente e ancora colpisce le persone. Le parole di Gesù ci infondono coraggio, ci infondono speranza, fornendoci la visione di una realtà che oltrepassa l'orizzonte di questa vita. Siamo chiamati a riflettere sopra questa realtà.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che è Lui che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 16 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a Capo. Di recente ho trovato su una rivista una tabella molto interessante intitolata Ingredienti di una coppia unita, e quindi ci sono 7 punti che in qualche maniera darebbero un'idea di come una coppia, marito e moglie, o fidanzato, fidanzata, ragazzo e ragazza, insomma, possano manifestare e quindi godere una vera unione tra di loro. Te ne voglio parlare così anche per conoscere la tua opinione al riguardo. Primo ingrediente, l'autonomia, in cui ogni partner ha i suoi spazi di libertà. Secondo ingrediente, la reciprocità, in cui esiste uno scambio, ci si aiuta vicendevolmente, non c'è nessuno che domina. Terzo ingrediente, la libertà, in cui ognuno è libero di essere veramente se stesso. Quarto ingrediente, la solidarietà, in cui ogni partner aiuta l'altro a dare il meglio di sé. Quinto ingrediente, l'impegno, in cui entrambi non danno nulla per scontato. Sesto ingrediente, la flessibilità, cioè la capacità di accettare i cambiamenti e gli alti e bassi della vita. Settimo, la spiritualità, cioè condividere una ricerca di valori non solo immediati, ma accettare l'esistenza di una realtà più elevata da esplorare e sperimentare insieme. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Conosci l'origine della parola cristiano? Il termine cristiano deriva dal greco Christianos, che significa piccolo Cristo. Gli accusatori dei discepoli di Gesù lo usavano come un insulto. Guardate, ecco i piccoli Cristi, dicevano. Così, quello che era pensato per essere uno scherno è diventato una benedizione per milioni di persone. È l'ironia della storia. La Bibbia dice: essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Perché gli oppositori dei discepoli li chiamavano piccoli Cristi? Perché lo stile di vita dei credenti era così chiaro, così simile a Cristo? Era inevitabile etichettarli in questo modo. Misero in pratica quello che avevano imparato da Gesù. Riuscirono a completare appieno la missione che era stata data a loro e a noi di rappresentare Cristo e riuscirono a farlo conoscere. Perciò, di cosa abbiamo bisogno noi per rappresentare Cristo? Ad esempio, un approccio gentile verso i nostri vicini, invece di un tragico giudizio armati di versetti biblici, potrebbe essere un ottimo inizio. Camminare al fianco di Gesù, prendere del tempo per leggere la sua parola e trascorrere del tempo con lui. Più conosciamo il Signore, più il suo carattere si rifletterà in noi. Ecco qualche esempio. La sua sottomissione al Padre. Gesù accettò di abbandonare tutto per seguire la volontà del Padre, sapendo che le vie di Dio sono le migliori. La sua compassione. Gesù era amico dei peccatori e sapeva come andare oltre le apparenze e i giudizi per raggiungere direttamente il cuore di coloro che avevano bisogno di lui. La sua umiltà. Lui è il Re del Cielo, eppure è diventato il servo di tutti noi. Io prego che oggi tu possa prendere la decisione di continuare ad approfondire la conoscenza con Gesù, così che ogni giorno tu possa somigliargli sempre di più. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: oggi siete non spettatori da casa ma partecipi in questa serata sotto la tenda. Ringraziate il Signore per questo progetto di Cristiani Online che va avanti ormai da tanti anni.
1: Sono
0: e questa sera invece trasmettiamo da San Severo. Siamo in attesa di collegarci che si chiama Piazza del Papa
2: online
0: per trasmettere questa sera. Abbiamo con noi questa sera il caro fratello Dino Del Vecchio, lo avete visto nella copertina,
2: di collegarci
0: che ci parlerà nel nome del Signore. Credo
2: la diretta di
0: tutti
2: questa
0: quanti
2: sera.
0: Noi dobbiamo iniziare a essere predisposti ad ascoltare, perché sapete, si può anche udire qualcosa ma non ascoltare col cuore, no? Tante volte chi ci parla dice che cosa hai detto? Non abbiamo capito niente, anche se le nostre orecchie hanno ricepito il suono, ma la nostra mente non ha capito niente, figuriamoci, deve arrivare al cuore. Quindi bisogna che ci concentriamo a quanto il Signore vorrà comunicarci, è la sua parola che parla. L'Apostolo Pietro diceva che degli uomini hanno parlato perché spinti da parte di Dio e abbiamo avuto la rivelazione, cioè la Bibbia, la parola del Signore, parola del Signore. Se solo dovessimo fermarci un attimo e riflettere, lo sappiamo, ma sai, quando a casa hai un bellissimo quadro e passi sempre davanti mille volte, alla fine non è lo stesso come chi lo vede per la prima volta. Allora è vero, leggiamo tante volte la parola del Signore, ma spesse volte non ci fermiamo a vedere i dettagli. E se solo pensiamo, abbiamo la parola di Dio, comunichiamo con colui che ha creato il cielo e la terra, l'universo. Lui parla con noi attraverso quello che ci ha dato. E questa sera, mentre ascolteremo il messaggio della parola, possiamo riflettere a questo, possiamo riflettere che il Signore vuole comunicare con noi, vuole comunicare con te. Io non so con quale atteggiamento sei venuto, ma la mia preghiera è che tutti noi possiamo essere qui con un cuore aperto, un cuore predisposto, senza pregiudizi, senza idee, perché sapete, noi uomini siamo abbastanza particolari. Quando la cosa non è come la pensiamo, abbiamo sempre da dire qualcosa. Spesso lo faccio col gruppo e loro mi sopportano, questo in questo modo, questo in questo modo, questo così, e loro hanno tanta pazienza con me, li ringrazio veramente, ma spesso sbaglio anch'io e quindi riconosco. Allora questa sera lasciamoci guidare dal Signore. Se abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi sul credo, sulla fede, lasciamo che sia il Signore a parlarci attraverso la sua parola. E inizieremo con dei canti. Voglio ringraziare pubblicamente anche Sam, tutto il gruppo, per il loro impegno, perché sapete, accordarsi, essere ad unisono, strumenti per fare bene non è una cosa da poco, e tutto questo lavoro è per onorare il Signore e la gloria va a Lui. Vogliamo pregare, ma prima di pregare voglio dedicarvi un verso, non a uno solo di voi ma a tutti voi singolarmente. Voglio dedicarvi un verso della parola di Dio. È uno di quei versi che io ho segnato nella mia vita e che mi piace ritornarci e mi piace ricordarli. Poi dopo chiederò a Peppino di venire e aprire con una preghiera. E questo verso è nel libro del Deuteronomio, al capitolo 31, al versetto 8. Segnatevi questo versetto. Non so se la regia può metterlo, così lo leggiamo insieme. E dice: il Signore cammina Egli stesso davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà. Non temere e non perderti d'animo. È per te questo versetto. è per te questo versetto. Lo ripeto, il Signore, Peppino incomincia.

c'era lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo convincerà di peccato, di giustizia, di giudizio quelle persone ancora che sono in cerca della verità. Signore, ti ringraziamo ancora per questo giorno di vita che ci hai dato fin qui. Signore, grazie per ciascuno di noi. Grazie, Signore, per la gioia e per la comunione che possiamo godere tutti insieme, Signore. Siamo certi che ancora una volta, Signore, in questi momenti parlerai ai nostri cuori. Ti ringraziamo per il fratello Dino, Signore. Voglia tu benedirlo, sostenerlo, potenziarlo con lo Spirito tuo Santo, affinché possa trasmetterci con potenza la tua santa e divina parola. Signore, siamo certi che in questi momenti lo Spirito tuo Santo convincerà di peccato, di giustizia, di giudizio quelle persone che con sincerità di cuore sono in cerca della verità, e siamo certi che tu ti farai trovare. Grazie, Signore, a te in ogni cosa sia la lode, la gloria e l'adorazione, e nel nome di Gesù che ti preghiamo e ti ringraziamo. Amen.

0: Amen, grazie. Allora adesso c'è Franco Festa che condividerà la sua testimonianza. Vieni Franco. Franco ha una testimonianza abbastanza lunga, ma abbiamo chiesto di ridurlo un po', poi quando sei sul palco puoi accenderlo. Vai, ascoltiamo questa testimonianza di come Dio ha operato nella sua vita.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Oramai sembra questa piazza una piazza annuale di incontri dove tutti voi, quindi la maggior parte, mi conoscete, sapete la mia storia, perché ero uno di voi quando ero ragazzino, quando ero piccolo insieme alla mia famiglia, venivamo sempre anche qui a San Severo e questa sera, anche se non è presente, saluto Leonardo La Torre, il fratello Nardino che c'era ieri sera, forse ascolterà, però un saluto anche a lui. E veramente sono grato al Signore, vi voglio parlare non tanto della mia testimonianza che conoscete quasi tutti abbastanza, ma cosa il Signore ha fatto in particolare in determinate situazioni, circostanze della mia vita, e l'importante è stato di non abbandonare la fede. Perché oggi purtroppo è facile che quando succedono delle circostanze anche a noi credenti, piccoli, grandi, anziani che sia, spesso ci viene liberamente la voglia di abbandonare e allora non vediamo più determinate persone venire agli incontri perché lo scoraggiamento, perché le difficoltà, le avversità della vita. Ma vi posso assicurare e dire che anche in quei momenti difficili, quei momenti che caratterizzano in un modo doloroso la nostra vita, sono quei momenti dove dobbiamo imparare ad aggrapparci di più al Signore, fedelmente al Signore. E in tante circostanze della mia vita ho dovuto attraversare situazioni non belle, come l'adozione perché sono figlio di orfani, dopo l'adozione una perdita prematura di un fratello, e ancora altre situazioni. Infine, lo scorso anno, finiva l'anno 2025, entravamo nel 2026, e come nostra abitudine pensiamo ricordare le cose passate e guardare in avanti, e quando guardiamo in avanti diciamo: Signore, guidaci, ti preghiamo che questo anno possa essere un anno proficuo, un anno diverso, nonostante le difficoltà che attraversiamo. E ci siamo lasciati nella mia comunità, nell'assemblea di Monte San Giacomo, con il capitolo 8 dei Romani: noi siamo più che vincitori in Cristo, in virtù di colui che ci ha amati, Dio, che ha dato il suo Figlio. E poi dice: chi potrà separarci dall'amore di Dio? Chi potrà farci del male? Nessuno, perché siamo stati comprati a caro prezzo. Il prezzo è stato il sangue che il Signore Gesù ha versato regno della croce. Allora, di fronte a queste parole, chi ci accuserà? Noi siamo più che vincitori in Cristo. Ho iniziato questo nuovo anno, 2026. Non vi dico le circostanze, ma ci sono state quattro situazioni, una peggiore dell'altra, che hanno marcato la mia vita, che sto affrontando. E la sto affrontando appunto con il Signore a mio fianco. Non è stato facile per me vivere una situazione particolare quest'anno, un qualcosa che non auguro a nessuno. Ho dovuto toccare con le mie mani lo smarrimento totale. Ho toccato il fondo, ho toccato il basso, ho toccato la sofferenza, il dolore, lo smarrimento, la confusione totale. Sono finito in ospedale, in pronto soccorso, sono stato aiutato. Poi sono stato aiutato da un credente, da un amico, un psicologo, perché avevo bisogno di uscire da una situazione particolare. Ma in tutte queste situazioni, fratelli e sorelle, non mi è mai passato per la mente di abbandonare il Signore. E l'esortazione e l'invito che voglio rivolgere a tutti noi, anche ai più giovani: qualunque essa sia la circostanza della nostra vita, non abbandoniamo il Signore, non abbandoniamo la nostra fede, ma aggrappiamoci sempre di più al Signore. Forse in quei momenti non riusciamo a capire il perché, non sappiamo il perché, ma man mano che i giorni passano della nostra vita, il Signore opera. E in una di queste circostanze un amico mi ha detto: è vero, stai soffrendo e stai soffrendo tanto, ma ricordati una cosa, che anche il Signore Gesù su questa terra ha sofferto e ha sofferto tanto e ha sofferto per noi e adesso gioisce nella gloria celeste del Padre. Queste parole, cari miei, me le ha dette un amico non credente e queste parole mi hanno fatto riflettere, sono stato un incoraggiamento per me ad andare avanti in questa circostanza, pur non sapendo cosa succederà fra un mese, due mesi, tre mesi. Il Signore Gesù ha sofferto per noi, adesso è alla gloria del Padre. Le sofferenze non sono facili, le sofferenze le conosciamo tutti. Le delusioni fra i giovani li conosciamo tutti. Anche l'altro giorno ho appreso che per motivo di delusione da parte di qualcuno, anche in questi rapporti di amicizia fra giovani, ragazzi, ragazze, la cosa più semplice è abbandonare il Signore. Facciamoci coraggio, fratelli, sorelle, giovani, a non abbandonare il Signore. Qualunque essa sia la circostanza, rimaniamo aggrappati al Signore, perché Dio è fedele, Dio ha un piano per la nostra vita. E se abbiamo rimesso la nostra vita nelle sue mani, Lui ci porterà con sé avanti, giorno per giorno. Qualunque essa sia la sofferenza profonda che possiamo attraversare, toccare, subire, la fede è un qualcosa veramente grande, è qualcosa di prezioso che abbiamo. La fede è quella che ci mantiene e stretti al Signore, che ci dà quella speranza di andare avanti, perché quello che non comprendiamo adesso lo prenderemo un giorno, il Signore ci darà di comprendere, e chiediamo a Lui la forza per andare avanti, qualunque essa sia la circostanza. Vi lascio appunto con queste parole: coraggio, andiamo avanti, non abbandoniamo il Signore, aggrappiamoci alla fede, quella fede che il Signore ci ha dato. Anzi, il tema di questa sera sarà appunto di flera di fede. Manteniamoci aggrappati a questa fede, non molliamo, perché poi il male lo facciamo a noi stessi. Le sofferenze aumentano diversamente, i dispiaceri aumentano diversamente. Mettiamo tutto nelle mani del Signore e Lui ci accompagnerà giorno dopo giorno. Grazie.
0: Aspetta Franco, aspetta, non scendere, perché voglio anch'io dare una testimonianza su Franco. E credo, perché quello che lui ha appena detto, tutto quello che sta attraversando, ovviamente lo viviamo, oltre a servire insieme, siamo amici, e posso dirvi che è una testimonianza. Negli ultimi mesi ha fatto già, solo nell'ultimo mese ha fatto due viaggi, è stato uno degli autisti dei viaggi missionari di Salvati per Servire, quindi ha fatto Bulgaria e Grecia. Ed è un esempio anche dedicarsi all'opera umanitaria nonostante tutte le avversità che la vita gli sta dando. Posso testimoniare questo, che non è solo guidare un tir di 40 tonnellate ma pieni di aiuti umanitari, ma il servizio che svolge è particolare. Voglio chiedervi di pregare insieme a me perché in questo momento lui possa uscirne sempre più forte ed essere testimone di questa vita vissuta con fede nel Signore. Voglio ringraziare anche, già che ci siamo, l'associazione Salvati per Servire, che mette a disposizione tutto questo, ci permette di fare questo lavoro. Preghiamo per Franco e preghiamo tutti insieme. Padre, ti ringraziamo Ti ringraziamo per questo tuo servo, ti ringraziamo per come stai operando nella vita di Franco, ti ringraziamo per questa testimonianza, perché condivide che è attaccato a te anche in queste situazioni difficili. Ti ringraziamo che nonostante tutto gli dai la forza di servirti non solo in Italia, all'estero. Chiediamo benedizioni per la moglie, per i figli, benedizione per la sua casa, che possono continuare a servirti così come stanno facendo. Signore, questa sera, ascoltando queste parole, è una forte testimonianza per molti di noi che forse ci lamentiamo veramente per molto meno, e che questa sera anche chiunque è questa sotto la tenda o chiunque ci ascolta possa apprendere da questa testimonianza che con il Signore si può affrontare qualunque situazione. Grazie per Franco, benediscilo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Grazie. Puoi lasciare lì il microfono, chiedo al gruppo di venire avanti. Adesso vi chiedo anche di alzarvi, perché è un momento particolare. Prima di ascoltare e dare la parola a Dino, come sapete, noi il sabato e la domenica vi chiediamo di partecipare anche diciamo fisicamente a questa campagna evangelistica. Solo per chi lo desidera potete condividere qualcosa, passerà una colletta, ci sono due ragazze già pronte, raccoglieremo per aiutare la chiesa di San Severo ad affrontare quest'opera, per aiutare l'associazione ad affrontare le spese nella completa libertà. Sapete, a volte sembra strano parlare di questo, ma è un insegnamento della parola di Dio anche in Prima Corinzi capitolo 16, addirittura parla e sottolinea del primo giorno della settimana. Sono sicuro che lo avete fatto nelle vostre chiese, ma la nostra, quello che il Signore ci ha dato, possiamo contribuire all'avanzamento di quest'opera. E allora alziamoci in piedi mentre c'è questo canto. Abbiamo le nostre due sorelline che chiedo di venire avanti qui, e appena inizierà il canto passeranno una a destra e una a sinistra per accogliere l'offerta che diamo al Signore. Sottolineiamo questo. Vai.

0: potuto stare da tutt'altra parte ed essere coinvolto da tutt'altri pensieri ed essere interessato da tutt'altri problemi. Quindi il fatto che possiamo essere seduti qui nella libertà, nella pace, è una benedizione, è anche motivo di ringraziamento al Signore. E voglia proprio il Signore, attraverso l'opera dello Spirito Santo, creare anche le condizioni non soltanto fisiche, perché noi possiamo essere qui, ma le condizioni interiori, le condizioni spirituali, le condizioni di sentimenti, le condizioni anche di mente, perché noi possiamo trascorrere un tempo come stiamo facendo davanti a Dio e ora anche all'ascolto della sua santa e divina parola. Questa sera ci intratterremo insieme su un tema che in qualche modo ci coinvolge, perché pensiamo che il tema della fede sia un tema che vada ascritto soltanto ad un ambito di natura religiosa, a un ambito spirituale, ma ci renderemo conto, e in questo avrò bisogno di voi, vi coinvolgerò fra poco, ci renderemo conto che il tema della fede è un tema che ci esercita, ci coinvolge quotidianamente, anzi sistematicamente. Questa sera cercheremo di sottrarre la parola fede, la parola fiducia, soltanto all'ambito spirituale. Certo, arriveremo a comprendere come il punto più alto di questa parola sia tutt'altro da quello che talvolta noi viviamo ed sperimentiamo, però cercheremo di declinare la parola fiducia in tutti gli ambiti e in tutti gli aspetti della nostra vita. Anzi, faremo un percorso talmente che ci porterà lontano, ci porterà anche alla nostra profonda natura, alla nostra, possiamo dire, origine come persone, come uomini. Voglia perciò, ripeto, il Signore accompagnarci in questo percorso. Ci domanderemo e cercheremo di dare una risposta: perché vale oggi la pena di affrontare questo argomento? Piacere a Dio e avere fiducia in Lui, e oggi per gli uomini e anche per noi che forse siamo seduti qui, un valore o un disvalore? Poter affrontare questa tematica della fiducia in Dio costituisce per noi un elemento che migliora o peggiora la nostra esistenza? Consentitemi di leggere insieme con voi un passo fondamentale su questo tema, ed è contenuto nel capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei. Leggeremo i primi 6 versetti, ma poi faremo insieme qualche riflessione che ci accompagnerà, soprattutto il versetto 1 e ancor di più il versetto 6. Ebrei, capitolo 11, dal verso 1. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede intendiamo che i monti sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu trasportato perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via, poiché prima che fosse portato via fu di lui testimoniato che era piaciuto a Dio. Versetto 6. Ora, senza fede è impossibile piacere a Dio, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Possa, come dicevo, il Signore benedire la sua parola. La fiducia che è la stessa espressione di fede. Probabilmente quando usiamo la parola fiducia si, come dire, amplificano le applicazioni, perché chiaramente abbiamo molta più dimestichezza con la parola fiducia che non con la parola fede, perché la parola fiducia c'è molto più vicina, appartiene al nostro quotidiano, al nostro vissuto, alla nostra vita. La fiducia è la struttura fondamentale dell'esistenza umana. Vedete, sto dicendo delle cose, possiamo dire, assolute. Poi ci arriveremo insieme per vedere se le cose che in qualche modo vi sto portando all'attenzione siano vere oppure no. La fiducia è la struttura fondamentale della nostra esistenza. È il tessuto connettivo, cioè quello che ci unisce, ed è un tessuto invisibile che sostiene ogni nostra azione. Senza fiducia la vita si paralizzerebbe. Senza fiducia la vita sarebbe paralizzata. Quasi tutto ciò che noi facciamo come persone presuppone una scelta di fiducia. Ho detto delle cose molto impegnative e anche molto assolute. E come sempre è importante che chi ascolta in qualche modo esprima anche nella propria mente e nel proprio cuore un pensiero critico sulle cose che ho affermate, perché sto dicendo in fondo che la fiducia vi appartiene, fa parte del vostro quotidiano, è la componente invisibile che struttura la vostra vita. Senza la fiducia voi sareste paralizzati. E che quindi la fiducia costituisce costantemente una nostra scelta. Affronteremo il tema della fiducia collocandolo in tre contesti particolari. Uno è il contesto proprio che appartiene a noi, alla nostra vita, a ciò che noi siamo come persone. Ci riguarda questo elemento? Lo vedremo insieme. Però affronteremo questa parte della fiducia che ci riguarda proprio come individui, come persone. Affronteremo il tema della fiducia nell'aspetto relazionale fra le persone, nell'ambito sociale, e poi arriveremo, possiamo dire, ad un altro cerchio. Immaginate che questi tre aspetti della fiducia siano tre cerchi concentrici, uno dentro l'altro, uno dentro l'altro. C'è la componente proprio personale di me come uomo, di me come donna, di me come giovane. C'è la componente della mia relazione, del mio essere persona insieme con gli altri. E poi c'è la componente della fiducia nella relazione con Dio. E vedremo come questi tre aspetti sono tutti e tre estremamente importanti. Avevo detto che vi avrei coinvolto e ora vorrei coinvolgervi su qualche cosa che in qualche maniera possa dare valore e significato del vero o del falso delle cose che io ho detto. Perché io ho detto che la fiducia è una struttura fondamentale della nostra esistenza, è qualcosa che ci avvolge anche se invibile. Senza essa noi saremmo paralizzati. Ora vi prego di aiutarmi con delle vostre risposte, in modo tale che voi possiate dirmi, per le cose che io dirò, se queste cose in qualche maniera esigono fiducia e manifestano fiducia. Chi mi ha portato l'acqua qui? Chi? Igor. Adesso io, nel prendere quest'acqua e nel berla, sto facendo un gesto di fiducia, perché io non conosco Igor. Mi ha portato dell'acqua e non so cosa ci sia qui dentro. Quindi nel mio gesto io sto esprimendo fiducia. Molti di voi sono venuti qui guidando, è vero? Avete avuto fiducia, sì o no, nel mettervi in macchina? Vi voglio sentire proprio, ho bisogno di coinvolgervi. È vero che avete avuto fiducia? Sì. In voi stessi prima di tutto, perché chiaramente avete avuto fiducia che ce la facevate a guidare, ma avete avuto anche fiducia nella vostra macchina, tutto sommato, perché in qualche modo vi avrebbe accompagnato qui. Quando guidiamo io manifesto fiducia, cioè la mia vita esprime un gesto di fiducia. Quando io in qualche modo vado a mangiare in un ristorante e chiedo di portarmi da mangiare e mangio ciò che mi portano e che io non ho visto e non so cosa abbiano messo, fatto, che cosa sto facendo? È vero che faccio un gesto di fiducia? È vero. E ancora, quando affido i miei figli all'asilo, faccio un gesto di fiducia? Sì o no? Sì. Quando li lascio a scuola altrettanto, quando io seguo le indicazioni di un professionista per qualcosa che non conosco e mi dice devi fare così, così e così, che cosa sto facendo? O manifesto, come dire, fiducia sì o no? È vero che ho fiducia? Sì. Quando chiediamo in una città l'informazione ad uno sconosciuto, che cosa stiamo facendo? È vero che sto ponendo fiducia in quello che mi dice sì o no? Sì. Quando raccontiamo qualcosa di noi ad un amico, di segreto, noi che cosa stiamo manifestando? Fiducia. È vero che io ho fiducia? Sì. Quando io mi innamoro, che cosa in fondo sto facendo? Sto avendo fiducia di una persona che non conosco. Vedete quanti aspetti della nostra vita sono caratterizzati dalla fiducia. Quando ci sposiamo, noi manifestiamo fiducia sì o no? Quando noi diciamo che sarà così per tutta la vita, manifestiamo fiducia sì o no? Sì, però vi vorrei sentire, perché se è vero soltanto da questa parte non mi pare. Solo da questa parte mi sembra che sia vero, da questo lato non mi pare che sia vero. Quando mettiamo al mondo dei figli, noi abbiamo fiducia che loro possano vivere, andare avanti, che possono restare per tanto tempo, perché altrimenti non li metteremo al mondo. È vero?
1: Sì.
0: Benissimo, grazie. Quando attraversiamo un ponte che noi non conosciamo, noi abbiamo fiducia sulla stabilità, sì o no?
1: Sì.
0: Sì. Quando depositiamo il nostro denaro in banca, abbiamo fiducia, sì o no? Altrimenti non ci andremmo. Quando facciamo un bonifico online, stiamo trasferendo dei soldi con un click, noi abbiamo fiducia, sì o no? E vi aggiungo un particolare, e abbiamo fiducia in chi? Vi apro qualche finestra, però intanto parliamo sempre della fiducia. Quando compriamo online, abbiamo fiducia, sì o no, che ci arrivi ciò che abbiamo comprato? Quando trasferiamo le informazioni più riservate di noi e le affidiamo al web perché siano custodite in un cloud, abbiamo fiducia sì o no? E in chi? Vi aggiungo, ripeto, qualche finestra. Quando utilizziamo l'ascensore e premiamo decimo piano, abbiamo fiducia sì o no che arrivi? E allora non ci vai, ma se ci vai hai fiducia. Bene, perché non hai fiducia nell'ascensore. Però se chi ci va è perché preme e sa che lo porterà al decimo piano. Quando crediamo a fatti storici che abbiamo studiato a scuola e ci vengono detti che Marco Aurelio ha scritto i suoi pensieri, che Socrate ha detto, ci crediamo sì o no? Sì. E ci crediamo anche senza aver visto né Socrate e né Marco Aurelio. Senza averlo ascoltato, ci crediamo. Senza essere stato con lui, ci crediamo. E talvolta ci crediamo così tanto che il suo pensiero, ancora oggi a distanza di millenni, conta. Perché abbiamo fiducia. Accettiamo teorie scientifiche senza che noi le abbiamo mai vissute. Qualcuno di noi è stato sulla Luna? Ma chi potrebbe oggi mettere in dubbio che la Terra sia rotonda? Noi crediamo a questo? Abbiamo fiducia in questo? Sì. Anche se non l'abbiamo mai vissuta, se non l'abbiamo mai sperimentato. Consultiamo una mappa e riteniamo che ci porterà dove ci deve portare. Abbiamo fiducia nel nostro navigatore. Prendiamo un aereo o un treno e affidiamo la nostra vita ad uno sconosciuto che ci guiderà. Abbiamo fiducia, sì o no? Sì. In fondo tutti questi esempi appartengono alla tua vita, sì o no? Alla tua? Sì o no? Allora è esagerato dire che la fiducia è la struttura fondamentale dell'esistenza umana? Perché tutto ciò che facciamo si fonda sul nostro atteggiamento di fiducia. È esagerato dire che è il tessuto invisibile che sostiene ogni nostra azione? Non credo. È esagerato dire che se noi non esercitiamo la fiducia saremmo paralizzati? Non mi pare, mi pare proprio di sì. Che se noi non ci muoviamo, io ho sete, ma se non avessi avuto fiducia continuerei a non bere, a non bere, a non bere, a morire. E così per tante altre cose. La fiducia, nel momento in cui non viene esercitata, ci paralizza, ci fa morire, ci porta alla morte. Quindi, che cosa possiamo desumere da questa prima riflessione a proposito della fiducia? Che indubbiamente c'è un aspetto della fiducia che ha una sua caratteristica. Le cose che io vi ho elencate, che appartengono alla nostra vita, noi ne abbiamo fiducia. Sapete perché? Perché ne abbiamo esperienza. Se ho fatto un bonifico e non viene consegnato, la seconda volta non lo farò più. Se ho avuto un'esperienza che qualcuno mi stava tentando di avvelenare, la seconda volta non lo faccio più, berrò per conto mio in un certo modo, sarò attento. Quindi che significa? Che la fiducia nell'ambito umano si fonda su alcune cose, si fonda sull'esperienza, si fonda sulla evidenza, si fonda sulla probabilità. E perché? Perché è probabile che il treno arriva, ma poi l'ho preso una volta, due volte, tre volte, forse in ritardo, ma arriverà. È probabile che l'aereo arriva, però poi l'ho presa e arriverà, e allora la prossima volta io ho fiducia che arrivi. Sulle verifiche e anche, sapete, sulla credibilità delle persone conta molto la fiducia, anzi è una delle leve più importanti nella dimensione umana, nella sfera umana della fiducia. Facciamo un piccolo passo indietro. Abbiamo detto che vogliamo parlare della fiducia in tre ambiti: in un ambito strettamente personale, in un ambito relazionale e in un ambito nella relazione con il Signore, nella relazione con Dio. Allora, in un ambito, possiamo dire, personale, c'è facile fare qualche accostamento. Noi veniamo al mondo e il primo gesto che noi facciamo è un gesto di fiducia. I bambini cercano il seno della madre. Non gliel'ha insegnato nessuno. C'è qualcosa dentro chiunque viene al mondo che evoca la fiducia. E questa cosa ci accompagna, come stiamo vedendo, per tutta la nostra vita. C'è qualcosa di recondito, di atavico, di molto profondo nella vita degli uomini che ha a che fare con la fiducia. Ci ritorneremo su questo aspetto. Qualcosa di incomprensibile, qualcosa che non riusciamo a razionalizzare, ma qualcosa di molto, molto, molto profondo che appartiene a noi uomini, a noi donne. Noi uomini solitamente trascorriamo la nostra vita muovendoci fra questi cerchi, soprattutto fra il primo e il secondo cerchio, cioè fra un cerchio dove la fiducia è qualcosa che riguarda la mia esistenza, la mia esperienza, la mia vita, e poi la fiducia nelle relazioni, nei rapporti, nella società. Difficilmente ci muoviamo e ci proiettiamo verso l'altro cerchio, che è quello della fiducia in Dio. Perché? Abbiamo detto, domandiamoci questa sera, facciamoci questa domanda, perché vale la pena affrontare questo tema. Vediamo che in questa oscillazione l'altro cerchio, che è quello della fiducia in Dio. Perché? Abbiamo detto, domandiamoci questa sera, facciamoci questa domanda, perché vale la pena affrontare

questo? Per quale ragione? Dove ho fallito? A che cosa in qualche modo non sono stato attento? Quando la fiducia viene tradita, apre la porta allo scenario delle domande, della ricerca di senso. E ancora, in questa ricerca di senso si fa strada, possiamo dire, la speranza. Perché? Perché la speranza, sapete, si fa strada nelle nostre vite quando noi abbiamo un deficit di certezze. Cioè, quando noi non abbiamo più certezze, allora ci dobbiamo necessariamente aprire alla speranza. Perché se avessimo certezze, non abbiamo bisogno di sperare. Quindi vedete che la vita nostra, di tutti noi, si muove fra questi due piani, uno interiore, personale, l'altro relazionale, e funziona sempre. Noi oscilliamo, abbiamo fiducia, e quando vi ho posto le domande se è vero o falso, se sì o no, in alcuni momenti vi ho aperto delle finestre, vi ho detto: fiducia in chi? Ci ritorneremo su questo aspetto, perché probabilmente è proprio la direzione verso la quale noi abbiamo indirizzato la nostra fiducia che ci manda in crisi, quando la fiducia è tradita, quando le cose non funzionano. E allora a quel punto ci domandiamo se il destinatario della fiducia è coerente, è vero, è appropriato, è giusto, sì o no. Dicevo che noi uomini, noi donne, portiamo dentro di noi un imprinting primordiale, c'è qualcosa che appartiene, non so che cosa, ma proprio alla nostra struttura di persone, per come siamo. E questo imprinting primordiale, possiamo quasi definirlo genetico, consentitemi di dire, è insito nella nostra prima e perfetta relazione. Vi porto un po' indietro, parlando di fiducia. Il giorno nel quale il Signore ha creato l'uomo, e come abbiamo letto nel versetto del capitolo 11, noi per fede intendiamo che i monti sono stati formati, quindi quando Dio ha creato ogni cosa, e in qualche modo richiama la fiducia in quello che Dio sta dicendo, dopo il Signore ha fatto anche l'uomo, e con l'uomo ha stabilito una relazione perfetta. Una relazione perfetta. E questa relazione, vi accompagno tutti quanti, e anch'io vengo con voi, si fondava su che cosa? Su cosa? Ditelo forte. Sulla fiducia o sulla fede. E in che cosa consisteva la relazione fiduciaria di fede? Hai tutto davanti a te. Mangia, bevi. La tua vita è benedetta. Solo non fare questo. Cioè, la fiducia e la relazione si fondava sulla parola data e sulla parola ricevuta. Dio dà una parola all'uomo nel parlare con l'uomo, nel relazionarsi con lui, e gli dici: mangia di tutto, gioisci, rallegrati, hai tutto davanti, solo questo non fare, solo questo non fare. Una relazione quindi basata sulla parola data da Dio e ricevuta dall'uomo. Questo è all'origine del rapporto fiduciario degli uomini con il Signore. Una parola con promesse e con benedizioni. Una relazione, quella fra Dio e l'uomo, che si fondava sulla fiducia. Dio ha avuto fiducia dell'uomo? Sì. Sì. Sì. Ha avuto fiducia dell'uomo. L'uomo doveva aver fiducia di Dio? Sì, sì. E invece no. Non ha avuto fiducia nel Signore, nella sua

parola. E questa relazione fiduciaria, questo aspetto della fiducia si rompe nel momento in cui si introduce il dubbio, perché il dubbio è la morte della fiducia. Se io guardo questo bicchiere e incomincio a dire: ma è acqua? Ma ci avrà messo qualche cosa? Che cosa sto esercitando? Il dubbio. E sta facendo morire la fiducia, la uccide. La uccide. Ed è quello che il nostro progenitore Adamo, consentitemi, mi vorrei che tutti quanti noi ci trasferissimo lì, perché in Adamo ognuno di noi è lì presente, perché noi siamo progenie di Adamo, e ognuno di noi che è qui è lì, in quel momento, dove c'è un rapporto fiduciario, c'è una relazione con Dio, e Dio ci dice quello che è vero, che ci chiede di avere fiducia in Lui, e io invece esercito un dubbio, alimentato da che cosa? Il dubbio di Adamo e di Eva, da cosa è stato alimentato, generato? Seguitemi attentamente. È stato generato da un'altra parola. Perché qualcun altro ha detto: no, non è così. Ma paradossalmente l'uomo, anche in quel caso, quindi tu ed io che siamo in quel momento presenti in Adamo, noi abbiamo realizzato, impostato una relazione fiduciaria, in un rapporto di fiducia con Dio. A un certo punto si introduce un'altra parola che introduce un dubbio e uccide la relazione con Dio, la frantuma, uccide la relazione con Dio, e la parola di Dio è stata sostituita da un'altra parola. Perché? Perché l'uomo non può vivere senza fiducia. Lo abbiamo visto, lo abbiamo esaminato insieme. È la struttura fondamentale della nostra vita. E allora quindi tu o hai fiducia in Dio o hai fiducia in colui che è contrario a Dio. Non hai alternative, perché tutta la nostra vita abbiamo visto che si sviluppa su questi due piani. E non possiamo esimerci dal vivere con fiducia ogni cosa. Quel giorno tu eri lì presente, e quando ti è stato chiesto di fare una scelta, e quando ti è stato detto: ma no, non è così come Dio ti sta dicendo, tu hai introdotto nella tua mente e nel tuo cuore il dubbio, e hai scelto, io ho scelto di ascoltare un'altra parola, e ho scelto di aver fiducia in un'altra voce, e ho scelto di aver fiducia in un'altra relazione. L'espressione di Ebrei che abbiamo letto è importantissima. Perché? Perché ci dice che senza fiducia noi non possiamo piacere a Dio. Anzi, c'è un'espressione ancora più categorica che dice che senza fiducia è impossibile piacere a Dio. E allora, come possiamo fare? Visto che dentro di noi abbiamo un imprinting che ci ha portato nel giardino della Genesi. Ognuno di voi stasera, come dire, in Adamo è presente lì. E la nostra vita ha fatto questo percorso, questa scelta. E allora, lì, nella sostanza, che cosa si è introdotto?
si è introdotto, possiamo dire, un altro elemento che in qualche modo si oppone a Dio. E su questo aspetto, vedete, vorrei recuperare un'espressione molto bella della scrittura di Dio, su cui talvolta sorvoliamo. Un'espressione che è ripetuta per ben tre volte in passi diversi, nella prima Corinzi capitolo 2 versetto 12, in Efesini capitolo 2 versetto 2, in prima Giovanni capitolo 4 versetti 2 e 3. Cosa contengono questi versetti? Ci parlano dello spirito del mondo, ci parlano dello spirito che si oppone a Cristo, di uno spirito che attraversa il mondo, l'universo, le persone, le famiglie, le generazioni, gli uomini, le donne, di uno spirito che, come quel giorno che tu eri presente nel giardino della Genesi, ancora oggi quello spirito dice: no, non è come Dio dice. La verità non è quella che Dio ti sta dicendo. La verità è tutt'altro. La verità è magmatica, la verità è frammentaria, non c'è una verità. Ci sono mille verità. Non puoi credere a una parola che Dio ti sta dando. Non puoi aver fiducia in quello che Lui ti ha detto. Ma d'altronde, ma tu lo hai mai visto Dio? E io ti dico, ma tu hai mai visto la terra? Hai visto le stelle? Hai visto l'aria che respiri? E com'è che hai fiducia in tutto questo, come abbiamo visto? E tutta la nostra vita è caratterizzata dalla fiducia, e l'uomo ha difficoltà ad avere fiducia verso Dio. Perché? Perché c'è nel mondo lo spirito del mondo, ed è uno spirito che rinnega Cristo. Giovanni lo dice, lo spirito che si oppone a Gesù, che si oppone a Dio, è presente in questo mondo ed è fatto di pensieri, ed è fatto di valori, ed è fatto di valutazioni, e anche davanti alle cose nelle quali noi veniamo deluso della fiducia, noi ritorniamo. Perché? Perché abbiamo fiducia non nella parola di Dio, ma abbiamo fiducia nella tecnologia. Riteniamo che la tecnologia sia capace di fare ogni cosa. E allora vedete che il tema è importantissimo, perché intanto ci riguarda, visto che io sono uomo, visto che io sono donna, sono venuto al mondo e la mia natura è una natura di avere fiducia. Ma devo stare molto attento a cosa, in chi. E se è vero che la fiducia da un punto di vista relazionale e individuale si fonda sulla esperienza, sulla probabilità, sull'evidenza, sulla verifica, la fede biblica su che cosa si fonda? Oltrepassa ciò che è verificabile. Ma questo non significa che non sia vera. Lo abbiamo visto. E ancora, la fede biblica in questa parola non si fonda sull'esperienza, sulla probabilità, sull'evidenza, sulla verifica, ma si fonda sulla credibilità di Dio, sul fatto che io considero Dio degno di fiducia. E questo è il terzo cerchio, come dicevo, degli aspetti della fiducia, non soltanto quelli antropologici, quelli che appartengono a me come uomo, quelli relazionali e sociali. Poi c'è questa componente. E lì, cari fratelli, care sorelle, cari amici che siete lì presenti, noi viviamo il paradosso delle cose. È lì che la fede entra in gioco. Ma siamo esercitati ad aver fiducia.
è soltanto che ce l'abbiamo nella direzione sbagliata e non nella direzione giusta, perché è segreto che la terra è rotonda senza che io l'abbia mai visto. Posso anche credere che la terra è stata fondata dalla parola di Dio. Posso anche credere che Dio ha parlato e la terra è venuta all'esistenza. Due esperienze che ci aiutano magari a comprendere meglio questi concetti, che in qualche modo esprimono questa verità gloriosa che senza questo tipo di fiducia è impossibile piacere a Dio. E aggiunge il passo: perché? Perché chi si accosta a Dio, cioè chi ha fiducia, chi va verso di Lui, chi, come dire, non si ritira indietro, chi si affida al Signore, deve credere che Egli è, ed è quello che dà all'uomo le cose di cui l'uomo ha bisogno. Dà all'uomo le cose di cui noi abbiamo bisogno. Due esperienze che racchiudono proprio il senso di tutte le cose che abbiamo detto. La prima la conosciamo molto bene, l'esperienza di Abramo, esercitato nella relazione di fiducia con Dio in tutta la sua vita. Una relazione di fiducia che poi ha un punto, possiamo dire, apicale, quando il Signore gli chiede, per poter comprendere quale tipo di fiducia lui abbia. È una fiducia impostata sulla esperienza? È una fiducia impostata sulla probabilità? Ma Dio già gli aveva fatto vedere tante cose. No, Dio vuole smantellare questo tipo di fiducia. Perché abbiamo detto che il terzo livello è la fiducia che in qualche modo mi porta a considerare Dio credibile, mi porta a considerare Dio degno di fiducia. Ed è quella che quel giorno il Signore voleva cercare in Abramo. Non la fiducia della probabilità, della sua esperienza con Dio. No, qualcosa di radicalmente diverso. Doveva fidarsi di Dio. Anche se il Signore gli aveva chiesto qualcosa di paradossale, di incomprensibile. Però la fede è avere fiducia che Dio è e io mi accosto a Lui. E Abramo questo ha fatto. Alzando il pugnale, egli ha manifestato di avere fiducia in Dio, di aver fiducia in Dio, nella sua parola. E la parola lo ha portato molto indietro. In Isacco saranno benedette tutte le genti, la tua generazione sarà come le stelle, come l'arena del mare. Quella parola è la parola degna di fiducia, cari fratelli e care sorelle e cari amici. La proposta cristiana per voi è modificare, cambiare il vostro punto di riferimento, perché diventi la parola di Dio, che è più certa di tutto e che non mente e che merita fiducia. E Abramo quello ha fatto quel giorno, dimenticando le esperienze, le probabilità, dimenticando tutta una serie di cose che hanno accompagnato la sua vita. Quel giorno lui ha avuto fiducia incondizionata in Dio. In Dio. Ha ritenuto Dio credibile, degno di essere ascoltato. E poi abbiamo letto un passo, il passo che abbiamo letto dice: chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. E chi più di tutti nella parola di Dio forse racchiude qualcosa di molto bello che ha a che fare con questa esperienza. Ve la ricordate? La donna che aveva un flusso di sangue da anni e da anni. Aveva esperienza,
probabilità, tutta una serie di cose che aveva già fatto. La scrittura diceva che aveva consumato anche tutti i suoi beni senza essere riuscita a risolvere niente. Cioè, ha avuto fiducia nelle cose probabili, nelle cose che appartengono anche all'esperienza, non sua diretta, ma anche di altri. Cioè, le cose che caratterizzano il secondo, possiamo dire, circuito della fiducia, cioè quella relazionale e sociale. Però dentro di lei c'era il giardino della Genesi. Dentro di lei c'era il giardino della Genesi. Fai questo, abbi fiducia in questo. C'era l'imprinting del bambino che allatta, che ha fiducia. E allora lei lascia tutto, dice la scrittura nell'Evangelo di Marco capitolo 5, e va in cerca di Gesù. E dice proprio quello che il passo di Ebrei dice: si accostò, cioè disse a se stessa: per me è sufficiente che io tocchi il lembo della sua veste e io sarò guarita. Che cosa ha fatto questa donna? Ha esercitato la fiducia, cosa che aveva fatto, possiamo dire, per tante parti della sua vita, come noi. Però l'aveva indirizzata in una direzione sbagliata. Mentre poi ha compreso, tornando al giardino della Genesi: io ti do una parola, ascoltala, abbi fiducia in essa, ti accompagnerà, ti verrà incontro. Una parola che, contrariamente a tutti gli altri gesti di fiducia che possono essere traditi, è una parola che non ti tradirà mai. Certo, ci possono essere lo spirito del mondo, lo spirito dell'anticristo, che cercherà di mettere mille dubbi ancora in me, come in quella donna: ma dove devi andare? Oltretutto non dovresti nemmeno stare in mezzo agli uomini, come dire, sei ammalata, non devi nemmeno andare in giro. Ma che cosa potrà fare? Poi dovrai soltanto toccarlo, secondo te? Ma assolutamente, il dubbio che uccide la fiducia. Questa donna va diritta, tocca la veste del Signore e il Signore comprende che si è realizzato, che cosa? Il disegno del giardino della Genesi. È stato ripristinato il ciclo della fiducia ed ha trovato il percorso corretto. Io non so se ci sono delle persone qui, ma quanto ancora vorrai girare nella tua vita? Quanto ancora vorrai girare? La parola di Dio questa sera dice questa parola: se io non ho fiducia nel Signore, sarà impossibile avere relazione con Lui, non potrò piacergli. Ma se mi accosto a Lui con fiducia, ogni cosa è possibile. Come avviene tutto questo? Anche in questo, vedete, la parola di Dio è eccezionale. Una pennellata, non mille parole, non mille discorsi. Una pennellata dello Spirito Santo attraverso la parola di Dio. Romani capitolo 10, versetto 17. La fiducia viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Una pennellata dello Spirito Santo sul tuo cuore questa sera.
hai difficoltà a comprendere come aver fiducia in Dio, lo Spirito ce lo sta dicendo. Tu hai udito questa sera e la fiducia in me è in relazione alla parola. La fiducia viene dall'ascolto della parola di Dio e l'ascolto si ha per mezzo della parola di Cristo. Che il Signore possa benedire ognuno di noi. Ne abbiamo bisogno noi come cristiani di comprendere quanto sia importante la relazione fiduciaria con il Signore in ogni momento della nostra vita. Chi ancora non ha riposto questa fiducia nel Signore, perché poi questa fiducia è una fiducia che non è solo per la vita, ma sapete, conta tanto per la vita, è fondamentale per la nostra esistenza terrena. Però concludo dicendo quello che un giorno un uomo disse agli apostoli: davanti alle cose, io che cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo fare per aver fiducia in Dio? Ecco, che questa domanda ti accompagni, ti porti alla ricerca e ti aiuta ad uscire fuori da questi circuiti, primo e secondo circuito, dove giriamo tutta la nostra esistenza, e ci dia di poter guardare al terzo livello, quello della relazione fiduciaria verso l'Eterno Iddio, che questa sera si è compiaciuto parlare ad ognuno di noi. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.

0: Siamo quasi alla fine di questo incontro e credo che questo messaggio è per tutti. Sì, noi desideriamo parlare a chi ancora non ha fatto un'esperienza con Cristo, ma spesso capita a chi ha già fatto questa esperienza di abbassare le fiducia e passare dei momenti un po' difficili. Allora io stasera mi rivolgo a tutti i credenti presenti. L'appello è per voi questa sera, è per noi. Stiamo vivendo una vita fiduciosa in Dio? Abbiamo fiducia in Lui ogni giorno che stiamo attraversando? Abbiamo un po' mollato la presa, dando magari la colpa a qualcuno, perché a volte capita che è sempre colpa di qualcun altro. Il perché non sono così assiduo in chiesa, il perché magari sto leggendo di meno, il perché sto pregando di meno. In chiesa no, non ci vado più. O per il momento non ci vado, perché non mi è piaciuta un'espressione, una cosa. Cosa stai facendo? Oh, quella chiesa è fredda. Lo sai perché è fredda? È fredda perché tu sei entrato freddo. Ma se tu sei caldo, quando arrivi in un posto, devi anche tu riscaldare gli altri. Allora questa sera questo messaggio mi ha fatto riflettere, perché nella mia chiamata, nella mia vita, Dio mi ha detto, al tempo che avevo un'azienda, mi disse questa frase: ti fidi di me? Sono passati 23 anni. A lui mi disse: ma ti fidi di me? Ti fidi veramente di me? O come diceva Dino, sì, mi fido, è buona, però dalla a qualcun altro. Ti stai fidando? No. Ma quando Dio mi disse questo, sia a me che a mia moglie, e ci disse: vi fidate di me? E rispondere sì, bisognava pagare un prezzo. Ma dicemmo: sì, Signore, ci fidiamo di te. E allora, caro fratello e sorella, ti fidi di Lui? No, non essere precipitosa a rispondere. Lo so che è facile dire di sì, ma il Signore questa sera vuole che riflettiamo prima che rispondiamo a questo. Ti fidi di Lui? C'è qualche amico questa sera? So che ci sono degli amici, degli ospiti presenti, che forse per la prima volta stanno ascoltando il Vangelo predicato. Forse qualcuno per la prima volta è messo davanti a questa riflessione: il dover fare un passo fidandoti di Lui. Io racconto sempre una scena, un fatto. Molti anni fa uno dei miei figli, mio figlio Stati,
1: a Radio Logos, sono le ore 22 e 20 minuti.
0: Era bambino, aveva circa
2: dal gruppo
0: 5 anni,
2: Alba Nuova, ascoltiamo il motivo Un bel giorno.
0: Io racconto spesso questa storia, forse l'ho già raccontato prima. E mentre che giocavo con dei ragazzi che erano venuti ad aiutarci per l'evangelizzazione, il pallone cadde in un vuoto e fu trattenuto da una pianta. Allora nessuno arrivava a prendere quel pallone, non c'era un verso per poterlo prendere. E io guardavo da lontano. E allora ai ragazzi gli venne l'idea di dirgli: ehi, sta qui, se noi ti teniamo per i piedi e ti calliamo, tu puoi afferrare il pallone, ma c'era il vuoto. E lui ha detto: assolutamente no, non lo faccio, non mi fido di voi. Quando andai verso di loro ho detto: che succede? Abbiamo detto questo. No, papà, io non mi fido di loro. Papà, ma se mi tieni tu, sì, lo faccio. Papà, se mi tieni tu, io lo faccio. Ovviamente io non lo feci, ma mio figlio mi insegnò qualcosa. Si fidava di me. Io non so che cosa stai attraversando, ma stasera la parola ci ha parlato chiaro. E la domanda è: ti fidi di lui? Puoi dire: papà, se mi tieni tu, io mi fido. Voglio rivolgermi a chi è qui per la prima volta. Dovresti fare un passo nella tua vita. Una domanda a tutti i credenti: chi di voi ha fatto l'esperienza della conversione? Chi lo ha fatto? Molti allora non l'hanno fatto, o alcuni non l'hanno fatto. Allora ci rivolgiamo a te. Hai visto questa testimonianza? Ti fidi di lui? Saresti in grado questa sera di fare un passo e dire: io voglio fidarmi di Gesù nella mia vita? È una scelta che devi fare tu. Gesù diceva nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, dice verso 1: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato vi avrò preparato un luogo, tornerò, vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io sarete anche voi. Ci credi? E amico, amica, non vuoi fare tuo questa promessa? Vuoi fidarti di Gesù? Per fare questo devi riconoscere che Gesù è colui che ha dato la sua vita per te. E devi rivolgerti a Lui, chiedendogli perdono dei tuoi peccati. Anche non fidarsi di Lui è un peccato. Vogliamo pregare. E amico, prega per la tua salvezza. La prima preghiera che Dio accetta da un peccatore è la preghiera di ravvedimento. Quindi ravvediti. Ma preghiamo tutti insieme, cari nella grazia. Ognuno preghi per se stesso, per quanto il Signore ci ha fatto riflettere. E soprattutto, caro amico, se ancora non hai sperimentato la nuova nascita, ma questa sera vuoi avere fede in Dio, vuoi fidarti in Dio, parla con Lui e dichiaralo. Padre, ti ringraziamo. La tua parola è chiara, trasparente, limpida. La tua parola investiga i nostri cuori. La tua parola interroga. La tua parola disseta. La tua parola è eterna. E questa sera noi vogliamo testimoniare, non so quale difficoltà i presenti stanno attraversando, ma ognuno abbiamo dei problemi. Ma vogliamo rinnovare la nostra fiducia in te, Signore. E possiamo dire: mi fido di te, Signore. Se sei tu che mi tieni, io mi fido. Signore, la nostra preghiera va a qualcheduno che è qui in mezzo a noi, che ancora non ha fatto un passo, forse non sa, forse aspetta che qualcun altro diventi buono, che se stesso diventi buono. Ma non c'è nessun giusto davanti a te. C'è solo Gesù che ha dato la sua vita, Lui giusto per noi ingiusti, e ci hai amato mentre eravamo ancora peccatori. Signore, ti preghiamo per queste anime questa sera, che possono toccare per fede e abbracciare la tua presenza e possono riceverti nel proprio cuore come Signore e Salvatore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Io chiedo a questi amici che vogliono fare una scelta, non andare a casa questa sera, fermati, vieni avanti e di chiaramente: ho bisogno che preghi per me, ho bisogno che pregate per me, voglio mettere la mia fiducia in Dio. E pregheremo insieme, lo faremo in disparte. Non andare a casa. Sapete, una sera, una coppia come questa sera non colse questo invito. Presero la macchina e se ne andarono a casa. Io li vidi andare, ma a un certo punto li vidi anche tornare. E ho detto: cos'è successo? Siamo arrivati davanti alla porta di casa, ma senza parlare. Non avevamo il coraggio di parlare. Ma ad un certo punto ci siamo chiesti: ma che cosa abbiamo fatto? Torniamo indietro. Abbiamo bisogno di pregare. E abbiamo bisogno di confessare che Gesù Cristo è il Signore. E così fecero. Quindi, se hai nel tuo cuore questo desiderio, non aspettare di andare a casa e tornare, ma vieni avanti dopo, pregheremo per te. Chiedo al gruppo di salire sul palco, cantiamo insieme per chiudere. Vuoi fare questa scelta per Gesù? Può venire qualche sorella vicina, per favore? C'è qualcun altro che desidera che preghiamo? Senza che ti vergogni, Gesù non si è vergognato di te. Se vuoi fare la tua scelta questa sera e pubblicare dicendo: io mi fido di Gesù, vieni avanti, abbi coraggio. Alziamoci in piedi e preghiamo. Caro Padre, diamo a te la gloria e l'onore per la tua parola che è eterna, vivente, la tua parola che ha trasformato le nostre vite. Signore, vogliamo pregarti per la tua Chiesa, vogliamo pregarti per tutti i presenti, affinché possiamo rinnovare la nostra fiducia in te. Vogliamo pregarti anche per questa cara anima, qualunque situazione essa stia vivendo. La vediamo qui avanti, senza vergogna, a proclamare e dichiarare: mi fido di Gesù, voglio fidarmi di Lui. Signore, insieme ti chiediamo che Tu la benedica, la guidi. Signore, ristora il suo cuore. Signore, ti preghiamo che lo Spirito Santo sigilli profondamente la sua anima e le possa ritornare a casa proclamando che Gesù è il mio Signore, il mio Salvatore. Questa è l'opera che compi Tu, Signore. Per questo ti ringraziamo, ti preghiamo, Signore. Ti preghiamo che possiamo essere ferventi, non tiepidi, non freddi. Ferventi, perché Tu stai per tornare, Signore. E ci vuoi lì a lavorare nella Tua vigna. Adoperati, Signore, per il progresso del Vangelo e non per il progresso solo delle nostre attività, solo per il progresso della nostra casa, solo per il progresso dei nostri figli, ma per il progresso del Vangelo. Vogliamo essere impegnati affinché altre anime possano conoscere che Tu sei il Cristo, sei il Signore. Signore, grazie. Grazie per questo. per questo frutto, benedicelo. Tutti quanti noi ti preghiamo, Signore, insieme con unica voce, ad unisono, di benedirla e di sigillare il suo cuore. Nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dio ti benedica. Amen. Allora cantiamo insieme e poi ho una notizia per voi. Prima di salutarci definitivamente, cantiamo.

Alleluia, Signore, accompagnaci alle nostre case e che possiamo rimanere uniti nella preghiera per il proseguo di quest'opera, non solo qui a San Severo della tua opera, ma nelle nostre famiglie, nelle nostre città, nelle nostre chiese, ovunque ti ci voglia portare. A te la gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Dio vi benedica. Una notizia veloce, anche per, possiamo chiudere anche internet, Felipe, grazie. Come tutti i giorni,

0: 2 e 38 minuti.
1: Dalla voce di Deborah Laudicina ascoltiamo il motivo: non lasciarti andare.

0: Radio Logos, la tua radio.
1: Dai Continentals italiani ascoltiamo il motivo A Gesù fedele io sarò.

0: Carissimi amici, benvenuti all'approfondimento della scuola del sabato. Siamo arrivati alla lezione 7, siamo già al giro di boa su 13 lezioni sul tema del Vangelo di Giovanni, che è il tema del nostro trimestre. Abbiamo fatto già un certo percorso insieme con i nostri amici, che saluto e che vi presento, soprattutto per chi non fosse stato con noi nelle puntate precedenti. Abbiamo con noi Ellen Silvestro.
1: Ciao a tutti,
0: benvenuta.
1: Grazie.
0: Laureata in psicologia, e abbiamo con noi anche Filippo Alma, docente di Nuovo Testamento presso l'Università Aventista a Firenze, Villa Aurora. Filippo Alma, benvenuto anche a te.
2: Grazie.
0: Grazie mille. Ricordo anche che Filippo è autore questo trimestre del Nocciolo della Questione, che è un sussidio che potete gratuitamente scaricare e a cui anche facciamo riferimento. Abbiamo una scuola del sabato, che è un manuale che accompagna, ci suggerisce uno studio di un tema trimestrale tratto dalla Bibbia, dalla parola di Dio. Ripeto, questo trimestre è il Vangelo di Giovanni, però abbiamo anche degli altri sussidi, anche per problematizzare rispetto alla nostra cultura italiana,

0: il nostro contesto anche sociale in questo tempo storico, il tema che viene proposto. E il nocciolo della questione è veramente uno strumento utile. Non è la prima volta che Filippo prepara un nocciolo della questione per la scuola del sabato e siamo molto felici di poter avere questa possibilità.
1: Troppo gentile.
0: Allora, visto che vogliamo proprio sfruttarti, no, scherzo, vorrei chiederti se ci puoi guidare in preghiera.
1: Molto
0: Grazie,
1: volentieri.
0: Filippo.
1: Padre nostro, davvero un grande grazie per questa occasione in cui possiamo metterci in ascolto della tua parola con umiltà, con tanta curiosità e tanta voglia di conoscerti meglio. Stiamo a leggere il Vangelo di Giovanni, questa altra visione della vita di Gesù che ci permette di capire meglio anche il tuo volto, il tuo amore per tutti noi che non è riservato a un'elite, che non è riservato soltanto a pochi o oppure a poche appartenenze religiose, ma tu, oh Signore, ti presenti come il Dio creatore, come il Padre d'amore. E se tu, oh Signore, sei Padre, e noi siamo figli, al di là, oh Signore, di tutte le appartenenze, noi ti vogliamo ringraziare per averci chiamato e vogliamo anche testimoniare del tuo amore. E quindi permettici anche attraverso queste lezioni di conoscerti sempre meglio e di poter così annunciare il tuo regno che viene in Cristo Gesù. Amen.
0: Amen. Grazie Filippo per aver pregato per noi, anche a voi cari amici che sicuramente vi siete uniti con noi in questa preghiera. È importante chiedere la guida di Dio quando ci approcciamo al testo biblico perché la parola di Dio è straordinaria, è un modo con cui il Signore ha voluto farsi conoscere a noi, però è stata scritta nel corso del tempo da persone che quindi hanno vissuto in epoche diverse,
1: Distanti da noi.
0: distanti da noi, e quindi dobbiamo chiedere l'aiuto del Signore per avere anche degli strumenti per poterla comprendere, per comprendere il messaggio che aveva a quel tempo e come può essere utile a noi oggi. Allora vorrei prendere il titolo della lezione Beati quelli che credono. È un titolo che ci ricorda, come nel Vangelo di Giovanni già nel prologo è chiaramente indicato, che è una libera scelta credere. La parola si è fatta carne, è venuta, è stata per un tempo tra noi, la parola è Cristo. Alcuni hanno creduto nella parola, altri no. Alcuni hanno creduto anche con dei dubbi, con delle incertezze, dei momenti, come capita a tutti noi, anche di caduta, di ripensamento e di riflessione, con degli interrogativi, però hanno creduto, vogliono credere in questa parola. È difficile, con la situazione che abbiamo di peccato, a volte riuscire a vedere il volto di Dio, circondati, soprattutto quando siamo circondati dalla sofferenza. Però c'è questa possibilità di credere. Oggi nel nostro panorama, come c'era poi anche al tempo di Giovanni, vero Filippo? C'erano diverse culture, c'era una filosofia greca, diverse sensibilità e visioni del
1: Ma anche
0: mondo,
1: all'interno proprio del popolo
0: anche del
1: giudaico c'erano
0: popolo
1: molte
0: stesso.
1: sfumature diverse
0: Sì. E
1: anche, sì.
0: quindi anche noi oggi abbiamo diverse religioni, abbiamo anche diverse spiritualità e diverse filosofie. Per esempio, ci sono diciamo degli studiosi in particolare provengono da una formazione scientifica, come per esempio Richard Dawkins, che è un biologo e zoologo, che è uno dei principali esponenti attualmente dell'evoluzionismo e del neoateismo, per esempio. Ma abbiamo anche altri studiosi proprio che hanno una formazione scientifica che invece la pensano diversamente. Per esempio, abbiamo Federico Fagin che ha scritto proprio recentemente diverse pubblicazioni, in particolare nel libro Oltre l'invisibile, dove scienza e spiritualità si uniscono. Quindi Federico Fagin ritiene necessaria una nuova scienza che non sia in contrasto, in opposizione alla fede, ma anzi includa una spiritualità e una nuova spiritualità che includa la scienza. Insomma, il panorama è vastissimo, ho voluto solo citare due esempi. E in tutto questo ci sono i credenti che erano al tempo di Gesù e di cui Giovanni ci riporta le testimonianze, e quelle storie, quelle testimonianze racchiuse in questo Vangelo sono arrivate fino a noi oggi, sono arrivate fino a me, fino a voi che ci seguite. Ecco che la domanda però che mi ponevo era legata alla figura del Messia. È possibile credere anche senza Gesù, senza la figura di Gesù, senza la figura del Messia? È possibile credere, è un dettaglio Gesù o è qualcosa di fondamentale? Perché per noi cristiani è fondamentale. Ma è una domanda che io mi pongo e che vorrei fare anche a Filippo.
1: Sì, è la domanda per eccellenza, quindi una questione anche molto delicata sulla quale fior fior di teologi si sono interrogati, no? E quindi attorno a questa domanda e a questo tema c'è anche il dialogo interreligioso, perché esiste in qualche modo la religione cristiana ed esiste la religione ebraica, la religione islamica e poi tante altre religioni, il buddismo, l'induismo, e quindi effettivamente. Se nella prospettiva cristiana dovessimo essere degli esclusivisti, sarebbe anche un giudizio troppo netto nei confronti di tutte le altre religioni. Ora, certamente da credente in Gesù, da discepolo di Gesù, ovviamente nel mio tempo, per me Gesù è tutto e Gesù è l'unica via. Ma questa è la mia prospettiva che ho avuto la gioia di abbracciare quando avevo molti anni fa, avevo 18 anni. E quindi questa è la mia prospettiva attraverso cui mi relaziono con ciò che io chiamo il bene assoluto, che è Dio, che è Padre, che è il volto rivelatomi da Gesù, Figlio di Dio. Ma allo stesso tempo una lettura più aperta della Bibbia ci permette di cogliere nella Bibbia stessa che se Dio è il creatore del mondo e quindi dell'intera umanità, se Dio è Padre, vuol dire che c'è spazio per tutti e per tutte. Ovviamente nessuno di noi può ergersi a giudice dell'altro. E questo è tanto chiaro anche all'Apostolo Paolo che, ad esempio, nel capitolo 2 della lettera ai Romani ci dice che coloro che non hanno conosciuto la legge, cioè la Torah, Paolo scrive il nomos, ma intende la Torah, la rivelazione di Dio al popolo di Israele, se adempiono per natura in qualche modo nel loro cuore, nella loro coscienza, ciò che prescrive la legge, è la legge che Gesù ha sintetizzato anche magnificamente nell'amore per il padre e nell'amore per il prossimo, ecco, c'è speranza per tutti. E quindi Dio terrà conto di tutto ciò nel giudizio finale. E quindi io penso che noi cristiani abbiamo ovviamente l'onore e il privilegio di poter testimoniare l'amore che abbiamo conosciuto da
0: Abbiamo
1: Gesù.
0: anche ricevuto un mandato,
1: E
0: no? Quello
1: abbiamo
0: che dice,
1: ricevuto,
0: chiamiamo il
1: ecco,
0: mandato.
1: il
0: Andate e
1: mandato, una
0: raccontate.
1: missione, una mission, e quindi siamo inviati come Gesù è l'inviato del Padre. Tra l'altro nel Vangelo di Giovanni Gesù dice al capitolo 20, come il Padre ha inviato me, ora io invio voi nel mondo. Ma dobbiamo ricordare che Gesù è anche il salvatore del mondo e quindi non solo dei cristiani. Io penso che ci sia spazio nell'amore di Dio anche per coloro i quali nella loro vita non hanno avuto in qualche modo la testimonianza o hanno conosciuto Dio attraverso altre vie. Ecco, io non mi sentirei ovviamente di giudicare
0: Come
1: tutto
0: possiamo
1: questo.
0: sapere in che modo Dio si è
1: Ecco.
0: rivelato?
1: È
0: Non
1: Dio che sarà un
0: possiamo.
1: giorno il giudice, è Dio che ci conosce molto meglio di quanto noi ci conosciamo. A noi non è dato di giudicarci gli uni con gli altri, ma di poterci incontrare nel bene, nell'amore, nella vita.
0: Ecco, ti voglio ringraziare Filippo. Io personalmente come cristiana, avendo come punto di riferimento la parola di Dio, avendo conosciuto Gesù e quello che ha dato alla mia vita in termini di senso, di consapevolezza, su cui comunque mi rendo conto che è una comprensione che aumenta nel corso del tempo, cioè più tu pensi queste cose e più cose capisci o a volte anche rielabori, no? Però un senso del mio essere un essere umano che in passato avevo perso. Quindi, conoscendo Gesù, ho capito meglio chi sono. Poi a volte non rispetto magari chi sono, dovrei, diciamo, vivere meglio la mia dimensione di essere umano, dovrei vivere meglio la mia umanità. E però mi dà un senso di autocoscienza, di appartenenza, mi dà una prospettiva per il futuro. E allora, come Giovanni, che nella conclusione del suo Vangelo dice che lui dà testimonianza di queste cose, anche io quando parlo agli altri non posso fare a meno, perché è stata una cosa che ha arricchito la mia vita. Però mi è piaciuto che tu abbia espresso questa dinamica di non giudizio, no? Perché come possiamo noi, cioè non possiamo pensare che Dio si riveli solo attraverso di me. Dio si rivela come vuole lui, e come lui conosce anche le persone, il modo migliore per quella persona per poterlo conoscere, no? Quindi sono contenta di dichiarare la mia fede cristiana e di credere in Cristo. Penso che i cristiani, appoggiandosi alla parola di Dio, siano anche chiamati a condividere quello che conoscono di Gesù, del piano della salvezza, però senza pretendere, insomma, di giudicare chi che sia, ecco.
1: Lo stesso rispetto che noi chiediamo agli altri nei nostri confronti, noi lo dobbiamo anche a loro. E questo è lo spirito del Vangelo, mi sembra, pienamente.
0: Sì, è vero. Allora, Gesù si presenta come Messia, come figlio di Dio, come re. Ci sono delle testimonianze anche delle persone che hanno riconosciuto questo in lui, che ribadiscono e proprio asseriscono quello che tu dici. Io lo sto vedendo, no? Lo riconosco. Tu sei Messia, figlio di Dio e re. E questo essere Gesù un Messia ha dietro di sé anche un piano nella storia, con delle profezie che si sono realizzate, che ci portano poi anche verso il futuro, verso il suo ritorno. Però la scuola del sabato ci fa vedere come Gesù, parlando di sé come con un'espressione presa proprio dall'Antico Testamento, io sono, che a chi non conosce, diciamo, il valore e la portata di questa espressione potrebbe sembrare una cosa, diciamo, normale, tra virgolette. Però lui, utilizzando questa espressione, facendo riferimento a se stesso, io sono, e anche chiamando a testimone un testimone eccezionale della sua divinità, della sua essenza, Abramo, il padre del popolo ebraico e anche poi di altre religioni, ha gioito, dice Abramo, nell'attesa di vedere il mio ritorno, e l'ha visto, il mio giorno, e l'ha visto e se n'era allegrato. Ecco, queste parole suscitano una reazione, delle dispute, no? E io vorrei parlare di questo. Come mai questa reazione fra Gesù, che cerca di esprimere chi lui è, e i giudei, che ritengono che lui sia uscito un po' fuori da...
1: Beh, effettivamente...
0: Ad esagerato.
1: Sì. Alcuni farisei, alcuni giudei decideranno addirittura di lapidarlo, perché lo accusano di bestemmia. Il fatto di pronunciare questa espressione "io sono", in greco "ego eimi", traduce nella Septuaginta, cioè nella traduzione greca della Bibbia ebraica, in Esodo al capitolo 3 versetto 14, la rivelazione del nome di Dio fatta a Mosè: io sono colui che sono. E quindi c'è un gioco qui di intertestualità, e quindi Gesù praticamente si riconosce in Dio e chiama a testimone non solo Abramo, ma prima di chiamare Abramo chiama a testimone il padre, perché addirittura proprio nel contesto dice: il padre è colui che mi ha inviato a voi, eppure voi non volete credere a me, no? E quindi nasce una disputa, nasce una polemica forte tra alcuni farisei, che appunto non credono in Gesù, perché altri invece hanno creduto, e Gesù stesso. E quando si entra in polemica, in disputa, ce li si dice, non ce li si manda a dire. Ed ecco che Gesù è anche lui stesso molto forte, molto pesante, e quindi questa unità letteraria per i nostri, appunto, ascoltatori,
0: al capitolo 8 siamo,
1: dal capitolo 8, dal versetto 12 fino al capitolo sempre 8, versetto 59, c'è questa unità letteraria in cui c'è questa disputa, questa incomprensione profonda tra Gesù e alcuni giudei, alcune autorità religiose, e volano anche parole pesanti, dove a un certo punto Gesù dice loro, ma nel contesto della disputa, quindi vanno comprese, voi siete figli del diavolo. Parole pesantissime, ma ovviamente i giudei non è che sono da meno e diranno a Gesù, accusa di cui parlavamo anche nelle scorse lezioni, tu sei un samaritano, cioè tu sei un non ortodosso, tu sei qualcuno, uno straniero, uno che ha perduto in qualche modo il lume della ragione, sei un samaritano, e questo lo dice al versetto 48, e hai un demonio. E quindi vedete come davvero anche possono esserci dei conflitti religiosi molto importanti. Gesù, arriviamo solo alla conclusione perché non possiamo approfondire
0: troppo. Gesù cerca di spiegare chi è e qual è la sua missione, però non
1: ci sono delle resistenze.
0: Ma
1: è come se mancasse, almeno tra il Gesù che ci racconta l'Evangelista Giovanni e i giudei della sua epoca, è come se mancasse un terreno o un accordo comune. E questo può accadere, perché accade nelle famiglie, accade nella stessa Chiesa, accade all'interno delle stesse religioni. Ci si può non capire. E quindi, certo, Gesù, alla fine di questo dialogo, pronuncerà queste parole in cui chiama addirittura a testimone Abramo. E Abramo è il padre della nazione degli ebrei, no? Oltre a essere anche il padre dei circoncisi, però nell'ottica cristiana è anche il padre degli incirconcisi, di quelli che cioè credono per fede. E quindi in effetti c'è questa disputa accesa e soprattutto i giudei reagiscono in malo modo quando Gesù ovviamente si riconosce nel Padre, si riconosce in Dio, addirittura con parole che costituiscono una sorta di anacronismo, perché Gesù, utilizzando questa espressione io sono, la pronuncia al capitolo 8, versetto 58, di fronte ai giudei che gli dicono tu non hai ancora 50 anni e dici di avere visto Abramo? Com'è possibile? Abramo, migliaia d'anni fa. E quindi Gesù dice queste parole: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. E guardate che questo io sono, che è un'espressione in cui Gesù si riconosce pienamente in Dio, e quindi davvero questa è una novità anche rispetto ai Vangeli sinottici, c'è la piena rivelazione di Gesù, figlio di Dio, e Dio, l'essenza di Dio, e fa eco anche al prologo, alla preesistenza, cioè Gesù era nel principio, e quindi ovviamente era prima anche di Abramo, il padre della nazione degli ebrei.
0: La mente va in tilt.
1: E quindi ovviamente quando loro sentono e ascoltano questo, presero delle pietre per tirargliele. E quindi vedete come la polemica, la disputa ha questo esito, e siamo nei pressi oltretutto del Tempio, il luogo della presenza di Dio. Questa scena è proprio nei pressi del Tempio, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. E quindi che cosa possiamo cogliere da questa disputa? Forse possiamo cogliere il fatto che appunto c'è sempre la pretesa, spesso anche di volere convincere l'altro. Ecco, la fede non si può mai imporre, si può sempre solo testimoniare. Dopodiché, giustamente, ha fatto bene Gesù a uscire, ma nessuno può prendere la pietra e tirarla a qualcuno pensando di avere l'unica verità su Dio.
0: E poi comunque io penso che questa è una fotografia di un momento, poi noi non sappiamo che cosa
1: ma
0: sarà
1: ce lo dicono
0: stato
1: anche
0: di queste
1: sempre
0: persone,
1: i testi dei Vangeli e del Vangelo di Giovanni in particolare, dove ci sono alcuni giudei che si opposero di petto a Gesù, ma ci sono molti altri, e anche, dice il testo, tra i capi religiosi alcuni credettero. E quindi non bisogna mai fare, come si suol dire, di tutta un'erba un fascio.
0: Esattamente.
1: Quindi
0: grazie per
1: c'è
0: averlo
1: sempre
0: detto.
1: La scelta personale, mai giudicare qualcuno in base a una categoria.
0: E poi come nell'Apostolo Paolo, che era Saulo da Tarso, La scelta personale in alcuni momenti è in un modo, ma poi magari succede qualcosa e uno può
1: Il Saulo
0: essere.
1: persecutore diventerà il Saulo addirittura perseguitato, no? E quindi il
0: Esattamente.
1: Signore può trasformare le nostre vite.
0: Grazie Filippo. E sempre su questo tema volevo chiedere a te, Ellen, dalla tua prospettiva, su questa profonda incomprensione di cui abbiamo parlato. Già Filippo ci faceva notare che questo a volte accade anche a noi, no? Di non capirci,
2: Di voler convincere
0: di
2: l'altro.
0: voler convincere l'altro, di spiegare, ma l'altro le nostre parole le prende in un altro modo e non le considera come noi avremmo voluto. L'arte di comunicare, si parla dell'arte come se fosse un'arte, appunto. È facile, difficile.
2: Allora, in particolare l'arte della comunicazione e della comprensione, anche sulla scia di quello che diceva Filippo, mi fa venire in mente uno psicologo e psicoterapeuta molto importante in quest'ambito, che oramai è scomparso da un paio d'anni, che si chiama Paul Watzlawick, e lui è stato all'interno della scuola di Palo Alto sulla pragmatica della comunicazione uno degli autori che ha dato proprio la svolta, che ha creato gli assiomi della comunicazione, quindi questi assunti, tra i quali uno in particolare me ne è piaciuto tanto, mi piace tanto, che è appunto quello che dice che è impossibile non comunicare. Anche quando non ci esprimiamo a parole, il nostro corpo in qualche modo ci tradisce, se così possiamo dire. E a proposito di questo, in ambiti circoscritti intorno a noi, come ad esempio la famiglia, ma anche le comunità, no? Che ci sono molto vicine, la comunicazione non verbale è sicuramente molto importante per comprendere meglio l'altro. E sicuramente una cosa che siamo abituati a fare nei contesti un pochino più familiari in cui ci conosciamo bene e ci permettiamo di essere noi stessi al mille per mille, è quello spesso di parlare, dire qualcosa all'altro, aspettarci che l'altro subito ci capisca e se non lo fa, lamentarci. Ecco, in questi contesti tutti noi lo facciamo, c'è chi lo ammette e chi no, ma
0: Io proprio,
1: Capita.
0: guarda.
2: diciamo che è importante quando capita, o meglio, prima che capiti, ricordarci che si deve sempre andare alla ricerca di questo ascolto, di questo silenzio comunicativo, e l'ascolto efficace poi predispone ad una comunicazione efficace che non mira soltanto a tentare di rispondere, quindi ti ascolto ma perché poi devo parlare, ma presuppone proprio un interesse sincero per l'altro e soprattutto per quello che l'altro sta dicendo e ha da dire. E quindi in questo contesto è molto importante per raggiungere l'altro proprio attuare questo tipo di ascolto e comprensione, perché grazie alla comprensione noi possiamo raggiungere l'altro e una volta che raggiungiamo l'altro, allora è possibile dare la nostra risposta. Ma se prima non raggiungiamo l'altro, è inutile anche pensare di dire qualcosa che abbia senso per me e per l'altro. E a questo proposito, per
0: Ai
2: concludere
0: ai ai.
2: l'intervento, leggo solo una citazione di Socrate che mi è piaciuta veramente tantissimo quando stavo preparando, insomma, quello che avrei dovuto dire. Socrate dice: l'arte della persuasione inizia con l'aprire la mente e le orecchie e poi la bocca. E questa è una cosa che a me personalmente ha fatto riflettere tantissimo in settimana perché mi sono resa conto di quante volte io per prima sono interessata ad aprire la bocca prima che la mente. E però appunto è più benefico salutare, ci aiuta sicuramente tantissimo fare il contrario, come diceva Socrate.
0: È vero, grazie mille Ellen. C'è da dire una cosa verissima che ho trovato in quello che dici, che a volte quando siamo proprio nella nostra casa oppure a contatto appunto con persone con cui abbiamo confidenza, non poniamo neanche tanta attenzione al modo in cui diciamo le cose. A me capita, no? Cioè, spariamo, cioè, diciamo senza tante cautele perché appunto ci sentiamo comodi, però
2: Tranquilli. Sì,
0: poi possiamo anche fare dei guai, no?
2: e
0: Possiamo
2: poi ci rendiamo
0: anche
2: conto che in
0: risultare
2: realtà
0: un
2: una parola
0: po'.
2: anche fa la differenza per
0: Sì.
2: una situazione che poi piano piano non si recupera più.
0: Nei Vangeli, anche ricordo lo scorso trimestre, quando si parlava delle dispute che Gesù appunto ha avuto, dispute anche teologiche proprio come quelle di cui abbiamo parlato oggi, avevamo molto sottolineato con il pastore Nino Plano il modo, e anche con Mirella Pascu. Il modo di Gesù di attenzionare ogni dubbio, ogni domanda, di riformulare, Quindi Gesù ha avuto queste cautele, possiamo anche noi imparare da lui, no? Grazie di cuore. Allora, ci è utile, no, questo per le nostre dispute, perché ce ne sono. Vado all'ultima domanda perché il tempo è tiranno. Ovviamente la lezione dà tantissimi spunti e vi incoraggio a guardarla. Vi ricordo che abbiamo sia in forma cartacea anche su una app che potete scaricarla sul vostro cellulare, sul vostro computer. Ma non possiamo concludere questo incontro senza parlare di Tommaso, perché il titolo Beati quelli che credono ci ricorda subito lui, anche il testo chiave è proprio una frase che Gesù dice a Tommaso, Giovanni 20, versetto 29, perché mi hai visto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Quindi la lezione ci porta già dall'inizio. E non possiamo lasciare Tommaso in evaso, appunto. Quindi, questo uomo, Tommaso, era nella cerchia dei dodici, era un testimone anche lui, però mi viene da chiedermi che tipo era, perché in realtà Tommaso non ci ha mai fatto una bella figura per come è stato ricordato nella storia, no? Come se fosse uno puntiglioso, non lo so, ecco. E di questo vorrei parlare proprio con te, Filippo, perché nel nocciolo tu hai parlato di questo personaggio e penso che ci possa fare del bene.
1: Beh, addirittura ho osato scrivere che c'è un Tommaso in ognuno di noi, a pensarci bene, no? E guardate che solo nel Vangelo di Giovanni c'è una tematizzazione di questo discepolo Tommaso. Se voi leggete Matteo, Marco e Luca, Tommaso non spiaccica mai una parola. È un nome nella lista dei dodici, totalmente anonimo. Non così nel Vangelo di Giovanni. Ovviamente non possiamo rincorrere appunto Tommaso in due o tre occasioni, ma restiamo su questo testo e quindi riprendo dal versetto che hai letto, dove c'è esattamente la logica che attraversa tutto il Vangelo secondo Giovanni, la logica umana del vedere per credere. E vi ricorderete sicuramente, quelli che ci hanno ascoltato, che vi ho anche anticipato il fatto che c'è una critica di questa logica, cioè il vedere per giungere alla fede, no? E chi non vede non giunge alla fede. Ecco, Tommaso è e incarna questa logica, che però, ovviamente ripreso da Gesù, è chiamato a trasformare in un altro modo. E quindi la logica di Gesù non è quella di vedere per credere, ma la logica di Gesù sarà credere per vedere. Quindi la fede addirittura deve poter precedere, come si può dire, le testimonianze quali prove o evidenze. È una fiducia che supera in qualche modo anche la ragione. Quindi non è che noi crediamo perché abbiamo esattamente le prove dell'esistenza di Dio, ma perché abbiamo sperimentato in noi un anelito, una speranza, un'apertura e abbiamo scoperto nella parola di Dio che c'è un orizzonte di senso, di significato che ci ha illuminato. E quindi non è tutto questo razionale, non abbiamo delle prove razionali. Ed erano le prove razionali di cui aveva bisogno Tommaso, che diceva: sì, io credo, ma prima devo toccare, prima devo vedere. E ora ho parlato male, tra virgolette, di Tommaso, ora vorrei parlarne bene, perché forse potremmo scorgere anche in Tommaso l'uomo, come chiamato anche dal pastore Paolo Ricca, che non è più con noi, l'uomo delle domande. Cioè, Tommaso è colui che non si accontenta della testimonianza di altri. Tommaso, se ci pensate, in realtà è un po' bistrattato perché è associato al dubbio, a colui che appunto non ha creduto nella testimonianza che gli altri discepoli gli avevano dato, che avevano visto il Gesù risorto. Certo, un problema Tommaso ce l'aveva. Quando Gesù appare il primo giorno della settimana, quella domenica della resurrezione, Gesù appare ai dieci perché Giuda non c'era più. Lui era altrove e non sappiamo dove era. Praticamente si è perso praticamente la visione del risorto. E quindi non è che gli altri 10 erano più bravi di Tommaso, chissà, forse tutti gli altri 10 avrebbero fatto la stessa richiesta che ha fatto Tommaso. Ed ecco che 8 giorni dopo, dice l'ultimo capitolo importante, il capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, perché lo ripetiamo, il capitolo 21 è quasi una sorta di appendice, in questo ultimo capitolo appunto ci viene raccontato che Gesù, dopo la prima apparizione ai suoi apostoli, appare una seconda volta ed ecco che Tommaso stavolta c'è. E quindi Gesù quasi provocatoriamente dice a Tommaso: eccomi, sono qui, metti il tuo dito tra le mie piaghe, no? Nel segno dei chiodi. E qui troviamo, attenzione, lo dico anche ai nostri ascoltatori, la confessione di fede più audace di tutti e 4 i Vangeli. Tommaso dirà, lui che sembrava l'incredulo, vedendo Gesù, innanzitutto non lo tocca Gesù, ma gli è bastata la parola di Gesù, l'invito, l'apertura di Gesù a toccarlo, e Tommaso dirà: Signor mio e Dio mio. Questa è la confessione di fede più audace di tutto il Nuovo Testamento. E quindi beati quelli che credono. E qui, guardate, io sono stato arricchito quest'estate, testimonio anche di questo, di avere letto anche un bel commentario scritto, diciamo, a 4 mani, si direbbe, insieme a Gabriella Caramore, che raccoglie un pochino un'intervista di Paolo Ricca a proposito del commento al Vangelo di Giovanni, che un testo che consiglio tantissimo ma che non è più facile trovare. Quindi Paolo Ricca, Vangelo di Giovanni, molto bello, perché a un certo punto dice Paolo Ricca: si può credere senza averlo visto, ma non si può credere senza averlo incontrato. E guardate che profondo, veramente bello. Profondo, cioè l'incontro nella fede, relazione, ascolto, fiducia è più importante del vedere. Colui che crede vedrà, sono le parole che Gesù disse a Marta quando Marta diceva: ma Signore, mio fratello puzza già da 4 giorni. E Gesù dirà: se credi, vedrai. Vedete l'inversione dei due verbi. Se credi, vedrai. Non vedere per credere, ma la fede, la fiducia, la relazione al centro. Ed è questa la fede cristiana.
0: È veramente bello, e penso che Gesù possa anche essere andato nuovamente, andando incontro ad un bisogno di Filippo. E anche io voglio vedere Gesù. Io per esempio Gesù non l'ho mai visto di persona, e non vedo l'ora. Sono anche io Tommaso.
1: Certo, lo possiamo
0: essere. Sono in attesa di vederlo, desidero vederlo.
1: Perché lo vogliamo incontrare.
0: Lo vogliamo incontrare personalmente, perché è il nostro salvatore, il nostro amico, è il nostro compagno di viaggio. Quindi non vediamo l'ora di poterlo incontrare, e possiamo riconoscerci in Tommaso, e verrà un giorno in cui anche noi potremo vedere Gesù a faccia e incontrarlo quando ritornerà. Bene, voglio ringraziarvi Ellen e Filippo, oggi abbiamo toccato tanti temi che gravitano intorno alle nostre esperienze quotidiane, legate alle relazioni, alla comunicazione, legate al nostro bisogno appunto di vedere Gesù. E su Tommaso mi sono dimenticata, ma c'è una bella citazione anche nella parte di mercoledì, che poi potrete cercare sul lezionario, vi consiglio di leggerla, è presa da un libro di Ellen White molto bello che si chiama Passi verso Gesù, e che ci parla proprio della fede. Dio non vuole che noi abbiamo una fede cieca. Ecco perché noi stiamo studiando in questo trimestre il Vangelo di Giovanni. E c'è un'altra bellissima esperienza, ce ne sono tante, perché c'è anche l'esperienza, la testimonianza inconsapevole di Pilato, ma la testimonianza di Maria anche è molto bella, di questa donna con questo vaso di un profumo costosissimo, un vaso anche prezioso, che unge Gesù prima,
1: anticipa la sepoltura.
0: Non abbiamo il tempo, però voi, dopo che abbiamo chiuso le telecamere, prendete questi testi e percorreteli, e pensateli per la vostra vita. Che cosa vi dice quel testo? Cosa viene fuori? Qual era il contesto? Andiamo sui particolari che il racconto ci dice, le parole di Gesù, le reazioni della gente, e cerchiamo di fare in modo che questo racconto alimenti la nostra fede. Vi voglio ringraziare, vi saluto con tanto affetto, vi salutano anche Filippo ed Ellen, vero Ellen?
2: Certo.
0: Un saluto a tutti.
2: A presto.
0: A presto, arrivederci.
3: Vuoi approfondire questo tema? Scopri tutte le risorse come il nocciolo della questione e altro materiale su sdsministeripersonali.chiesaadventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioniadvshop.it oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store. Ricorda anche che ogni trimestre la Chiesa Avventista sostiene progetti di missione. Questo trimestre sosteniamo la divisione nordamericana. Visita il sito nella sezione Missioni per scoprire storie di persone di ogni età la cui vita è cambiata conoscendo l'amore di Dio.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Salve amici. Un saluto particolare vi giunga da parte mia, Matteo. E vi do un buon ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Il titolo della meditazione di oggi è Il pettegolezzo, uso e abuso della lingua. Leggiamo dal libro dei Proverbi, al capitolo 16, il verso 28. Dice così: un uomo perverso crea contese e il pettegolezzo separa gli amici più cari. Il pettegolo è colui che rivela segreti, colui che rivela gli scandali. È una persona che ha delle informazioni particolari su qualcuno e non si fa problemi a rivelarli ad altri, anche se non c'entrano nulla. I pettegoli hanno come scopo parlare male degli altri, ad esaltare se stessi come possessori di preziose informazioni. Molte amicizie sono state rovinate a causa di una incomprensione dovuto proprio ad un pettegolezzo. Coloro che sparlano alle spalle creano rabbia, creano amarezza, dolore ai propri amici. Tristemente, alcuni usano il pettegolezzo per distruggere altre persone. E quando questi sono accusati di diffamazione, inventano scuse. Piuttosto che ammettere la propria consapevolezza, accusano altri o minimizzano le loro parole. Dobbiamo perciò, amici, tenere a freno le nostre lingue. Se affidiamo a Dio noi stessi, Egli ci aiuterà a rimanere integri. Che tutti noi possiamo tenere chiuse le nostre bocche e parlare in maniera appropriata. Sapete, la Bibbia ha molto da dire sull'uso della lingua, sulle labbra, sulla bocca, sulle parole e sul linguaggio in genere. La forza della parola ha grande influenza sul nostro comportamento. Questo è chiaro ed evidente. Ed è bene quindi considerare questo argomento molto seriamente. Nella lettera dell'Apostolo Giacomo troviamo molte citazioni sulla lingua, ma ne prendo solo una, quando dice: se uno pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, ma seduce il cuore suo, la religione di quel tale è vana. Questo è scritto nel capitolo 1, al versetto 26. Non è mio desiderio, amici, erigermi a giudice, ma questo verso ci dice molto chiaramente che una grande parte del nostro servizio rischia di essere nulla, anche se diciamo di fare
tanto per servire il Signore. La parola di Dio dice infatti: se non tieni la lingua sotto controllo, il tuo servizio non ha nessun valore. In breve vogliamo identificare alcuni settori concreti che possono essere fonte di problemi. Il primo è parlare troppo. E c'è un verso appropriato che dice: non essere precipitoso nel parlare, poiché con la moltitudine delle occupazioni vengono i sogni, e con la moltitudine delle parole i ragionamenti insensati. Questo è scritto nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 5 al verso 2. Poi la numero due, cioè le parole superflue. E a questo proposito Gesù afferma: sia il vostro parlare sì, sì, no, no, poiché il più viene dal maligno. Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 37. Poi abbiamo il chiacchierare e le calunnie, e troviamo nel libro del profeta Geremia che i nemici del profeta dicono: venite, ordiamo macchinazione contro Geremia, venite, colpiamolo con la lingua e non diamo retta ad alcuno delle sue parole. Capitolo 18 del libro di Geremia, versetto 8. Infine ci sono le bugie. Le bugie. Oggi va di moda dire bugie bianche, grigie e così via. Ma è scritto nel libro dei Proverbi, al capitolo 6, i versi 6, 16, 17, 18 e 19. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che preferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. È giunto quindi il momento, cari amici, se ci riconosciamo in questa descrizione, in poco o in molto non conta, e dicevo è giunto il momento di chiedere perdono a Dio per queste colpe e di purificare la propria vita, lasciandoci coinvolgere dal suo Spirito Santo. Bene, anche oggi la puntata termina qui. Grazie per l'ascolto, amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Quest'oggi cominciamo una nuova settimana e arriveremo alla fine del Vangelo di Marco. Questa settimana concluderà il 16° capitolo, l'ultimo capitolo. Oggi comunque leggeremo dal versetto 1 al versetto 14 del capitolo 15. La mattina presto i sacerdoti, gli anziani e i teologi, cioè la corte suprema al completo, si riunirono per discutere il da farsi. Alla fine fecero legare Gesù e lo fecero portare sotto scorta armata da Pilato, il governatore romano. Pilato gli chiese: «Sei tu il re dei giudei?» «Sì», rispose Gesù, «proprio come tu dici». Siccome i capi sacerdoti lo accusavano di molti crimini, Pilato gli chiese ancora: «Perché non dici niente? Che ne pensi di tutte queste accuse contro di te?» Ma Gesù, con grande meraviglia di Pilato, non disse una parola. A quei tempi Pilato soleva liberare un prigioniero giudeo ogni anno, durante la Pasqua, qualsiasi detenuto il popolo richiedesse. In quel periodo era in prigione un certo Barabba, condannato all'ergastolo con altri per assassinio durante una sommossa. La gente andava affollandosi nei pressi della residenza di Pilato, chiedendo, come ogni anno, il rilascio di un prigioniero. Allora Pilato disse: «Che ne dite se vi libero Gesù, il re dei giudei? È lui che volete libero?» Pilato parlava così perché si era ormai reso conto che le accuse contro Gesù erano tutta una messa in scena dai capi sacerdoti, invidiosi della sua popolarità. Ma a questo punto i capi sacerdoti incitarono la folla a chiedere la liberazione di Barabba al posto di Gesù. «Ma se io libero Barabba», chiese Pilato, «che cosa devo fare di quest'uomo che voi chiamate vostro re?» Ed essi gridarono di rimando: «Crocifiggilo». «Ma perché?» domandò Pilato. «Che ha fatto di male?» Ma la folla gridava più forte che mai: «In croce, in croce». Gesù fu condotto davanti a Ponzio Pilato, il governatore romano della Giudea. Era un governante spietato e crudele, disprezzato dagli ebrei, che alla fine fu rimosso dal suo incarico a causa della violenza in Samaria dovuta alla sua inefficace leadership. Portarono Gesù nelle prime ore del mattino, poiché i funzionari romani iniziavano a lavorare all'alba e di solito si prendevano pomeriggio libero. E inoltre dovevano anche ufficializzare la riunione illegale che avevano fatto la notte prima. I leader religiosi e i capi dei sacerdoti avevano già deciso di mettere Gesù a morte, ma serviva loro l'approvazione di Pilato perché i romani avevano l'autorità e i diritti legali per eseguire le esecuzioni. E ci furono momenti, sì, in cui gli ebrei aggirarono questa proibizione dei romani e giustiziarono coloro che infrangevano la legge mediante la lapidazione. Se vi ricordate, vediamo questo con Stefano negli Atti degli Apostoli. Tuttavia però non volevano giustiziare Gesù perché temevano la moltitudine che lo apprezzava. E pertanto passare il giudizio a Pilato era un modo sicuro per evitare possibili critiche. Il sommo sacerdote sapeva anche che l'accusa da parte di Gesù di dichiararsi Dio non sarebbe stata interessante per Roma, poiché già adoravano molti dei, e quindi lo portarono con l'accusa di dichiararsi re dei giudei, che rappresentava una potenziale minaccia politica, dato che non poteva esserci un re tranne il Cesare. E Gesù era re dei giudei, ma non in senso politico. Ecco perché molto probabilmente rispose con riserva, dicendo: «È come dici tu». Se avesse detto sì, Pilato avrebbe immediatamente dichiarato Gesù colpevole di tradimento contro Roma. Pertanto la risposta di Gesù necessitava ulteriori esami. E le ulteriori accuse di Caifa, elencate anche nel Vangelo di Luca nei dettagli, non furono nemmeno prese in considerazione da Gesù, che non rispose a tali assurdità. Pilato però fu sorpreso perché, senza una difesa da parte dell'imputato,
la legge era automaticamente dalla parte degli accusatori. Ecco perché probabilmente offrì di liberare Barabba, sapendo che questa questione non aveva molto merito, essendo basata sulla gelosia e l'invidia da parte dei leader religiosi. Vorrei farti notare una cosa. Barabba, che era trattenuto nel pretorio sotto la pavimentazione dove si trovava Gesù con Pilato, molto probabilmente non sentiva la voce singola di Pilato, ma certamente sentiva quella della folla. Sicché quando Pilato chiede chi volessero liberare, la folla dice «Barabba!» e questo richiama la sua attenzione. E poi Pilato dice «Che farò di Gesù?» e Barabba sente la folla urlare «Crocifiggilo!» Per cui lui sente prima il nome Barabba e poi sente crocifiggilo. E allora è molto probabile che il suo cuore sia sprofondato. Pertanto, quando viene portato davanti a Pilato e liberato, la sensazione di confusione, di euforia, di smarrimento deve essere stata tremenda. Questo veramente è il primo ad aver ricevuto il beneficio del sacrificio di Cristo. Riflessione. Le false accuse sono sfide difficili. Riesci a trattenere la lingua o vuoi subito giustificarti? Signore, in questo passo del Vangelo vediamo la prima salvezza, Barabba, perché attraverso il tuo sacrificio lui viene veramente salvato fisicamente parlando. Non si sa se è successo qualcosa spiritualmente, ma penso che abbia avuto un impatto. E questo è ciò che tu metti a disposizione per ognuno di noi, la libertà, la vita eterna attraverso il tuo sacrificio. E dinanzi a questo non possiamo dire che grazie, grazie del tuo amore. Amen. Ok, belli miei, ci sentiamo domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La Bibbia, ora vediamo, ci sono diversi passi che ci parlano della venuta di Gesù. Dio promise la venuta di Gesù nel giardino d'Eden. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, Dio promise, dice che dalla progenie della donna nascerà colui che avrebbe schiacciato il capo al serpente. Che è questo serpente? Satana. Quindi Dio, dopo 4.000 anni dalla promessa che fece nel giardino d'Eden, lui, perché Dio è fedele, mandò Gesù sulla terra. Ebbene, voglio leggere quello che scrisse il profeta Isaia nel capitolo 9. Fra i tanti passi della scrittura, Isaia capitolo 9, versetto 5, dice così: poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia. Da ora in perpetuo questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Ebbene, questo lo scrisse il profeta Isaia. Il profeta Isaia è chiamato il profeta messianico, perché intanto lui scrisse il libro più lungo che troviamo in tutta la scrittura, sono 66 capitoli, e lui parla non soltanto della nascita di Gesù fisica, cioè, perché nel capitolo 7 troviamo che Maria avrebbe concepito un figliolo. Se vogliamo leggere un po' un versetto indietro, dice, capitolo 7, versetto 14: perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figliolo e gli porrà nome Emanuele. Ecco la Vergine. Allora qui vi parla certamente di Maria. Quando Dio disse: dalla progenie della donna nascerà colui che calpesterà il capo al serpente. Ebbene, quella donna non è Maria. Non è Maria. Quella donna è Israele. È Israele. Dal popolo di Israele sarebbe venuto il Messia. Che questo la troviamo dalla Genesi, la troviamo nel capitolo 12 dell'Apocalisse, la donna con le 12 stelle, dove c'era anche il sole e la luna. Quindi questo riferimento è rivolto a Israele, che è la donna, cioè il popolo che è definito come la donna, cioè la sposa di Dio, dove sarebbe venuto il Cristo. Ma qui nel capitolo 7 è proprio la Vergine, vuol dire Maria, perché poi un riferimento a Matteo dice: ecco, la Vergine concepirà e porterà un figliolo a cui sarà posto il nome Emanuele. La Vergine è Maria, a cui l'angelo Gabriele è andata per annunziare che lei da Vergine avrebbe avuto un figlio. E Maria stessa si è meravigliata e dice: ma io come posso avere un figlio se non conosco uomo? Dice: sì, è così, ma tu avrai un figlio mediante la potenza, l'opera dello Spirito Santo. Quindi la nascita di Gesù è, possiamo dire, verginale, non è neanche soprannaturale, in quanto abbiamo detto altre volte che una nascita soprannaturale ha avuto chi? Una Sara, una Rebecca, una Rachele, che erano sterili. Sara era avanti nell'età e non poteva avere figli. Però Dio è intervenuto e dice: tu avrai un figlio all'età di 90 anni. Sara ha avuto un figlio all'età di 90 anni e Abramo aveva 100 anni. Questa si chiama nascita soprannaturale, come il caso di Elisabetta e Zaccaria, che non potevano avere figli. Dio gli aveva detto: voi avrete un figlio, lo chiamerai Giovanni. Ma la nascita di Gesù è una nascita verginale, in quanto è nato da una vergine. Quindi vediamo che la nascita di Gesù fu preannunziata secoli prima. Gesù è nato a Betlemme, perché anche il profeta Michea, per esempio al capitolo 5, versetto 1, dice:
Ma da te, o Betlemme, frata piccola per essere tra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Sono due passi straordinari. Perché sono straordinari questi due passi? Sono straordinari perché ci parlano di che cosa? Ci parlano della umanità di Gesù e ci parlano della divinità di Gesù. Abbiamo letto in Isaia, dice: un figlio ci è stato dato. Il figlio di chi? Il figlio di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù è il figlio eterno di Dio, le cui origini, dice qua, risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni, dice Michea. Vuol dire che lui non ha avuto mai un inizio. Gesù è sempre esistito da ogni eternità. È la seconda persona della Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo formano un solo Dio in tre persone, che sono uguali in potenza e in gloria, in esistenza. Quindi la seconda persona della Trinità si è incarnata e è venuta qui come uomo per noi uomini, per salvare noi. Quindi, e dice, un fanciullo è nato, cioè questo fanciullo è nato, sarebbe nato dalla Vergine Maria, perché lui è nato come noi, ad eccezione, ripeto, che è nato da una vergine e che è nato senza peccato. Gesù è nato senza peccato perché lui è il figlio di Dio, l'eterno figlio di Dio. Lui non poteva peccare, non poteva, lui è impossibilitato a peccare perché lui è perfettamente santo. Quindi Gesù è il figlio di Dio che ci è stato dato e un fanciullo è nato. Ebbene, vediamo che fra la prima parte del versetto, dove dice qui, poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consiglio ammirabile. Vedete, fra questi due versetti, sapete quanto tempo intercorre? Mi spiego meglio. Poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e questo è accaduto quando? 2000 anni fa. Seconda parte che dice così: l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile. L'impero riposerà. Sapete questo di che cosa parla profeta Isaia? Parla del millennio. Parla quando Gesù regnerà sulla terra. E noi siamo già a 2000 anni da che Gesù è venuto sulla terra. Siamo al sesto millennio, secondo gli studiosi della Bibbia, siamo al sesto millennio, cioè alla fine di una settimana, paragonandola a un giorno della settimana. Ogni millennio ha un giorno della settimana, siamo al sesto millennio. E poi c'era il settimo millennio, o il settimo giorno, che sarebbe il sabato riservato al popolo di Israele, in cui il mondo godrà di una pace universale. Ebbene, questo è quello che noi aspettiamo. Quando Gesù è nato, vorrei leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto da 8 a 20, qui si parla della nascita di Gesù. Vediamo a chi si è rivelato Dio. Versetto 8, capitolo 2, dice: ora in quella medesima contrada v'erano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia alle loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore splendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse: non temete, perché ecco vi reco il buon annuncio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. Ad un tratto vi fu un angelo, una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva:
gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro: passiamo fino a Betlemme e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. E andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino giacente nella mangiatoia. E vedutolo divulgarono ciò che era loro stato detto di quel bambino. E tutti quelli che lo udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. E Maria serbava in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo. E i pastori se ne tornarono glorificando e lodando il Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era loro stato annunziato. A chi si rivela Dio? A chi si rivela Dio? Alle persone forse più umili, alle persone più emarginate della società. I pastori. Chi erano i pastori? I pastori erano persone disprezzate. O gli ebrei erano un popolo di pastori. Abramo era, possiamo dire, anche lui un pastore. Giacobbe, anche lui era un pastore. Davide era un pastore. Mosè, anche lui per 40 anni fece il pastore. I pastori erano persone disprezzate. Vi ricordate quando Giuseppe regnava in Egitto e lui fece scendere in Egitto suo padre e i suoi fratelli? Cosa dissero gli egiziani? Ma te lo voglio leggere in Genesi capitolo 46. Versetto 33 e 34 dice: e quando Faraone vi farà chiamare, diceva Giuseppe ai suoi fratelli, e vi dirà qual è la vostra occupazione, risponderete: i tuoi servitori sono stati allevatori di bestiame dalla loro infanzia fino a quest'ora, così noi come i nostri padri. Direte così perché possiate abitare nel paese di Goshen, perché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori. Quindi i pastori erano persone emarginate, persone disprezzate. Ma il Dio si rivela alle persone emarginate della società, alle persone disprezzate. Ebbene, gli angeli hanno annunziato questo buon annunzio a chi? A dei pastori, alle persone più emarginate, persone che dormivano fuori. Quando hanno visto questo esercito celeste e questo angelo che dice: oggi nella città di Davide è nato Cristo il Signore, loro subito hanno creduto, sono andati a vedere se le cose stavano veramente così e subito in fretta sono andati a vedere che c'era lì Maria e Giuseppe. C'era Maria e Giuseppe in umile condizioni, proprio nella mangiatoia. Perché erano nella mangiatoia? Perché erano in quella grotta? Perché? Perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ogni volta che leggo mi tocca il cuore questo qua. Non c'era posto per loro nell'albergo. Il creatore dell'universo non ha trovato un posto nell'albergo. Tutta la terra è sua. Tutto l'universo è suo. La terra è mia, dice l'Eterno. Ma l'uomo si è impossessato di una cosa che non gli appartiene. E io dico: c'è posto nel tuo cuore per Gesù? Ebbene, gli angeli danno questo lieto annunzio ai pastori, i quali credono e vanno lì a vedere e non ti scandalizzano. Gli angeli hanno detto lì una mangiatoia. E dice: ma un re che nasce in una mangiatoia. Avete mai sentito un re che nasce nella mangiatoia? Mi sembra un po' difficile. Eppure Gesù, come dice l'Apostolo Paolo, lui era ricco e si è fatto povero per noi, per arricchire noi. E questo è meraviglioso. Ebbene, brevemente voglio dire alcune cose per quanto riguarda i titoli. Il profeta Isaia vengono dati a Gesù. Quali titoli vengono dati? Dice così: l'impero riposerà sulle sue spalle, cioè quello significa che Gesù, lui regnerà, governerà su tutto il mondo. Spalle significa simbolo di forza, dice ciò sulle spalle. Cioè. Poi dice così ancora:
sarà chiamato consigliere ammirabile. Quando noi abbiamo difficoltà, quando abbiamo problemi di qualunque genere, il migliore consigliere, sapete chi è? È Gesù. A volte chiediamo consigli alle persone, ed è giusto farlo, però meglio di Gesù non c'è nessuno che ci può dare un giusto consiglio. E questi consigli li troviamo con la parola di Dio. Cosa dice la parola del Signore quando io sono in un problema? Ecco perché è importante conoscere la Bibbia. Perché nella Bibbia troviamo a volte la risposta perfetta a quel problema che noi abbiamo. Solo la parola di Dio ci può dare una giusta risposta. Quanti interrogativi noi ci facciamo e non abbiamo la soluzione. Molti dicono, fra le più importanti, dice, ma perché sono su questa terra? Qual è la meta? Ma da dove vengo? Perché sono qui? Dove sto andando? Questi sono interrogativi di estrema importanza. Perché se tanti pensano che con la morte tutto finisce, non hanno capito nulla del senso della vita. E queste sono domande di estrema importanza, se è vero che la Bibbia dice che con la morte non tutto finisce. C'è un'altra vita, c'è un'altra esistenza che dura per l'eternità. Perché noi siamo stati creati all'immagine di Dio, essendo state create, noi abbiamo l'alito di Dio e abbiamo qualcosa di eterno e di divino dentro di noi. Quindi con la morte fisica molte si ingannano che tutto finisce. Quale inganno del diavolo? Perché noi continueremo a vivere. Mi veniva in mente Mosè. Mi veniva in mente Elia. Perché questi personaggi ne verranno sulla terra nel periodo della grande tribolazione. Ebbene, queste due persone, proprio loro, Mosè che ha vissuto 3500 anni fa ed Elia che ha vissuto 2700 anni fa. Bene, queste persone dove si trovano oggi? Mosè è morto. E dice la scrittura che Dio stesso seppellì il corpo di Mosè. Però Mosè dov'è che? La sua anima, il Mosè vivo, il Mosè che ragiona, il Mosè che è cosciente, dov'è? È in cielo. Perché durante la vita di Gesù, Mosè ed Elia sono comparsi sul monte della trasfigurazione e hanno parlato ambedue con Gesù riguardante la sua dipartenza, cioè riguardante la sua morte sulla croce. E questi due personaggi torneranno sulla terra, perché nel periodo della grande tribolazione, significa durante il periodo dell'anticristo, dove il mondo avrà delle cose terribili che accadranno su questa faccia della terra, e questo può essere anche nella nostra generazione. Ebbene, queste due persone che sono morte, anzi Elia fu rapito in cielo, ma Mosè morì, lui si trova alla presenza di Dio. Allora, se è vero che con la morte fisica non tutto finisce, perché l'anima della persona torna al Signore, va in cielo ed è cosciente, presente del posto dove si trova. Come così è cosciente la persona che va all'inferno 5 minuti dopo che muore. Ed è una cosa tremenda, terribile, quello che dice la Bibbia di quelli che muoiono senza Gesù. Non si scherza col fuoco. Questi sono messaggi che vengono dal Signore, dalla sua parola, non sono io, è la Bibbia che lo dice. E dobbiamo crederle. E Gesù dice che lui è il consigliere ammirabile, che ascolta la mia parola e la mette in pratica, è paragonato a un uomo che edificata la sua casa sulla roccia. E sono venuti i torrenti, ma la casa non è caduta.
Ma colui che ascolta e non mette in pratica la mia parola è considerato un uomo stolto che edifica la sua casa sulla rena o sulla sabbia. Quindi dobbiamo accettare i consigli di Gesù. E Gesù dice: vieni a me, perché io solo ho parole di vita eterna. Solo io ti prometto, ti garantisco la vita eterna. Che altra persona può garantire la vita eterna? Che altra persona ha fatto quello che ha fatto Gesù, che è morto per i miei, per i tuoi, per i nostri peccati? Ma c'è persona più amabile di Lui? Ma c'è persona più importante per noi più di Lui? Ma non esiste. Allora il Dio ci ha tanto amato che ha dato Gesù. Questo Gesù che è venuto 2000 anni fa, ma purtroppo ci sono tante persone che nel mondo non hanno mai sentito parlare di Gesù, ma ci sono tante persone che purtroppo l'hanno sentito centinaia e centinaia di volte, però fanno orecchie da mercante e non sanno che senza Gesù la nostra vita non ha nessun senso, nessun valore, una vita fallita. Gesù sta per tornare, perché dice qua alla fine che Lui verrà. Adesso siede alla destra di Dio, intercede per noi e sta per ritornare, ma non per morire, ma per rapire, per portare con sé tutti quelli che oggi l'hanno creduto, tutte quelle che ce l'hanno qui nel cuore, per la fede. Questa è la nuova nascita, questo è avere Gesù. Se non è così, non abbiamo capito niente. Lui verrà per regnare sulla terra e porre fine a tutta questa malvagità che c'è. E dobbiamo veramente aspettare il ritorno del Signore. E io lo aspetto, e noi lo aspettiamo con tutto il cuore. Perché solo Gesù è il principe della pace, qui vedete, il principe della pace. Vuoi avere pace nel tuo cuore? Vuoi avere che c'è? E dobbiamo veramente aspettare il ritorno del Signore. E io lo aspetto, e noi lo aspettiamo con tutto il cuore. Perché solo Gesù è il principe della pace, qui vedete, il principe della pace.

tua vita o nella tua famiglia, pace non ce n'è. La pace non ce n'è, la colpa non è di Gesù, è la colpa è nostra, che siamo testati di dire ma io ce la faccio. Senza di me Gesù dice non può fare nulla. Che possiamo arrenderci. E in questo, ripeto, ci vuole l'umiltà di dire Signore, mi arrendo a te. Voglio farti entrare nella mia vita, una buona volta e per sempre, per avere pace in me, pace per un futuro, perché il futuro non si presenta roseo, si presenta nero, fa paura. E Gesù dice, non temere, io sono con te.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Per migliaia di studenti sta per scattare l'ora X, gli esami di maturità. Come stanno vivendo questi ultimi giorni i ragazzi e come i professori accompagnano in questo momento molto delicato? Ne parliamo con Marco Papalardo, docente di lette, latino e greco. Marco, benvenuto intanto.
2: Bentrovati, grazie Daniela, grazie a voi. Sì, italiano, latino e greco al liceo Cutelli di Salanitro di Catania.
1: Non è la prima volta appunto che tu ti ritrovi, no, ad avere degli alunni che devono sostenere gli esami. Allora ti chiedo intanto, che aria tira in classe?
2: A questo punto i giochi in classe sono conclusi, sono tutti a casa, speriamo, a studiare. Io in questi giorni mando intanto qualche sorta di meme, tra l'ironico e il culturale, per ricordare loro che devono essere immersi nello studio, non soltanto a mare, in piscina o altrove, quantomeno almeno con dei libri se desiderano farlo, perché capisco che hanno anche questo desiderio, a parte il clima in alcuni posti dove è necessario anche rinfrescarsi. Quindi adesso che noi non ci siamo più, perché di questo si tratta dal punto di vista dei docenti, se non nelle modalità in cui poi ci si può rendere disponibili online per approfondire alcuni aspetti, piccoli gruppi di studio, alcuni approfondimenti per chi sente il bisogno di avere ancora un confronto, per il resto tocca davvero a loro. In questi anni li abbiamo preparati, li abbiamo accompagnati, li abbiamo dato tutte le indicazioni possibili, e li affidiamo alla commissione, finiti anche gli scrutini ormai in questi giorni, e lì ci saranno due membri interni, due commissari esterni, un presidente. Quest'anno la commissione è ridotta di due, e a quel punto, a seconda delle discipline che sono state selezionate dal ministero, toccherà a loro affrontare le due prove scritte, che poi variano, poi c'è qualcosa in più in altro tipo di liceo, di scuola superiore, e l'orale. Quindi certo, da docente sapere che non sono accompagnati fino all'ultimo lì è un po', mi fa pensare, che so che non tutti hanno una grande capacità di concentrazione, conosco quelli che hanno ansie particolari, quindi mi piacerebbe accompagnarli, però io dico, se loro sanno che io, come altri colleghi, ci siamo, quindi possono cercarci fino all'ultimo momento.
1: C'è qualcosa che ti hanno detto, magari una paura particolare, o ti hanno chiesto un consiglio, professore?
2: Loro le ansie ce l'hanno tutte quelle possibili e immaginabili, come chiedono qualunque cosa che già gli è tra l'altro stata detta spesso. Fondamentalmente chi ha studiato tutto l'anno e adesso deve solo approfondire non avrà difficoltà. Però certo l'ansia può giocare brutti scherzi anche a quelli bravi, perché è più facile che uno più disinvolto possa affrontare l'esame con maggior leggerezza e quindi toccare le corde giuste anche con un buon elogio. A volte anche quello bravo, brava, con l'ansia poi si può trovare in difficoltà. Quindi è evidente intanto che i consigli di base sono quelli di non stressarsi in questi giorni, e di non eccedere in bevande gassate, caffè o nottate, che queste non servono. Bisogna arrivare invece riposati, con le giuste ore di sonno, dandosi delle ore di studio giuste, misurate, chiaramente più di quelle che magari hanno fatto in altri momenti, soprattutto negli ultimi giorni di scuola, quando le cose si allentano. Fare squadra tra di loro, perché anche il momento in cui possono crescere delle tensioni, e questo non serve sia per la gestione degli iscritti, dove ogni tanto una mano magari capita che deve essere da dare, soprattutto nella seconda prova, con equilibrio, e poi anche soprattutto perché arrivare arrabbiati, arrivare con un litigio, arrivare insomma dopo tanti anni non fa certamente bene in tal senso, quindi sono cose regolari, anche un'alimentazione corretta, cioè non è che salti i pasti, smetto di mangiare, devo studiare da mattina alla sera, cioè non serve, serve essere il più possibile sereni e anche consapevoli di quello che si sa e che non si sa. Chi è dall'altro lato non è lì come docenti per creare problemi, per distruggere, per fare chissà quale danno, ma per valorizzarlo e valorizzare questi ragazzi e il percorso che hanno fatto.
1: Spesso la figura del commissario d'esame è vissuta con un po' di paura, no? Tu ti sei ritrovato anche in questa veste, qual è il ruolo del commissario d'esame? Perché si ha paura?
2: Naturalmente cambia da commissario interno e commissario esterno, cioè i commissari interni è chiaro che siamo i loro difensori, paladini, insomma, quelli che gli portano il fazzoletto, gli portano l'acqua se cominciano a bloccare questi, poi all'orale questi siamo, no? Se abbiamo quella funzione. Quando siamo degli esterni, allora già appena escono le commissioni, subito sui online, social, gruppi vari vanno a cercare chi sono le persone, qual è la fedina penale, insomma,
1: tipo le recensioni, vediamo un po' questo commissario.
2: Sì. E poi voglio dire, è una ricerca, dico inutile, però, perché poi quello che ti raccontano gli altri non è che sia sempre affidabile, perché una cosa è essere il suo insegnante, una cosa è essere poi fuori. Ma in ogni caso non è detto che tra l'altro tutti i colleghi accettino, perché qualcuno fino all'ultimo momento potrebbe anche, insomma, avere difficoltà, avere malattia, quindi poi magari può cambiare all'ultimo minuto, tutta è stata una ricerca vana. Però certo, un minimo di suggestione, perché la questione è, i contenuti più o meno sono simili a quelli che proponiamo ai nostri studenti, qualcosa in più, qualcosa in meno, però la modalità di richiesta, ora che l'esame è più da interrogazione, almeno la parte che riguarda le quattro discipline, le due interne e le due esterne, evidentemente può starci che qualcuno abbia un modo di chiedere, no, diverso da come i ragazzi sono abituati, allora uno cerca di abituarli anche a varie forme. Io dico sempre: ascoltate bene la domanda, se non capite chiedete di nuovo, non vi preoccupate, non girateci troppo attorno, andate intanto all'essenziale, poi dopo casomai allargate, portate testi, libri, quello che avete letto, date sostanza a questo, perché non sembri una ripetizione mnemonica alcuni concetti, e tutti vi sapranno apprezzare. E poi siete furbi, gestitevi bene gli iscritti. Gli iscritti sono il primo momento in cui si presentano. Se agli iscritti, cosa inutile, fate confusione, non vi gestite bene, cercano di fare i furbi su qualcosa, capita di, insomma, di suggerimenti in più che non servono, e allora lì è chiaro che poi si rigidiscono soprattutto gli esterni. Allora bisogna prepararlo un po' il terreno dell'esame, soprattutto l'orale, che è il momento in cui sei potenzialmente più emozionato e più solo, perché è vero che ti emoziona il primo giorno certamente, però poi lì ci si rilassa. L'orale, sei lì e quelli davanti.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con il professor Marco Papalardo. Siamo vicino agli esami di maturità e, come ogni anno, giustamente i ragazzi sono ansiosi. Ma mi chiedo, i professori hanno un po' di ansia?
2: Pensa che uno per me che insegna da quasi 25 anni fa esami periodicamente da quasi 25 anni, quindi oltre i miei li ho rifatti almeno 14 volte quasi. C'è un pensiero, ma perché non solo per moltiplico per tutti gli studenti che hai. E quindi questa cosa chiaramente diventa ancora di più, perché sai cosa portare in cuore, soprattutto se sei una persona vicina a loro, che ha interesse alle loro persone. In sé questo è un momento delicato, poi anche tu non sai chi hai davanti, è un gioco di equilibri quello delle commissioni. Puoi trovare persone, nella maggior parte dei casi certamente serene, che vogliono, insomma, valorizzare gli studenti. Ragazzi, ci può essere qualcuno, ma io l'ho trovato veramente raramente, che aveva tanto a cuore, diciamo, l'idea di valorizzarli, allora lì devi combattere di più. Poi ci si trova in situazioni, no, dove di equilibrio che devi tenere, qui si alza un voto là, si mantiene un altro così, devi giocare anche un po' di astuzia, di relazioni, di legami, quindi ci sta che ci sia un po' così tutte le volte, che soprattutto se giochi fuori casa, quando per esempio sei esterno, anche se lì in realtà quello accolto e temuto sei tu, quindi insomma in realtà il problema è che in casa devi invece essere più accogliente, più attento.
1: Quest'anno ci sono delle novità, come si svolgerà l'esame?
2: Sì, allora la novità, quella dei commissari, l'ho già detto, due in meno, quindi per esempio la maggior parte delle commissioni correggeranno le prove scritte tutte insieme, nel senso che era possibile precedentemente correggere, finiti chiaramente gli iscritti, la prova di italiano in commissario italiano insieme a un'altra persona di area affine argomento, e così nel frattempo l'altro, penso il caso del latino o il classico, il greco, lo scientifico, la matematica, potevano mettersi a due, a tre per fare questo lavoro. Scusa il presidente, quest'anno non sarà possibile fare questo lavoro, soprattutto il classico in altri posti, perché non è possibile fare queste commissioni. Allora, la prima cosa è che almeno per noi, soprattutto commissario, per i ragazzi non cambia moltissimo, saremo tutti insieme, quindi uno legge e gli altri ascoltano, quindi il giudizio sarà veramente, anche se poi alla fine normalmente viene dato da tutti, però stavolta il voto, no, sulla prova scritta prima e seconda sarà nata da un ascolto comune, e quindi questa è già una piccola cosa. La novità sicuramente sta nell'orale, perché l'orale, oltre ad avere le quattro discipline che scelte, due interne e due esterne, che saranno vere e proprie interrogazioni sugli argomenti che il programma svolto proporrà, naturalmente in questo caso con l'idea che non si vada a chiedere la minuzia, no? Quando è nato, tranne che non sia una data fondamentale, ma che cosa questo autore, questo personaggio, per parlare delle materie letterarie, ha fatto di significativo, cosa ha scritto, cosa resta nella storia, perché lo ricordiamo, come si collega a un periodo storico, con questi tipi di aspetti, senza poter chiedere discipline affini. Quindi se io insegno, sono lì chiamato per il latino o sono chiamato per la matematica, potrò chiedere solo il latino e non il greco, potrò chiedere solo la matematica e non la fisica. Cioè, ma io insegno la stessa materia, i ragazzi l'hanno fatta? No. E i ragazzi possono però allargare, cioè se loro vogliono fare un collegamento quasi naturale, che potrebbe esserci, l'importante è che non divaghino troppo, che sia sensato, infatti meglio non eccedere se uno non si sente sicuro, però comunque anche se sbagliassero non sarebbe tenuto in considerazione, però non è mai il caso di dire una cosa che non c'entra e per giunta sbagliare, cioè meglio non dirla e basta, no? Mentre negli anni precedenti c'era questo discorso dei percorsi, no? Per cui c'erano argomenti generali, partivano un autore, collegavi un altro, quest'anno invece i percorsi non ci sono, cioè quest'anno se di latino io ti devo chiedere quell'autore, o ti chiedo cosa ha scritto Apuleio, e tu puoi al massimo dire chi era lui e dirmi cosa ha scritto, però devi star lì dentro, no? E poi magari parti dal periodo storico del mondo latino, così, cioè non puoi da lì poi andare a parlare del romanzo in generale, se hai fatto Manzoni in quell'anno e quindi lo colleghi a Presi Sposi. Cioè, semmai il collega di italiano, dopo, se dovessi chiedere,
1: intervenire,
2: potrebbe dire, cioè, visto che parlo del romanzo, senti, vedo nel programma che hai fatto Svevo, dice, quali sono i romanzi di Svevo? C'è questo tipo di cose, non sono i ragazzi stessi che fanno i passaggi.
1: Ok.
2: Perché in corso è richiesto che loro facessero i passaggi da un lato all'altro, anzi dimostrassero questa capacità. Adesso questa cosa è così. La vera novità poi dentro tutta questa cosa è l'inizio dell'esame, perché loro sono chiamati a presentarsi tra i 5 e i 10 minuti massimo con una presentazione a voce, non scritta, in cui dicono chi sono. E come sono stati in questi 5 anni, cosa gli sono serviti.
1: È un po' un colloquio che inizia a rompere un po' il ghiaccio, forse per farli distendere.
2: Sì, sì, che interessi hanno anche al di fuori della scuola, che come sono arrivati, insomma, con quali sentimenti arrivano lì. Dovrebbero dimostrare un po' un tocco di maturità, infatti l'esame non si chiama più esame di Stato, ecco l'altra cosa, ma esame di maturità, che abbiamo sempre chiamato così volgarmente, diremmo, ma in realtà è poi diventato tale. Che però è anche un rompicapo, cioè nel senso, ma davvero, cioè che cosa devono dire? Come saranno capaci di essere veri, cioè in questo? Non saranno troppo intelligenza artificiale nel modo in cui lo impostiamo? Non saranno troppo attori e troppo attrici per quelli più bravi? Cioè come sarà misurata la naturalezza di questa cosa? Cioè, in conto sono i contenuti che poi sono giusti o sbagliati? E su questa parte che va valutata, come fai? Quindi questo anche per i colleghi sarà, insomma, da capire. È l'inizio tra l'altro di ogni esame, quindi è quello su cui sicuramente ci sarà più attenzione. Io dico ai miei alunni, dovete giocare bene, non potete inventarvi all'ultimo minuto, a parte il fatto che parlare tra virgolette di voi per 8 minuti, sebbene sia la materia che dovrebbero conoscere meglio, però, non è così semplice. Poi dopo si parla, sì, di educazione civica e la formazione scuola-lavoro, ma queste sono le esperienze. A quel punto, visti i compiti scritti, poi l'esame è concluso.
1: Un consiglio così spassionato, Marco, che vorresti dare ai ragazzi?
2: Io consiglio loro di chi ha, come dicevo, letto per esempio ovviamente alcune discipline, di portare il materiale di lettura. Cioè non abbiate paura di portare più di quello che avete fatto, perché magari chissà cosa pensano. Cioè avete studiato Pirandello, portatevi se avete letto Pirandello, perché io dai docenti di italiano per esempio sarei contento di avere uno studente che porta dei libri e non solo quelli della scuola. Se avete letto qualcosa su una disciplina scientifica, avete letto, portate quel libro che vi appassiona, metteteli lì, perché queste cose incuriosiscono, hanno un senso, a parte che potrebbero orientare anche la discussione a favore di questi ragazzi. Cioè non devono preoccuparsi di mostrare più di quello che sotto questo profilo culturale hanno. E poi l'occhio vuole la sua parte, e quindi anche il modo di vestire, di presentarsi, non è da poco. In quei giorni, naturalmente non la giacca e la cravatta, perché non è quello, però soprattutto l'orale richiede, sia per le donne che per gli uomini,
1: un certo sobrietà.
2: Una Ma certo, sobrietà, direi anche i parenti degli amici che vengono a guardare San Natale dovrebbero essere sobri e non troppo marittimi, se è possibile, perché anche quello, no, non è un, diciamo, la spiaggia, e dà anche un senso nella scuola. Poi il cambio se lo porta nello zaino, un attimo dopo, quando arriverà il compagno, li troveremo già pronti con l'infradito e tutte le cose.
1: Sì, grazie Marco, quindi buon esame a quanti dovranno sostenerli e anche ai professori che si troveranno nelle varie commissioni. Grazie, alla prossima.
2: In ogni caso, grazie a voi, sarà una bella avventura.
3: Ancora sento la musichetta in sottofondo, tun tun tun tun tun tun tun, ha a che fare con la paura dello squalo, adesso che è il periodo delle vacanze sulla spiaggia e l'infradito. Fa bene parlare di questa tematica, amici cari, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo qui su RWS Accendi la Speranza, 800 098 650 per chi ama il sushi, oppure il 348 222 72 94. Allora, buongiorno innanzitutto, sapete che c'è un segreto che rende Lo squalo di Spielberg, uscito nel 1975, pensate un po', un capolavoro immortale, perché il suo protagonista tecnicamente non esiste, cioè quello squalo feroce che sbrana tutto con la pinna dorsale sempre fuori, non esiste, o meglio è quasi sempre rotto. Lo racconta l'articolo, anche Spielberg ha rischiato, perché il colosso meccanico costruito dalla produzione era in effetti un disastro. Si incastrava, si rompeva, costringendo il giovane Steven a fare di necessità virtù e quindi di giocare con le telecamere per evitare che si vedessero i difetti. Spielberg ha smesso di filmare lo squalo e ha iniziato a filmare la paura dello squalo. Quella musichetta ton ton ton ton ton ton di John Williams, un battito cardiaco che accelera sempre di più, infatti diventa il Leviatano di Melville che fa paura, diventa il mostro che vive dentro di noi. Quindi quel film non è un film su un pesce, chiamiamolo così. È un film sulla nostra incapacità di gestire ciò che non riusciamo a vedere. Perché dimentichiamocelo, o meglio, diciamocelo per non dimenticarcelo. In realtà non ci spaventa mai la realtà quanto l'idea che ce ne facciamo. E oggi, in questa nostra ora insieme, proveremo a scalfire la comprensione del perché preferiamo avere paura di una pinna che non esiste piuttosto che curarci dalle zanzare. Quelle sì ci fanno la pelle davvero, eh? Restate sintonizzati, cari amici, perché il mare non è mai come lo immaginiamo. Ritorniamo a un'altra musica, quella del battito cardiaco sempre accelerato. Sì, perché Steven Spielberg, quando ha girato nel 1975 il suo celeberrimo Lo squalo, non aveva davanti un modello facilmente riprendibile, ecco, dalla telecamera, e quindi si è concentrato più sulle paure dello squalo che sullo squalo stesso. Beh, allora torniamo in onda, a proposito di squali e l'onda, un ascoltatore in messaggio mi ha provocato, eh. Ma allora, se lo squalo non è il pericolo principale, perché ne siamo ossessionati? Beh, è una domanda, Marco, più che ottima, perché è il paradiso, viene chiamato così, è il paradiso della salecofobia. Leggendo i dati del Florida Museum of Natural History, scopriamo che è statisticamente più probabile essere schiacciati da un distributore automatico, pensate, di caffè, metti la monetina e questo ti casca addosso, che da un predatore marino. Cioè c'è più probabilità essere schiacciati dal distributore automatico. Eppure mica mettiamo avvisi di pericolo sui distributori di caffè, eh? La nostra mente è una macchina che adora i pericoli spettacolari, il fulmine, l'aereo che cade. Quindi ignoriamo il rischio quotidiano, perché la noia silenziosa, quella ci logora dentro. Quindi ci concentriamo sul mostro per comodità, perché il mostro appare in un trailer e quindi fa paura. È un meccanismo di difesa, ma anche una sorta di evasione, viene chiamata così. Lo dicevamo prima, Spielberg ci ha sedotti con un'assenza. Dello squalo si vede solo la pinna e qualche volta la bocca, le fauci, ma poco, eh? E noi siamo caduti nella rete, è proprio un discorso psicologico dietro alla sceneggiatura. Siamo sicuri che il vero pesce cane sia quello che nuota nell'oceano? O forse è l'ansia che ci costruiamo su misura proprio per evadere dal nostro tran tran davanti alla macchinetta del caffè che potrebbe cadere e schiacciarci in un colpo solo? Abbiamo parlato fin qui, amici cari, dello squalo, dei miti hollywoodiani, ma sapete chi ha resistito a questi miti hollywoodiani? Proprio l'Italia, eh sì, l'Italia. Nel 1975, mentre il mondo tremava per lo squalo, noi andavamo a vedere piuttosto Amici miei, ve lo ricordate? I film con Tognazzi, eccetera, eccetera. Spielberg rimase folgorato perché voleva fare un remake, ma si arrese davanti a Tognazzi che faceva la super... È un dettaglio forte, no? L'ho trovato, scritto sul web. Indica che esiste in mezzo a noi una sorta di intelligenza emotiva, una complessità linguistica che non si può tradurre in dollari. È un po' come il rapporto che abbiamo con la natura, cerchiamo di codificarla, di filmarla, di renderla un prodotto, ma la vita vera, quella fatta di amicizia goliardica o di biodiversità complessa, sfugge sempre al format precostituito. A proposito, un altro ascoltatore mi ha scritto: siamo così prigionieri dell'immagine che non vediamo più la sostanza. Beh, cioè, mica hai torto, Cristina. Siamo più così prigionieri dell'immagine che non vediamo più la sostanza. E hai ragione, perfettamente ragione. Perché siamo diventati spettatori di noi stessi, visti i selfie continui che ci facciamo con un sorriso di plastica. E se smettessimo di cercare il mostro e iniziassimo a cercare magari l'equilibrio, prendendo con attenzione quel filo sul quale stiamo camminando, basta i mostri, proviamo a cercare l'equilibrio. Amici miei ha battuto nel 1975 lo squalo. Pensate, l'Italia è veramente un paese fantastico. Ed eccoci ancora in diretta, amici cari, dopo il notiziario e quant'altro. Eccoci qui a Parole al Vento e abbiamo citato non l'abbiamo ancora citata questa intervista a Eleonora De Sabata di Mad Sharks. E qui, a proposito dello squalo, no, visto che siamo in infradito e in costume da bagno ad ascoltare Parole al Vento, la musica cambia, non più quella percussione ossessiva. E la musica cambia e diventa quasi un atto di contrizione, se vogliamo, ecco. Perché lo squalo è pericoloso per l'uomo? È stato chiesto a questa scienziata. Lei ha risposto: il vero predatore siamo noi. Ed è una frase che pesa come un macigno, cari amici. Perché? Perché abbiamo trasformato la natura che ci circonda in una specie di safari di lusso, in uno shark feeding, dove paghiamo per vedere la bestia che si agita, come se fosse un intrattenimento o da circo. Non lo è. È la sindrome del turista che vuole la foto a tutti i costi, la foto da brivido da mettere sui social, senza capire che sta alterando un ecosistema che esiste da secoli, da millenni. La nostra arroganza umana o subumana ci porta a pensare che il mare sia una sorta di parco divertimenti con le moto d'acqua. Mamma mia, come mi stanno antipatici. Beh, il mare non è un set cinematografico, tantomeno una palestra. È una creatura vivente che stiamo via via soffocando con la nostra impudicizia e con la nostra sporcizia. Siamo diventati così arroganti da credere di poter domare tutto, anche ciò che non comprendiamo. Lo squalo adesso con l'infradito e il costume sulla spiaggia, sentiamo ancora quella musica ossessiva del 1975, Steven Spielberg ce l'aveva proposta, ma abbiamo detto lo squalo che avevano confezionato, quella macchina che sembrava uno squalo, si rompeva dappertutto e quindi Spielberg fece la scelta di non occuparsi dello squalo in sé, ma della paura che lo squalo fornisce a noi. Abbiamo anche visto che è più facile che ci caschi addosso una macchinetta, un distributore automatico del caffè, piuttosto che uno squalo ci morda, però la paura rimane. E quindi trovo una riflessione tagliente qui sul nostro blog: quindi dovremmo censurare lo squalo perché insegna ad odiare la natura? No, la censura non serve, dai. Questa è la polemica del 2020 in California. Ma attenzione, perché cancellare un film, mettere una nota, cercare di riscrivere il passato per magari ripulire la nostra coscienza, non risolve il problema che abbiamo spolverato sotto il tappeto. Steven Spielberg ha ammesso il suo disagio e questo è molto nobile, si è pentito un po' di aver creato quel mostro. La storia del cinema, come la storia dell'umanità, è fatta e colma di errori, e il giusto cade 7 volte al giorno ma si rialza, quindi il problema non è cadere, è rialzarsi, è quello che fa il giusto. Errori, la storia è fatta di errori, visioni parziali, paure collettive anche immotivate. Quindi non serve nascondere la pinna di gomma del 1975, serve piuttosto provare a comprendere perché avevamo bisogno di quel mostro e perché lo abbiamo accolto così festosi quando si è dimostrato nella pellicola. Forse ecco, dovremmo chiederci se la nostra capacità di boicottare non sia solo un'altra forma di spettacolo che stiamo cercando. Un modo veloce per sentirci dalla parte del giusto senza dover cambiare realmente il nostro stile di vita. Magari è proprio così? La vita adesso, dice Claudio Baglioni, e come si fa a non credergli? Siamo tutti convinti che la vita si declina al presente. Certo, siamo fatti di passato, siamo fatti forse di futuro, forse lo dico con le dita incrociate, però è il presente il tempo che siamo chiamati a vivere. E noi siamo arrivati adesso, in questo presente, alla conclusione del nostro percorso. Abbiamo attraversato la storia di un meccanismo rotto, quello dello squalo di Steven Spielberg, che non funzionava per bene e ha obbligato Steven Spielberg ad occuparsi soprattutto sugli sguardi, sui respiri, sul battito del cuore umano, sulle grida, le paure irrazionali che battono le statistiche. Lo dicevamo prima, è più facile che ci succeda qualsiasi cosa nella vita quotidiana piuttosto che il morso di uno squalo mentre stiamo sbracciando e facendo la schiuma sul mare di Jesolo. Beh, è la triste verità su chi è davvero il predatore in questo Mediterraneo sempre più caldo e malato. Chi è il predatore? Lo squalo? Ma siete veramente convinti? Beh, il viaggio di oggi, nato da questa opera cinematografica del 1975, ci dice una cosa esistenziale, forse. Abbiamo passato 50 anni sono passati, a cercare di sconfiggere un nemico immaginario, mentre il vero nemico è la nostra ignoranza. Lo posso dire? Ignoranza! La prossima volta che vedrete un'onda generarsi dal verde smeraldo o che sentirete un brivido di paura mentre pinnate nell'acqua, fermatevi. Non è il film che parla, è la vita. Siamo parte di un tutto, non i padroni di una vaschetta da bagno con le paperette. Lo squalo non è il mostro. Il mostro è chi dimentica di essere un ospite su questo pianeta. Non siamo i padroni di questo pianeta. La colonna sonora realizzata da Williams, quella dello squalo, tun tun tun tun tun, continuerà a suonare, ma sta a noi decidere se continuare a scappare o addirittura non mettere neanche un alluce nell'acqua o finalmente imparare a nuotare insieme a tutte le altre creature. Grazie per essere stati con noi, ma lo spettacolo di RWS mica si conclude qui, eh?
4: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come al solito, prima di iniziare la nostra breve riflessione estemporanea sulle pagine della Bibbia, vi ricordo il 348-222-7294, numero WhatsApp di RWS, per i vostri saluti, i vostri suggerimenti, ma anche per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare anche attraverso la posta elettronica e sempre in maniera gratuita. Per chi non avesse ancora una Bibbia cartacea, ve la spediamo senz'altro se ne fate richiesta. E poi c'è il sito hopmedia.it per i podcast sia di Appuntamento con Dio che anche di tutti i programmi di RWS. E allora iniziamo con il versetto di oggi, che troviamo nel Vangelo di Luca al capitolo 8. Si tratta del versetto 39. Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando tutte le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Qui ci troviamo in una situazione particolare, magari ricordo un po' quali sono gli antefatti. Gesù è approdato con la barca attraversando il lago di Galilea, è approdato nel paese dei Geraseni. La città principale era Gerasa, e quando scende a terra dalla barca insieme ai suoi, non appena, è come se avesse messo l'uomo il primo piede sulla luna e già accade qualcosa. Beh, Gesù ha messo il primo piede sulla spiaggia di Gerasa e già gli arriva incontro un uomo che era posseduto da demoni. Era nudo da lungo tempo, dice Luca, non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma addirittura stava tra i sepolcri, quindi sicuramente immaginate quello che poteva succedere ogni giorno e anche eventualmente ogni notte. E quando quest'uomo vede Gesù, dà un grande grido, ma non è lui che parla, ma è lo spirito che è dentro di lui, gridando appunto, dice a Gesù: che c'è fra me e te, o Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare. E allora Gesù ordina allo spirito di uscire dal corpo di quest'uomo, di lasciarlo libero. Ed era una situazione veramente spaventosa. Gesù domanda: qual è il tuo nome? E lui risponde: legione, perché siamo in molti a stare qui. E quindi Gesù ordina che vadano via, che lo lascino libero. Ed è qui che comunque succede effettivamente la liberazione. C'è uno strascico che riassumo brevissimamente. La legione di demoni chiede a Gesù che permetta loro di andare in un branco di porci che stavano lì vicino in mezzo al fango. Gesù acconsente e la legione si trasferisce nei corpi di questi poveri animali che, spaventati da tutto quello che sta succedendo, cominciano a correre tutti insieme. Era una mandria di maiali e c'è un precipizio che si affaccia, quindi non c'è più la spiaggia nel posto dove stanno questi maiali, c'è questo precipizio invece che si affaccia sul mare, su questo grande lago, in realtà il lago di Galilea, il mare di Galilea. si lanciano in acqua e muoiono tutti affogati, e quindi poi ulteriormente le persone, gli abitanti di questo luogo dicono a Gesù di andarsene via. Insomma, c'è tutta una situazione che per il momento non approfondiamo, ma quello che ci serve, quello che è importante, è che quest'uomo resta libero e va ai piedi di Gesù, sereno, rivestito, ripulito, non è più come una belva selvatica, o peggio ancora un mostro, perché tale era, riusciva a spezzare le catene con cui a volte veniva legato per fermarlo, riusciva a fare delle cose assurde proprio a causa di questa possessione demoniaca. E quindi adesso era sereno, adesso era libero, adesso era contento, era felice. Ed è proprio qui che c'è quella frase di Gesù che noi abbiamo letto come versetto di oggi. Ma continueremo ancora fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio. 348 222 72 94, numero WhatsApp per le vostre richieste di materiale gratuito, e poi il sito hopmedia.it per i podcast dei programmi di RVS. Secondo ed ultimo segmento del nostro programma di riflessione estemporanea, Luca capitolo 8, il versetto 39, quello che abbiamo preso in considerazione, Gesù che parla con l'indemoniato che lui stesso ha liberato da una legione, così si è autodefinita, da una legione di demoni. E Gesù dice a quest'uomo ormai sereno, libero, tranquillo, rivestito rispetto alla sua nudità, dice a quest'uomo: torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando tutte le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E allora questa è una cosa importantissima, è un'idea che viene applicata, viene messa in pratica da tanti che Gesù ha guarito, che Gesù ha aiutato, che Gesù ha liberato in qualche modo da qualcosa o da qualcuno, in questo caso. E l'idea di proclamare le lodi di Dio, di ringraziare Dio raccontando quello che è accaduto ad altri, e diventa un modo per far partecipare anche gli altri, sì, alla propria gioia. Immaginate intanto i familiari di quest'uomo che ormai era perduto in realtà, immaginate anche la loro gioia. Ma quest'uomo fa ancora di più. Gesù dice: vai dai tuoi cari e racconta quello che Dio ha fatto per te. E l'uomo non si accontenta di tornare soltanto a casa sua, ma dice qui Luca, se ne andò per tutta la città proclamando tutte le grandi cose che Gesù appunto aveva fatto per lui. È una gioia sicuramente irrefrenabile quella che prende possesso adesso di quest'uomo. Prima era posseduto dal male, adesso è posseduto dalla gioia, dalla felicità, dalla libertà, dalla liberazione, anzi, libertà dal peccato, libertà dalla morte, libertà da un futuro inesistente, una libertà che apre tante prospettive. E allora la stessa libertà, anche se non necessariamente provenga da una liberazione di questo tipo, è quella libertà che ciascuno, ciascuna di noi può provare, perché Gesù può liberarci da ogni male, da ogni situazione che grava sul nostro cuore, sulla nostra vita, sulla nostra mente. Può liberarci in maniera definitiva, può liberarci dalle impressioni, dai pesi che queste situazioni marcano nella nostra vita, e sicuramente può fare tutto quello che è opportuno secondo la sua volontà per realizzare il bene di ciascuno di noi. E allora sarà quello il momento in cui potremo raccontare, se già non ci è accaduto prima, qualcosa di bello grazie a Gesù, potremo raccontare a tutti coloro che incontriamo, che abbiamo attorno, le meraviglie di Dio, la grandezza di Dio, le meraviglie che Gesù ha compiuto nella nostra vita attraverso il suo Santo Spirito. Perché ricordiamoci che la più grande liberazione che noi possiamo avere oggi è la liberazione dai nostri peccati, e la salvezza che proviene per grazia da parte del nostro Signore Gesù mediante la nostra fede in Lui. Che il Signore ci benedica, che sia così per tutti. Per oggi concludiamo qui.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza

eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.